0: Russia con insomma la piattaforma russa.
1: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello si, ma se quello si come dire, scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto, ragazzi. Ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, è fatto un passo avanti, dai, quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo, e quindi quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto no, mi dispiace, non si può fare.
2: Franco,
0: e io qui ti volevo, caro Franco, perché,
2: il nome ti fa Franco.
0: Vabbè, certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
1: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a come dire, a discutere di Claudio Ranieri, e dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo CT la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
0: Ok, però caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo, adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan, rispetto a come
1: ne
0: era uscito all'epoca.
1: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della nazionale, perché la nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, è campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po', oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. E qui, ragazzi, ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
3: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di, allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale, ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza, non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te, dico, no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici, sai che c'è,
1: Stefano? Allora, guarda, lui, cioè, però, Paolo, sul suo contratto l'autonomia totale, se tu gli dai l'autonomia totale riferita al ruolo di direttore tecnico,
3: c'era scritto sul contratto?
1: Certo.
3: Allora è un altro paio di maniche,
1: scusami, lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici gli hai dato le chiavi.
3: Quindi vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire, aveva più potere, ha più potere del presidente federale.
0: È quello che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore
3: rispetto
0: al presidente e al commissario tecnico.
3: E allora però aggiungo,
0: tecnico.
3: Franco, sarà così anche con Ranieri?
0: No.
1: No,
0: te lo dico io,
1: però,
0: no, Franco.
1: Però ha detto, ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini, direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate. È andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili.
0: Maurizio Viscidi.
1: Viscidi. Oggi Malagò dice, Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
3: Chi sarà secondo te, Franco?

0: È inutile sparare un nome a caso.
1: Se sai qualcosa, ecco.
0: L'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
1: De Rossi potrebbe essere?
0: Non può essere perché fa l'allenatore.
1: Albert.

0: La prima cosa che ha detto
1: il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
0: ti ha conquistato.
1: me lo fa rivalutare esatto.
2: Franco, esatto. No, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao
0: e se ti piace Amorim,
2: è questa direzione che sta prendendo il Milan.
1: Leao deve curare la trattativa, se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
2: Ok. Franco, grazie.
0: Grazie
2: Franco, davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E va bene, Stefano, insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre, grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon maracanà. Come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli, quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia, mi dispiace ma è così, e andando avanti così non so dove andremo. E io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
2: E lo so, se ci facciamo prendere insomma dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire quell'orgoglio e quel piacere di rivedere le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, nel lunghissimo pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben ritrovato. È finita questa giornata. Ciao.
1: Sì, più o meno, più o meno.
0: Perché? Che è successo? Che è successo?
1: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa, qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti così. Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima tra l'altro?
1: Prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari l'avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. La cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura.

0: di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
1: No, anche perché, Lore, scusami, ne approfitto.
0: Sì.
1: Anche questa, la Lega, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa no. fase avevano suggerito.
0: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo, e da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita ufficialmente la giornata qui in FGC.
2: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo, Lorenzo, ma lui su Chiellini ha detto non l'ho contattato perché è un tesserato della Juve, no?
0: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere i tre punti che avevate detto, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire aspettiamo due ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
1: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo, grazie.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su altre situazioni da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera? Anche
2: nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato, ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre al lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che
1: l'esperienza così, secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
2: No, sono due cose completamente differenti.
1: Ok. No, va bene. Allora, facciamo.
3: Ci faremo mangiare prima.
1: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma. Non c'è.
2: Stai in viaggio.
1: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
2: ben
1: ritrovato.
0: Ciao a tutti, buon
1: pomeriggio. Perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio

0: Sarri, quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
1: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro, l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore, anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski. Però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles De Ketelaere per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque Maurizio Sarri è a disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
0: Stefano, c'è una curiosità per c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa...
2: No, vabbè, vorrei chiedere a Filippo se, ecco, cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta, Sarri.
1: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'insegna ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri richiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Krstović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità a sorpresa sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
0: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
1: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli in Atalanta si chiama Yashari per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita il Bilal Touré, sull'attaccante nerazzurro ci sono club turchi ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece quella lì di Michel Bakker, che è dove il Celtic sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Chelsea comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale dei nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non escludere che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
0: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
2: Ciao, Filippo.
0: Focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
3: Eccoci.
0: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
2: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
0: Sì, no, sulla difesa. Perché...
2: No, sulla difesa, soprattutto no, i tifosi che hanno salutato certo in maniera calorosa la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
3: Sì. Diciamo è stato
2: che ripercussioni ci sono state?
3: Catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più diciamo nel dettaglio di questa sconfitta, ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena. Quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto, due squadre di Serie C, il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
0: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
3: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese trovasse il sostituto, l'ha trovato, che dovrebbe essere Trafford dal Manchester City. Di conseguenza nelle prossime ore dovrebbe arrivare il delibera definitivo per Perry, che già da qualche giorno aveva l'accordo con Petrachi, e di conseguenza dovrebbe essere lui il titolare del Torino 26-27 con giovane Mascardi secondo portiere, mentre Paleari potrebbe essere in uscita, da qualche ora c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
0: Grazie Emanuele, buon lavoro. Un grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella. Per quanto riguarda il Torino, possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno, ci sono tante squadre, Udinese, Torino, Bologna, Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata, e che ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
2: Sì, certo, come no, certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio, soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime cinque del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti e soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici. Però per esempio Torsved, Atta, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
0: Hanno le idee offensive. Chiare.
2: Hanno idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
0: Non si è mai il ruolo, però, cioè, che ruolo avesse.
2: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che. Cioè voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso, dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. E quindi la Fiorentina non sta facendo precedentemente, adesso non sta mediando. E mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi beh, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile, la Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile,
0: ripidissima.
2: Da scalare, una montagna.
0: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
4: La scelta di un tecnico di qualità, individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a me non siano arrivate notizie ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se rendere. Per
5: rigori col Portogallo.
4: Ma ai rigori non vale ai fini di quelle. Quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato, diciamo, utile, penso, non so, però non so. Non so, chiedo a chi lo sceglie, perché va bene, voglio dire, non se ne è parlato.
6: Secondo lei si è perso troppo tempo con lo scelto?
4: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire...
6: dall'inizio della...
4: No, quello no, quello direi di no, perché sono scelte importanti e ricordavo, non so se non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno, se fece

0: elezioni l'11 agosto del 2014 e il presidente D'Alecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte. Quindi Guadale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se sarebbe l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità e quindi tre giorni prima e tre giorni dopo siamo cambia volo.
1: Presidente, questa mattina
2: d'accordo con la scelta di Mancini.
3: La Serie A deve chiedere al presidente della Serie A che stava da remoto. Non so se
1: presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
0: Sì, no, non c'è. L'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di né, cioè la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
3: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
0: E questo lo avete chiesto a chi ne ha parlato.
3: Io ho delle brutte figure,
0: voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri. Come dare, ognuno di noi dice, diciamo, deve prima vedere al suo interno e poi per cultura abbiamo insegnato così. Non so come mai
4: è una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
0: Se è un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, non so se rendo l'idea. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale rispetto il quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Questo vale per il presidente Malagombo, il presidente Gavina, da vecchio, con tutto scritto, e quando è stato presidente della federazione.
1: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici, eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi, che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica e più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim, che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan. Per il post Allegri,

0: livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
1: Ascolta, ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è
0: Sì.
1: piaciuto da matti. A parte che, siccome aveva l'Orieri l'anno scorso, allenatore di portiere a Catanzaro, poi l'Orieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. È un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori, quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti che è stato il mio giocatore a Vicenza, che è il suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista. E poi ha fatto una bellissima carriera, io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci, come quando ho avuto in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questa è una mia. E lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui, Aquilani, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me. In più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come, insomma, è stato a Catanzaro ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no? Di transizione tra la diciamo che se tu parli, arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni,
2: Sì,
0: rispetto che
2: ma
0: fare un passaggio a Sassuolo, guarda Grosso che aveva già allenato in
2: anche e
0: Serie A, però.
2: soprattutto aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre voglio dire una cosa piatta. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi, possono far bene entrambi.
1: Anche secondo me.
0: Mister, invece, come vedi Luciano Spalletti? Perché riparte, no, aspetta, perché
1: Male,
0: riparte,
1: lo vedo male.
0: beh, riparte da una situazione in
1: Non
0: cui,
1: lui, non lui.
0: che cosa allora?
1: Va bene, la sua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus, si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo. Quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'hanno preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io a Mourinho non lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali, non a colpa sicuramente dell'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali. Insomma.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi

0: allenatori, compreso.
1: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
1: No, no, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere, guardiamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto, di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi
0: sì.
1: Penso che sia vero.
0: Sì, sì.
1: Allora, secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo. Sarà una squadra molto, molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
1: Se è così.
0: Alla lunga, dici?
2: Sì.
1: Certo, è chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore.
2: L'osservatorio semivuoto vai più veloce.
1: No, ma certo, assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. E dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, per se devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
1: L'attacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
2: Che poi con tutto il calendario compresso, non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquisti.
1: Io penso che sia più che altro Stefano che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League, però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, non, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato, dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester,
2: ma
0: adesso
2: sembra,
0: si
2: allora,
0: prende questo compito.
2: Mi sembra
0: questo
2: che
0: compito.
2: Sia un allenatore vivace, poi insomma non è che è un allenatore che ha voglia, ha fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per vedere, per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno, ma non che significa che Allegri sia avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi. Perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice. Però, voglio dire, sta nascendo bene. Le conferme di Modric e di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva. Poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
1: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano. E centravanti, sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli, perché hanno i giocatori, quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
2: Gonzalo Ramos hanno preso.
1: Come?
2: Gonzalo Ramos.
1: Sì, sì, sì, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra. A parte i giocatori.

0: che hanno preso.
1: No, no, no, assolutamente. Anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara. No, te lo devo chiedere, mister, che si prepara all'avventura. Spera, almeno, perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco. È la sua dimensione?
0: Ascolta, io dico, ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao. Leao, fine campionato, ha detto: 7 anni ho dato tutto.
1: Sì.
0: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare. Lascia stare, per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
1: Sì.
0: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso, perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
1: Poche.
0: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
1: Sì, Theo Hernandez.
0: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
2: Sì, sì, sì. All'Olimpico.
0: Ma dove vai? Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
1: Scusa, però... Gigi, sei sorpreso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi è economico, nel senso delle sue richieste, dei bonus alla firma? O
0: È lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato. Ma io, un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare, con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so quanti gol ha fatto l'anno scorso, quanti gol ha fatto l'anno precedente, quante partite ha fatto. Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi,
1: Se citofonasse la Juve nuovamente, come dice Spalletti, lo riprenderesti?
0: Allora, io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti lo conosce meglio di me, quindi io non so, non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire, lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole, vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio, cioè vogliono. Allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto. Quando fa, e le società non possono fare niente, perché questi se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male gli togli i soldi, gli dici no, bello, però no, quello non può fare una società.
1: No, certo.
0: C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
1: Allora,
0: non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
1: Allora, c'è Rosario che ti chiede: buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006, perché ci sono pochi di quel 2006. Il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene, meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
0: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, se non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso e Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari, non andare in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciar perdere. È andato. E non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questo, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni. No, sì, 29. E lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto: adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero. Okay. Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto sì, più veloce, sì, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. E ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2, però allora puoi dire: sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire: sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma, vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
1: No, è chiaro,
0: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
1: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla...
2: Beh, non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
1: Caldo.
2: Mancini-Ranieri, nuova coppia.
0: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili nel tempo, perché noi sardi andiamo a fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva: no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là, no, però bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, A me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspetto, ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore, nessuno, quindi o ha giocato a pallone, quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
0: No, non mi convince. Ma però avevano scelto loro due, quindi sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso... No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Non che vengano a dire, va, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere delle... Non so, un minimo di morale devi averla, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi, non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
1: Sì, sì, che...
0: Non in guerra, vabbè, non è in guerra l'Italia.
1: No, vabbè,
0: cioè.
1: Però
0: vabbè, se partecipa al discorso dell'Ucraina. Sì. Insomma, e invece danno tutto per dire ma no, ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta sotto tutti i profili, ha sbagliato, chiaramente non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci, ho avuto il brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta. Ed è bresciano, se uno mette davanti i soldi, e anche questo è quello che sto continuando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta, perché oggi difatti le guerre e tutto questo per cosa è? Per il potere.
1: Prima
0: economico.
1: Di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere, Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, e la domanda è l'uomo giusto per farci ripartire?
0: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente, anni fa voglio dire, cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene, però a me personalmente, ma io sono anziano quindi, a me mi è rimasta questa cosa.
1: Sì.
0: Però all'antica non lo so, però va bene, se Ranieri... ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste, ma dobbiamo avere pazienza,
2: molta,
0: perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso,
2: tanto non serve a niente,
0: Stefano, l'Under 17, 21, guarda questi qua, come... Ma li abbiamo mai visti giocare una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
2: No.
0: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico.
2: Siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità. Ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, dirigente del settore giovanile della nazionale, e si fa il nome di Zola. Secondo te qual è? Quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
0: Zola mi piace come persona, anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi secondo me è una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo, è uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha, ma soprattutto coi giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
2: Okay. Vedremo,
1: va bene.
0: Noi dobbiamo costruire degli uomini. Devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
2: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
0: È bravo, perché devi partire dal basso. Ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante. Non la perché noi abbiamo Under 17-21 tecnicamente bravi. Ci sono dei giocatori bravi. Ma se poi ti... non hai la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
1: Va bene, mister, ti devo salutare. Grazie come sempre per,
2: ciao, Gigi.
1: Per il tempo. Buongiorno, che ci
0: ciao Stefano,
1: ogni
0: ciao
1: volta.
0: A tutti.
1: Grazie, grazie mister Gigi Cagni. Aspetta Stefano, perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso, che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini. E ha detto: il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma, anche perché avevamo avuto delle offerte importanti.

0: Vi ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
1: Retroscena.
0: Volevo condividere con te questa cosa, perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità, dicendo che evidentemente era più una pressione.
2: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore che dice al suo agente: guarda, io non mi muovo da qua, così se tiro bene. Lui ha raccontato questa cosa.
0: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, la dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzerini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Tutto stanco, bene.
1: Accaldato.
0: Stanco e accaldato.
2: No, ce n'è da fare di ogni, come sapete. Il periodo è quello. Pazza e calcio mercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso, perché presso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra a Tennington, vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra, anzi in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, e come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno alle 11.30 dall'aeroporto di Londra, per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche. E allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirze. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia, lo stesso discorso vale per Somme, con Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa, Brescianini che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post-mondiale, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Brescianini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quelle che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mário, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere

la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto, la Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito, non diritto, e quindi il rischio è che

0: Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi. Al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani il proprio tutto mercato web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutta la raffica, che quello può essere proprio l'interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parate ci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione. L'apertura del Real Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza, a cominciare dal Benfica.
1: Stefano, qualche, è stato molto esaustivo,
2: trepidoso,
1: fantastico, qualche curiosità legata a, alla nuova Fiorentina?
2: No, la curiosità di, cioè, voglio dire, che aria si respira a Firenze, perché prima ne parlavamo, Pietro. Cioè, la Fiorentina è la grande protagonista del mercato, fino a prova contraria naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo. Però insomma, questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili. Adesso vedremo poi chi partirà, ha detto, ho fatto il nome di Ken su tutti. Però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola, che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
0: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro il Villa Park, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa, senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attaa e di Ulahi, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di João Mario, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma, non si sa quello che succederà a Rafa Leão del Milan. Insomma, è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente Viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulahi e per Attaa, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo. Poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo a Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col PPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva, che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia, contro il Deportivo La Corugna.
1: Bene Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola. Grazie,
2: ciao,
1: come
2: Pietro.
1: Sempre
2: per
1: la presenza e la disponibilità. Grazie a Pietro Lazzarini. Allora Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, arriva. Sarà tipo a Napoli in questo momento.
3: Go straight away to try to win the title.
1: Vai, vai,
2: è
1: Andrea,
2: tornato.
1: Fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano.
2: Ciao
4: Francesco, Antonio Assaminato. Io non capisco Maldini.

0: sinceramente. Maldini è, mi sembra un bambino viziato, cioè o si fa come dice lui o se no niente. Ma non era venuto per un progetto, e questo progetto, cioè solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire, cioè per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
1: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti diciamo ci abbiamo capito poco, non qualcosa di vero, neanche, esatto,
2: non riusciamo neanche ad aiutarti.
1: Perché... Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci questo lusso, bisogna andare così alla mascoperta, piano piano, e breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030 e 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la struttura... La ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club Italia, quello rimane, il commissario tecnico è, abbiamo saputo. Adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? Le varie situazioni. Con Baldini, che secondo me però deve star là.
2: Conterà.
1: No, Conterà deve stare lì, deve, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma credo che insomma, ecco, non è cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'under 21, poi ognuno porta il pro. No. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Per esempio Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
2: Dipende anche tante teste, quante teste.
1: Però secondo me organizzazione corta e poi a scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sempre 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale 2030, tra l'altro sarà il mondiale centenario.
2: Ti ricordi che in quell'estate
1: in quell'estate
2: prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'Under 21 in giù, quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
1: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con la nazionale giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Questo Mancini nel primo triennio, poi concludo, l'ha fatto nel primo triennio prima della polemica che si porterà come un macigno, questa cosa vedremo, che già è partito, già sono partite le prime considerazioni che questa cosa dei petrol dollari là della rata
2: non glielo perdonano facilmente,
1: in pochi.
2: Va bene, allora raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. ciao Simone.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Vai, chiudiamo con le notizie più calde, a te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato dei Ritiri. Simone.
3: Ma la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjarten Dovbik, attaccante che arriva dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amon Darain, argentino, che arriva dalle Studiantes, due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti. Un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo i rumors delle scorse ore, riguarda il possibile addio di Rafael Leão al Milan, un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro, il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto servirà ancora a trattare, però il Fenerbahce è fortemente interessato a Rafael Leão.
2: Ok, altre situazioni, diciamo, di altre squadre, Simone, anche per quanto riguarda la Lazio, se c'è qualcosa, non lo so, del Como, altre situazioni che si muovono e che potrebbero andare a dama nelle prossime ore, a parte quelle ovviamente delle big che ci hai appena dato?
3: In questo momento è molto attivo il Torino è un'altra delle società molto attive che proprio in queste ore insomma accoglierà Pietro Comuzzo, difensore in arrivo dalla Fiorentina. Il giocatore ha già lasciato il ritiro inglese della squadra viola, in arrivo a Torino, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto. Un'operazione importante, un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 19, quindi vedremo ovviamente poi cosa succederà, però intanto un colpo importante per la difesa di Ignazio Abate. Sulla Lazio, sai, in questo momento mi sembra il focus principale continua ad essere quello dell'attaccante. Secondo me alla fine il nome che sarà più caldo da qui ai prossimi giorni sarà ancora quello di Santiago Gimenez del Milan, perché mi sembra che sia il preferito del tecnico Gennaro Gattuso. Attenzione poi al Cagliari, perché si sta muovendo molto soprattutto per i profili offensivi, e in questo senso l'obiettivo primario è Daniel Maldini, così come Bowie, giocatore del Verona, su cui è forte anche il Sassuolo.
2: Bene, Simone, grazie, buon lavoro a te e alla redazione di tuttomercatoweb.com. Grazie a Simone Bernabei. Caro Stefano, siamo arrivati al traguardo di questa nuova puntata di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Domani ci ritroveremo ovviamente per ripercorrere tutta la giornata che ci avvicinerà alle ore 18:20 per esattezza, ovvero la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e DT Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
4: Sono abituato a stare sia di qua che di là.
2: Abbiamo notato. Quindi continueremo ovviamente a trattare tutti i temi, anzi soprattutto relativi anche relativi al calciomercato. Stefano, grazie
5: veramente. A te, Francesca, a domani.
2: Ciao, grazie a tutti. Da Magliocca, grazie a Daniele Petroselli. Appuntamento con calciomercato e ritiri domani alle 14.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di Tiamico News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi in questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È vero. Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso, eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata una inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
0: Sì.
1: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come, quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Tommaso.
1: Tommasi.
0: Ah, Tommaso.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, qualcuno per testa pensante, c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono. Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo
0: No,
1: sfogo, eh.
0: ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è e parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e qui ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì,
1: preso, dovrà ricreargli le basi E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'è un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, li deve fare, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, insomma. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi ancora giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi.

0: altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì cominci a poterti sbilanciare
1: No,
0: per
1: no,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
0: Beh,
1: una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri.
1: partenopeo.
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi lui è uno
1: Certo.
0: che sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. Un termine che rimarrà nella storia e ti sintetizza un po', ti sintetizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, poi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Zucchero Sugar Fornaciari con Jack Savoretti, con una canzone senza una donna, Without a Woman, canzone che mi ha accompagnato anche quando ero ragazzino, perché è uscita tanti anni, ero alle medie e me la ricordo benissimo, sono sincero, voglio essere, mi piaceva più la versione in italiano, cioè bella in inglese, ci sta assolutamente, bellissima versione, grande Jack Savoretti, molto interessante da ascoltare, quindi magari ascoltate sicuramente qualche cosa di Savoretti, ma la versione originale, forse, perché ti ripeto, mi ricorda un periodo della mia infanzia in cui i primi amori, le prime ragazzine, quindi questa cosa della senza una donna, no? Che l'ascoltavo con le cuffie, quelle arancioni, quelle piccoline, non queste qua, bellissime, e si sentiva anche bene, cioè è assurdo come anche la nostra percezione della musica o della qualità sia cambiata, perché ovviamente le cuffie al tempo magari erano mono, non erano stereo, però sentivamo lo stesso col Walkman, eravamo molto ma molto ma molto felici, cari amici. Allora possiamo iniziare praticamente la puntata di oggi di SWR, lo sapete, la prima parte, o meglio, chiedo scusa se abbiamo spostato l'appuntamento con la dottoressa Giordana Talamona ad oggi, per un semplice motivo, che appunto avendo fatto tutta la parte dedicata al mare con le varie interviste al Marina d'Arechi, abbiamo dovuto poi in questo caso spostare, però è oggi, Giordana, mi dispiace per questa settimana. Poi settimana prossima, martedì, rientrerai con il tuo appuntamento e ti ringraziamo sempre per la tua, i tuoi consigli, quello che ci racconti. Ora partiamo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi, sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, se vi siete appena collegati, questo è Yes We Are, prima parte la faccio da solo, poi arriverà ovviamente Simona, con la quale avremo modo di parlare e chiacchierare. Passo subito la linea, perché lei ormai, come vi dicevo, ci accompagna da un po' di mesi, quindi la nostra coach, la nostra personal coach che ci instrada sempre in argomenti nuovi e ci dà degli spunti di riflessione che poi ovviamente, se volete approfondire, potete parlare direttamente con lei, non con me, o se volete scriverci comunque al 338-5914-319. Detto questo, Giordana, benvenuta.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi, chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro? Desidero cambiare vita? Magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato non sono felice? Beh, magari in un primo momento per rifondare il mio lavoro come libera professionista dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. Si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso il confronto con le altre persone, anche attraverso la necessità di poter avere degli alleati che mi aiutano e mi sostengono nel raggiungimento dei miei obiettivi. Possono essere dei professionisti, il primo alleato per esempio è il coach, colui che ti aiuta, ti sostiene nel percorso di cambiamento. E voi che alleati avete? Ci avete mai pensato? Bene Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito, come sempre, di scrivermi. Qua sotto ci sono i miei riferimenti. info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
0: Grazie a te Giordana e caspita, caspita, caspita, che bella riflessione. Gli alleati, mamma mia, gli alleati. Allora, c'è tanto da pensare questo. Beh, la lista che dicevi tu, la lista degli alleati, è una cosa che uno veramente dovrebbe fare. Vi invito, fatela a casa, fermatevi 5 minuti e provate a scrivere chi sono i vostri alleati. Ma realmente, ma vi dico questo perché? Perché noi siamo trasferiti, lo sapete, abbiamo parlato, siamo trasferiti abbiamo preso una decisione da nord a sud, quindi abbiamo mollato quello che era un lavoro, una tranquillità, una vita di un certo tipo per seguire un sogno, provare a realizzare un sogno, avendo una barca, quello che è. E pensavamo di avere degli alleati. Perché in realtà le persone che ci hanno comunque in qualche modo indirizzato, aiutato sotto certi aspetti, perché sicuramente ci hanno aiutato, non vi dico di no, ma poi dopo si sono rivelate alleate a parole, poi nei fatti, come dire, è sempre bello dire no, ma lo puoi fare, sì, grazie, le pacche sulla spalla servono, ma non, cioè. non mi serve la pacca, non è essere alleato, darmi la pacca sulla spalla, dirmi dai, grande, ce la fai, mitico, vai alla grande, vai a raggiungere, ecco. Non mi serve. Gli alleati, per esempio, se i primi alleati, e non l'avrei mai detto, ma lo sono sempre stati, e questo vi invito, cari amici, a riflettere molto attentamente. E i genitori. I genitori sono anche se io ci ho sempre litigato, da adolescente ero veramente una testa capito, no? E ero veramente un pirla, non gli si può dire assolutamente nulla ai miei genitori perché ero io il cretino. Non li consideravo mai alleati, li consideravo sempre ne nemici, no, perché mi dicono no, no, perché non posso, no, il classico, classica lotta, no, con i genitori. E mi sono reso conto poi con gli anni, andando avanti, soprattutto adesso, che probabilmente gli unici veri alleati che io abbia mai avuto sono stati i genitori. E quindi è la base, quella partenza proprio primi. Poi, per esempio, e tutta la produzione, l'editore di Nexus Channel, e non è una leccata di culo, adesso attenzione, perché lui è stato mio alleato da quando abbiamo iniziato a lavorare assieme. Non abbiamo discusso, tra virgolette, abbiamo parlato, siamo confrontati, ma siamo sempre stati nella stessa direzione. E quindi in qualsiasi mia scelta di spostamento, eccetera, altro, avrebbero detto, sai che c'è. Ciao, e lui invece è sempre stato mio alleato proprio perché c'è un rapporto che va oltre il lavorativo, no? E l'altra alleata potrebbe essere la vostra compagna o il vostro compagno, ovviamente, ma il fattore alleato, compagno o compagna. Dopo lì diventa perché spesso l'alleato deve essere anche un po' più cinico, deve essere un po' più non fuorviato dall'amore, perché capito? Se il tuo amore ti dice ah, io voglio fare il corso di che ne so, dottolettatura per cani, e io ti dico ah sì, bello, va, fallo, ma magari nella mia testa dico ma no, stai perdendo del tempo perché magari potresti dedicarti a una cosa che già sai fare, però perché togliere le passioni a una persona? E quindi di conseguenza, sai, è un po' più difficile essere alleato di, puoi essere però una spalla su cui ci si può appoggiare senza dubbio. Detto questo, vi lascio una canzone, poi torniamo per continuare a chiacchierare con voi.

Allora, prima o poi vi giuro ve lo farò ascoltare tutto, giuro che vi farò ascoltare tutto l'assolo di questa canzone meravigliosa, infinita. Stavo riguardando nel video come Mark Knopfler suonava con il pollice, no? Al posto del prete, con l'unghia lunga, che è una delle cose che mi ha sempre un po' dato fastidio dei chitarristi, nonostante io lo fossi, le unghie lunghe. E mi facevano, non lo so, per qualche motivo sale, mi fisse quella, veramente era brutto, però so, capisco e capivo che fare l'arpeggio con senza un po' di unghia diventava magari complicato. Allora, argomento di oggi, come abbiamo visto con la dottoressa Giordana Talamona, era gli alleati, chi o i mentori, perché ci sono anche quelli. Io mi ricordo che quando ero in caserma, il mio mentore era un comandante, mi ricordo ancora, era il maggiore Tebaldini, e non so se c'è, se magari lo guarda, lo saluto. E lui era veramente un uomo con, come si dice, con le palle quadrate, no? E è una persona con cui c'è tutto d'un pezzo, uno che è quello che diceva faceva. Ecco, io le persone oggi le valuto per questo. Se mi dici A, io mi aspetto che tu faccia A, poi mi ci puoi piegare più tempo per dire di no, però quello è. Odio le persone che il millantano, e purtroppo ce ne sono tantissime, e poi dopo bla bla bla. Lo so che è una cosa retorica perché succede, però ragazzi, non è difficile avere una parola, avere l'onore non è che significa non è un male. È questo che oggi la parola onore viene confusa in mille modi. Avere e non dire le bugie non è per forza un comandamento, ma se io mi devo fidare di una persona, perché mi devi dire una bugia? C'è qualcosa che ti sta sulle, magari dillo, i modi, sicuramente i modi possono influire sul modo di relazionarsi, ma dire la verità, essere sinceri o comunque parlare delle cose non pensate per ottenere qualcos'altro, perché spesso si arriva a quello, no? Quindi trovare una persona così e non puoi fare altro, soprattutto in giovane età, che affidartici e vederlo come. E quando io lasciai l'esercito e lui mi disse, mi guardò in faccia e mi disse: sei un uomo senza palle. Porco cane, aveva ragione sotto certi aspetti, perché magari per correre dietro a una chimera, a qualcosa di lasciare qualcosa di concreto, ovvio, oggi sono qua e viva, ma vai a capire. Vedo, quindi anche i mentori, le persone che vi danno dei consigli, perché no? Perché non seguirle? Altre persone possono essere i fratelli e le sorelle, ma quello poi...

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, canzone bella.
2: A me piace, piace tanto.
1: È estiva, ma è un po' che uscì.

0: nell'Arena dei Leoni è travolta, perché mi ricordo che è benissimo che quando è stata e noi l'abbiamo guardato quell'anno quando ha vinto Sanremo, lei non se l'aspettava assolutamente, e
1: Certo.
0: c'era, se non sbaglio, Annalisa e Joliet, se non ricordo male. E
1: Ah, beh, sì, è vero, c'era
0: Joliet è
1: Joliet
0: arrivato secondo e
1: secondo.
0: Annalisa è arrivata
1: Sì,
0: terza, e ci fu
1: solite
0: anche contestazioni perché
1: contestazioni.
0: Joliet doveva arrivare primo,
1: Ecco,
0: perché è
1: Joliet
0: arrivato
1: non era pronto per vincere
0: secondo,
1: Sanremo ancora al tempo, quindi
0: ma neanche
1: può
0: Angelina Jolie,
1: stare.
0: ma scusa.

0: Anche Angelina
1: Mango,
0: Mango,
1: nel
0: neanche la
1: caso lì non se ne
0: Mango,
1: è fatto proprio. Anche la Mango non
0: no.
1: era pronta perché era molto giovane, era molto acerba e tutto questo vortice di successo ha detto no, aspettate un attimo. E quando poi è partita, no, con le serate, è partita così, a un certo punto ha detto io non sono in grado, ma perché non avevo una preparazione? Probabilmente dal 3, 2, 1, bam!
0: Allora, sai, la preparazione in parte ce l'aveva, ma e
1: Non se
0: perché comunque
1: l'aspettava però.
0: veniva dalla scuola di amici, ha vissuto gran parte comunque il periodo comunque con suo padre, che era uno comunque di eventi, di concerti faceva, quindi in quel mood ci stava. Probabilmente non ha tenuto botta, come si
1: Sì.
0: dice, con quello che invece è l'attuale modo di fare musica che hanno i cantanti, perché a vincere Sanremo la canzone comunque ci poteva stare. E adesso non mi ricordo di quegli anni, di quell'anno, altre canzoni, a parte Annalisa, che però non rientra come dire, nel mood delle vincitrici di Sanremo. Cioè, sono canzoni anche a livello di quanto durano, che possono essere belle, ma evviva, andranno, venderanno benissimo, ma magari non rappresentano Sanremo. Come è stato, che leggevamo l'altro giorno per Giuni Russo? No, chi
1: No,
0: era? L'altra cantante, quella di Voglio andare ad Alghero.
1: quella è Giuni Russo. Dammi
0: No,
1: tre parole.
0: quella è Valeria Rossi
1: Valeria
0: ed è
1: Rossi.
0: un'altra.
1: Ok,
0: È Giuni.
1: Giuni Russo, parlavamo di Giuni Russo
0: Esatto,
1: l'altro
0: io
1: giorno.
0: cosa ho
1: No, tu hai detto Giuni
0: detto?
1: Russo. Ah no, invece no, abbiamo
0: Era
1: parlato
0: Giuni.
1: sì, di
0: Sì.
1: due, queste due ragazze abbiamo
0: Mandiamo
1: parlato.
0: intanto la sigla, che così poi iniziamo il programma. Signore e signori, benvenuti, applausi scoscianti dal cielo per lei, per Simona a Monaco. E come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Yes We Are e su Teleroma 50-56. Allora adesso che concludiamo quell'argomento che ci porta a viaggiare con il primo, la prima delle cose, considerazioni di cui voglio parlare con Simone. Allora, se ne sta parlando da un po' di tempo, ma a quanto pare, in parte finalmente, in parte no, cioè nel senso che l'articolo lei dice saranno vietate le inquadrature sessualizzanti degli atlete. Ok, ora in realtà la domanda, cioè atlete parliamo di
1: Ginnaste.
0: atlete, di ginnaste, ma anche di tenniste, perché comunque anche di quelle che si mettono a correre quando hai cose di partenza, è normale che se tu fai una foto dove, come le ginnaste sono a gambe aperte perché l'esercizio richiede quello, o hanno magari stanno facendo un giro, la foto quella può essere.
1: Posso permettermi?
0: Eh
1: Tu
0: no,
1: hai
0: sto
1: perfettamente
0: chiedendo a te
1: ragione.
0: la cosa.
1: I fatti sono comunque due principalmente. Il fotografo, perché non è che tutti i fotografi sono degli angeli, come sappiamo, e il fatto che una foto particolare possa vendere di più di altre, il gioco sta così, è molto sottile perché sono scaltri. Una foto può essere più interessante per alcuni giornali e un'altra foto non è molto interessante per altri giornali. Però loro fotografano giustamente tutto. Sono poi i giornali a scegliere quale foto magari spicca di più, può
0: Certo,
1: essere più
0: certo,
1: interessante,
0: certo.
1: ma anche non solamente, ovviamente parliamo di telegiornali, ma anche di pagine che si trattano di notizie. E non per niente, alcune vanno più di altre, mettono più di altre, loro fotografano tutto, però questa cosa io non ci voglio mettere della malizia nei confronti dei fotografi, perché non tutti sono morigerati, padri di famiglia, devoti, non tutti, molti hanno l'occhio malizioso e
0: Allora,
1: l'occhio
0: e quello
1: malizioso
0: ci sta,
1: fattura.
0: e quello senza dubbio, perché comunque l'occhio malizioso può essere dell'uomo, della donna, ma ci sta. Ora, fotografare un atleta che volteggia sulle parallele o comunque che volteggia sugli anelli o fa determinato tipo di volteggi, mm-hmm. e la foto quella è. Mm-hmm. Cioè, nel senso, se la devi inquadrare in una inquadratura, secondo me il problema non nasce tanto dalla foto, che sono foto che sono sempre state fatte.
1: Bravo, esatto.
0: Il problema nasce da chi le commenta e da chi le guarda, perché la malattia
1: tu
0: non
1: lo
0: sta
1: guardi
0: nel...
1: in un modo, tu le guardi in un modo, io le guardo in un modo, ma ci sono delle menti deviate che vedono, ma le ho lette anch'io, l'ho visto anch'io questa cosa,
0: quello
1: che
0: è il
1: ti
0: problema.
1: Farei, che ti infilerei, fate schifo, che poi posso anche permettermi di dire che questi fantastici maschi alfa, al che ti farei, poi c'hanno...
0: Cioè, bisogna capire se sono in grado di fare quello che dicono.
1: Tu sei molto bravo.
0: Sanno
1: le di un gorilla.
0: Capito? E quello, il problema nasce da quello. Ma da dove cosa nasce? Torniamo sempre a ripetere. La libertà di parola. La libertà di parola.
1: Purtroppo
0: con
1: i social
0: l'hanno
1: data anche ai...
0: Bene, se tu prendi le notizie e le metti solo sui giornali o sulla rassegna stampa che facciamo noi facciamo la rassegna stampa e la facciamo parlando di quelle che sono i giornali, facciamo vedere i giornali. Il giornale magari te la mette la stessa foto, te la mette perché un atleta è quella. È normale che se tu mi piazzi una foto della pallavolista messa giù mentre raccoglie la palla e tu gli fotografi il culo, passatemi, allora sei tu.
1: Ma certo, ma io non sto dicendo...
0: Però un giornale di una certa testata non la metterebbe mai una foto della pallavolista.
1: Ma nel 2026 si è arrivati a vietare questo genere di fotografie, perché da una parte c'è il fotografo maiale, perché lo diciamo, che c'è anche il fotografo maiale, ma dall'altra parte, voglio dire, allora, il beach volley,
0: sì.
1: Ok, parliamo di beach volley, o anche la pallavolo in sé, io che non sono una... passano delle foto di ragazze favolose, con queste chiappe favolose, ma anche ragazzi con queste chiappe favolose, e il problema dove sta? È che quando è un uomo che commenta in maniera volgare... ti dà schifissimo, quando magari è una ragazza che dice, ma come quando lo vedo in costume dico, ma che non uccide di cocco, ma è una cosa carina,
0: sì,
1: è una cosa carina, cioè, ma diventa quasi questa molestia, diventa così, è talmente viscida un commento così, che io da donna che ho letto quei commenti dico, ma tu non stai bene.
0: Ma è quello, cioè allora non devi permettere alla gente di commentare, cioè, e torniamo sempre a quello,
1: sì,
0: cioè,
1: bloccatelo per sempre,
0: no, a parte il bloccarlo per sempre, ma insomma, determinate notizie per evitare questo tipo, non è che tu mi... Perché allora tua sorella Mario giocano a beach volley e a pallavolo, quando la pallavolista aspetta deve per forza stare così
1: in bagno,
0: è la posizione, quindi se tu mi fai una foto di profilo, perché io fotografo magari sono posizionato in quelle zone, comunque mi si vedono le linee, volenti o nolenti, cioè i pantaloncini sono quelli per comodità, sono quelli stretti,
1: sì, sì, sì.
0: Cioè, quindi non è che però io ogni volta faccio una foto e devo occuparmi che poi arriva il segaiolo di turno di casa, perdonatemi i termini,
1: no, ma fanno veramente
0: e a commentare la mia foto, io devo fare i salti mortali per magari prendere il momento giusto, perché ti faccio esempio, mio ex cognato lui faceva le foto ai concorsi ippici, visto che vi invitiamo a seguire Italian Horse TV, quindi la nostra televisione, se premete il pulsante rosso vi si aprono tutto l'altro mondo incantato di Nexon Channel, bellissimo, e, però la cavallerizza, o meglio l'amazzone, comunque è in posizioni, non è che ti puoi creare il problema che poi dopo arriva il cretino,
1: pervertito.
0: Il pervertito mi deve fare la cosa. Come decidi qual è la foto giusta da pubblicare o no? Poi dopo però sono
1: certo
0: lecite.
1: Certo che ragazzi, arrivare a veramente a sessualizzare delle fotografie di ginnaste che si allenano fino a farsi venire a momenti la nausea e i calli alle mani come gli zappatori. Ma voi sul divano che dopo le vostre 8 ore di lavoro non avete null'altro da fare nella vita, perché non avete una vita, non avete neanche una fidanzata.
0: Quello, capito, cioè,
1: vi permettete a una,
0: perché se c'è la fidanzata che li becca a scrivere quei commenti,
1: gli schiaffi che vi danno, ve li ricordate. Però ragazzi, non c'è un minimo di buon gusto. Ma fate schifo veramente, ma siete veramente persone mollicce, e ho detto tutto. Perché poi sono fanno i maschiati.
0: Sì, no, ti ripeto, è quello che poi

0: E va.
1: No, no, l'ha dovuto dire, oh, l'hai dovuta, ce l'aveva là, l'ha ma, dovuto ma, dire, guarda, l'ha dovuto qua, dire. Veramente. Bene, cari amici, dai, esatto, fate i seri, guarda, ti regalo una canzone di Max Pezzali dedicata a Roma.

0: Penso il mio, il tuo DNA, il DNA di tutti quanti noi. Ben ritrovati cari amici, yes we are, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco. E allora, abbiamo parlato del fattore delle fotografie che in qualche modo vanno in qualche modo regolate, o meglio le hanno regolate proprio per evitare poi di sessualizzare la donna, ma non è appunto la fotografia, è l'uomo ignorante che sessualizza poi quella che è in realtà la donna. Ora, lasciando perdere questo argomento perché potremmo parlarne all'infinito e lei si infuoca tantissimo, ti lancio un altro argomento in cui ti infuocherai ancora di più, mannaggia a me, perché non mi sto zitto. Infatti infortunatamente abbiamo proprio 2 minuti, perché c'è un altro problema a Milano, perché se prima c'erano solo i maranza, e non è solo a Milano ma ovunque,
1: sì,
0: ora ci sono le maranzine, che sono le morose dei maranza, che combinano identici danni se non di più.
1: Perché gli schiaffi che i vostri genitori non vi hanno mai dato, ma io lo so di certo che i genitori di queste ragazze sono disperati lo sanno.
0: Le chiamano maranzine, adolescenti italiani o magrebine o italiane di seconda generazione, cresciute tra famiglie spezzate, comunità educative e quartieri di periferia. Glitter sulle unghie, cortellini in borsa, si identificano per esistere, giocano a ribasso per non scomparire. Il gruppo le tiene insieme, il solito gruppo. Video di TikTok ovviamente in cui aggrediscono, rapinano e si vantano anche di avere rapinate, e poi vengono arrestate perché giustamente
1: sono minorenni.
0: Capito? Sono minorenni. Milano è adesso vittima non solo dei maschi ma pure delle ragazzine.
1: Sono crudeli uguali, se non di più,
0: e lo vediamo anche nei film, quelli lì che vedi anche tu, no? Quelli coreani, dove le ragazzine sono pericolose più dei maschi, perché i maschi sono bobonaccioni, cioè magari due si litigano, poi mentre state litigando ti giri, dice, oh, quello è quella figa e quello dov'è? E sono stupidi, cioè di base quello,
1: le ragazzine sono veramente crudeli.
0: E infatti ripeto, una è stata arrestata a Milano proprio perché dopo aver scippato con le sue amiche e picchiato un'altra ragazza di una catenina, ha fatto il video su TikTok per atteggiare con la catenina in bocca, con le unghie eccetera eccetera, e poi dopo è stata arrestata. Ma la problematica è che questa è la normalità, c'è una ragazza che in qualche modo si sente isolata, se non ha alle spalle una famiglia forte che le fa capire, si va a buttare in queste situazioni, dice io sono sola, preferisco andarmi a buttare in queste piccole gang di ragazzette
1: che ti fanno credere di essere,
0: famiglia.
1: Ma appena succede qualcosa l'anello debole finisce in pasto.
0: Bene, restate con noi perché continuiamo.

0: Allora, una delle frasi che più mi piace di questa canzone è: svegliamoci un po', tocca capire come fare un po' di diventare milionari, no? Quella è la cosa, quindi diventare o divi del rock e ce ne andiamo a New York. Quindi tocca inventarci un'idea per come fare i soldi.
1: Me lo dice almeno una volta ogni due
0: Hai
1: giorni.
0: Qualche idea? Ti è venuta qualche idea? No, niente idea, perché noi siamo poveri. Qualche idea per diventare ricchi? No! Bene,
1: allora. Guarda, noi oltre che lavorare non sappiamo fare, siamo due ciucci. Parla per te, parla per te, vabbè.
0: Brava, brava, brava. Bene, allora, cari amici, terza parte, abbandoniamo quelli che sono i discorsi che abbiamo visto fino a poco tempo fa con, stavo parlando dei Maranzine, di tutto quello che è, non vogliamo darvi pesantezza, questo non è un programma di pesantezza, perché vi posso garantire che alcune mattine, alcuni giorni, alcune volte quando apro i casti calcio di social mi prende male, perché non c'è altro che violenza.
1: Sì. Ma è anche per questo che abbiamo smesso anche di guardare il telegiornale. Ogni tanto diciamo, vabbè, guardiamo anche un po' di televisione normale, vediamo un po'. Ma poi ti spaventi, dici, ma veramente questo?
0: Cioè, quello che vivevano un po' i nostri genitori negli anni Ottanta, quando c'erano gli anni della paura, no? Gli anni del terrore in Italia, cioè le stragi, eccetera, perché comunque c'era un po'. Sta un po' ritornando, perché i rossi, come si dice, visto a Bologna che è successo qualche giorno fa, è venuto fuori il panico.
1: Non ne voglio
0: però
1: parlare.
0: Però uno deve aver paura adesso, quindi perché io devo avere paura, devo aver paura delle maratone? Tutto quello che è questo mondo, e non mi sento sicuro, è un po' quello che hanno vissuto i nostri genitori, con una differenza sola, che noi siamo più bombardati perché poi ci sono i social.
1: Certo,
0: perché i nostri genitori leggevano sul giornale, ma che vada, vedevano il telegiornale o sentivano la radio.
1: Mamma che paura, ho visto la scena delle camionette della polizia che sono state accerchiate da questa gente profumatissima, tutti accerchiati, e gli hanno, come si chiama?
0: Sacchettati, sì, non mi viene
1: bene. È stato veramente
0: sì,
1: brutto.
0: Sì, perché solitamente,
1: cioè,
0: quando
1: se penso
0: muore,
1: che lì potrebbe esserci mio padre, mio fratello, mio marito, mio fidanzato, ma non parlo mio ovviamente.
0: Sì,
1: in
0: sì, certo.
1: Io mi spavento. Cioè,
0: lo so, purtroppo qua chi vuole la completa anarchia, vabbè.
1: C'è stato anche, chiudo una parentesi, sì. C'è stato anche chi ha commentato, mi trovo veramente d'accordo sul fatto che il sindaco di Bologna abbia creato questa manifestazione.
0: Sì, sì,
1: io
0: bravo.
1: Mi trovo d'accordo sul fatto che questa persona abbia scritto, va bene, avete deciso così, Bologna rimane senza forze dell'ordine, senza carabinieri, senza polizia, senza guardie, no, guardia finanza magari no, rimane senza, chiedete aiuto, chiamate a Batman, no, quello l'ho aggiunto io, però rimane senza, fate voi. Fate quello
0: no,
1: che avete
0: voglia. Lascerei, però il problema è che poi dopo capisci che uno è il senso del dovere delle persone, due il sindaco poi va a piangere quando poi dopo lo dimostrano mille, ti giuro, qualsiasi serie TV, anche le più stupide, che parlano di regni o parlano di principi, quelli che vogliono fare e vogliono andare poi a dare potere al popolo sono quelli che poi ci rimettono.
1: Certo.
0: Allora il problema è che poi dopo inizia ad esserci un fastidio e diventa una mattanza, cioè nel senso, è vero, io ti lascio senza, però io cittadino dopo un po' mi rompo le balle, allora mi incappuccio e il primo che arriva gli taglio le gambe.
1: Ma viene una cosa di questo genere, però ti viene proprio da dire, voi avete fatto questo alle forze dell'ordine, rimanete senza protezione, nessuno di voi fate. Il problema sta dove? Io avevo letto diversi anni fa dei trattati e anche dei libricini, poi, che sono di Oriana Fallaci, non voglio dire nulla, per l'amor del cielo, non voglio, però giustamente lei ti ha messo in chiaro, ha messo proprio in chiaro nero su bianco su cosa è questa loro civiltà, no? Di questa gente. Questa gente ti usa finché gli fai comodo, dopodiché quando ottengono quello che vogliono, tu per loro non conti nulla.
0: Certo.
1: Uomo che tu sia, donna che tu sia, tu sei un animale non vali un cavolo di niente. Finché a loro servi, però, si piangono, fanno cose, noi siamo. Io vorrei ricordare quel giovane capotreno di 34 anni che è stato assassinato da un immigrato clandestino e nessuno è morto, e nessuno se ne è parlato.
0: Cioè, nessuno ha fatto manifestazioni.
1: Nessuno ha fatto manifestazioni, esatto, né niente. Questo aveva precedenti penali lunghi fino a non si contano più. Era sotto come si chiama, sostanze stupefacenti, è stato chiamato dai suoi stessi vicini la polizia perché rompeva le macchine e spaccava le macchine, urlava, inveiva, e questo è quello che è successo. Ovviamente muore, perché poi ovviamente
0: non andiamo a parlare di questo è un altro programma. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexun Channel Teleroma 56. Anticipiamolo subito, il momento che lo vogliamo tanto atteso, tanto attendere, lo vogliamo, ci piace, lo amiamo, con... dobbiamo iniziare.
1: Noi siamo d'agostiniani, quindi non possiamo esimerci.
0: Cari amici, ben ritrovati, arriviamo adesso al venerdì, all'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di venerdì, ed è il 24 luglio 2026. Ci prepariamo ad accogliere il fine settimana in un modo che solo noi possiamo accogliere. Sapete qual è questo modo? È un modo unico, solo, che solo Gigi D'Agostino ve lo può dire.
2: Violento, e me passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Esatto, con un passo lento, ma violento, perché comunque deve essere bello deciso. Ci andiamo a ricordare, cari amici, che la liturgia odierna ricorda Santa Cristina di Bolsena, il lago di Bolsena, molto bello. Parlando di montagna, per esempio, che a te piace andare alla montagna, il lago di Bolsena è bello e anche romantico da visitare. Bene, lei è una martire del III secolo, figura di immensa dedizione e perseveranza spirituale. Il sole si alzerà alle 5:50 e tramonterà alle 20:40. Chiudiamo,
1: stiamo
0: quindi
1: tornando indietro.
0: Sì, chiudiamo quindi quasi la settimana in maniera serena, soddisfatta, soprattutto con un po'

0: lo sai che ti ricordi che c'era un filmato andato e diventato molto famoso di un ragazzo, quello lì lo chiamavano il vichingo, quello che ballava la gabber a petto nudo con la barba, capelli lunghi, ballava la techno.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti

0: Stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Ma no, te l'avevo detto, gli uccellini che cantano.
3: Ma secondo te posso mettere chip, chip, chip, chip? Non è una canzone, deve dare emozione. Deve dare emozione, trova qualcosa di emozionante. Avanti, come questa. Cioè io mi immagino questi amici a casa sul divano che si stanno...
2: C'ha 42 anni questo film e tu come al prima volta...
3: Sempre, sempre comunque, viva Michael J. Fox, ti amiamo. Allora, andiamo, prego.
2: Nella nostra rubrica verde di oggi parliamo della salvia. Oh, io adoro la salvia, quando la sento il profumo mi inebria e mi riporta a casa. Regina indiscutibile della flora aromatica... Della flora aromatica mediterranea. Perché flora? Del cespuglio mediterraneo pieno di aromi. Vabbè. In questo periodo estivo la salvia beneficia di una posizione ben soleggiata e di un terreno molto drenante. Teme moltissimo ristagni d'acqua, perciò annaffiatela soltanto quando la terra appare completamente asciutta al tatto. Per mantenere la pianta cespugliosa e vigorosa, eliminate le parti secche ed evitate di raccogliere le foglie troppo vicine alle radici, favorendo una crescita dei germogli laterali in vista dei mesi autunnali. Fate la stessa cosa anche con la maggiorana. Liberate la pianticina dai ramettini secchi. Le foglie, quelle sotto che vedete che magari sono un po' ingiallite, lasciatele perché poi diventa anche concime naturale per, certo, per la salvia.
3: Passiamo anche alla cucina?
2: Certo.
3: Prego.
2: Vada. Per la cucina di questo venerdì vi proponiamo un piatto estivo raffinato e velocissimo da preparare. A noi interessa subito che sia velocissimo.
3: Ah, già visto.
2: Spaghetti integrali al profumo di limone, salvia fresca, e cicciatora.
3: Ma no.
2: Stasera.
3: Ma se abbiamo le mozzarelle, che ho fatto comprare le mozzarelle. E oggi il kimchi che ci ha invaso casa. Ci ha ucciso. Una settimana di kimchi, 20 euro di kimchi. Allora, il kimchi è verza, trattata e piccante, sì. 20 euro
2: è
3: di
2: verza cui... fermentata.
3: C'ha cheese.
2: Ma che puzza.
3: Dai, vado,
2: cioè,
3: vado.
2: Secondo me ha l'odore giusto se lo mangi lì.
3: Se
2: lo mangi lì non senti il puzzo tremendo. L'abbiamo portato da sporto, un fetore, mamma mia. Un filo d'olio extravergine d'oliva scaldato leggermente con un rametto di salvia rilascerà un profumo balsamico irresistibile che si sposa alla perfezione con la spinta sapida delle alici e la freschezza della scorza di limone grattugiata. Un piatto semplice ma di gran personalità, ideale per festeggiare l'inizio della settimana. È venerdì. Allora, quello che vi posso dire... Quando fate mantecare gli spaghetti con dentro le alici, con la scorta di limone che metterete per ultimo, con un goccino di acqua di cottura, metteteci anche un po' di pecorino.
3: Giusto per e poi ciaone! Ascoltatevi la brancale.
4: Me ne vado.
5: Disgraziata, dove vai?
4: No, me ne vado.
5: Vieni proprio qua, disgraziata.
4: No,
5: Vieni qua,
4: non voglio
5: disgraziata!
4: venire.

0: io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco a
1: rilassare. Un bel respiro.
0: No, non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo la cena.
0: Vabbè, ya.
2: Che bella questa canzone, veramente bella, simpatica, ad altri tempi, molto molto molto carina, appunto la Brancale con Vito Salamanca
3: tanto,
2: e Samurai J.
3: A me piace tanto la sua voce.
2: Brava, sì, assolutamente. Allora, due minuti, giusto per andare quasi a chiudere, anche perché non abbiamo ancora menzionato e non abbiamo ancora raccontato un po' quelli che sono i segni zodiacali, quindi volgiamo lo sguardo al cielo di venerdì, che ci racconta con la Luna che transita nel segno del Capricorno. L'atmosfera ci invita a consolidare i traguardi raggiunti in settimana con orgoglio e pragmatismo. Il segno al vertice di oggi è
3: il Leone,
2: la Vergine, e la posizione favorevole dei pianeti vi dona un'intuizione impeccabile, la possibilità di risolvere una questione di lavoro prima del weekend. Ottime le prospettive invece per il
3: Bilancia
2: Toro, avvolto da un clima di intesa di grande dolcezza nelle relazioni effettive. Infine, finalmente, le grandi soddisfazioni per
3: il Leone.
2: No, il Capricorno, che ritrova centralità, carisma e la giusta energia per godersi il meritato riposo.
3: Sei veramente
2: un schiatta.
3: Sei veramente, guarda, mamma mia, che scostumato che sei.
2: L'ultimo posto c'è
3: il Leone.
2: Esatto.
3: Mannaggia.
2: Come hai fatto a indovinarlo?
3: Mannaggia.
2: Brava, va bene, no, non è vero, non c'ho l'ultimo posto. Bene, bene, bene. Chi è quello che rimorchia di più?
3: I gemelli.
2: Esatto. Va bene. Allora, no, dai, siamo giunti al termine, cari amici. La frase di oggi è la seguente. C'è un tempo per correre e un tempo per fermarsi ad ammirare il panorama. Il fine settimana è la nostra fermata panoramica, quindi iniziate a godervi questo panorama, uscite, guardate, basta chiudervi, va. Amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo ovviamente domani.

0: A me, cioè, sì, uscite, poi rientrate a vedere noi, ovviamente a vedere Gossip, anche lei dovete seguirla, che è molto bello perché con Sabrina si sono divertite tantissimo, bellissimo
1: Un
0: Gossip,
1: sacco di cose, un sacco di
0: tante, tante
1: cose.
0: robe. Bene, grazie a voi, ci vediamo domani, per voi
1: Sigla!

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su canale 403 Nexum Channel e canale 56 Roma che ci ospita. Grazie mille, saluto, ne approfitto per salutare tutti gli amici di Roma, che spero di rivedervi presto. E nel mio scorrere i vari quotidiani, le varie pagine, ho trovato due articoli veramente molto carini. Diciamo che è qualcosa che riguarda tutti noi, che siamo o papà di femmine o ovviamente figlie, ma questo ne parliamo dopo. La cosa che invece tutti abbiamo indistintamente tra figli maschi, figli femmine, papà, bambe, cioè, sono i vicini di casa. Allora, tutti noi abbiamo visto Friends, chi più chi meno, ma tutti sappiamo chi sono questi vicini di casa, questi amici che trovano casa insieme, perché chi studia, chi lavora, comprarsi casa è costosissimo, a invece poter affittare una bella casa con più stanze è decisamente più economico e anche molto più bello. E allora nella vita tutti abbiamo bisogno di un doorbell friend, quell'amica che ormai è di casa e con cui è facile vedersi, che è la tua vicina di casa. Allora, io non sono mai stata molto fortunata come vicina di casa. Quando ero ragazzina le mie vicine di casa erano più grandi di me e non mi si proprio filavano di pezza. Quando ci siamo trasferiti nella casa grande non avevamo vicini. Quando sono diventata adulta che ho preso casa per conto mio, non ho mai avuto vicini interessanti, ma nessuno. Allora sì, tu dici sei del nord e fai più fatica, verissimo. Ma è verissimo, questa cosa tra nord e sud, secondo me è un divario tra vicini di casa è abbastanza significativo. Per esempio, mia sorella che è del nord ha però sposato in seconde nozze un uomo del sud, Mario, mio cognato, è un uomo di straordinario. È veramente un uomo dai mille talenti, un uomo molto devoto alla famiglia, profondo, un grandissimo lavoratore ed è in sé, ha in seno proprio l'ospitalità tipica di questa terra e ha insegnato a mia sorella, norda, proprio tipica donna del nord, cosa sia l'accoglienza. Infatti spesso hanno tanti amici a casa e mia sorella tratta con molto riguardo a due vicini di casa, una coppia anziana da una parte e un signore anziano dall'altra, che mia sorella ha preso a cuore la coppia anziana nella casa a fianco e spesso quando magari la domenica c'è un surplus, no, di cibo preparato, allora lei allunga sempre ai suoi vicini di casa, non so, un po' di lasagne, un po' di carne arrosto, insomma qualcosa del genere, vizia questi signori anziani. Ma mia sorella ha sempre avuto un grande debole per gli anziani, una cosa che ho sempre molto ammirato in lei. Allora, mentre io nella casa sempre a Crema, nella mia casa a Crema, avevo una vicina di casa che però era una signorina Lamentini, cioè non l'ho mai fatta venire a casa mia, lei non mi ha mai fatto venire a casa sua, c'era proprio questa, probabilmente perché lei nonostante i suoi 50 rotti anni viveva ancora con i suoi genitori, quindi non c'era questa intimità per invitare gli amici a casa, perché effettivamente a tutti gli effetti era casa dei suoi genitori. Io a casa mia potevo tranquillamente invitarla fuori nel mio giardino, perché all'epoca in quella casa avevamo un giardino che dava la cucina e un giardino che dava la sala. È veramente bello, è veramente l'avevo creata questa casina in 10 anni come un'isola felice. Non so spiegarvi, era rilassante entrare in quella casa, non che fosse particolarmente lussuosa, era una bella villettina in un contesto di residence, ma stavo molto bene, c'era un nido felice, però poche amiche che comunque dovevano venirmi a trovare, è un contesto. Ma da quando vivo qui a Salerno tutto è cambiato. Io ho conosciuto Flora, che è un'ostetrica, che prima o poi, ma lei si vergogna molto, intervisterò, perché tra nel salottino delle amiche ci sono tante ragazze, tante mamme, neomamme, c'è il pensiero, quindi devo preparare delle domande da fare a Flora, perché è molto timida, è molto molto molto timida, ma è una giovane ostetrica che è molto amata dalle sue pazienti, quindi come per Sabrina Favalli,
come vi dicevo, senior manager di comprovata bravura, e che si occupa di make-up, di tutto quello che è anche le formule chimiche. Flora è un'ostetrica straordinaria, quindi devo riuscire a combinare le cose in modo che lei non si vergogni troppo, in modo che lei si senta a suo agio, in modo che di fare prima le domande, così gliele faccio vedere, così lei magari si prepara già le risposte. Semplicemente per evitare magari di metterla a disagio, perché mi ha già detto di no una volta, ma io sono come la goccia cinese, tic tic tic tic tic, e ti faccio cambiare idea. E quindi mi piace l'idea di avere delle ospiti che possono essere interessanti, con argomenti assolutamente interessanti. E lei è la mia nuova vicina di casa e spesso mi dice: tu sei la cosa più bella della mia nuova vita a Salerno. E questo è un complimento meraviglioso, è un complimento che non sono avvezza ai complimenti, non sono abituata a ricevere complimenti se non da Mauro o comunque dalle persone che hanno il tempo di conoscermi veramente. E a queste persone, ma come capita sicuramente anche a voi, ci sono delle persone che meritano che ci conoscano per quello che siamo. Mi spiego. Parlando con un'altra ragazza che ci stiamo conoscendo perché è la fidanzata di un amico di Mauro, lei sta cioè, all'inizio stai sulle tue, è la fidanzata dell'amico del tuo fidanzato, quindi, insomma, però piano piano il tempo passa, avete modo di uscire insieme, di frequentarvi, ci si fanno anche dei piaceri a vicenda perché non è tutto così scontato. E lei dice: sai che sei una persona meravigliosa, sai che sei una veramente un'amica d'oro, e io mica ho fatto niente di che. Semplicemente, quando so che mi posso fidare delle persone, sono me stessa. E a volte mi stupisco anche, ormai sono passati 5 anni da che io e Mauro siamo fidanzati, però mi stupisco a volte anche di come io riesca a essere me stessa e quindi anche incredibilmente divertente con Mauro. Cioè, io mi stupisco di sentirmi così a mio agio, perché è vero, io ho un'età per la quale ho incontrato Mauro tardi. Ho avuto le mie vicissitudini, ho avuto le mie esperienze come tutti noi, ma Mauro è la prima persona con la quale io sono veramente me stessa, ma nel bene e nel male, eh. E quando è male, che butta male serio, perché mi rendo conto di essere insopportabile. Vabbè, ma già nessuno è perfetto, voglio dire. E quindi, quando noi sappiamo, ci sentiamo a nostro agio con le persone, sappiamo che siamo noi stessi, sappiamo che non voglio parlare delle persone che fingono, perché sta succedendo una cosa a una persona che conosco, dove sua sorella, avanti con l'età, dovrebbe avere 42-45 anni, ha conosciuto un uomo a colpo di fulmine. Si sposano, sono forse 2 o 3 mesi che stanno insieme, però si sposano. È vero che quando hai una certa età è tutto più veloce, perché hai una percezione del bene e del male diversa. Però questa mia carissima amica mi dice: guarda, che io ho paura che lei stia dando il meglio di sé, ma forzando la cosa. Io ho capito perfettamente, ma anche voi avete capito perfettamente, nel senso che tutti noi al primo appuntamento, alle prime, diamo il meglio di noi stessi, però probabilmente enfatizzando quello che è, non so, una risata, la nostra simpatia, il nostro interesse. Sposarsi dopo 2 mesi, secondo me è follia, perché ancora non vi conoscete, ma neanche tra 6 mesi. 2 anni è già, secondo me, una buona. Sì, secondo me è il tempo veramente perfetto. 6 mesi non sarà mai un tempo, a meno che voi non siate così fedeli a voi stessi, così genuini, e abbiate questa veramente onestà intellettuale da mostrarvi subito per quello che siete, perché io sono così, o prendere o lasciare. Certo, posso modificarmi.

Dice che dura un anno. Il nonno è preoccupatissimo perché dice: questa me la riporta indietro. Quindi ci sono cose piuttosto bizzarre che succedono. Ma in definitiva, essere qualcosa di speciale, ma essendo sempre se stessi per i propri vicini, perché ha avuto questa magnifica fortuna di dire la stessa cosa, cioè anche tu sei una persona bellissima nella mia nuova vita a Salerno. È più piccola di me, ha solo 33 anni, quindi potrebbe essere tranquillamente una mia sorella minore. E ci troviamo molto bene. Lei è sincera. Lei, se ce ne sono le persone che non le vanno, non spinge l'amicizia. Lei si fida di me perché, comunque, quando vanno via lei e il marito, forse una vacanza, forse un weekend, sa che può contare su di me sempre perché hanno due gatti e io siamo proprio vicini di porta. Cioè, siamo proprio non porta a porta così, ma porta a porta così. Quindi è nata piano piano in un anno una fiducia meravigliosa. Cioè, io sto creando con lei un rapporto che vedo solo, che ho sempre solo visto nei film: tipo, preparo un dolce, ne do sicuramente un affetto anche a lei. Preparo una granita, quella con i limoni fatti qui, la facciamo noi in casa, cioè perché è la cosa più buona che esista. Ne porto un po'. Lei è uguale, però, cioè, ovviamente c'è cioè, c'è la minuzia che io sono celiaca, quindi spesso quando prepara qualcosa la può mangiare solo Mauro, però non fa niente. Apprezzo comunque il gesto. Quindi, Flora, so che ha, non so, tipo un qualcosa, tipo deve fare, vuole fare il basilico. Il basilico fatto con il Bimby ci metti 30 secondi, te lo presto. Lei ha qualcosa che io non ho. Gli chiedo per favore, hai questa ciotola che mi serve di queste dimensioni? Lei ce l'ha. Insomma, si instaura questa cosa. Qui poi, essendo lei napoletana, lei mi dà sempre per il caffè. Oppure le dico, Flora, sei a casa? Ci vediamo mezz'ora, perché a volte non serve passare le ore, perché nessuno ha più, a meno che non abbia 15 anni, non ha più, nessuno ha più le ore da passare a chiacchierare. Cioè, ce l'hanno le persone che ormai sono beatamente in pensione, che possono incrogiolarsi in queste, nelle loro chiacchiere meravigliose. Tra l'altro, se avete tempo, guardate su Netflix, se c'è ancora, si chiama Gioia Mia e parla di un luogo che non si specifica, ma un luogo della Sicilia, nelle estati, dove già ci sono i cellulari, però dove c'è ancora un'armonia, una confidenza, un rispetto tra donne anziane che mi piace molto e soprattutto donne che usano il ventaglio ed è fighissimo. Scusate. Allora, ciao, sei a casa? Passo a farti un saluto. PS, metti sulla moka, perché è così. O alla macchinetta, quella a cialde, oppure metti sulla moka. E il fatto di mettere sulla moka, e qui l'ho imparato tantissimo, ma per esempio anche mio fratello ha come si dice, questo gesto romantico. Perché? Perché con la cialda fai prestissimo. Con la moka, nel frattempo che la prepari, fai le chiacchiere. Nel frattempo che il caffè romanticamente sale, fai le chiacchiere. Poi bevi il caffè e fai le chiacchiere. Quindi si allungano i tempi, ma quell'aroma che si propaga per casa di caffè è unico. Solo la moka lo fa. Il caffè a cialde non lo fa. Fa magari un caffè più veloce, più cremoso, sicuramente. Ma quanto è romantica la macchinetta del caffè? Perché c'è tutto un contesto. E questo è il messaggio tipo che potresti ricevere o scrivi, un cosiddetto Darbel friend, l'amica a portata di campanello, per cui vale il detto mi casa es tu casa e viceversa. Niente organizzazioni che vanno avanti per giorni, anzi mesi, niente incroci di calendario, appuntamenti in agenda, nessuna pianificazione complessa, semplicemente un'amica o un amico che ti passa o che tu passi a trovare, con cui trascorrere un po' di tempo a chiacchierare, anche a poltrire sul divano insieme. Allora, ovviamente non è per tutti così. Il tempo di un caffè ce l'hanno tutti, il tempo per fare le chiacchiere e poltrire sul divano probabilmente ce l'hanno solo i ragazzi giovani, ma è fighissimo comunque. Allora, io dico che purtroppo
Anche quando era crema, le mie care amiche, con le quali abbiamo comunque delle chat, e dei gruppi, le mie amiche,

organizzare e per esserci tutte, siamo tre, è difficile. Venerdì va bene, e allora prendevamo sempre un giorno sfigato durante la settimana, che di solito era il mercoledì, perché sapevamo che bene o male il mercoledì, che è quel giorno che spezza la settimana, sì, è il giorno che nessuno prende impegni, cioè non c'è il weekend che balla, capite? Il weekend che parte dal venerdì, c'è gente che finisce a mezzogiorno alle tre di lavorare, poi prende parte, oppure ha impegni più importanti. Non che le amiche non siano importanti, però sai che quel momento, che non ti importa che momento, che giorno della settimana è, ma è il momento che sì, ci sono ed è bellissimo. Però questa cosa viene difficoltosa, cioè anche con le amiche del club del libro, per vederci, a volte devono passare anche dal momento in cui ragazze ci vediamo, tu puoi, eh no, e io qua, e io là, e passava un'altra settimana dalla settimana precedente in cui avevamo pensato di chiedere se c'era. Lo stesso la mia amica Sabrina. Sabri, ci sei? No, allora ho i bambini di qui, o Emi, il fidanzato, e qua forse riesco a venire. Perché poi questo, ti devi incastrare nelle cose, ma è normale, non c'è niente di così, ecco, non vuole vedere, non ci si deve prendere sul personale per queste cose, assolutamente. Anzi, è la quotidianità purtroppo, ma con una vicina di casa questa cosa non esiste. Perché? Perché sei a casa? Sì, sono a casa. Hai tempo? Mezz'ora? Sì, passa per il caffè. Oppure te lo dice direttamente lei. Sei a casa? Sì, passa per il caffè. E quello è. Quello è. Poi abbiamo tra noi due, c'è la nostra vicina di casa che è la signora Cristina, una signora anziana. Cristina avrà, penso, un 80 anni abbondante, che parla salernitano stretto. Quando parla italiano ci butta sempre dentro una parola di dialetto, e io sto sul chi va là, mentre Mauro, che mi salva sempre la vita in questi casi, mi traduce, oppure dice, ripete quello che dice lei in maniera molto elegante per farlo capire a me, senza far vedere alla signora Cristina che lui mi sta traducendo. Sta benissimo, soprattutto nei confronti miei, che sembro quella sempre arrivata dalla Padania con furore. E la signora Cristina, anche lei è una vicina molto carina, perché lei non ha ben capito cos'è la celiachia, però Flora le ha spiegato in maniera molto che io non mangio pizza, non mangio pane, non mangio lasagne, non mangio niente, e allora lei prepara delle cose ma le regala a Flora, a me no, perché dice questa è malata. Vabbè. E poi la signora Cristina è anche lei una vicina di casa stupenda. Lei e il marito sono due persone molto, molto a modo, sono due care persone anziane, sono veramente due persone a modo. E quindi noi stiamo benissimo in questo pianerottolo. Poi dal pianerottolo, dall'altra parte, allora noi siamo lo spartiacque sul pianerottolo. Da questa parte ci sono degli appartamenti dove nessuno ha figli, dall'altra parte sono pieni di figli. Quindi io e Mauro siamo lo spartiacque di questo pianerottolo un po' strano, ma devo dire abitato bene. Sapete che dov'è l'importanza anche di quando vai ad affittare casa? L'importante quando vai ad affittare casa è che sia abitato bene. Ma non voglio, non sono una persona che ha pregiudizi, mi vengono dopo. Però quando hai i dei vicini di casa che sono persone a modo, tu sei sicura che puoi dormire sogni tranquilli, che non avrai mai nessuno che schiamazza, che fa odori stranissimi, non c'hai nessuno che ha dei comportamenti, diciamo, diversi dal nostro senso civico, buttiamola così, sono stata bravissima, Mauro dovrebbe essere orgoglioso di me. E tutto questo fa il vicino di casa. Poi dice, non c'è bisogno di troppo preavviso, perché il vicino di casa è quell'amica con cui puoi essere pienamente te stessa, per cui non puoi mostrarti anche nelle peggiori, cioè per cui puoi mostrarti anche nelle peggiori condizioni, idem la tua casa. Devo aprire una parentesi qui, e non c'è nemmeno bisogno che interrompi quello che stavi facendo, lei sarà lì pronta ad aiutarti, anche semplicemente a farti compagnia. Allora, casa mia è casa di Flora. Per esempio, la butto lì così, ma quanti come noi sono Flora o sono me? Io sono in un appartamento grande, perché parliamo di 110 metri quadri, due stanze, due bagni, un salone, una cucina, ma ho
tutto quello che avevo nella casa a crema, cioè anche tutto quello che stava fuori in giardino, tutto quello che stava nel box, in più di 100 metri quadri, sopra e sotto. Io ho tutto stipato in questa casa. Alcune cose sono ancora nei cartoni, perché figurati se io ho il tempo di aprirli. Probabilmente vorrò cercare anche le borse che ha fatto mia madre come si chiama, con la coda di topo, con rattan. Non so se non me ne intendo. Comunque, mia madre fa delle borse fatte a mano che sono meravigliose. E dico: caspita, cioè, anche se è pulita, perché è pulita la casa, sembra sempre perennemente in disordine. Tant'è che a volte dico: amore, a Mauro, per favore, dammi una mano a sistemare, perché tutto questo caos in casa mi provoca un nervosismo che non va bene, che non mi piace, che non merito di subire. Perché? Perché tante volte, quando siamo, a volte semplicemente in due che lavorano dalla mattina alla sera, che fanno tante cose, il caldo che ti squaglia veramente, veramente sei in risparmio energetico, a volte io capisco che siano scuse o attenuanti, come ne parlavamo l'altra volta, però è così. Cioè, l'aspirapolvere in casa, o lo passi la mattina presto, se lo passi nel pomeriggio, sei una folle. Sei veramente, cioè, aspira anche te, perché ti stai liquefacendo. Quindi ci sono tante cose. Comunque, casa mia è pulita, ma piena di cose. Sembriamo degli accumulatori seriali, in realtà non accumuliamo nulla, è quello che ci portiamo dalla casa più grande, che sta in una casa un po' più piccola, sebbene non sia così piccola. Flora, invece, da brava napoletana, perché più che in qualsiasi altra, diciamo così, regione d'Italia, la campagna si divide in due persone: chi è ossessionata dalle pulizie e spende veramente soldi, ma cifre favolose, per ammorbidenti, detersivi per lavare i panni, i vetri, le tende, qualsiasi cosa, c'è detersivo per tutto, e lei è una di quelle. Casa sua splende, ma perché lei dice: io vengo da un retaggio, da mia nonna che ha insegnato mia madre, e mia madre ha insegnato me, cioè me l'ha inculcato con la forza, perché mi ha detto che gli arrivavano anche dei bei patafoni, e in questo modo. Poi ci sono mamme come la mia che mi hanno insegnato a lavorare, che mi hanno insegnato che sì, è importante che la casa sia in ordine, ma è più importante che tu sia precisa, che tu sia al lavoro, che tu sia una persona in un certo modo, che lavori. Quindi lavori 16 ore al giorno, vieni a casa, che ti frega di avere la casa in ordine, ma che ti frega? A me un po' mi è rimasto sto retaggio di lavorare tantissimo e di non avere proprio l'idea. Mia madre, vabbè, spesso e volentieri, avendo fatto comunque me, l'aiutavo tantissimo in casa. Casa era sempre piuttosto in ordine, pulita. Sì, solo me, perché mia sorella non ha mai fatto nulla in casa. E questa cosa però mi è rimasta. Quindi io non ho questo senso di fare le pulizie, scannarmi. Avrei bisogno di una donna delle pulizie, quello sicuramente, che mi aiutasse queste 2 volte alla settimana, che mi aiuti a tirare. Però finché c'è roba in giro e noi non sappiamo dove mettere, se non nei cartoni ben accatastati, è inutile che mi venga anche la donna delle pulizie. Comunque, Flora è quella persona che dove io preferisco andare a casa sua che lei a casa mia, perché se viene a casa mia c'è caos e non mi va di ospitare la mia amica in casa dove c'è caos. È così, viviamo in questa casa piena di cose belle, perché non posso dire di no, però è caotica. E quindi preferisco andare da lei, che è una casa minimal, di colori classici, e riposante. Quindi preferisco andare da lei a bere il caffè. Lei lo sa, ma non se ne fa neanche problema di venire da me, perché spesso sono venuti da noi a mangiare. Vorrei ben vedere. Ovviamente questo non significa che dobbiate stare sempre necessariamente in casa, ma in un'epoca in cui a 30 anni è più facile imparare a fare la spaccata che organizzare un'uscita con gli amici, i vicini di casa sono un antidoto all'isolamento. Ed è verissimo, è verissimo. Ma è anche molto bello il fatto che lei mi riceve in casa ed è magari in pigiama.
soprattutto d'inverno capita che io sembro una clochard e ma vado a casa sua, siamo struccate, siamo spettinate, ma che me ne importa, cioè siamo noi stesse. Ci manca solo che dobbiamo andare dalla nostra vicina di casa, ci dobbiamo mettere tutte imbellettate, allora non avrebbe senso. Questo mi piace, questo modo di rilassarci, questo modo di essere noi stesse, questo modo di volerci comunque bene e apprezzarci vicendevolmente, così come

siamo, con pregi e difetti, senza tanti peli sulla lingua, senza avere bisogno, come dire, di apparire migliori di quello che si è realmente, perché ve lo dico, amiche e amici, è sempre un rischio, perché potete tenere, solo gli psicopatici, ve lo dico, tengono una parte per tanti anni, prima o poi esplodete. Invece le persone vere sono quelle che non si vergognano di essere persone, quello che sono. Ci si può sempre migliorare, sempre. Il migliorarsi è forse una delle cose più belle quando vengono naturalmente, che possa esistere. Mai e poi mai una persona che pensa di potervi cambiare potrebbe averla vinta. Mai. Quello che è nella nostra natura, solo noi lo sappiamo, e solo noi, se vogliamo, possiamo migliorarci. Ma peggiorare, ragazzi, ve lo dico, si fa sempre in tempo. Non c'è proprio problema. Guardate, veramente peggiorare è un attimo. Perché c'è questo tipo di amicizia che non ha bisogno di inviti, programmi o occasioni speciali. È quell'amica che può suonare il campanello senza preavviso o addirittura entrare sapendo di essere la benvenuta. Sempre, sempre. Che dicono le nostre amiche? Magari io ormai mando i messaggi anche per chiedere se posso telefonare. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. A parte che anch'io, è raro, a parte che, nel senso, se so che a casa da sola citofono, però anche citofono, suono il campanello, però anche lì c'è sempre un po' paura di essere invadenti. Perché? Perché voglio dire, non sapete se quando una coppia è a casa sì, magari sta facendo l'amore, magari sta discutendo, magari sta facendo, non si sa mai. Quindi è sempre meglio, secondo me, mandare un messaggio e a seconda, sì, vieni, allora si va. Io la penso così. Quando magari so che lei è a casa da sola, comunque le dico, sei libera? Perché voi non sapete, spesso mi è capitato di vederla che faceva corsi online mentre era a casa, quindi se vado io lì, cioè non è che mi può seguire mentre sta facendo un corso, roba di... cioè, secondo me la cosa migliore da fare è sempre meglio mandare un messaggio. Ma allora WhatsApp non solo è un miracolo, perché puoi mandare i vocali, cosa che prima era assurdo poter pensare di dettare un messaggio, perché WhatsApp è immediato. Però un po' WhatsApp, come anche le chat di Instagram, hanno tolto questa spontaneità di telefonare alle persone. Prima chiamavi, punto, al limite non ti rispondevano. Adesso invece ti posso chiamare ed è sempre più complicato. Se tu lo fai subito, hai paura di disturbare. È incredibile. Scrivimi su WhatsApp, non mi telefonare. E quando telefoni una persona, questa persona sembra anche, ma come si permette? Ma come invadente? La normalità, se hai un cellulare, un numero di telefono, è anche abbastanza normale che io ti possa telefonare. Vabbè, ma queste sono disquisizioni probabilmente che hanno più senso per le persone della nostra età che per i ragazzi, che fanno veramente molta fatica a parlare al telefono. Una ragazza, Lisa, dice: ho smesso di credere che possano esistere. Spesso è solo un lato ad essere sempre disponibili. Provate a sparire per qualche mese e vedrete che selezione. Vabbè, ma non è così. Però mi rendo conto di una cosa, che essere dei buoni amici costa fatica. È vero anche che molte persone sono mosse dalla solitudine e preferiscono essere quelli che danno sempre e non gli importa di non ricevere, purché loro possano dare e ci sia comunque questa persona che riceve, non fa niente se questa persona non dà, ed è sbagliato. Questo è un argomento comunque interessante che affronteremo la volta prossima, venerdì, ma sempre prima parleremo un po' di cucina, poi parleremo, o prima o dopo, insomma, di questa cosa, perché la solitudine porta, e la voglia di fare amicizia porta a determinate persone a prostrarsi, non mi importa se non mi dà, l'importante è che io do, perché a volte è più importante dare che ricevere. Essere amati è una grandissima responsabilità, tanto quanto amare. Ma è un discorso troppo lungo, lo affronteremo la prossima volta. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani. Buonanotte.

0: Ci siamo, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento di MotorValley. Un saluto da Marco Piccari
1: e Daniele Petroselli.
0: Allora Daniele, oggi focus sulla MotoGP, perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la sua legge in questo circuito, ossia Marc Marquez. Tra l'altro l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà tra un mese, e quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
1: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavallato sostanzialmente la stagione, un mondiale più aperto che mai, perché
0: bellissimo.
1: In tanti piloti in questo momento che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera, e invece insomma comunque poi alla fine grazie a Marquez, ma anche forse anche i demeriti da questo punto di vista di Aprilia e di quello che è successo, insomma tante vicissitudini non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti, ma anche purtroppo per infortuni, e abbiamo visto anche Marco Bezzecchi, e adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi, alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso insomma lo dice la classifica, sono tutti lì, e almeno in sei piloti che possono quantomeno giocarsela proprio per il titolo.
0: Eh sì, assolutamente, per usare un po' quello che va molto di moda nel calcio, ossia diciamo la scenetta, quello si è visto con la Norvegia di Holland, sì. Diciamo così che Ducati e Marquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motosprint, e allora noi diamo il benvenuto a MotorValley a Federico Porrozzi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao. Ciao a voi, grazie mille per l'invito.
0: Ci mancherebbe, ha messo per riprendere insomma la copertina di Motosprint, Federico ci ha messo un marchio di fabbrica sul Sachsenring.
2: Abbiamo giocato con la vecchia, come dire, lira tedesca e con diciamo l'approccio e anzi il feeling che Marc ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari, come dicevate prima, insomma ha recuperato un po', per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri che per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo, però oggi le chiacchiere stanno a zero, 26 piloti in 24 punti non accadeva, se non ricordo male, dalla stagione 2021. Una situazione del genere, sono tutti attaccati, tra le altre cose Marc a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nell'editoriale di questo numero di Motosprint in edicola, tra tre piloti Aprilia, e sarà veramente veramente bello, interessante un mondiale così, una stagione così, sinceramente come dicevate prima voi non ce la sognavamo fino a 3-4 gare fa, vuol dire che sono tutti in lizza, potrebbero subentrare anche delle logiche, degli ordini di scuderia, delle certo. Logiche di squadra tra sia con la Ducati e con Aprilia, per definire chi sarà tendenzialmente poi quello che dovrà andarsi a giocare il titolo con Marc Marquez, che è il pilota diciamo definito dalla Ducati per difendere il titolo. Vedremo quale sarà tra i 3-4 piloti Aprilia in ballo, quello che poi si sconterà con lui, soprattutto nella seconda parte della stagione.
0: Eh sì, c'è grande incertezza che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bello questa competizione. Però ti chiedo Federico, ci sono più meriti di Marquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
2: Quello che riesce a fare, che è in grado di fare Marc, lo conosciamo tutti, non ha vinto 9 titoli mondiali a caso e ci ha messo tanta caparbietà, come l'ha messa nel rientro da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Marc non ti dico che è come giocare come dire al gatto con il topo, ma in questo tipo di situazioni lui ci sguazza, perché lui vive di sfide fondamentalmente Marc con se stesso, lo ricordiamo, anche dopo quello che gli è successo, l'infortunio al braccio, ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che poi l'ha portato a vincere il nono titolo mondiale, prima a fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati e poi a vincere il nono titolo mondiale, e adesso questa, la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali e, come dire, cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerti, tra virgolette, passatemi il termine, a nemici dell'aprile. A Mark si nutre di questo, è un grandissimo campione, è il talento più straordinario degli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, come dire, oggi come oggi il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo, come dire, del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi dei suoi avversari, che sono stati tanti e sì, continuano ad essere davvero, davvero numerosi.
1: E infatti è questo volevo chiederti, perché ecco un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco avevamo visto, insomma, oltre un mese fa sostanzialmente al Mugello la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto mi sembra di essere in un sogno, perché comunque vinceva sulla pista di casa, lanciato
0: no?
1: In testa al mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martini, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi, lo stesso anche Jorge Martin, l'infortunio purtroppo che adesso invece va a patire anche lo stesso Bezzecchi. E tra l'altro ecco un'Aprilia che adesso si ritrova in casa sostanzialmente in questo momento, un Martin che è comunque il leader del mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita, e sappiamo anche quello che è stato il precedente l'anno scorso, le liti interne anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trekhaus che addirittura si è avvicinato con tutti e due i piloti e li insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata per Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
2: Beh, in realtà sembrava un tappeto abbastanza, come dire, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta a due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e soci dover gestire un'eventuale battaglia a due interna per il titolo tra un pilota che, come dicevi tu giustamente prima, è ai saluti, all'addio alla casa di Borgo Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono ritrovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere al contrario ciò che è successo poi in Ducati con Team Pramac e Martin, e Bagnaia nel team interno. Tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosiva. Quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero davvero difficile gestire questo tipo di situazione. Mi sento di dire che solo uno manager, come dire, navigato anche in altri ambiti, vedi la Formula 1, come Massimo Rivola, è in grado di gestire una situazione del genere. Deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo la sorpresa tendenzialmente di questa stagione, ma dall'altra parte posso dire che si può affidare anche a un altro manager davvero davvero intelligente, vincente, assolutamente vincente, che si chiama Davide Brivio, e sicuramente loro diciamo che nelle prossime gare capiranno quale strada prendere tendenzialmente per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce lo aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ogura, soprattutto Ogura, ma anche Fernandez, stanno andando davvero davvero forte, e soprattutto riescono a sfruttare al 100% il potenziale della RSGP, cosa che non riesce a fare il team interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto vediamo, sappiamo che questa moto funziona, ma noi non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che attenzione comunque è un pilota assolutamente, come dire, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni. Sì. Super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come rientrerà Marco Bezzecchi da l'infortunio della struttura.
0: Senti Federico, ti voglio chiedere una cosa proprio su Bezzecchi, al di là dell'infortunio, speriamo insomma che possa rientrare alla grande, proprio al rientro, perché poi diciamo con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella, perché sono tutti lì. Però ti voglio chiedere una cosa, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza, come diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovute a tuo giudizio alla casualità, perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez, e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti e dimostrare di essere il più forte?
2: Forse la seconda, non credo che non ci siano, diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui sente molta pressione addosso, e se non ricordo male anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema, cioè la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce a reagire Marco Bezzecchi a questa pressione, capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto quel salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi e per provare a, come dire, ad essere un pilota realmente papabile nella lotta al titolo. È chiaro che ancora nel gioco, perché ha, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, 11 punti di distacco dal suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dall'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vedremo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi, certo, persone normali.
0: Assolutamente.
2: È un esempio. Vedremo davvero se al rientro sarà quadrato, ok, e poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, in modo molto sommessamente, però credo che da questo infortunio, da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forze avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, probabilmente per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e per pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche con la testa spesso a 300 km/h.
1: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi, ecco, invece volevo chiederti, forse ecco l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato che rispetto agli altri, anche rispetto a Marquez, anche se poi abbiamo visto, insomma, adesso sta venendo fuori alla grande, però era quello che comunque si è adattato meglio prima di tutti alla GP26, e comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi se la giocava sostanzialmente anche per portare a casa punti importanti in, in Germania al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te può comunque essere anche lui della partita realisticamente parlando, ecco, e quale chance insomma ha sprecato, perché credo che fosse comunque un'opportunità d'oro quella proprio in questo weekend di portare a casa comunque un podio che gli avrebbe portato comunque dei punti importanti proprio in classifica.
2: Ma sai, per Digia vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bezzecchi, ovvero serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo per combattere anche lui con un personaggio super scomodo e super difficile da affrontare come Marc Márquez. Cioè, loro hanno tendenzialmente, i vari Digia, i vari Bezzecchi, hanno una montagna davanti da scalare, ed è una montagna di 8.000 metri che è fatta di, come dire, di caparbietà, di talento, di velocità, come dire, di psicologia sportiva. Marc è tutto questo, è eccelle in tutte queste cose, quindi capisco che per i nostri ragazzi sia, come dire, una sfida molto difficile da affrontare, ma nei prossimi Gran Premi, dalla ripartenza, dalle vacanze estive, devono dimostrare che possono costantemente essere della partita. Digia è stato assolutamente uno di quei piloti che ha dimostrato di avere più talento e di avere più di molti altri la Ducati in mano in queste prime gare. Deve sfruttare le occasioni, perché, come dicevi tu prima, quella del Sachsenring era assolutamente grossa come occasione. Non l'ha sfruttata, probabilmente si sta mangiando le mani, perché un mondiale come questo, se Marc non lo ammazza, tra virgolette, passare il termine, nelle prossime 4-5 gare, è un mondiale che si giocherà sui punti, anche sui mezzi punti, se ce ne saranno, e quindi le occasioni perse, come quella di Digia al Sachsenring, poi possono pesare parecchio nel complesso, diciamo, nel totale di una stagione di 20-21 gare.
0: Federico, lo chiedo anche a Daniele, chi vedete voi però che possa veramente in questa seconda parte, sono lì, ci sono tutti questi piloti racchiusi in pochi punti, ma c'è soprattutto Marquez a meno 18 dalla vetta e come stiamo dicendo è il pilota, no, che comunque è superiore a questo gruppo che c'è qui. Chi vedete che possa, diciamo, lottare fino alla fine con lui? Se dovessimo sceglierne uno di questo lotto di piloti, chi secondo voi può lottare con lui?
1: Beh, logico, se Bezzecchi riesce a ricalibrarsi, ecco, in questo
0: Tu
1: momento
0: scegli
1: io
0: Bezzecchi.
1: scelgo lui. Poi, logico, vedendo anche il tipo di costanza che sta avendo, però naturalmente qua è un punto interrogativo, perché dobbiamo vedere se continua così, io ce lo metto, perché comunque mi sembra di vedere un Mir 2.0 da questo punto di vista, nell'anno d'oro quando ha portato a casa il mondiale con la Suzuki. È vero che quella era un mondiale particolare, però lo vedi che comunque è sempre lì a lottare per il podio, e poi alla fine, quando si trattava di prendere punti importanti, Mir all'epoca l'aveva presi e li sta prendendo
0: Certo,
1: anche lui. Quindi,
0: certo.
1: però ecco, sicuramente se uno deve fare un nome, Bezzecchi centrato di nuovo al 100%, non solo fisicamente, ma piuttosto mentalmente, credo che sia lui quello che è il candidato
0: Ok.
1: proprio numero uno, sì.
0: Federico?
2: Sono d'accordo anche con l'osservazione che hai fatto su Ogura. Lui negli ultimi anni, in tutte le categorie in cui è stato, ha sempre finito. È stato un costantissimo, sempre finito secondo, terzo, quarto, massimo, quindi soprattutto nelle categorie minori. Quindi sono d'accordo, lui può essere, diciamo, il jolly, come dire, il terzo, quarto incomodo, fondamentalmente. Può diventare sempre più consistente la sua candidatura al titolo man mano che passeranno le gare, perché se dovesse avere ancora e garantire ancora questo ruolino di marcia, inizierà a diventare davvero davvero pericoloso per Marc. Diciamo che La testa mi dice Jorge Martin, perché comunque sta facendo, a parte le ultime due gare, comunque la sua stagione è super super costante e ha una grande velocità. È chiaro che il cuore da italiano fondamentalmente mi dice Bezzecchi.

0: bisognerà vedere come rientrerà da questo, da questo infortunio. Se dovesse rientrare da questo infortunio e diventare, tornare di nuovo subito protagonista, probabilmente lo avremo tra i papabili per il titolo. Se dovesse rientrare e fare fatica per due o tre gare, sarà molto molto difficile, perché quelli davanti corrono.
1: Allora, io penso, come pilota, come pilota proprio, come, come guida e tutto, dico Martin. Come testa, io, lo sapete che a me impressiona Ogura, questa sua freddezza, questa sua capacità anche di gestire.
2: Sì.
1: Non so però quanto possa tenere veramente questo, questo passo, anche perché c'è una briglia non ufficiale, quindi non so quanto ci sia interesse a spingere lui, però come, come testa ti dico Ogura, come pilota Martin. Io ho la sensazione, per carità, spero di sbagliarmi, che Besecchi farà un po' di fatica anche nella seconda parte, perché...
2: Beh, però se vuole fare il salto come spera, credo che questo sia proprio...
1: Ma secondo me, sai cosa, hai ragione Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare, che secondo me è fondamentale quello. Cioè lui deve mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fenomeno anche...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato

0: aperto in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Eccetera eccetera, c'è stato un tifoso che ha chiesto: il prossimo anno a Costa Marquez? E lui ha risposto: ci divertiremo tanto, però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo tanto, sì. Quindi anche loro sanno che sarà, diciamo, sì, veramente una bella battaglia tra loro due. Quindi Federico, staremo a vedere, insomma.
4: Abbiamo visto già quest'anno i primi due, come
3: sì,
4: dire,
3: assolutamente l'assaggio c'è stato, esatto,
4: quando la Costa era, sì, diciamo, sì, in grado di contrastarlo, è stato per qualche giro in alcuni Gran Premi, sì, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesie tra i due, no. Se le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire entrambi si stimano, secondo me entrambi conoscono il valore l'uno dell'altro,
3: sì, sì, assolutamente.
4: È davvero un gran talento e sarà davvero, sì, davvero divertente, sì, non, sì, vorrei essere nel box Ducati.
3: Senti Federico, ci stiamo per salutare, ti chiedo tre top e tre flop e poi ci salutiamo di questa prima parte del mondiale di MotoGP. Partiamo con i flop, i primi tre.
4: Bagnaia, ovviamente, Quartararo e Vignales, pensavo,
3: sì, Vignales. I tre top invece di questa prima parte.
4: Augura per quello che ha fatto, è davvero una sorpresa, Raul Fernandez e Jorge Martín.
3: Jorge Martín, perfetto. Federico, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, la MotoGP riprenderà praticamente i primi di agosto e noi ci risentiremo più avanti, ti torneremo a disturbare. Naturalmente buon lavoro a te, a tutta la redazione e ci sentiamo prestissimo.
4: Grazie, grazie a voi
3: ancora. Alla prossima. Grazie ancora al direttore di Motosprint, naturalmente, lo ringraziamo. Noi Daniele invece non ci fermiamo, questo
5: no,
3: è sicuro.
5: Perché si ferma la MotoGP che ritorna, come abbiamo detto, poi veramente a inizio di agosto.
3: Primi di agosto, sì.
5: Però adesso continua invece la Formula 1, perché nel prossimo weekend si corre a Spa in Belgio. Tappa che dovrebbe essere abbastanza complicata per la Ferrari proprio per le questioni di motore, ma vedremo un po', perché insomma,
3: speriamo.
5: Abbiamo visto che doveva essere un problema, poteva essere anche a Silverstone, invece poi c'è stata la vittoria di Charles Leclerc e poi ci sarà la doppietta sostanzialmente perché la settimana successiva si corre a Hungaroring, che segna poi anche qui invece la sosta estiva per la Formula 1.
3: Bene, noi quindi ancora altri due appuntamenti con voi per quanto riguarda la Formula 1, poi avremo un piccolo break in attesa poi del ritorno della MotoGP, insomma continueremo a raccontare le vicende di questi due mondiali. Daniele, grazie per il momento.
5: Grazie a te, Marco.
3: E naturalmente il nostro invito è quello di rimanere sempre su TMV Radio. Alla prossima.
5: Ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Era tanto che non ascoltavamo questa canzone di Lady Gaga, The Dead Dance, diventata famosa qualche anno fa dopo il film, la serie TV Mercoledì, che sta per tornare. Sta per tornare, stanno già girando le nuove puntate e c'è stato un blocco perché la nuova protagonista, che è Eva Green, ha avuto un incidente, non è stata bene, quindi hanno dovuto bloccare le riprese. Adesso sono tornati e quindi man mano Eva Green interpreterà la zia, che non si sa dove sia la zia, la sorella
1: un nome molto Ofelia.
0: La zia Ofelia.
1: Allora,
0: esatto.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo,
1: io Lady Gaga l'ascolto,
0: sì,
1: da Poker Face.
0: Ok, da quando è nata
1: e ho visto tutta la sua evoluzione. Ovviamente poi più una persona diventa famosa, più è sotto riflettori, più comunque a volte anche usa a fin di bene, per aiutare gli altri, le sue disavventure, per far coraggio al prossimo, e non c'è nessuno, poche altre come Lady Gaga sono un esempio positivo, anche se ti schiacciano in mille modi diversi, se questa è la tua strada tu ce la fai.
0: Ok.
1: E io dico, ma quanto si diverte sta ragazza perché lei poi partecipa a tutto, non solamente alla musica, ma ai costumi. Dice sì, no, forse magari.
0: Io,
1: oltre che essere una bravissima attrice, a me piace da matti. Io non lo so, perché è qualcosa che lei dice, che le hanno detto tante volte di non essere bella. Non ce la farà mai perché non sei bella. Francamente, ha talmente una personalità forte, particolare e buona, che non, cioè io non vedo la bruttezza in Lady Gaga.
0: Parliamo di Cannes, anche che, esatto, cioè veniamo da il periodo in cui ha iniziato a fare musica Lady Gaga, dove sicuramente c'era un certo tipo di immagine della cantante, doveva essere in quel modo. Venivano dal periodo in cui c'erano varie cantanti che magari erano belle visivamente, erano molto belle, no? Cioè ricordiamoci, cioè, la Britney Spears, la Aguilera, quel periodo lì, dove era un'immagine molto teen, molto che piaceva molto, e quindi era quella la direzione.
1: E c'era anche ancora una Madonna che era al top della sua bellezza.
0: Lei sicuramente, Lady Gaga, non è che poteva dire, sai, però ce ne sono state altre di cantanti meno belle, da Celine Dion a tante altre, che a Liza Minnelli, crescendo col tempo, possiamo dire che
1: anche
0: siano...
1: Anche una Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand, cioè senza dubbio. Bene, partiamo con la seconda parte del programma. Cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti appunto, e come fanno i bravi presentatori, per voi...
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici. Avete sentito lei come ha detto? Come ha detto sigla?
1: Pensavo nano nano.
0: Se l'è atteggiata come ha detto nano nano, no. Perché anche nel dire sigla ci vuole classe, ragazzi. Nella vita ci vuole classe in tutto, ci vuole
1: savoir-faire,
0: ci vuole autoironia, ci vuole il sapersi comportare. Tu so che spesso in Gossip ne parli del famoso Galateo, la gente dice, ma che è un Galateo? Ma che devo fare? Ma
1: è importantissimo,
0: sì.
1: Anche perché io capita a random di tornare su vecchi argomenti, magari amplificandoli, rinnovandoli, che se volete fare una bella figura con la vostra fidanzatina, dovete saper
0: mangiare. Fidanzatina
1: nel senso che anche i ragazzi giovani,
0: dai giovani fino ai più,
1: esatto,
0: perché cioè non è detto che siccome uno è a una certa
1: Esatto. Mangiare è fondamentale, piace a tutti mangiare, ma spesso non sapete mangiare, spessissimo, e noi ce ne accorgiamo.
0: E noi ce ne accorgiamo tantissimo.
1: Che non sapete mangiare. E come pensate di fare bella
0: Attenzione,
1: figura?
0: Attenzione, non sapete mangiare, non è che stiamo parlando di, ma non sa bere perché non conosce i vini. No, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando proprio di come voi mettete a tavola.

0: di proprio come voi mettete il boccone in bocca, di cosa,
1: di come siete composti. Allora, spesso e volentieri ho fatto l'esempio che ci sono tante persone, un paio, tre più, molto più famose,

0: famoso, se non sbaglio, cortesie per gli ospiti, una roba del genere, dove comunque vanno a casa però vedi, entrano nel mood da cortesia degli ospiti e quindi insegnarti o comunque fare la gara di chi è più cortese o è in grado, è bravo ad accogliere, ha un'ostentazione. E noi l'abbiamo intervistata tempo fa, una nostra ascoltatrice ai tempi a Roma, che lei aveva alloggiata e aveva partecipato, se non sbaglio, anche vincendo, se non sbaglio, a cortesia degli ospiti, ti parlo di pre-Covid addirittura. E appunto poi da lì nasce che parte il programma come un qualcosa di cortese, bello, gentile, educativo, poi diventa una gara a suon di snobberie, di no, so de Roma Nord, no, so de Milano
1: Sì,
0: Nord,
1: ma
0: no, so
1: perché
0: de
1: succede
0: tutto
1: questo? Ma guarda che
0: Nord.
1: succede questo perché anche i conduttori, anche chi fa questo programma, tendenzialmente è molto snob. E quindi, se
0: Ora
1: vogliamo,
0: se l'atteggia da
1: se
0: snob.
1: l'atteggia da snob. E le snobberie, raga, a me personalmente hanno stufato tantissimo. Cioè io esco, mi trema l'occhio come scrat, nello scoiattolo. Per quale motivo? Perché penso, delle regole
0: Sì,
1: glaciali, perché penso, ma ogni volta che apriamo un'app, soprattutto Instagram, c'è sempre qualcuno che vuole insegnarti. Avete mai provato? Ma tu lo sai, fai così, fai cosà, ora ti insegno. Andate a cagare tutti.
0: ma
1: Io
0: no, non è buon tono
1: sì.
0: questo, però va
1: Non è buon tono,
0: bene,
1: ma io
0: ci sta.
1: non mi importa. Perché tutti noi, quando vogliamo, sappiamo fare. Anch'io, se ho voglia di fare, mettermi tutta, lo faccio. Altre volte invece mi capita di essere talmente rilassata che mangio veramente in maniera che dico, sono disgustosa. Può capitare a tutti, però
0: Certo.
1: bisogna sapere che in determinati momenti magari le cose da non fare, ma non
0: Esatto.
1: qualcosa che vi deve sgridare o insegnare perché voi non siete in grado di. A me
0: Esatto,
1: queste
0: cioè ci sono
1: cose.
0: delle pratiche che ti insegnavano, in realtà te lo insegnavano già i nonni o gli zii. Nel mio caso io avevo mio zio che era in Marina, era un alto ufficiale della Marina. Quando eravamo a tavola con lui è normale che in qualche modo, osservando lui, perché in accademia ti insegnano determinate cose, sai che non puoi mangiare con i gomiti sul tavolo, sai che non puoi abbassare la testa e fare come fanno i Viet Cong e i giapponesi, che per motivi probabilmente tecnici, cioè nel senso tu vai a mangiare il brodo con le
1: La forchetta.
0: bacchette, vai a mangiare i ramen che sono lunghissimi da tirare su. Io ho imparato i ramen con le bacchette
1: Come gli
0: a fomentare,
1: spaghetti.
0: come gli spaghetti,
1: Ma
0: però i vari rumori a tavola o bere in maniera vorace, per fai vedere che stai in un bacon, fai un bevi da
1: per
0: sette
1: esempio,
0: giorni.
1: una che mi sta proprio, che ogni tanto seguivo, ma poi la pesantezza, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker
0: Sì,
1: si è sposata.
0: sì.
1: Si è sposata prima in comune e
0: Ok.
1: poi ha fatto la funzione, eccetera, eccetera. In comune lei si è vestita normale, cioè in comune, però si è sposata in comune, fotografie in comune e tutti noi hanno pensato, beh, questo è il suo matrimonio da povera, cioè guarda che vestito, oh mon Dieu, c'è una tizia di una certa, age, ma age pesante, che non fa altro che dire, oh mon Dieu, per dire, oh cielo, che orrore. E io la trovo di un odioso, che già il fatto che sia così esacerbante, che sia così pesante nel dare i suoi giudizi e di criticare tutto, è già lei di cattivo gusto.
0: Vabbè,
1: Però lei
0: certo.
1: insegna, vuole insegnare il buon gusto. E questa tizia poi l'hanno smerdata. Perché? Perché una ramazzata dice, ma io mi sono sposata in comune, ma che volete da me?
0: Ma
1: E poi,
0: infatti.
1: per stupire tutti, veramente con il matrimonio, con il suo meraviglioso vestito, con Eros
0: Però
1: e
0: qualcuno ha
1: Michelle.
0: detto comunque un mon Dieu, perché sicuramente l'hanno detto. Ma perché? Perché
1: Sì.
0: il problema sono le sciure che non hanno un cacchio da fare nella vita e siccome si annoiano vanno sui social a commentare. Quello è il male di oggi,
1: Sì, è vero.
0: quella è la problematica. Perché vanno a commentare? Guarda, io sai che l'altro giorno mi sono reso conto di aver commentato, forse dopo, credo qui,
1: Tu non lo fai
0: 11
1: mai.
0: anni, mai un post su una cosa successa. Ma perché? ma non tanto per il tizio, ma per quanto mi sono stancato.

0: di vedere le notizie riportate in maniera errata.
1: Certo.
0: L'altro giorno c'era, adesso se ne sta parlando molto, da un po' che se ne parla, di quello che è successo a San Benedetto del Tronto, se non sbaglio, di quello ubriaco e molesto in mezzo alla strada che bloccava il traffico. Questo ragazzo, che comunque era molto allenato, preparato nelle arti marziali,
1: MMA,
0: eccetera,
1: lotta
0: greco-romana, quello che
1: sì,
0: è.
1: Sì.
0: È andato inizialmente con calma, spostati, è intervenuto un altro, spostati, fino a che quell'altro poi nel video si vede integrale, gli butta in aria, lui sta mangiando il gelato, gli dà una botta, gli butta in aria il gelato, quello perde la pazienza, da terra e gli mena. Scandalo, ma perché? Perché era uno che faceva parte magari di una zona politica.
1: Ah, okay? Certo, perché
0: quindi,
1: se era un piddino...
0: Perché se era un altro, no, cioè, quindi, capito? E allora da lì parte la notizia, il titolo della notizia che ha dato Sky, quindi dovrebbe essere una redazione di un giornale attendibile, e fortunatamente non c'era solo il mio commento, li ho letti dopo, ma prima ho scritto distinto, ho detto mi dispiace che una redazione che dovrebbe essere autorevole come Sky vada a mettere un titolo italiano picchia extracomunitario in mezzo alla strada. Capite che non è veritiero il titolo?
1: No.
0: Cioè, no, è completamente fuorviante, è sbagliato. Quindi, cioè, questo perché appunto si va a scrivere sui social, che è una delle robe tremende, capito? È sbagliato, come i tremendi commenti che poi andremo a leggere tra poco su Victoria Beckham, ma ve li diremo dopo questa canzone.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you. She's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama!

0: di questa canzone di Rosalia.
1: Oh, quanto mi piace sta ragazza.
0: Allora, questa canzone però ricorda, mi dispiace, sono sincero, mi ricorda un po', è uscita credo prima questa qua, però ne fecero un'altra, Gue Pequeño, quella con i capelli azzurri, Rose Villain. Purtroppo me la ricorda un pochino questa canzone, non so perché poi te la farò ascoltare.
1: Ma tu
0: hai
1: molto più orecchio,
0: ieri.
1: Sì,
0: era passata ieri e quindi per quello me la ricordo. Allora, come vi dicevo, perché abbiamo parlato di Victoria Beckham? Perché noi non li stiamo seguendo tantissimo, però Nexun Channel e tutte le altre televisioni sicuramente sono molto addentro a questa cosa. Purtroppo il tempo ci rimane e neanche un minuto, poi magari lo leggeremo dopo.
1: Perché sono una signora.
0: Perché allora le partite si guardano, gli uomini le guardano tra stramici, tra di loro, segna la squadra, festeggia. E stanno girando adesso sui social o comunque anche in testate giornalistiche le immagini della famiglia Beckham allo stadio. Ovviamente il super figo per eccellenza, che è David Beckham, che pensa è riuscito a collezionare ben 11 collaborazioni con 11 marchi diversi per le sponsorizzazioni ai mondiali. Cioè, nel senso, ha battuto i record dei record. Cioè, cosa implica? Ah, tu vuoi fare lo sponsor per il ventaglio? Bene, ma non puoi fare lo sponsor per un altro ventaglio concorrente. E cosa ha fatto Beckham? Ha fatto sponsor per il ventaglio, per il microfono, per i coriandoli, i sassi. tutto, ben 11. Quindi sugli schermi dei mondiali praticamente passavano 15-20 minuti di spot solo con David Beckham. Un grande spot continuo.
1: Ah, se lui era il testimonial.
0: Lui era il testimonial.
1: Ah, non avevo capito questo. Avevo capito che lui aveva chiesto a queste aziende di fare da sponsor. No,
0: lui era il testimonial, l'hanno pagato.
1: È un genio. Ma lo farà se è un genio, ma lo ha capito già quando aveva 22-23 anni.
0: Ma anche perché comunque lui è bello. E quindi oggettivamente è bello, è elegante, è di classe, è inglese, è comunque di tendenza, i giovani comunque lo conoscono ancora quindi è una persona, marchio bello.
1: Ed è una persona positiva, una persona per la quale dici io lo voglio che il mio marchio sia rappresentato da te perché sei positivo.
0: E quindi hanno iniziato con le patatine, con la coca, con le cose, per tutti i vari marchi, ben 11, battendo ovviamente tutti i record, mentre forse per quello ovviamente lui era lì a festeggiare come un pazzo con i figli, saltando in piedi anche se era in giacca e cravatta, ma faceva lei stava molto per le sue, in maniera molto elegante,
1: Algida, lei è
0: sì,
1: algida.
0: Sì, sì,
1: e poi
0: sì,
1: gli si è imputato il fatto che lei abbia sempre questa espressione,
0: esatto,
1: cioè una non espressione.
0: E ne parleremo tra poco, perché siamo giunti al termine, grazie, ci vediamo ovviamente nel proseguio del nostro programma e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: tocca sempre
1: ma piatto. Come? Oh, come? Ma non che... si può, ma non si può, ma com'è? Come stai? Merda, ma no, però ci sta. Oh, giustamente, che fa? Ecco, si, ricordiamo la signora Signoria Mora, siamo in onda.
0: No, ti spiego perché ho tirato su i capelli senza riflettere. Mm. E sebbene io abbia una fronte normalissima, anzi piuttosto bella direi, non so, io tiro
1: carina,
0: tirato sotto i capelli, oh mio Dio, sono tutta fronte. Allora ho detto, no, sistemiamoci.
1: Ma non è vero che stavi benissimo, ma cosa dici mai, cosa dici mai,
0: che a proposito amici? Di classe, a proposito di classe, grazie. Eccetera eccetera,
1: esatto, riprendiamo, perché giustamente
0: è veramente molto complicato avere un aspetto dignitoso con questo caldo.
1: Lo so, in effetti, molto in effetti poi noi magari riusciamo a mascherare un po'.
0: Ma l'uomo sudato è bello. La donna,
1: ma che caspita dici, sì, che l'uomo sudato, guarda, c'è, sì, puzza, c'è...
0: L'uomo sudato, ma perché l'uomo sudato deve provare a puzzare?
1: Perché
0: tu sudi ma non puzzi.
1: Ho capito, ma io so io.
0: Vabbè, io se ho a paragone te, poveracci. Però ma l'uomo sudato ha un certo non so che. Una donna sudata. Io...
1: Sì, solitamente.
0: Perde di classe, di facile.
1: Sì, no? In effetti, magari una donna sudata, no, l'uomo sudato o bagnato in generale. È quello che ti ricordi, c'era una pubblicità, se non sbaglio, dei Levi's o della Coca-Cola.
0: Dimmi.
1: Che c'erano, forse della Coca-Cola negli anni 80.
0: Questo signore del parrucchiere.
1: Quello signore del parrucchiere, lui che si levava la medaglia.

0: Si levava la maglietta col fisicaccio, lui aveva i capelli lunghi, classico bello moro di quegli
1: A
0: anni che io volevo
1: proposito,
0: imitare tantissimo, aveva i capelli lunghi a
1: sai
0: caschetto.
1: che Tucci,
0: Stanley?
1: Stanley Tucci ha fatto anche lui una pubblicità della Levi's,
0: Guarda, sì.
1: sì, che già aveva gli stavano un po' sparendo i capelli, ma ti assicuro che non vedevi il fatto che era pettinato come un vecchio signore. Guardavi questo fisico, dicevi,
0: Di Stanley Tucci.
1: te lo giuro, con due G, un fisicone, ma una classe anche in canottiera.
0: Stanley Tucci con due G?
1: Non te lo
0: Te
1: giuro.
0: lo
1: E
0: giuro,
1: te
0: ok. E
1: lo
0: non
1: giuro.
0: capì.
1: E te lo
0: E io la
1: giuro.
0: che pensavo, Stanley Tucci con due G. Ma no, però adesso te lo giuro con la doppia. Bene, pronti a partire con l'almanacco, signore e signore, amici che non siete altro, e come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: noi vi teniamo compagnia da quando? Dal lunedì al venerdì, quando la mattina e la sera soprattutto noi gli affezionados della notte, noi li salutiamo, vi salutiamo cari amici che ormai ci seguite, ci osservate, ci guardate, ci scrivete al 338-591-4319, grazie. Ecco, lei no, mi deve far vedere la pubblicità di Stanley Tucci.
1: Ma siamo veramente un terone, ma fatto bene.
0: Sì, ma perché di base era quello, rappresentava nell'86, andatela a cercare, Stanley Tucci pubblicità Levi's nell'86, sì, rappresentava il classico capello dal little americano.
1: Eh sì, che stava un po' di New York, mi ricorda molto Robert De Niro nel Padrino 2.
0: Nel Padrino 2, sì, è un bel personaggio, bravo, bravo Stanley. Bene, allora però prima di passare ovviamente al consueto appuntamento con... Esatto. Con l'almanacco continuiamo a parlare due secondi, visto che l'abbiamo lasciato così in aria, buttato lì. Parliamo di Victoria, vai, dacci il tuo parere.
1: Che lei è così, lei ha una faccia sola, è monofaccia, monoespressiva, è così. Ma non troppo, perché se ride troppo e si vedono le rughe, e lei che dice non funzionano le creme, vi ricordate, ve l'ho detto a Gosvip, non spendete i vostri soldi per creme costose che non funzionano. Allora noi l'abbiamo detto alla nostra amica Sabrina Favalli, le abbiamo detto, ah certo che non funzionano, finché ti vai a fare i filler e non funzioneranno mai le creme, che te ne frega di farle. Comunque lei si fa così. Praticamente non arrivate a una certa età, non dovete più sorridere, perché se sorridete vi arrivano tutte le rughe.
0: Fermi, scusate, pausa.
1: Che c'è?
0: Allora, vi ho detto prima, ascoltatemi bene, vi ho detto prima che sarei andato a leggere i commenti, giusto? Detto, vado a leggere i commenti sotto il post del giornale La Repubblica. Il titolo è: la famiglia Beckham guarda l'Inghilterra ai mondiali e diventa un meme e non serve spiegare perché. Perché appunto lui che si scatena felice e contento con tutta la famiglia è Victoria Beckham, sta da un lato. Ora avete sentito il parere di Simona. Ma cari amici, fatelo adesso. Andate a cercare La Repubblica. Andate sulla pagina Instagram della Repubblica. Fatelo, vai. Prendi il telefono. Pagina Instagram della Repubblica. Preso? Trovata la notizia, la famiglia Beckham, eccetera, eccetera. Perfetto, fatto, trova. Allora, di lato, quando era il reel, ci sono i like e ci sono i commenti. Andate sulla cosa, il fumettino dove sono i commenti. Tac. Avete fatto? Leggete il primo commento in alto di chi è. Ma andate a leggere il primo commento in alto di chi è. È bello,
1: dai.
0: Che io manco l'ho vista, ho aperto il primo commento in altro di 23 ore fa. Io mi concentrerei solo su di lui, come del resto fanno tutti da 25 anni.
1: Chi è questa donna così intelligente da scrivere un commento così intelligente e veritiero? Perché non dico bugie,
0: ma tu ti puoi mettere a commentare. Ma c'è. Ma è bello che non hai neanche nessun like.
1: Non fa niente.
0: Cioè, capito?
1: L'ho appena fatto.
0: Si è capito?
1: Ma sì, ma perché?
0: No, l'hai fatto 23 ore fa, tutti hanno messo vari like.
1: Ma non mi interessa.

0: Io non lo faccio per i like, io ho detto la mia. A me che mi importa di avere i like, ma secondo te, se fossi una donna che gli interessa avere i like, uscirei le poppe.
1: Allora,
0: Scusa,
1: guarda, ma Dio mio, come fa quell'uomo ad essere sempre dannatamente gnocco?
0: vedi che io ho classi anche nelle schede di commenti.
1: D'altra, se non sei interessato al calcio, stai a casa, fai più bella
0: Ma
1: figura.
0: invece no, perché lei non,
1: Lei è
0: vabbè.
1: simpatica come una zanzara in una notte di piena estate.
0: A me non andavano tutte queste, perché Vittoria lei è quel che è, ma da sempre, è sempre stata così, fin quando era Posh Spice. Tu l'hai mai vista cantare o sorridere quando era nelle Spice Girl? No, nessuno, e quindi per quale motivo dovrebbe sfatare questa cosa? Lei semplicemente è se stessa, sempre. In più è una signora dappertutto e quindi ha questa aplomb, questa freddezza, che è lei!
1: Il più bello l'ha scritto, non è una gran vittoria. Carina, mamma mia, vedi, non ride. Va
0: È
1: bene,
0: come Micio
1: comunque,
0: Capotonda.
1: Maccio, partiamo? Partiamo?
0: Sì, signore.
1: Partiamo.
0: Dai, io.
1: Questa è l'immagine che vi dovete tenere a mente, cari amici. Ecco, ritorniamo qua da noi. Quella è l'immagine che voi vi dovete tenere a mente, lui. Perché adesso possiamo ufficialmente partire con l'almanacco del giorno dopo. Mi riprendo la cosa. Buonasera, cari amici. Lei, come, ecco, passo avanti. Oggi parliamo per l'almanacco di domani, che è venerdì 17 luglio, e come di consueto.
0: Passo lento ma violento. Bambino felice.
1: E ne passa lo sgomento. Cioè, passo lento ma violento. Victoria, fa così: quando ti sei rotta le balle di qualcosa, vai e metti.

0: venire, però stamattina per venire in studio
1: non l'ho messa.
0: No, ma cosa ti ho fatto mettere? E mi sono sentita da Dio, si stava benissimo.
1: Sì, abbiamo messo tutto quello che è il rock degli anni 70, che poi se trovo ti metto. Allora, andiamo avanti. Domani è venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa celebra oggi con devozione il ricordo dei santi martiri scillitani, testimoni di coerenza e coraggio nei primi secoli della nostra storia. Guardando i cicli della Terra sappiamo che domani il Sole alle 5.43 sorgerà, mentre tramonterà alle 20.46. Che questo venerdì possa regalarvi momenti di assoluto riposo e condivisione con le persone che voi amate. Ovviamente giovedì. Il 17 luglio ci riporta a eventi storici e straordinari, soprattutto a innovazioni che hanno ridefinito il nostro quotidiano. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Gigi D'Agostino, no, non è vero, comunque ieri sera mi sono riguardato, di solito non mi riguardo mai, ma mi sono riguardato e aspettato proprio perché volevo vedere questo.

0: Basta, solo questo, solo questo pezzo finale che mi piace tantissimo, che mi emoziona. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Willis Carrier, vai, va bene, torniamo al momento almanaccoso, e Willis Carrier presentava a New York i progetti di quello che sarebbe diventato il primo sistema d'aria condizionata.
1: È lui il genio.
0: Bravo, genio. Grande applauso a Carrier. E i progetti da rivoluzionare la tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui si vive l'estate e nei climi caldi, tipo qua. Più avanti nel tempo, nel 1955, Marty McFly, se non sbaglio, tornava indietro, apriva ufficialmente i battenti Disneyland in California, il primo parco a tema concepito dal genio di Walt Disney, destinato a trasformarsi come il regno globale di fantasia e immaginazione, idee visionarie capaci di trasformare radicalmente il benessere e il tempo libero dell'umanità.
1: Anche lui non privo di gomblotti.
0: No.

0: Ma prima di passare ai segni fortunati, passo la linea alla rubrica Natura e Orto.
1: Nella nostra rubrica verde, oggi ci dedichiamo...
0: La rubrica verde.
1: Perché oggi parliamo della menta, signori e signore.
0: Signore e signori!
1: Famosa per le sue proprietà rinfrescanti, digestive e tonificanti. È semplicissima da coltivare, tanto che è infestante. E infatti, il consiglio che vi diamo, per farvela breve, se, la menta serve sempre...
0: Ma che non faccela breve, nel senso faccela normale.
1: Sì. La menta è infestante, ma non solo. Dovete anche tenerla lontana dal basilico perché lo fa ammalare.
0: Qualcuno lo sa.
1: Sì, purtroppo me ne sono accorta. Quindi deve essere un po' all'ombra, un po' al sole. Il suo, diciamo che è anche molto semplice, perché essendo comunque un'erba, una pianta comunque spontanea,
0: sì,
1: non ha bisogno di chissà che cosa. Non dovete fare in modo che l'acqua ristagni, dovete annaffiarla una volta al giorno, tenerla un po' al sole, un po' all'ombra. Io direi anche di darvi il suggerimento, vediamo se ve lo do dopo. La menta è una pianta infestante e tende a soffocare le radici delle piante vicine e far ammalare il basilico, gli viene il morbillo.
0: Povero, infatti abbiamo visto il morbillo, ce l'abbiamo su tutte
1: basilicoso.
0: Le nostre... Basilicoso. ma l'importante è che il pensiero non rimanga mai chiuso da nessuna parte.

0: Vabbè, dillo che volevi ascoltarli fino alla fine, dillo,
1: Sì,
0: ma dillo.
1: ma sai cosa è successo? Stamattina siamo andati a bere il caffè
0: Esatto.
1: e...
0: Vabbè, dillo, poi dico, gli diciamo perché siamo entrati sul buio.
1: Sì, devo dire quello che...
0: Sì,
1: Sì,
0: dillo, dillo,
1: stamattina è una tragedia. Stamattina andiamo a
0: dillo, dillo.
1: bere il caffè al nostro solito posto e c'è una ragazza che lavora lì che ha un gusto musicale veramente molto, ha dei gusti veramente molto belli.
0: Bellissimo.
1: A un certo punto partono i Pooh. Allora, i Pooh io li associo a mia madre, a mio padre, ai miei genitori. E non so perché in un momento quella canzone, ora non ricordo quale fosse, anche se la so tutta a memoria, ma mi ha smosso le lacrime. Io ho detto, oh mio Dio, non ce la posso fare, in mezzo al bar a piangere, anche no. Ha smosso tutta la mia emotività. E lui cosa fa?
0: Mette i Pooh proprio
1: Mette i
0: per
1: Pooh.
0: quello. Bene, allora continuiamo, vai, perché
1: Oh,
0: mancano 2 minuti
1: scusate,
0: neanche.
1: certo. Oh, questa segnatevela perché è buonissima.
0: Buonissima.
1: Un gazpacho leggero di pomodoro e cetriolo, arricchito con foglie fresche di menta, crostini di pane integrali tostati e un filo d'olio extravergine d'oliva crudo. Servitelo ben freddo per esaltare l'azione dissetante delle verdure estive. Si tratta di una scelta nutrizionale straordinaria,
0: Maria.
1: ricca di antiossidanti come il licopene. Minerali e vitamine essenziali, perfetta per integrare i liquidi e iniziare la
0: Sì,
1: settimana.
0: adesso, durante, che cacchio è il gazpaccio? Ogni volta dite gazpaccio, gazpaccio, io non ho proprio l'idea.
1: Il
0: Che cos'è?
1: gazpacho
0: Che non c'è.
1: è una zuppa di pomodoro, ma fredda.
0: E allora dite zuppa di pomodoro, perché dovete chiamarlo gazpaccio? Che cacchio è il
1: Perché non è
0: gazpaccio?
1: italiano.
0: Ma non è vero, credo che in qua, se sono sempre fatte zuppe di pomodoro, mia nonna, la pappa col pomodoro sarebbe il gazpaccio toscano. Cioè, dai, gazpaccio,
1: Olè.
0: gazpaccio.
1: Vai avanti,
0: Ah,
1: voglio sapere i
0: avanti, bella
1: segni.
0: comunque fatto, i
1: Bello.
0: segni, sì, avanti, i segni. Allora, la mappa del cielo cosa dice? Che la Luna transita negli ultimi gradi della Vergine per poi spostarsi nel segno d'aria della Bilancia, io, favorendo la diplomazia e i chiarimenti nei rapporti interpersonali. Il segno al vertice della classifica, il Cancro. Venere vi sorride e vi regala un fascino magnetico e occasioni d'oro e nuovi incontri. Molto bene per lo scorpione che ritrova grinta
1: Bravo
0: e
1: Pino.
0: grande, e trova un'intuizione, ma non eri tu la maca Simona, non ho capito questa storia,
1: Ma
0: vabbè.
1: sei tu, eh?
0: Un'intuizione formidabile negli affari e nei progetti a lungo termine. Infine, ottimi spunti per i pesci, che grazie al supporto planetario riescono a superare una vecchia tensione familiare, riscoprendo una piacevole armonia affettiva. Beh,
1: Bravo
0: non l'ho
1: pesci.
0: recitato.
1: Ah,
0: Bravo
1: la
0: pesci.
1: Tauro, ma chi?
0: Ah, allora, tutto io. Allora, chiudiamo, visto che manca sì, pochissimo, 30 secondi, vi lascio questa sera con una riflessione dedicata
1: Con una
0: a
1: flessione.
0: flessione. La spensieratezza non è l'assenza di pensieri, ma la capacità di dare il giusto peso alle cose, custodendo intatto lo spazio per lo stupore e la
1: Vedi,
0: pace
1: io
0: interiore.
1: sono così.
0: Tu? No,
1: Sì, io sono così.
0: io invece no.
1: Io sono così. Poi dici, ma amore, ma possibile che non sei mai preoccupata?
0: Ma che me ne fu? Ma che me ne fu?
1: Non è
0: A lei basta
1: vero.
0: che scriva Vittoria Beckham. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, ovviamente venerdì, continuiamo applauso scusate del cielo, Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori per voi.
1: Sigla.

0: Grazie.
1: Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo.

che ci inorgoglisce molto, una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in asti di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dei club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso molto importanti, e lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile, è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono, e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stata a fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement, e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, e quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere

0: Gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha alla base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio. Non ci nascondiamo dietro il fatto di dire: dobbiamo arrivare nei primi quattro, dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferivo anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, nel tesseramento e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai quattro giocatori che provengono dal settore giovanile. Con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile, lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile, e tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo. Una società che ha un palmarès ricco di successi, come dicevo, ultimamente manca qualcosa di importante e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Gilloise di Kylie Lily, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore, dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano né italiano né straniero può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare all'eventuale alternativa.
1: Sky Sport, prego. Buon pomeriggio, Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare. E se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a fare sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid, quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta.

0: Però devo dire che Piero Ausilio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente e di soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
1: Prego, Dazon.
2: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere, non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo, il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
1: Prego, Gazzetta dello Sport.
3: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zang, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, Ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Ausilio, grande creatività di mercato, grande fantasie. Ma questo non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti, ai calciatori, che purtroppo noi non possiamo avere perché magari guadagnano troppo, anche se fossero gratis, per una questione di equilibri, e non dimentichiamoci anche questa categoria degli agenti che ha sempre più un peso rilevante nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete vi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra. Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
1: Prego, Mediaset.
4: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, io, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, e sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Piero Ausilio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chievo, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
1: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro.
5: Eccomi, ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi, il 70% dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il Presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dal lato della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee. e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia che ha vinto 3 mondiali rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio, 4 mondiali scusa, e ci deve spingere

spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché

0: Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaidi. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà da, cioè, ci dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
1: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stato sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. E da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
2: Ultime tre, prego. Fai sport.
3: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera, manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
1: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà, o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte, perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
2: Prego, primi due. La Stampa.
4: Sì,
2: andiamo con Daniele Lombardi.
4: Buonasera Stefano Scacchi, La Stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
1: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta o l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no, io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo, e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità, si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi. Noi dobbiamo fare delle operazioni razionali, la possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica. E questa l'ho detto prima, per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti.

0: con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
1: L'ultimo, prego.
2: Buon pomeriggio, Presidente. Alfimus Mara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League, andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
0: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla, ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con decine di, anzi con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta di Chivu non è nata per caso, come tanti magari dicono, è stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Chivu guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscerlo, grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti, chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, okay. Se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora a Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, si era pensato che potesse andare via.
2: Era anche lui ieri alla cena,
1: certo. Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con un adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della partita. Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì, sì,
2: che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto o quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza, e comunque bisogna capire. La Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia,
2: di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla,
1: poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
2: Dimmi,
1: dicendo tutto. Magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
2: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da John e tutti questi qua.
1: Sì, sì,
2: che hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: Quindi, lunga, voglio dire, è lunga.
2: Sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
2: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte

0: di ritiro, e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato, su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente, sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa, e i posti sono quattro, e l'Inter io non credo che vada in difficoltà, e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da corto muso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so questo,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente

Grandissimo, in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35 a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore, quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata, viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore a 45 milioni di euro. Se non troveremo l'accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano. Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andar via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la
Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso. Un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, anche Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra e due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web. Dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento, finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.

0: Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso

0: Niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È
1: Vero.
0: grave perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola. E lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato. Si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta, la
1: Ecco, però
0: sua scelta.
1: tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche
0: Incauti.
1: comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
0: Esatto, errori da principianti,
1: Eh sì.
0: perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica, è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciucata incredibile, quindi già partiamo da quell'errore lì, adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico, errore di base,
1: Sì, e comunque
0: votato da pochi, eh?
1: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
0: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per

0: quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giorno ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, deveduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dire.
2: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita.
8: Sì.
7: Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita, e quindi mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato. E lì, inconsciamente, ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo abbia preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti, e c'ha da ricostruire questo Comuzzo, perché è da ricostruire, e poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisogna vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
8: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
7: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme, che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
8: Certo.
7: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per qualsiasi squadra.
8: C'è dubbio. Ecco, comunque, per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definire la big adesso, visto che partecipa alla Champions.
7: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, e gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato diventi una big, perché poi fai Coppa Campioni, e allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa, e tutti gli anni succede così, e quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via, insomma lì devi vedere la bocce ferme e poi

0: naturalmente partite ufficiali che si giocano, allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri,
1: partenopeo.
0: tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi lui è uno che sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, un musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sintetizza un po', cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda. Voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita.

vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto

0: difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte il provvedimento governativo che dispone la riduzione di 17 centesimi al litro, comprensivi d'IVA, sulle accise del gasolio. La misura, articolata su due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, trova copertura finanziaria nell'extragettito IVA e risulterà operativa sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 6 agosto. I dati forniti dal nuovo dossier della Fondazione per la Natalità e dall'Istat attestano un ulteriore calo demografico nel nostro paese, con il record negativo di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di aver rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere Capo dello Stato, il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente dell'Ente Italo Cucci e il Sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare. Alta pressione sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Svolta definitiva per la panchina della nazionale italiana, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico azzurro, arrivata in seguito al tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e alla consensuale separazione dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. A affiancare il CT ci sarà Claudio Ranieri, nel doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. «Mi prendo la piena responsabilità di questa scelta», ha dichiarato Malagò al termine del Consiglio federale, confermando che domani alle 18 si terrà la conferenza stampa congiunta di presentazione. Malagò ha anche svelato in retroscena della complessa trattativa per la panchina azzurra. «Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia. Qualsiasi nome mi fosse venuto in mente, mi sono sforzato

0: che lo facessero Maldini e Leonardo. Manago ha poi chiarito la posizione sul passato di Mancini, le opzioni alternative, lo sgarbo di Mancini nel 2023. Ho preso in considerazione tutto, so delle sue scuse recenti. Per la scelta del CT ho un buonissimo rapporto anche con Conte, ma sono state fatte valutazioni d'opportunità. Chiellini, per rispetto delle società che mi hanno sostenuto, non sono andato a prendere tesserati di club di Serie A. Infine su Maldini e Leonardo, sono stati dei signori, schietti e onesti. Posso solo ringraziarli per il tempo passato insieme in questi 15 giorni. Calciomercato, l'Inter accelera con decisione sui mercati internazionali per ricostruire le fondamenta del proprio reparto arretrato. Dopo aver praticamente definito e chiuso l'ingaggio di John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a spingere sull'acceleratore per assicurarsi l'argentino Cristian Romero del Tottenham. Nonostante una trattativa complessa legata alla richiesta degli inglesi, valutata tra i 40 e 45 milioni di euro, e all'ingaggio elevato del difensore, Marotta e Ausilio intendono affondare il colpo per consegnare a Christian Kivu la coppia difensiva ideale e colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Grandi manovre d'attacco sull'asse Milano-Roma in questa sessione di calciomercato. Il Milan valuta seriamente la cessione di Rafael Leao al Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto attorno a 42 milioni di euro complessivi, pur dovendo registrare l'interesse concorrente del Galatasaray. In ottica sostituti, con la pista carezza sfumata per il blitz del Borussia Dortmund, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Mattia Solé, elemento in uscita dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, sul fronte torinese, la Juventus lavora i dettagli finali per sbloccare definitivamente la trattativa con il PSG per Kolo Muani. Novità d'assoluto rilievo sullo scenario internazionale con la Federcalcio francese, che ha ufficializzato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico dei Blues con un contratto quadriennale. Il presidente federale Philippe Diallo ha rivelato che i primissimi contatti con l'ex allenatore del Real Madrid risalivano già al febbraio 2025. Per l'iconico numero 10 transalpino si realizza il sogno di una carriera in panchina, con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Francia ai vertici del calcio globale. La presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per inizio settembre. Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale mondiale di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'inno di Mameli all'Asia World Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianna Rigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Ital Scherma del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli.
1: Lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, perché ci sono arrivata vicina due volte, cioè sono arrivata terza due volte ai mondiali. E ci tenevo tanto e veramente sono felicissima.
2: Viste le ultime settimane,
3: si parla di settimane,
2: io credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in delle condizioni pessime e forse, diciamo, è il manuale per come non arrivare a un mondiale, e dalla A alla Z. Però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. Quindi veramente, a prescindere da tutto, è assolutamente un argento vinto.
4: Da CT ha vinto l'Italia, quindi l'Italia ha vinto un oro e un argento. Se la migliore non lo so, tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale.
0: Nella serata cinese festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Enrico in difficoltà con lo spumante, sicuramente più brave in pedana che a staffare.
5: Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone e campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club. Entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere 2 edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
3: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato due giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso vincendo il torneo 2025, la Jones, e nel 2020, l'anno del Covid, la Ferro, che ha vinto in quell'anno. E sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
5: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
6: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono durante il torneo, avere un tabellone di un certo rispetto, perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo. Quindi, nonostante il caldo, c'è stato pure un po' di pubblico, abbiamo avuto un'ottima copertura televisiva.

Buon pomeriggio, mi prestate un po' di popcorn? Io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Lui dice: prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo. Atto primo: prima di scegliere il commissario tecnico lascia andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini, con l'advisor Leonardo, e poi ci confronteremo. Notate che differenza. La differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa. Per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo. Avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro, e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che hai detto prima e quello che hai fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti. Io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti. Non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni. L'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro. Cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno girato e dice: Mancini ha avuto il coraggio. Ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora, se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore, però non facciamoli diventare santi, perché, ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male, travisando la verità. Cioè, se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri è il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io. Se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve è colpa di un altro, se Allegri non va in Champions, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così. Quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente se noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la

0: La fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto a Cagliari, con la Roma, il sentimento è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore, da dirigente è un punto di domanda. A Roma, malissimo. A Roma nella gestione di Gasperini malissimo, con dichiarazioni prima della partita malissimo. I dirigenti sono come i dirigenti di un'azienda, non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn, ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria se raccontato con dovizia di particolari. Allora un po' di aggiornamenti, stamattina avevo fatto un tweet. Interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia, e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente dal loro punto di vista, i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez. L'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione. Quindi la rincorsa presa da stamattina con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma, io per quanto riguarda Roma facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, che è un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni. È una valutazione di 15, 17, 18 più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20. È un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, e che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice, deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki. Altrimenti virare su Vicario. Se volete parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo i popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata. Tra virgolette, non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lucumi che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Chalobah per il Como, e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo oppure se Lucumi farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice: Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi. In attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive. Sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare: visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato. Al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni. Scherzo, perché il Fenerbahce non ha smentito, e in tanti ci sono cascate alla smentita del Fenerbahce, e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato, appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte. L'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta, ed è un nome che dobbiamo tenere in lista perché, malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri, noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello, mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca. Infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che ci siano nuovi record. Ma il problema non è tanto il record di temperatura quanto il fatto che c'è un trend di fondo delle estati che sono più calde rispetto al passato. Ogni estate è diversa dalle altre perché al netto di una temperatura, di temperature elevate, di temperature mediamente più alte, gli schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema circolatorio che insiste da più tempo, diciamo grosso modo alla fine della primavera, si ripropone con maggiore facilità in questa stagione 2026. Per farlo partiamo dalla corrente a getto, questo flusso in alta quota che oscilla e queste oscillazioni sono importanti perché poi creano le alte e basse pressioni. Queste oscillazioni sono dovute al fatto che c'è una differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, c'è la rotazione della Terra e poi ci sono delle dinamiche che questo flusso incontra che può eccitare come delle corde di violino, no? Queste onde. In particolare queste onde risentono in particolare anche della convezione tropicale, quindi queste grandi ammassi temporaleschi che si generano su questo mare molto più caldo e che mettono in atmosfera tanta energia sotto forma di calore latente e sensibile. Questa energia serve ad eccitare queste onde che dunque questa energia si propaga lungo questa corrente a getto e arriva in determinate situazioni, può arrivare in Atlantico. Ora, se questa convezione insiste per più tempo, è chiaro che questi schemi tendono a riproporsi spesso con maggiore frequenza, però non è la convezione a determinare le alte e basse pressioni in Europa e in Atlantico, ma il fatto che queste onde di Rossby arrivano e si scontrano con delle dinamiche delle medie latitudini, quindi con le basse pressioni, con la corrente a getto. Quindi sono queste dinamiche che poi vanno a bloccare le onde in determinate posizioni, non la convezione. La convezione, se insiste per più tempo, facilita la probabilità che questi schemi si formino, però dove queste alte e basse pressioni si formano e dipende ovviamente da quello che incontrano strada facendo. Questo è il motivo per cui gli schemi cambiano, perché non solo dipende da dove parte la convezione, quindi la sorgente, ma anche da come è settata la circolazione delle medie latitudini in quel momento, e questo è molto importante. Ora, all'inizio della primavera noi abbiamo avuto una convezione che era spostata sul Pacifico centro-occidentale e questo ha generato queste onde di Rossby che sono arrivate e poi ha incontrato queste altre dinamiche, boom, si sono bloccate. Con il passare del tempo questa convezione è passata sul Pacifico centro-orientale, ma non è che cambi molto, perché la convezione non fa altro che alimentare queste onde di Rossby che continuano praticamente a riproporre questo tipo di schema. Ma è proprio la dinamica poi delle medie latitudini che blocca questa circolazione proprio in determinati schemi circolatori. Ora, è chiaro che questi tipi di schemi, che possono variare, sono anche facilitati da un clima che è cambiato, perché se noi prendiamo il trend di lungo periodo, notiamo che determinate situazioni, determinati schemi sono si ripropongono non solo in estate ma anche in inverno. Quindi la teleconnessione, quindi questi ponti tra il Pacifico e l'Atlantico, sì, ci danno indicazioni su come l'estate si comporta, ma sul fatto che poi queste estati siano molto più calde, con determinati schemi che ripropongono sempre anticicloni subtropicali nel cuore Europa, non dipende dalle teleconnessioni, ma dipende dal clima che è cambiato. Quindi qua rientriamo nel cambiamento climatico. Mi fermo qui, seguite i nostri aggiornamenti, se ci sono delle cose che non sono chiare fatecelo sapere e vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
6: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
7: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
8: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01studio, finalmente se ne parla.

0: parla. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
2: Ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto. Ragazzi, ma voi credete ancora a Cucetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai! Quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malago non stava bene Pirlo. E quindi, quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, la costa al volo, e ha detto no, mi dispiace, non si può fare.
3: Franco,
4: e io qui ti volevo, caro Franco,
3: perché, in nome di Franco.
4: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
2: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri e dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo Cittini la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
4: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come era uscito all'epoca.
2: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della nazionale, perché la nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, è campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 5 giorni, non di più. Ma ragazzi, Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
5: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te e dico: no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici: sai che c'è, Stefano?
2: Allora, guarda, però Paolo sul suo contratto l'autonomia totale. Se tu gli dai l'autonomia totale riferita al ruolo di direttore tecnico...
5: C'era scritto sul contratto?
2: Certo.
5: Allora è un altro paio di maniche.
2: Lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici che... gli hai dato le chiavi!
5: Quindi, vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire che... ha più potere del presidente federale.
4: È quello che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore sarà rispetto così al presidente.
5: E allora, però, aggiungo
4: tecnico.
5: Franco, sarà così anche con Ranieri?
4: No.
2: No,
4: te lo dico io,
2: però,
4: no, Franco.
2: Però ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile

0: delle nazionali giovanili.
1: Maurizio Viscidi.
0: Viscidi. Oggi Malagò dice Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
1: Chi sarà secondo te, Franco?
0: È inutile sparare un nome a caso.
1: Se sai qualcosa, ecco,
0: non no, beh, l'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
1: De Rossi potrebbe essere?
0: Non può essere perché fa l'allenatore.
1: Alberto?
0: No, non lo so. Non
1: Alberto il papà?
0: Sì, sì, Alberto il papà potrebbe essere. Qualcuno ha suggerito Bruno Conti, però non ci so dire.
2: La notizia, e ti saluto caro Franco, è che però la notizia più importante è che il Foggia sarà riammesso in Serie C.
1: È questo, io volevo dire, scusami, Franco.
2: È la notizia della conferenza stampa.
1: Ma è esordito così, Franco. È esordito così Malagò, la prima cosa che ha detto.
0: Il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
1: ti ha conquistato.
0: Me lo fa rivalutare. Esatto.
2: Franco, no, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao
1: e se ti piace Amorim,
2: è questa direzione che sta prendendo il Milan.
0: Leao deve curare la trattativa, se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
2: Ok. Franco, grazie
1: Franco,
2: davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E va bene, Stefano, insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre, grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà. Come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia. Mi dispiace, ma è così. Andando avanti così non so dove andremo. Io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
2: E lo so, se ci facciamo prendere insomma dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni,
1: ciao,
0: nel
1: ciao,
0: lunghissimo pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben
1: ciao,
0: ritrovato.
1: Lorenzo.
0: È finita questa giornata.
2: Ciao. Sì, più o meno, più o meno.
0: Perché? Che è successo? Che è successo?
2: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa.
0: Ah, ecco.
2: Qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima tra l'altro?
2: Quindi, no, prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari l'avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta, che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che, diciamo, è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico, eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché Lore, scusami, ne approfitto.
2: Sì.
0: Anche questa la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta, perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa no, fase avevano suggerito.
2: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo, e da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita, diciamo, ufficialmente la giornata qui in FGC.
1: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo Lorenzo, ma lui su Chiellini, sì, ha detto: non l'ho contattato perché è un tesserato, sì, della Juve, no?
2: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato, non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserate di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere, diciamo, noi i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire: aspettiamo 2 ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quella che è stata questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo, grazie.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su altre situazioni da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera?
1: Nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che

0: Sì. Siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato. Ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre a lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che
1: diciamo, l'esperienza secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
0: No, sono due cose completamente differenti.
1: Ok. Ma no, va bene. Allora, facciamo.
2: Ce la fatemo mangiare prima.
1: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma. Non c'è.
0: Stai in viaggio.
1: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
0: ciao,
1: ben ritrovato.
3: Ciao a tutti, buon
1: pomeriggio. Perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri, quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
3: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore, anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski. Però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles De Ketelaere per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque la rosa sta a disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
1: Stefano, c'è una curiosità per c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa...
0: No, vabbè, vorrei chiedere a Filippo se cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta, Sarri.
3: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'insegna ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Kristović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità a sorpresa sta dimostrando molto più contributo partite rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
1: Filippo, chiudiamo sul mercato perché insomma quali sono i movimenti più caldi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali,

0: IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
8: Grazie Emanuele, buon lavoro. Un grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella. Per quanto riguarda il Torino, possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno, ci sono tante squadre, Udinese, Torino, sono Bologna, Lazio, che devono ovviamente

0: Ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani. C'è una zona di mezzo, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata, e che ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
1: Sì, certo, come no, certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio, soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime 5 del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti, soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici. Però per esempio Torsved, Attà, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
0: Hanno le idee offensive. Chiare.
1: Hanno le idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
0: Non si è mai il ruolo, però, cioè, che ruolo avesse.
1: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. E quindi la Fiorentina non sta facendo precedimento, adesso non sta mediando, e mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi, beh, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile. La Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile.
0: Ripetissimo.
1: Da scalare, una montagna.
0: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calcio Mercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
2: La scelta di un tecnico di qualità individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a meno che non siano arrivate notizie ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'europeo con con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se

0: non lo so, chiede a chi lo sceglie, perché va bene, voglio dire, non se ne è parlato.
1: Secondo lei si è perso troppo tempo con il Chelsea?
0: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire,
1: dall'inizio della,
0: no, quello no, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non so se, non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi guardale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se avendo l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima, tre giorni dopo siamo cambia volo.
2: Presidente, questa mattina
3: con la scelta di Mancini.
0: La Serie A deve chiedere al presidente della deve chiedere al presidente della Serie A, che stava da remoto, non so se
2: il presidente questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
0: Sì, no, non c'è, non, l'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di, né, cioè la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
1: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
0: E questo lo dovete chiedere a chi ne ha parlato. Io di brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri, quindi come tale ognuno di noi dice, diciamo, deve prima vedere al suo interno e poi per cultura mi hanno insegnato così. Non so che mai
4: una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
0: Se è un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, sto sarendo liberato. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale rispetto al quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Ma questo vale per il presidente Malagombo, non è il presidente Gavina, Talenzio, con tutto scritto, anche quando è stato presidente della federazione.
2: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici. Eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi, che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, che possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica, più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche

0: che uno straniero su tutti, che ha Amorim al Milan, questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister, ciao, ben mister. Ritrovato, grazie per essere con
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao, buongiorno sempre. A tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti, la tua curiosità... c'è Amorim che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il posto Allegri, a livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
1: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti, a parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori. Quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti, che è stato il mio giocatore a Vicenza, che è stato il suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista e poi ha fatto una bellissima carriera. Io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci come quando ho avuto in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questa è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui, Aquilani, è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me, in più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stata a Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, sempre, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già
2: anche in Serie A, però aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con lui, però possono far bene entrambi. Possono fare bene
1: anche secondo me.
0: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti, perché riparte no aspetta perché riparte
1: male, lo vedo male.
0: Riparte da una situazione in
1: non
0: cui
1: lui, non lui
0: che cosa, allora?
1: Va bene, la tua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo, quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli anici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'avevamo preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io adesso a Mourinho lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali. Non la colpa sicuramente all'allenatore, ma probabilmente ai giornalisti, che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
1: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
1: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere, vediamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto, di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi...
0: Sì.
1: Penso che sia vero.
0: Sì, sì.
1: Allora, secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo. Sarà una squadra molto, molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
1: Se è così.
0: Alla lunga, dici?
2: Sì.
1: Certo, è chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore...
2: Il serbatoio semivuoto è più veloce.
1: No, ma... Certo, assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. Dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, per se devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
1: Il lattacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
2: Che poi, ecco, con tutto il calendario compresso, non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquisti.
1: No, io penso che sia più che altro, Stefano, che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata... in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League. Però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato, dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester,
2: ma
0: adesso si prende questo compito.
2: Sia un allenatore vivace, poi insomma non è che è un allenatore che ha voglia, fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per dimostrare che lui essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno, ma non che significa che Allegri sia avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi. Perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice. Però, voglio dire, sta nascendo bene, le conferme di Modric, di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
1: Gigi, dipende da una cosa sola, Stefano. Il centravanti. Sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli? Perché hanno i giocatori. Quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
2: Gonzalo Ramos hanno preso.
1: Come?
2: Gonzalo Ramos.
1: Sì, sì, sì, no, no, ma io voglio vederli poi sul, sì, sul campo, voglio vederli

0: Non c'è niente da fare, l'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro, è stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi far niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
1: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che lascia si prepara, no, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera, almeno perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti, parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League, in questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco, è la sua dimensione.
0: Ascolta, ti dico solo una frase, guarda, per capire cosa penso io di Leao. Leao fine campionato ha detto 7 anni ho dato tutto.
1: Sì.
0: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata lascia stare per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
1: Sì.
0: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso, perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
1: Poche.
0: Nessuna, te lo dico io, assieme all'altro suo amico francese.
1: Sì, De Hernandez.
0: Dai su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori, questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
2: Sì.
0: All'Olimpico. Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
1: Scusa però... Gigi, sei sorpreso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi è economico nel senso delle sue richieste, dei bonus alla firma?
0: È lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato. Ma io, un giocatore mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare, con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so, quanti gol ha fatto l'anno scorso? Quanti gol ha fatto l'anno precedente? Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi,
1: Se citofonasse la Juve, nuovamente, come dice Spalletti... Lo riprenderesti?
0: Ah, io questo non allora, io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti lo conosce meglio di me. Quindi io non so, non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire. Lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio, cioè vogliono, allora quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto, e le società non possono fare niente, perché questi se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male gli togli i soldi, gli dici no bello, però no, quello non può fare una società.
1: No, certo.
0: C'è qualcosa che non funziona, no? Così non può funzionare.
1: Allora,
0: non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi.
1: Allora c'è Rosario che ti chiede buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006.

0: Perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene, meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
1: Poi io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, se non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso, Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari, non andare, in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non c'è andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciar perdere. È andato, e non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa, cioè secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare, a me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni, no, sì 29, e lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto: adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero. Okay. Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto sì, più veloce, sì, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. E ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2? Però allora puoi dire: sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire: sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma vediamo. Spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo. Però nel tempo devi fare delle esperienze.
0: No, è chiaro.
1: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
0: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sull'argomento.
2: Beh, non abbiamo ancora evasa questa curiosità. Caldo. Mancini Ranieri, nuova coppia.
1: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E voleva, il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo, sempre detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva: no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là, no, però bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo.

0: non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, io, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi. Va bene, è successo quello che è successo. A me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene. Io aspettavo, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile, perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore, nessuno, quindi o ha giocato a pallone, quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
0: No, non mi convince. Ma però l'avevano scelto loro due, quindi sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene, non è che posso. No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Non è che vengano a dire va, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere delle. Non so, un minimo di morale devi averla, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi. Okay.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fium e Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
2: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale. L'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto...
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini e dall'altra parte del vetro il re, l'unico vero re, King Giorgio Sorani, in cabina di regia per questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in pieno calciomercato, ma siamo anche nel pieno dei ritiri estivi delle 60 formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie C 26-27. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, diamo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci seguite oramai con grande affetto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi diciamo il menu iniziale lo abbiamo dato come di consueto, quindi possiamo iniziare a percorrere questi 60 minuti insieme. E come lo facciamo? Lo facciamo come tradizione vuole, collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è il buon Laerte Salvini. Ciao Laerte!
2: Buongiorno a te Luca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, giornata decisamente importante. Prima di concentrarci sul mercato, sulle notizie di mercato e su tutto quello che riguarda le trattative di questa estate, di questi giorni di fine luglio, giornata importante perché oggi la Serie C svelerà l'organico non delle 60 squadre, che lo abbiamo appreso già nella giornata di ieri con la riammissione del Foggia in sostituzione della scomparsa Ternana, ma per quanto riguarda la composizione dei tre gironi, Laerte, ricordiamolo, suddivisione nord, centro, sud, quindi tradizionale suddivisione dei tre raggruppi delle 60 squadre in tre raggruppamenti. Ha fatto un approfondimento ad hoc il buon Tommaso Maschio nell'editoriale di questa notte su tuttoc.com. c'è sempre la variabile delle tre formazioni under 23 che più o meno abbiamo cercato di incasellare in base anche ai gironi già affrontati nelle ultime stagioni. Laerte, mi viene da dire, riassumendo, il girone A con una squadra indiziata per essere la padrona assoluta del raggruppamento, girone B e girone C molto più complessi da leggere perché ci sono tantissime piazze di spicco.
2: Sì, hai detto benissimo. Per quanto mi riguarda, il girone B il prossimo anno sarà quello più competitivo per il vertice, perché nel C vedo tanta confusione al di là del blasone delle piazze. Salvo sorprese, parliamo di Reggiana, parliamo di Pescara, Ravenna, che per certezza dovrebbero essere inserite nel raggruppamento centrale, e ci sono tante altre squadre che sono pronte a fare da mina vagante. Quindi anche lo stesso Gubbio, che magari non è una squadra che vuole salire ma sta costruendo su veramente un bello organico, e quindi sono molto curioso di vedere all'opera la formazione di Di Carlo. Nel girone C invece siamo ancora in alto mare. Se ad esempio altre compagini, nell'A abbiamo citato tante volte su queste frequenze l'Union Brescia come candidata alla vittoria, non si sono neanche nascosti. Nel raggruppamento meridionale è vero che il Bari sta facendo una grande campagna acquisti, la Salernitana non si è nascosta, ma mancano ancora tanti tasselli, mancano tante cose prima di parlare di corazzate pronte. Anche lo stesso Catania, no, in costruzione, farà tante uscite, quindi secondo me oggi a livello di pronostici possiamo pensare a un girone B un po' più livellato verso l'alto, che non significa più competitivo ma vincente per noi che raccontiamo, sì. E nel girone A mi auguro di trovare invece una sorpresa che possa dar filo da torcere all'Union Brescia. L'ho intravista, hanno scritto anche nel profilo del Trento, perché ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha dato continuità, e io mi auguro possa essere la squadra antagonista di un campionato che ha bisogno un po' di quest'area per essere avvincente, perché ovviamente fa piacere il record del Vicenza, ma per noi che raccontiamo forse è più bella la lotta magari all'ultimo tra Rezzo e Ascoli come l'anno scorso.
1: Assolutamente, assolutamente nel girone A, secondo me bisognerà tenere d'occhio, in attesa ovviamente dell'ufficialità della composizione, ma c'è un Alcione Milano che anch'esso non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Il presidente del club Meneghino qualche settimana fa ha detto addirittura che nel giro di 2 anni vorrebbe puntare alla promozione in Serie B, ed oggettivamente l'Alcione, da quando è approdato in Serie C, ha sempre fatto un percorso in crescita. Nel girone B mi incuriosisce tanto il Livorno dei Livornesi con i fratelli Lucarelli, il Perugia, che tra l'altro questa è una delle notizie della giornata di ieri. Laerte ha fatto una nota nella quale si comunicava diciamo di essere praticamente arrivati alla fase finale della trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club dall'argentino Faroni alla società Renato Curi. Vediamo che cosa riuscirà a fare anche lo Spezia, perché insomma Angelozzi è una garanzia a 360 gradi, Turati conosce l'ambiente, i primi nomi che sono arrivati sono nomi di qualità, uno su tutti Mazzocchi, che ha salutato Cosenza, che di fatto è stato il terminale offensivo dei Lupi nelle ultime stagioni, il miglior terminale offensivo mi viene da dire. Nel girone C sono d'accordo con te, c'è tanta confusione, il blasone assolutamente c'è, io qualcosa di più da Cosenza per esempio, e Crotone, Laerte, me lo aspetto, perché sono due squadre che tutti noi ci immaginiamo protagoniste nella parte sinistra della classifica, ma che in questo momento sono in una fase di profonda rivoluzione.
2: Sì, anzi, io sul Cosenza direi proprio che sarà un obiettivo salvezza tutt'altro che scontato, quello che si è prefissato anche lo stesso Coppitelli, perché parliamo di una formazione che verrà stravolta in corso d'opera, e sappiamo che lavorare dall'inizio con un blocco squadra un conto, lavorare in un certo senso con pochi effettivi ancora di proprietà è un altro, quindi Coppitelli è chiamato a fare una grande rincorsa. Poi vediamo, il Cosenza ci ha abituato a grandi cose anche nelle passate stagioni, nonostante il clima tutt'altro che sereno. Per quanto riguarda il Crotone, io mi aspetto un piazzamento nelle prime 10, nulla di più, anche perché ci sono formazioni che l'anno scorso hanno faticato, una su tutte magari il Picerno, che quest'anno sono ripartite innanzitutto con un blocco di conferme, ma poi si stanno muovendo con veramente ottime risorse, quindi anche lo stesso Potenza, che ha preso i Pantisci, che insomma noi conosciamo molto bene. Credo che voglia, esatto, fare grandi cose.

0: in potenza, quindi da quel punto di vista sarà un giro secondo me avvincente per le prime 5 posizioni e in attesa di capire chi potrà prendersi lo scettro di capolista da battere.
1: Ieri giornata di ufficialità, ce ne sono state diverse, interessanti. Parlavamo prima dell'Alcione, c'è stata l'ufficialità del ritorno tra i pali di Raffaelli dal Bologna, si muove anche la next gen in uscita, rinnovo e prestito per Bassino che passa alla Folgore Caratese, 3 anni di contratto per Iotti alla Pro Vercelli, il Cosenza che appunto ha ufficializzato il prestito di McJannet, quindi un innesto per il centrocampo. La Reggiana ha messo a segno probabilmente il colpo più interessante, mettendo sotto contratto per 2 anni l'attaccante Sipos. Può essere un innesto utile alla formazione emiliana per cercare di puntare immediatamente alla parte alta, altissima della classifica, Laerte, secondo te?
0: Ma assolutamente sì, è un bomber di razza, anche l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra nonostante qualche infortunio, magari non è un colpo dal grande blasone ma molto funzionale, quello sì, e tra l'altro non era semplice portarlo a casa perché poi su Sipos si era avvicinata a mezza Serie C e invece la Reggiana è stata brava a chiudere tutto in pochi giorni da quando ci risultano i primi contatti alla firma annunciata ieri dopo le 10 di sera, saranno passate 72 ore, quindi questo è anche un segnale di forza per la Reggiana.
1: Una riflessione, Laerte, rimanendo sul girone A, che è quello appunto, come dicevi giustamente tu, nel quale cerchiamo una contender all'Union Brescia, perché sennò la formazione di Corini rischia di fare un campionato totalmente in solitaria, forse peggio di quello del Vicenza, come giustamente citavi tu. La Folgore Caratese, che si è portata a casa anche un giocatore d'esperienza come Emanuele Ndò, ieri svincolato, è arrivata l'ufficialità dello svincolo dall'Ascoli. Secondo te come si sta muovendo la formazione brianzola? Ricordiamola, la prima storica promozione e partecipazione al campionato di Serie C.
0: Ah, come ci si aspettava, nel senso una formazione che non sta spendendo tanto, che sta puntando su tanti giovani. Ndoye secondo me non è un colpo che alza tanto il livello perché è un giocatore che da anni ormai in C è discontinuo, è stato discontinuo a Latina, è stato discontinuo a Catania, l'anno scorso ad Ascoli sì, ha vinto i playoff ma non da assoluto protagonista e quindi poi sarà anche compito della Folgore provare a metterlo nelle condizioni di riprendere un po' in mano la sua carriera. A 30 anni, ricordiamolo, lui ha giocato anche in Serie A con il Brescia, in Serie B ha fatto benissimo, quindi è una scommessa. Io vedo la Folgore in una posizione serena di classifica, ma non penso possa ambire a qualcosa in più perché non è questo forse il campionato giusto, perché te parlavi bene dell'Alcione Milano, ma ci sono tante piazze, la Pro Vercelli su tutte, che si stanno muovendo bene, l'Albino Leff che si è rinforzato tanto, faranno bene, almeno sulla carta, questo dovrebbe essere il loro percorso nella parte sinistra della classifica. E poi alla fine qualcuna dovrà scendere, quindi essere matricole in questo senso può essere anche un danno. Voglio pensare con uno spirito positivo anche all'Ospitaletto che ha preso Galuppini e che sta confermando tanti protagonisti della passata stagione, non era assolutamente scontato.
1: In chiusura, Laerte, ti voglio portare sulla 60ª partecipante al campionato di Serie C, quella che abbiamo detto ad inizio collegamento essere stata ufficialmente riammessa nel campionato di Lega Pro. Mi riferisco al Foggia. Auteri in panchina è una garanzia assoluta di esperienza. Non a caso, insomma, la scorsa stagione è stato lui a instradare prima della separazione il Benevento verso la stagione che l'ha riportato in Serie B. Ovviamente le ufficialità, prima di darle in termini di acquisti, il club pugliese ha atteso l'ufficialità della riammissione. Come ti sembra che si stia muovendo e che Foggia possono iniziare ad immaginare i tifosi rossoneri?
0: Un Foggia competitivo, Purtroppo, e dispiace che la riammissione sia per motivi burocratici arrivata solamente nella giornata di ieri, perché questo ha frenato e non poco tante trattative per giocatori esperti che magari non se la sono sentita di, diciamo, firmare un preaccordo. Però i nomi sono di primo piano.

0: Ecco, fra 2 minuti leggerete su TuttoC degli arrivi di Sena Udì, che sono due giocatori importanti approvati da Uteri. Uno è un terzino conosciuto proprio ai tempi del Benevento da Uteri, l'altro è un centrocampista, ha giocato con la Pro Vercelli, ha fatto anche la B con il Frosinone. Sono in chiusura Panico e Todisco dall'Avellino. Sono colpi importanti. Era stato fatto un tentativo con Pirrello, che però dovrebbe accasarsi altrove. Credo che ci siano tutti i margini per sognare un campionato importante, perché il budget messo a disposizione dalla società è di rilievo, e sicuramente il mercato oggi offre ancora tante soluzioni in tutti i reparti, quindi c'è tempo per costruire.
1: Chiudiamo con un'operazione che riguarda che è in uscita dal nostro mondo, dalla Serie C, anche se legata ad un tesserato di una delle tre seconde squadre che fanno parte del campionato di Serie C. Mi riferisco a Dominic Vavassori dell'Atalanta Under 23, che dopo, a mio avviso, due ottime stagioni in nerazzurro, va a giocarsi probabilmente la prima grande chance della sua carriera, perché manca solo oramai l'ufficialità per il suo approdo al Palermo di Pippo Inzaghi, un Palermo che, dopo averlo fallito lo scorso anno, quest'anno ha l'obiettivo ancor più dichiarato di centrare il ritorno in Serie A. Secondo te l'italo-brasiliano è pronto per giocarsi questa chance?
0: Io direi proprio di sì, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. È uno dei gioiellini di questa Atalanta. È giusto che, anzi, che abbia scelto una piazza ambiziosa, aveva tante opzioni, e Palermo, secondo me, può essere la strada giusta poi per provare il doppio salto, quindi magari affermarsi in B e poi proseguire in rosanero. Le qualità, a mio avviso, ci sono tutte, e l'abbiamo visto nelle partite in cui ha fatto davvero la differenza quest'anno.
1: Laerte, grazie mille, ci risentiamo presto, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che ovviamente viene trattata anche su tutto mercato web e, come dimostra questa trasmissione, anche su tmvradio.com. 331 82 00213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le

0: Visite mediche a Milano, sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cucciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cucciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mentre io e il buon Giorgio Soriani ci alletiamo con citazioni del Signore degli Anelli fuori onda, perché giustamente siamo due nerd conclamati e orgogliosi di esserlo, siamo arrivati nella seconda parte di A Tutta C, nella sua puntata di oggi di mercoledì 29 luglio 2026. Abbiamo iniziato ad analizzare quello che sta succedendo nel mondo di Serie C con Laerte Salvini nella prima parte. Adesso diamo spazio, diamo voce, ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad uno dei protagonisti veri e propri di questo campionato e della stagione che sta per iniziare. Ben ritrovato ad Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, siamo nel giorno in cui la Serie C ufficializza la composizione dei tre raggruppamenti, al netto dell'eventuale variabile sulla formazione Under 23 che prenderà parte al vostro girone, perché sarete nel B. Mi sembra difficile immaginare qualcosa di diverso. Esatto, sul raggruppamento del Centro Italia, diciamo che chi è rimasto in Serie C alla fine della passata stagione aveva tirato un sospiro di sollievo dicendo: ok, Arezzo e Ascoli, brave loro, sono salite in Serie B, però dalla B sono anche retrocesse, cioè sono finite nel girone B, finiranno nel girone B tre delle quattro retrocesse, quindi Spezia, Pescara e Reggiana, per un girone B che ad oggi, lo dicevamo anche prima nel collegamento con Laerte Salvini di TuttoC.com, probabilmente è più competitivo quest'anno rispetto anche al girone C.
1: Sì, sicuramente è più competitivo e più equilibrato, perché come dicevi tu sono scese tre dalla B, ma soprattutto sono rimaste squadre importanti, squadre che stanno spendendo, stanno facendo squadra, e quindi sarà un girone secondo me molto equilibrato, con distanza tra le prime e le ultime molto molto ridotta rispetto al possibile C, dove quest'anno ci saranno 3-4 squadre forti, le altre un po' meno, però diciamo vanno tutte giocate, vanno tutte viste, i nomi sono importanti, ecco, in questo momento nel nostro girone.
0: Sono nomi importanti, ci sono anche squadre chiamate a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Mi viene in mente il Ravenna, che c'è stato in un determinato momento della stagione nel quale sembrava addirittura poter fare il doppio salto dalla Serie D alla Serie B, poi ovviamente le qualità di Arezzo e successivamente l'Ascoli hanno avuto la meglio. La San Benedettese in questo progetto di stagione dove possiamo iniziare a collocarla? Qual è la vostra idea?
1: Ma sicuramente la nostra idea è migliorare l'anno scorso, che poi deve essere per forza migliorabile, perché ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi noi vorremmo cercare di fare un campionato più tranquillo, sicuramente dare soddisfazione a una piazza che anche due giorni fa in amichevole erano più di 4.000, amichevole estiva, quindi fa capire quanto seguito abbiamo, quanta gente abbiamo da soddisfare e da rendere felici. Noi speriamo di essere nella parte sinistra del tabellone, cioè sicuramente decimi, oppure di fare un campionato tra il decimo e il dodicesimo posto, per provare all'ultimo, perché come dicevi, oltre a Ravenna c'è anche Campobasso che deve riconfermarsi, Perugia che ha una storia, Guidonia che sta facendo investimenti importanti, quindi tante squadre potrebbero volere fare i playoff quest'anno.
0: Sì, sicuramente c'è grande competitività e ci sono anche piazze un po' che possono ricalcare anche il vostro profilo, che lo scorso anno non hanno fatto diciamo probabilmente appieno, non hanno messo in campo appieno le loro potenzialità. Mi viene in mente Livorno, mi viene in mente Perugia, che punteranno a migliorare il proprio percorso rispetto allo scorso anno, e questo sicuramente aumenta anche la competitività. Direttore, mi interessa affrontare un argomento magari un po' più tecnico rispetto al solito, ma quest'anno in Serie C è entrato ufficialmente in vigore il salary cap. Da operatore di mercato le chiedo come è cambiato, in cosa è cambiato e se è cambiato il modo di lavorare il mercato, il calciomercato, le trattative con questa normativa, con questa nuova normativa da dover rispettare?
1: Ma è cambiato sicuramente, perché i primi a capirlo siamo dovuti essere noi direttori, noi società, perché eravamo la parte coinvolta principalmente, almeno all'inizio. Poi dopo i procuratori, gli agenti sembravano snobbarlo, poi hanno iniziato a capirlo loro, e gli ultimi che fanno fatica in questo momento a comprenderlo sono i calciatori, perché non si rendono conto che si andrà verso una rivoluzione, specialmente nelle offerte iniziali, saranno molto più contratti con dei premi, anche quelli limitati. A mio avviso non è complicatissimo, perché il target nostro era su quelle indicazioni lì di stipendio. Però non penso neanche che abbia agevolato le squadre più piccole, perché poi alla fine le squadre grosse, se vogliono sforare il salary cap, pagheranno la multa e continueranno a prendere giocatori con stipendi più alti. Vorrei vedere a fine anno se questo salary cap ha permesso di avere una stabilità e quindi una certezza di finire il campionato di tutte le 60 squadre. Adesso non lo posso dire. Le cose posso dire, mi possono aiutare quando io dico questo è il limite, a quel punto non è più un limite deciso dal mio presidente, è deciso da me stesso, ma è deciso dalle regole.
0: Esatto, sicuramente è un limite, è un tetto sia complessivo per i club, ma anche appunto, come ricordava lei, per le singole operazioni, per i singoli calciatori, che vale

che vale per tutti. Questa, questa introduzione di questa novità regolamentare arriva in coda a tutta una serie di novità introdotte durante la gestione

0: per poi arrivare in prima squadra. Anche questo tipo di strumento per un club come la San Benedettese può anche essere importante, non solo appunto per valorizzare i propri ragazzi delle giovanili, ma anche per ricevere, diciamo, un riconoscimento proprio direttamente sul piano economico dalla Lega.
1: Sì, sicuramente è una legge che incentiva a lavorare sul settore giovanile. Noi quest'anno avremo anche una storia breve, abbiamo portato 3 o 4 giocatori in prima squadra in ritiro, probabilmente ne rimarranno 2 in pianta stabile. Abbiamo fatto investimenti sui 2011, 2010, 2009 perché saranno poi i futuri giocatori, speriamo, della prima squadra, per anche a piazza dare un suo primo entusiasmo e far credere che questo San Benedettese può crescere anche con le proprie gambe senza dover sempre andare a prendere prestiti o chiedere aiuto alle società delle categorie superiori. Non sarà facile perché, avendo una storia breve, il settore giovanile deve piano piano strutturarsi, però siamo fiduciosi, ci piace questa idea di lavorare sui nostri giovani, non tanto sul minutaggio ma proprio sul valorizzare 1 o 2 giovani nostri per poi poterli vendere, e se poi arriva anche il minutaggio ancora meglio per noi. Questa è un po' la nostra idea di quest'anno.
0: Direttore, allora io mi espongo guardando quelle che sono le ufficialità, quindi i colpi che avete già messo a segno nel corso di queste prime settimane, dico che quello che state facendo come società sul piano delle trattative in entrata mi piace tantissimo. Sono arrivati giocatori di valore, Camigliano, Gigli, stabile dalla Virtus Centella, che secondo me è un giocatore che già in Serie C qualcosa di molto buono aveva fatto vedere. Mi viene da chiederle qual è stata o l'operazione più complessa o l'operazione in cui in questo momento è più soddisfatto di aver portato a termine. Poi le chiedo cosa manca ancora per finire di disegnare, di dipingere questo quadro.
1: Allora, secondo me l'operazione che è stata difficile ma soddisfacente per tutto l'ambiente è stata sicuramente Gigli e Perrotta dall'Arezzo, perché è stata un'operazione doppia condotta fin dall'inizio, voluti fortemente, che ha portato 2 giocatori che alla fine hanno vinto un campionato, quindi ha portato anche mentalità vincente. Però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la San Benedettese è una squadra blasonata, pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita, quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone, e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio un bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
0: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai lavori riguardo gli altri 2 gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita, tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
1: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza in come ha lavorato, perché appunto aneddoti simpatici, molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo stimo anche per questo. È un po' simpatico, ma è realista: quando una persona vede giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento ha è ripartito da una struttura giusta e ha

0: è puntellato bene, e il Treviso ha potenzialità importanti con l'entusiasmo della piazza e anche con le potenzialità del presidente. Un bel lavoro di Strano potrebbe essere, potrebbe togliere punti a queste tre, e quindi dico ovvio che tutti si pensa che il Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti e, se ingranano bene, diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a Nost in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi possono, sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, sì. Se la Juve andasse in quel girone.
1: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Baranecea, Sule lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra formazione, quindi anche capire un attimino il reale valore delle formazioni under 23 a volte risulta complicato, anche per chi li deve affrontare il fine settimana dopo, mi rendo conto che non si sa mai che
0: e ne cambiano 10 il giorno dopo. La verità, non riesce neanche a prendere le misure a queste squadre. È così.
1: Esatto, sono perfettamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla, un altro paio di domande molto molto veloci. Una sull'FVS, quindi sull'utilizzo della tecnologia che è sbarcato in Serie C lo scorso anno. Abbiamo già parlato, un'altra volta ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' un bilancio. Le chiedo cosa le piacerebbe nel futuro prossimo veder modificato di questo strumento tecnologico a favore dei direttori di gara.
0: Ma guardi, io credo che abbia funzionato. Il problema principale per me, sia per l'FVS che per il direttore di gara, è le strutture degli stadi, perché a volte le telecamere sono veramente lontane o collocate in posizioni che non possono aiutarli, quindi ci vorrebbe uno studio per posizionare le telecamere in maniera più alte, più numerose, quindi sarebbero veramente d'aiuto per il direttore di gara. O se no, andiamo avanti così, sicuramente in certe partite aiutato, in altre un pochino meno, però ormai la tecnologia sta prendendo campo. Io rimango della vecchia generazione, dove mi piaceva vincere o perdere ovviamente con la prestazione, ma anche con un errore o una grande intuizione dell'arbitro, perché alla fine anche loro fanno prestazione come giocatori, e quindi è giusto che l'errore umano rimanga. Però è un mio pensiero personale, sicuramente la tecnologia ha migliorato tanto.
1: Sì, soprattutto mi viene da dire che con l'FVS si è ridotto un attimino il gap con Serie A e Serie B, perché diciamo dall'esterno, da chi non vive il campo, c'era la sensazione, c'era la percezione che fossero quasi diventati due sport completamente differenti. Il calcio con la tecnologia, quindi con il VAR in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, e la Serie C diciamo ancorata alle vecchie dinamiche di gestione della gara. Sicuramente i costi a livello economico per le società sono un aspetto importante, perché poi di fatto l'FVS incide anche insomma su quella che è la composizione di tutto quello che è all'interno di un campo e di uno stadio. Voi tra l'altro avete uno, a mio parere, dei più belli dell'intera serie C. Direttore, io la ringrazio, le faccio i complimenti per la seconda maglia che ho visto avete pubblicato, avete ufficializzato, che secondo me è bellissima. Grazie. È fighissima, e anche questo insomma fa parte del mondo del calcio d'estate, perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi, delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
0: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con il quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb, che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento, che sicuramente ha portato dei temi importanti di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, che sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente, perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però e andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
2: Le indicazioni sono molto positive, perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici. I ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile, perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane, e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta, e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità, senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti, con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no, abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari, e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, e quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite, ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nei momenti in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo, tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori e quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo 3 giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente e quindi poi da domenica, quando inizieremo ad allenarci, sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico, perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti, poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano, sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero.

0: Dai un calcio alla qualità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Parliamo un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cina, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia, che ci permette di raggiungervi tramite tmvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta, vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Medie Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata, vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, è diciamo protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Garevba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata Laerte Salvini, tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia, con Sena e Odi pronti a vestire la maglia rossonera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi. Leggo ufficialmente dal sito ufficiale del Grifo: comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione, il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. C Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto della tifoseria biancorossa della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata da Hernan Garcia Borras, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare a

0: all'interno del club umbro, Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di Jabo Troid, di Zizi Vrizas, chi più ne ha più ne metta, a calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece dal Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, girone B che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di Amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione della Bronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, direttore, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJannet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. È in arrivo anche un altro calciatore. Si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci. Mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui il nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10.45. Proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi, proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao.
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia. Ti chiedo subito, com'è andata la prima settimana insomma col nuovo gruppo?
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto. Sono contento di essere qua. Settimana bene, tutto accolto bene dalla squadra e dai ragazzi. Adesso stiamo lavorando forte con mister, che vuole darci subito la sua impronta, e quindi si fa molta fatica, ma col sorriso, perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato. Cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello. Prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo, ma in un'altra veste. Cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni e questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre. Poi più stiamo insieme, più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali e poi più ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vivevo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente è un aiuto.
2: No, sì, quello sì, con Kevin l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo fatto un rapporto incredibile che va oltre il campo, conoscendosi così bene poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a un certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare. Mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. E vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose, è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente, quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore, però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai, e quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick, non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui... io non lo so, deve decidere Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione, dopodiché se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare... Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. Fosse... Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato,

0: quando ritornano le coppe, ritorna la Champions e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
0: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi e non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intrigata, così intrigata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo...
0: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
0: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, e la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini, ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda, per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
0: Sì,
1: anche
0: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso,
1: Gatti,
0: abbiamo
1: Gatti.
0: Detto Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti, però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato, non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a

0: punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte
1: Ma
0: della
1: sai,
0: procura.
1: voglio dire, in questo momento
0: Si semina.
1: Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
0: Altra nota vocale, vai. Ciao.
2: Ciao Enzo Luigi. Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
0: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick.
1: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi, secondo me, è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto, eccetera, che ripetiamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione. Però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però, con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
0: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa
1: È
0: capire
1: quello di
0: cosa
1: cui si
0: sono.
1: parlava, no? In effetti è
0: Esatto.
1: quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola, non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada, che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni. Allora va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
0: Certo, a proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
1: Ma
0: snobbare
1: no, ma
0: Baldini.
1: Baldini, no, io a questo punto, se si deve, allora, io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrapcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Ali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Verso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
4: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
3: Ciao a voi.
4: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.

edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne

industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Bentornate cari amici di Gossip, bentornati in questa nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate su canale 403 Nexum Channel. Allora, siamo a martedì. Siamo al fatto che io ho trascorso un bel giorno dal mio compleanno. Tanti amici mi hanno fatto gli auguri, non ho ricevuto gli auguri dalle persone che mi aspettavo, però amo molto comunque sia la coerenza, sia nelle cose belle che nelle cose meno belle, quindi diciamo che va tutto bene. Non sono la regina, per cui, beh, insomma, sì, un po' regina sono. Diciamo che questa è la settimana in realtà del mio compleanno, dovreste farlo anche voi, sono molto seria. Cioè, il vostro giorno di compleanno è come il mio di lunedì? Tutta la settimana voi sarete le reginette e quindi il vostro fidanzato, nonché vostro marito, dovrà fare tutto quello che vorrete, sempre, comunque, non potrà mai obiettare e dire di no, dovrà sempre dire sì. Non, cioè, in realtà funziona tutto l'anno, dai, non siamo così. Sì, funziona tutto l'anno, dai, è raro che ci dicano di no, via, su, dobbiamo essere bravi. Allora, cosa succede? Lui arriva sempre a 2 settimane, 3 settimane, a volte parte anche prima, a dirmi: io non so cosa allegrarti, non so cosa fare, non so, dammi una mano, dammi delle idee. Nonché abbiamo seguito molto appassionatamente l'intervista con Sabrina, che mi ha dato delle risposte che desideravo. Allora, funziona in questo modo, ve lo dico, sarò anche molto breve in questo frangente, in questa sintesi. Anti-age e pro-age, ve lo ricordate? Tutti rincorrevano l'anti-age. L'anti-age probabilmente si rincorre quando hai 35, dai 35 ai 40 anni, ma dopodiché, ora tutte, dalle star a chiunque, si sono affidate al pro-age, cioè l'età nostra che abbiamo in questo momento, e io parlo delle nostre amiche, di tutte voi che avete più di 40 anni, a valorizzare l'età che si ha. Perché è fondamentale, non parliamo, escludiamo per favore le persone fortunate che possono farsi dei Botox, farsi piccoli interventi di rimpolparsi tramite chirurgo. Allora, loro sono molto fortunate, non parliamo di loro, non parliamo con loro, ma parliamo di noi, creature meravigliose che si affidano a una sana alimentazione, a bere molta acqua durante le giornate, soprattutto in queste, perché capita che abbiamo i crampi, sentiamo i muscoli soprattutto delle gambe indolenzite, e non è perché magari d'estate alcune di noi si riescono a muovere meno perché soffrono di più il caldo, è perché beviamo poco. Il bere molto, possibilmente non acqua, comunque gelida, ci aiuta tantissimo. A volte ci vengono i crampi durante la notte. È perché il giorno non abbiamo bevuto come dovremmo, e mi rendo conto che il mio corpo mi parla, mi dice tutto. E quindi quando la mattina mi alzo con a volte succede anche che abbiamo i polpacci indolenziti, semplicemente perché abbiamo camminato magari con delle scarpettine, con delle ciabattine non particolarmente comode o non consone a portarci per lunghi tratti. Può succedere, ma in realtà diciamo che l'85% è dovuto al fatto che beviamo poco per chi ha questi problemi. Chi beve tantissimo, per esempio io ho mia cognata che beve 3 litri d'acqua al giorno, lei sicuramente non ha di questi problemi, ma non ne ha neanche tanti altri, è molto giovane. Quindi, Mauro che mi dice: Mauro, cosa ti regalo, cosa desideri? Dopo l'intervento di Sabrina, ho detto: sai di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di rinnovare la mia skincare di giorno e di sera. Perché? Perché è importantissimo. È importantissimo. Allora,

Preferisco magari utilizzare determinate cose da settembre, quando non fa quel caldo che ti fa sudare baffi che non hai. Però è oggi il mio compleanno, cioè ieri era il mio compleanno, quindi perché no? Perché non farmi regalare una skincare? E allora cosa mi è arrivato? Con la canzoncina meravigliosa che ormai penso che accompagnerà tutti i nostri compleanni da qui all'eternità, e la canzoncina Tanti auguri a te in coreano, Mauro mi ha regalato la skincare notte e giorno. Allora, vi faccio vedere. Questo è il famoso siero al retinolo shock, quello che Sabri ci diceva. Sabri raccomandava questo siero 2 volte la settimana, la sera. È fondamentale che detergiamo bene il viso. Lo puliamo bene. Avete presente? Ci sono anche delle spugne in microfibra, quelle che utilizziamo di solito per le pezze per la cucina. Quelle comunque se ne tenete una apposta per il viso, ma ci sono anche quelli, se non ricordo male, della Vera Lab, molto buone, che si usano per detergere il viso, perché proprio portano via tutti i tipi di impurità. Quindi spalmatevi un bel burro struccante, che già questo aiuterà la vostra pelle a nutrirsi tantissimo mentre viene struccata. Sciacquate, passate se desiderate il tonico, quello che fa per voi, per la vostra pelle, e poi il retinolo. Il retinolo va messo in questo modo, sulla fronte, ok? Qui, e sempre dovete massaggiarvi dall'alto, mai dal basso. Non fate questo gesto, perché già stiamo diventando grandi, la forza di gravità non aiuta, ci tira verso il basso, se poi l'aiutiamo. Quindi ogni volta che mettiamo la crema verso l'alto, così, verso l'alto, scusate, dei massaggi tutto verso l'alto, ok? Il retinolo va messo anche sulla pelle del collo, ma è molto più importante che, visto che va subito, essendo uno shock per la pelle, va a riempire quelle rughe, queste qui che abbiamo, magari le zampe di gallina, d'espressione, ognuno poi se la metta dove ne voglia. Importantissimo poi mettersi la crema. Dopo il retinolo, lo fate assorbire bene, mettete la crema. Anche questa è una crema notte favolosa, che ce ne ha parlato la Sabri. È una crema fatta perline. Dentro ci sono queste perle, proprio che una di queste perle serve tranquillamente, potete utilizzarla per tutto il viso e anche collo e décolleté. È qualcosa di straordinariamente nutriente. E la sera, ma perché la sera? Perché la sera tutto di noi si tranquillizza, tutto di noi si calma, tutto di noi ha quella quiete che la pelle, rilassandosi, è più recettiva e aiuta a far sì che prodotti come questi, che non sono a buon mercato, ve lo dico onestamente, perché io li ho trovati a prezzo scontato, ma a prezzo pieno una di queste creme costa intorno ai 34-35 euro. Però vi assicuro che un trattamento come questo dura all'incirca dai 2 ai 3 mesi, quindi diciamo che fate un investimento che può produrre poi nel tempo ottimi risultati. Io mi fido ciecamente di ciò che dice Sabrina, perché comunque non direbbe mai una sciocchezza, soprattutto a me e soprattutto a voi, perché l'hanno vista in milioni di persone. E quindi, a parte il fatto poi che onestamente non è che vi porto a presentare, è come se dovessi presentare ai miei fratelli un cretino. Non lo farei mai, ma lo tengo nascosto. Ho un amico cretino e lo tengo nascosto. E invece avevo proprio il piacere enorme di farvi conoscere questa donna saputa, che ne sa, che sa tanto di questo argomento. Ah, e prima di presentarvi la routine del mattino, vi dico che Sabrina mi ha confermato che sarà nostra ospite anche alla fine di agosto. A fine di agosto sarà ospite qui a Salerno e sarà ospite nei nostri studi per un'altra intervista dove parleremo di altre cose. E questa invece è fighissima, è una crema jelly proprio la mattina. Quindi la mattina, sempre la detersione, che è fondamentale. Dopo la detersione va messo un po' di tonico. E dopo, prima il siero va fatto assorbire bene, scusatemi, e poi va messa questa.
Io vi faccio vedere solo il colore, perché c'è, questa è al collagene, poi c'è all'acido ialuronico. Vediamo se magari mi sono sbagliata. No, no, no, questo è al collagene, poi c'è l'acido ialuronico, eccetera. Io ho voluto utilizzare, comprare questo, guardate. Non ha odore, quindi per chi è sensibile anche ai profumi non ha odore, è tutto coreano e quindi io mi fido ciecamente dei coreani. È tutto coreano questo, una cosa proprio coreanissima. Ah, aspettate, è collagene idronizzato. Quindi mi spiegava Sabrina che la differenza tra il collagene normale e il collagene idronizzato è che è molto ma molto più efficace. Quindi io stamattina mi sono pulita bene il viso, deterso bene il viso, ho messo un leggero tonico perché comunque volevo assicurarmi che la pelle fosse veramente pulitissima e ricettiva. Poi ho messo questo siero. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, mannaggia, questo siero pink ai peptidi, vi ricordate i famosi peptidi che Sabrina ci ha illustrato? Questo è tutto rosa, questa, se stamattina ero tutta rosa, ecco qua, anche questo qua non ha odore, anche questo qua non ha odore, quindi non ha profumazione per chi fosse particolarmente sensibile. E io non ricordo esattamente, ma da qualche parte forse devo averlo. A cosa servono i peptidi? Probabilmente domani, se riesco a ritrovare la ricerca che mi ha fatto fare Sabri, ve lo dirò con più precisione a cosa servono i peptidi. Io non me lo ricordo più. Cioè, non ci picchia. Vabbè, no, adesso non ho tempo di guardare perché, forse sì, i peptidi per la pelle. No, no, non ho tempo. Comunque, di questa cosa ne parleremo ancora. Farò un riassunto brevissimo di cos'è il collagene idronizzato e i peptidi per la pelle, cosa fanno bene. Ma questa è la routine della mattina e della sera. Voi mi vedrete giorno dopo giorno diventare sempre più giovane, sempre più giovane. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo perché è piaciuto moltissimo il fatto che Mauro sia stato molto attento, sia stato attento al fatto che ero anche comunque molto interessata a questo perché ho interesse a qualsiasi cosa che non conosco, mi piace anche approfondire le cose. E a tal proposito, sto preparando l'intervista per un'altra professionista, in realtà due, ma la seconda forse oggi saprò qualcosa, saprò se accetta la mia proposta. La prima è sicuramente, intervisterò un'ostetrica molto brava nell'ospedale di Polla, di uno degli ospedali dove vanno veramente, dove c'è un calo di nascite, ma evidentemente lì no, lì nascono parecchi bambini. Quindi sto preparando l'intervista per lei, perché comunque è una ragazza molto giovane, è un'ostetrica che ha sempre desiderato fare questo lavoro, quindi non è un lavoro di ripiego, non credo che possa mai essere un lavoro di ripiego quando è a che fare con la gente. Lei è una persona molto particolare, quindi già vi preparo al fatto che è molto timida, è una persona molto riservata. Non sto sudando ancora adesso l'idea di farle l'intervista, quindi non sarà semplice perché avete presente quando ci sono delle persone che non sono a proprio agio davanti a una telecamera, però le ho detto guarda che nemmeno io ero a mio agio davanti a una telecamera, eppure guarda qui che sono un po' un diesel, faccio fatica magari all'inizio a partire, ma poi parto e chiacchiero liberamente di un sacco di cose. E lei mi ha detto: no, guarda, Gesù non vuole, ha cominciato così: Gesù non vuole, non posso davvero, non ce la posso fare. E sto battendo il chiodo da un mese, non tutti i giorni. Ma adesso poi ha visto l'intervista con Sabrina, vedi come riesco a metterla a proprio agio, sono due persone completamente diverse, per l'amor del cielo ci sta, però diciamo che quello che posso fare è metterla a loro agio in tutto e per tutto, quindi non è semplice neanche preparare delle domande a queste persone che sono un po' schive, che preferiscono, sono quelle che fanno i fatti, avete presente? Quelle che, donne di poche parole, ma che riescono con il loro lavoro, con la loro passione ad aiutare le persone. E quindi abbiamo già dato un titolo e sarà ostetricia tra miti e leggende, perché con lei
e riusciremo a sfatare alcune cose che ci portiamo dietro dalle nostre nonne, ok? Che riusciremo a sfatare delle leggende.

mitizzare o smitizzare soprattutto delle credenze assurde e a ridimensionare quelle che sono spesso, diciamo così, l'invadenza delle zie, delle mamme, delle nonne in sala parto o per la povera puerpera. Quindi parleremo di un sacco di cose, parleremo di allattamento, parleremo di come sia importante il preparto, preparare quindi la futura mamma, ma la cosa secondo me anche più importante è trovare una dimensione della quale la donna possa ragionare e non avere paura. Avranno sempre paura, secondo me, perché è una cosa che credo sia intollerabile, il dolore che si prova in sala parto, ma cercheremo di arrivarci un po' con un po' di leggerezza e, ma sicuramente parlando anche di tanta scienza. Parlando di regali, di fidanzati, di mariti, sentite un po', ma voi quando avete iniziato a convivere? Avete fatto una sorta di... ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di domande. Vi siete domandati reciprocamente? Perché a volte si dà per scontato, ma quando due persone escono dalla casa dei genitori e vanno a convivere, oppure quando hanno comunque sempre convissuto, chi per gli studi, chi da solo, hanno sempre avuto una, come dire, una loro realtà individuale nella casa, andare a convivere, guardate che non è, anche se lo amate e l'amate alla follia e vi piace da morire, ci sono cose che possono non essere date per scontate. Ho letto un articolo molto carino a proposito che dice: domande scomode che ogni coppia dovrebbe farsi appena va a convivere. Secondo me anche prima, però vabbè, vediamo. Il weekend preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi? Sapere come l'altro, fino a prima della convivenza, gestiva i momenti di relax vi aiuterà a trovare un punto di incontro che faccia felici entrambi. Sono d'accordissimo, perché c'è chi il weekend non ama sprecarlo e quindi vuole fare un sacco di cose, perché magari è un lavoro che richiede molta concentrazione, un lavoro che la fa stare o lo fa stare in quattro mura. Il fine settimana prende, non vede l'ora di andarsene via. Alle 5 di venerdì è già fuori, è già in macchina, e alle 7 è già sulla macchina caricata a puntino per andarsene in montagna a fare o una ciaspolata o a funghi, per dire. E invece magari c'è chi nello stesso momento, che ha un lavoro stressante, vorrebbe godere solo di quelle 2 ore in più, dal momento che si alza alle 6 della mattina. Svegliarsi alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, non avere addirittura la sveglia, secondo me. Me, che mi sono sempre svegliata molto presto la mattina, fare i primi periodi o fare il weekend e non avere la sveglia è stupendo. Cioè, non hai, è come la sveglia ti fa un po' da padrone. No, tu punti la sveglia perché la sveglia ti dice: ora dobbiamo muoverci, devi andare. Non puntare la sveglia e seguire il sonno biologico, cioè la stanchezza o il riposo che ci siamo non imposti, ma che è quello che viene. Se non puntiamo la sveglia, il fine settimana, puoi andare a letto a quella che vuoi, giusto? Il venerdì sera tendenzialmente tieni botta perché è venerdì sera. Sabato sera cominci a dire: no, però voglio godermela di più, ho dormito un pochino di più stamattina, quindi tiri un pochino più tardi. La domenica è quel giorno in cui hai riposato già il sabato, se sei uno di quelli fortunati che il weekend non lavora, e dici: mi sveglio quando il mio corpo mi dice che mi devo svegliare. Questa è ricchezza. Questa ve lo assicuro, questa è la vera ricchezza. E quindi il vostro corpo alle 8 del mattino è perfettamente rigenerato. Non parlo di questo periodo che mi alzo la mattina e sono una pelle di daino, però ti svegli la mattina e sei perfettamente rilassato. Hai quella sensazione di: io ho riposato, io sto bene, potrei fare qualsiasi cosa oggi. Quindi quello che è fondamentale è comunque tra voi due, magari anche trovare i compromessi. I compromessi sono una delle cose che salverà il mondo. Mi piacciono. Una volta, mi ricorderò sempre, ero molto giovane, quindi non capivo magari determinati discorsi, però
mi dissero: guarda che io sono una persona che non accetta compromessi, per me o è tutto bianco o è tutto nero. All'epoca non capivo cosa significassero, non sapevo neanche cosa fossero i compromessi. L'ho scoperto poi con l'età. E ovviamente quando una persona di cui hai stima e rispetto ti dice che accettare compromessi è sbagliato, non dico che te ne fai una ragione, ma ragioni in quel verso, perché sei molto giovane, perché la tua testa totalmente non la sai usare perfettamente. Quando invece cominci ad avere 20, 22, 23 anni e cominci a capire anche tante, tante cose, perché hai più esperienza, perché conosci più gente, perché gli studi ti portano a conoscere più gente, capisci che il tutto bianco e il tutto nero può funzionare solo su determinate cose, probabilmente su o tutto bene o tutto male, o il bene o il male, quello è il senso. Ma i compromessi possono essere divertenti, ti possono salvare la vita, il compromesso può essere quella cosa che ti porta il minor male possibile. Quindi dico sempre, evviva i compromessi, soprattutto anche nella coppia, perché non è uno che deve cedere su una cosa dell'altro, una volta io, una volta tu, una volta scegli tu un film, una banalità, una volta lo scelgo io. Ma tendenzialmente poi quando è lui che sceglie il film è sempre un ammazza ammazza spara spara e dopo mezz'ora io già dormo, però vabbè, voglio dire. Almeno lui si guarda il film che vuole, io gli faccio compagnia russando, faccio quegli spasmi da sonno. Amore, dormi? No, no. Sì, ciao. Come vogliamo dividerci i lavori di casa? E questa è la prima domanda da fare. Non a che ora ti svegli nel weekend. Come ci dividiamo i lavori di casa? Molte coppie risentono del mancato aiuto dell'altro. Uno non chiede, uno non vede. Parlarne prima vi aiuterà a vedere anche i lavori di casa come qualcosa da condividere, perché non è sbagliato. Noi tutti stiamo più bene, stiamo meglio, più bene, bruttissimo, però stiamo meglio in una casa pulita e ordinata, stiamo meglio in un ambiente che ci fa star bene anche quando rincasiamo. Per esempio, una delle cose che io ho imparato nella mia vita, anche da sola, è che se partivo per una vacanza, per un weekend, la prima cosa fondamentale che volevo trovare al mio rientro è la casa pulita e in ordine. Non lasciate mai la casa in disordine, perché poi non sapete che tipo di vacanza avete passato, non sapete che ritorno avete fatto, magari invece di essere a casa in orario siete a casa 3 o 4 ore dopo, il traffico, il caldo e tutti i santi che mettete tutti in fila. Voi non lo sapete, ma quando entrate in casa e vedete la vostra casa in ordine, vi sentite benissimo, dice: oh, che bello, devo solamente disfare le valigie e magari fare il bucato. Ma la casa è in ordine, non lasciate nulla in giro, non lasciate il disordine, perché poi veramente è peggio. Io ho imparato questa cosa a mie spese e vi assicuro, mi ricordo che tornata da una vacanza a Mykonos di una settimana, niente di che, avevo imparato a fare questa cosa, a lasciare la casa in ordine. E quando rientrai da questo viaggio dove la pressione, il caldo, mi ricordo avevo dei piedini, porto il 36, delle zampogne, avevo delle zampogne, delle zampe di porco praticamente, che quasi non si vedevano le dita, facevo fatica anche a camminare, quindi un disagio, un caldo, la pressione, l'aereo. Sono tornata a casa, ero stanca morta, ma quando sono arrivata a casa e la mia casa era completamente pulita e in ordine, esattamente come volevo trovarla, ho anche lasciato lì le valigie, dico: che bello, me ne vado nelle mie lenzuola pulite, me ne vado a dormire e ci pensiamo dopo i bagagli, ci pensiamo domani. È tutta questione mentale. Trovare la casa in ordine fa stare meglio. Ah, per dirvi che comunque è fondamentale, perché spesso si dà per scontato che magari noi ragazze pensiamo: vabbè, ma mi aiuterà a fare i lavori di casa. No, no, perché spesso agli uomini, se non glielo chiedi, non lo fanno. Se cade qualcosa e non gli dici: ah, guarda che è caduta la per... No, non ci passano sopra, ci passano davanti, ma non la raccolgono. È una cosa che è più forte di loro. Vedono una macchia per terra, ma secondo voi gli passano una pezzetta per pulirla? Assolutamente no. Ma
non è nel loro DNA, non tutti sono così per l'amor del cielo, ma spesso sì, spesso fanno finta di non vedere le cose, non è importante quella cosa, non è importante. E allora poi arrivi a un certo punto che casa chiede aiuto e voi anche, dice per favore, è vero che siamo impegnati con il lavoro, siamo impegnati con le cose, questo e quest'altro, però casa ci sta sfuggendo di mano. E allora vi si rimboccate le maniche, uno fa una cosa, l'altro fa un'altra, e nel giro di un paio d'ore, in due, la casa torna a respirare. Per i più fortunati hanno la colf, i meno fortunati un paio d'ore se la cavano. Scegliamo un giorno in cui abbiamo i nostri spazi, anche questa è molto bella. Scegliere un giorno dove lei esce, va al cinema con le sue amiche, piuttosto che se ne va in libreria, piuttosto che se ne va a fare una passeggiata da sola, e lui idem, che se ne esce a bere una birretta con gli amici, che se ne va, che ne so dove vuole andare, e questo è fondamentale, perché ricordiamoci sempre che tanto è bello stare insieme, quanto è importante avere quel momento da soli, quella giornata da soli, quella serata da soli, poi ci si ritrova e ci si racconta. Parliamo sempre in buona fede, ragazzi, parliamo sempre di persone leali e persone pulite. Stare insieme non vuol dire condividere tutto, gli amici, le famiglie, i colleghi. Tutto continuerà a far parte delle nostre vite. Scegliere un giorno libero per entrarmi eviterà i sensi di colpa e i musi lunghi, ma è bellissimo poi dire che cosa hai fatto amore di bello oggi, soprattutto se poi lavorate insieme, trovare un giorno dove lei si dedica alle sue cose e lui anche, è carino, ma magari non un giorno intero, magari una mattinata, se uno un pomeriggio, una sera, insomma un po' di spazio per sé. Il mio spazio per me è poter anche stare nella mia casa e avere quel momento dove posso leggere. Indubbiamente mi fa molto piacere, mi è molto bello. Lui si ascolta la sua musica, lui si estranea preparando diverse cose, e io anche. Tendenzialmente a volte mi capita più spesso di, invece magari di leggere, di fare il pane. Ognuno sceglie quello che vuole, ma l'importante è avere quel momento dove non sei chiamato, non sei chiamata, ti estranei, sei tu che te ne vai a fare una passeggiata. Altra cosa molto importante: se non mi va di cucinare, ci pensi tu o si ordina? Questo è bellissimo. Con Mauro lo si fa ogni tanto, amore, stasera io non ho voglia di cucinare, che poi tra l'altro non so per quale motivo, ma quando io lo dico a me suona come una protesta, ma che non è così, perché non è scontato che si debba sempre essere io a cucinare, è che lo faccio con piacere, mi piace cucinare, soprattutto mi piace sperimentare, e lo faccio io, ma cioè non mi pesa questa cosa. Diversamente, non so perché, proprio forse per quel motivo, quando gli dico no stasera guarda veramente non mi va di cucinare, dice vabbè non c'è problema, facciamo una pasta, facciamo qualcosa, ci penso io, e poi è sempre il re della pasta, è lui. Però non so perché a me suona sempre come una protesta quando gli dico che non ho voglia di cucinare. Vabbè, comunque è fondamentale, non tutti i giorni sono uguali, ci sarà quello in cui uno dei due non avrà la testa per cucinare, in quel caso che si fa? Potrebbe essere l'occasione per una pizza sul divano, una cena arrangiata da chi di solito non mette mano ai fornelli. Anche le cene arrangiate sono le più belle, noi le chiamiamo le cene svuota frigo. Le cene svuota frigo sono quelle che amore guarda è avanzato un pezzo di questo, è avanzato un pezzo, che tutti abbiamo gli avanzini nel frigorifero e un po' di insalata che sta per lasciarci, facciamo un'insalata, mangiamoci del formaggio, cioè della frutta, mettiamo dei pezzi di frutta nell'insalata, ci mangiamo del formaggio, lo condiamo e viene fuori una cenetta meravigliosa, costo zero, tempo veramente giusto, il tempo di lavare e tagliare la frutta, ed è questa cosa mi ha dato, ho delle percoche che ci stanno lasciando, probabilmente stasera farò un'insalatina di percoche.
e spinacino. Vi do anche velocemente la ricetta. Le percoche ho imparato a farle abbrustolire sulla padella molto calda. Voi fate abbrustolire la parte della polpa da una parte e dall'altra, basteranno con la padella molto calda un paio di minuti, ok? Un paio di minuti. Se desiderate, potete già condirle direttamente mentre loro si cuociono. Quindi potete dargli un goccio d'olio, un giro d'olio, oppure un goccio di limone e un cucchiaino di miele. Stemperate bene e fate in modo che le percoche, le pesche o qualsiasi frutta, anche delle mele che stanno diventando brutte, possano avere quel saporino in più. Potete tranquillamente anche metterci un po' di sale, un pizzico d'aglio.

un po' di piccantino, potete utilizzarle come volete. Una volta che sono scottate, le mettete nello spinacino. Noi abbiamo, per esempio, amiamo molto lo spinacino, quello giovane, perché è molto buono, è ricco di ferro e mantiene anche piuttosto bene. Non fatelo scottare, quello va sempre comunque utilizzato crudo. Se non volete che appassisca e vedere quella cosa viscidina, fate la frutta, la fate tranquillamente raffreddare. E poi i formaggi che avete in frigo, qualsiasi formaggio avete in frigo, con un'insalatina così sta benissimo e avete salvato quello che avete nel frigo. Basta veramente un pizzico di fantasia e non si butta via niente, anzi, viene fuori una cenettina veloce, fresca in questo periodo, che può essere sicuramente apprezzata dal vostro compagno o dalla vostra compagna. Io ora vi saluto, lo sapevo che parlando di cibo io mi perdo sempre. Se avete bisogno di sapere qualcosa in più sulle skincare, dovrebbero esserci ancora delle repliche, se non sbaglio, ma nel caso mandatemi un messaggio che sarò veramente felicissima di darvi i suggerimenti che Sabri ha dato a me. Io vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

La classe dei Simply Red rimarrà sempre indiscussa e indiscutibile. Sunrise, Simply Red, è un video rimasterizzato, la rimasterizzazione anche della canzone, quindi si vede anche la qualità. Ben trovati cari amici, benvenuti, finalmente siamo nuovamente qui con voi per tenervi compagnia. Lo sapete, oggi è la giornata in cui andremo a parlare con la nostra coach che, come al solito, ci darà dei consigli per affrontare al meglio quello che è il nostro, la nostra vita, il nostro mood quotidiano, il nostro anche alcune volte, sapete, uno ha dei pensieri, non dico dei problemi, però dice: caspita, come faccio io ad affrontare la giornata o un lavoro, una novità, ecco, nella nostra vita come si affronta? Beh, ce lo spiega e ci aiuterà lei, ovviamente, Giordana Talamona. Ma prima di iniziare, cari amici, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io saluto tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano, perché sapete, ci potete anche ascoltare. Io intanto vi ricordo anche yesmagazine.it, andate su internet se volete leggere, perché magari c'è ancora qualcuno che ama leggere, ci mancherebbe, sarebbe una bellissima cosa. Beh, lo potete fare, il nostro magazine online. Detto questo, passo subito la linea. Continueremo il discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa sui famosi alleati, cioè le persone che sono al nostro fianco e in qualche modo sono alleate. Cioè non ci remano contro. Strano, ma come, ma davvero esistono queste persone? Sì, ce ne sono, sono alcune che ci aiutano, altre che invece o per invidia, gelosia o altro magari ci remano contro, ma non sta a me dirlo. Passo la linea a Giordana Talamona. Ciao Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro? Desidero cambiare vita? Magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato non sono felice? Beh, magari in un primo momento, per rifondare il mio lavoro come libera professionista, dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. Si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso il confronto con le altre persone, anche attraverso la necessità di poter avere degli alleati che mi aiutano e mi sostengono nel raggiungimento dei miei obiettivi. Possono essere dei professionisti, il primo alleato per esempio è il coach, colui che ti aiuta, ti sostiene nel percorso di cambiamento. E voi che alleati avete? Ci avete mai pensato? Bene Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito come sempre di scrivermi, qua sotto ci sono i miei riferimenti, info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
0: Grazie Giordana, e stai toccando e hai toccato come la volta scorsa degli argomenti che mi riguardano da vicino. Perché? Perché io questo tipo di salto, in qualche modo, salto nel buio, con Simona l'abbiamo fatto, nel senso che il nostro fulcro ovviamente è la televisione, questo lavoro, siete voi che ci guardate e ci date tanto affetto, quindi anche l'editore che ha fiducia in noi, quindi posso dire, ma non per cioè che il nostro editore è uno dei nostri alleati, perché comunque noi abbiamo fatto comunque la scelta di cambiare città, muoverci da Milano, da Venezia, quelle che erano i nostri paesi dove siamo cresciuti e nati, e spostarci in campagna, perché avevamo un sogno collaterale a quello che è il nostro lavoro, quindi la barca, una nostra attività dedicata a quello che è il mondo del mare, a quello che è il mondo della nautica, che ci piace, mi piace soprattutto, e non è stato facile perché senza alcuni alleati non avremmo potuto, che ne so, trovare il posto barca, non avremmo potuto conoscere determinate regole del mare o determinate regole che ci sono anche a livello proprio di legale, perché magari l'amico della capitaneria di porto, della guardia costiera che mi aiuta, mi consiglia, eccetera. Gli alleati servono, quindi in effetti alcune volte uno dice no, ma io ce la faccio da solo perché magari in un percorso di vita è sempre stato in qualche modo e si è sentito sempre ostacolato. Anch'io da giovane ho sempre detto ce la voglio fare da solo, perché fa figo dirlo, perché oggi io mi rendo conto che molte persone parlano e dicono no, perché io mi sono fatto da solo, perché io sono arrivato a raggiungere questa cosa da solo. Sì, ma anche no, perché anche la persona che in quel momento ti ha dovuto dire ok, dai, ti do il mi fido di te e voglio darti quel prestito, per esempio, in quel momento era un piccolo alleato, perché in quel momento ti dava la capacità di raggiungere quell'obiettivo. E avere degli alleati molto spesso però poi è anche bisogna fare attenzione a non finire nel tanto c'ho gli alleati tra virgolette che me frega, lasciamo andare, come, cioè l'impegno viene meno perché tanto c'ho qualcun altro che in qualche modo mi para. E questo poi è il problema per cui magari molte cose non vengono realizzate. Uno si deve svegliare la mattina e dire ma io sto facendo tutto quello che serve per arrivare a quell'obiettivo o no? Perché molto spesso alcune persone che ti sembrano alleate ti portano giù in un bel baratro, e vi posso garantire che Io la sento questa cosa, perché magari persone con cui prima avevo intrattenuto rapporti per poter arrivare, eccetera, si sono reso conto che a furia di stargli vicino mi sono in qualche modo incanalato nel loro mood di lassismo. Quindi anche quello che dice Giordana, no? Di fare una lista, dovete guardare questa lista, almeno a mio parere, a lungo termine. Nel senso, questa persona può essere alleato da qui a qui, poi dopodiché basta, amici, bene, viva tutto, ma basta, perché sennò poi dopo rischi di farti, come dire, e coinvolgere dal loro mondo. Poi c'è un'altra cosa, per esempio, io ragiono, ci ragiono molte volte, quando ho a che fare con un amico imprenditore o un amico che ha il suo posto fisso, classico, stipendiato o statale o comunque in qualche modo dove ha il suo posto fisso. Allora, l'imprenditore è quello che in qualche modo ti sprona ad andare avanti o a affrontare le cose nel giusto modo. L'amico che ha il suo stipendiato fisso, a cui vogliamo sempre bene, ci mancherebbe altro, però lui non ha le preoccupazioni che hai tu. Cioè, lui lo stipendio, cioè, quindi per lui darti il consiglio, ma sì, buttati, vai, che te frega, e che te frega. So io quello che deve arrivare a fine mese, no? Perché quando hai chi invece ha il posto, è sempre semplice per loro, ma sì, dai, facciamo questo, dai, fai quello, fai quell'altro, lanciati. Non ti aiuta realmente ad analizzare quello che è il tuo bene per te, perché è facile dire: ah no, dai, guarda, vediamo di arrivare a farti avere quel lavoro lì, quel posto di lavoro lì. Quel posto di lavoro lì significa che l'attenzione, la tua attenzione, si sposta da devo far produrre la mia attività a vabbè, dai, tanto potrò trovare quel posto di lavoro perché il mio amico, la mia amica mi ha consigliato di farlo. Ti distruggi.

toglie da quell'idea e quindi vai a perdere e perdi quello che è l'investimento, i denari, i soldi, i costi. Quello è il rischio ed è quello che io vorrei, in cui non vorrei cadere. Comunque, detto questo, ci ascoltiamo la canzone, i Savage Garden, Truly Madly Deeply, e poi torniamo in studio.

Truly Mad Deeply, canzone meravigliosa, cari amici. Allora, rientriamo in studio. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, la prima parte dell'appuntamento, perché poi lo sapete, ritornerà e rientrerà come Simona Monaco. E anche a lei voglio chiedere questa cosa: con lei voglio parlare degli alleati, voglio parlare di ciò che.

E la nostra doc ci ha aggiornato prima. Perché? Perché capire assieme, il poter parlare con le persone ti aiuta a. Dottor House, ecco, io faccio sempre riferimento a lui, a Dottor House. Perché? Perché lui magari aveva il suo gruppo di medici e parlava, però parlando analizzava, metteva giù le idee, capiva bene dove andare, dove non andare. E questa era la cosa che l'aiutava spesso a trovare la soluzione, ad arrivare a concludere quello che era il dilemma, quindi la malattia o quello che era. E secondo me vale per tutti. Oggi mi rendo conto, però, e questa cosa mi spaventa, ma seriamente mi spaventa, io non so più come, né come dirlo, né come impostarlo senza che nessuno si possa sentire offeso, perché poi quando lo dici e lo fai, la gente in qualche modo si offende o dice: ah, ma fatti i fatti tuoi. Il telefono. Perché parlo del telefono? Perché la dipendenza dal telefono è una cosa che cioè, non ti accorgi di essere dipendente dal telefono, non te ne accorgi. Io vedo spesso pagine su Instagram e quindi tu immagina, vedo pagine sul telefono che ti dicono: occhio, non essere dipendente dal telefono. Capite che c'è qualcosa che non va? Perché? Perché tu ti ritrovi a scrollare, vedere e passa il tempo, perdi tempo, quello stesso tempo, quel quarto d'ora che tu hai passato a leggere i commenti idioti di persone che scrivono sui social, stai perdendo attimi della tua vita e attimi della tua imprenditorialità o del tuo essere o delle tue idee, perché ti vengono messe in testa le idee degli altri e quindi di conseguenza non è l'alleato il telefono. Molti dicono: ah, ma il telefono è un alleato. No, ho paura che stia diventando veramente, ho paura che non sia più un alleato, ma sia un mezzo per renderti schiavo di te stesso, perché tu stai lì, il tempo passa, scorri, non rompi le scrivi là su quello che scrivi, è a posto. Non lo so, è un'idea. Ne parleremo poi magari anche con Simona, ma intanto io vi devo lasciare per questa prima parte. Grazie per essere stati con noi, restate ancora qui a guardare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

0: E quando si parla di vacanze, eccoli lì, la Sicilia, le vacanze, andare, godere del mare. Io come posso non godere del mare in sua compagnia? Questa è la parte più bella, signore e signori. Lei è qui con me per la seconda parte del programma, Simona
1: Ciao,
0: Monaco.
1: ciao, ciao,
0: Oggi ho un sacco di cose da chiederti, oggi ho un sacco di cose da parlare perché nella parte iniziale di SWR, nella prima parte, abbiamo parlato con la nostra coach, abbiamo parlato di alleati e con te voglio in qualche modo affrontare, continuare ad affrontare questo discorso proprio perché ci riguarda. Me lo sono sentito da vicino, me lo sono sentito un po' da vicino questa cosa. Ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti alla nuova, questa è una seconda parte di Yes We Are. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. E allora, la siamo partiti da che cosa? Siamo partiti dal fatto in cui la nostra coach diceva che molti dei suoi, chiamiamoli pazienti, ma non è paziente, comunque molte delle persone che si rivolgono a lei, affrontano un cambiamento nella loro vita. Decidono di, ok, cambiamo la nostra vita, non l'azienda per cui lavoro, l'azienda per cui sto lavorando, mi piace, quello che magari è successo anche a Sabrina che è stata con te settimana scorsa, no? In Gossip, decide di cambiare la tipologia di lavoro, o l'azienda, o passare da un'altra parte, o magari di mettersi in proprio. E molto spesso molti dicono, ma io non ho bisogno di nessuno, perché mi sono fatto da solo e continuerò a farmi da solo. E quindi molto spesso non si capiscono chi sono gli alleati invece che uno può avere, no, che ti aiutano a raggiungere un obiettivo. Quindi le persone alleate. Quali sono gli alleati della tua vita?
1: Sto riflettendo sul fatto che è molto diverso da ognuno di noi, però se tu ti fai riferimento a me, sembra molto banale, ma certo. Gli alleati tendenzialmente sono le persone che credono in te, nel tuo progetto, nelle tue potenzialità, nel tuo carisma, insomma le persone che credono in te. Le persone che credono in te sono le persone che ti conoscono. C'è chi ha fiducia in te a volte a prescindere, non è sempre detto, ma sono i genitori che analizzano magari, generalmente sono sempre molto preoccupati, perché i genitori tendenzialmente qualsiasi cosa faccia un figlio ci devono ragionare su giorno e notte, tendenzialmente partono con una grande preoccupazione, rimangono preoccupati fino ai primi risultati.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo.
0: E anche dopo, secondo me.
1: Sì, anche dopo.
0: E anche dopo.
1: Quando spezziamo una lancia a favore, la cosa più importante secondo me è che un figlio stia bene, cioè che la salute di un figlio, di qualsiasi età lui abbia, se ha la salute, se sta bene, può fare qualsiasi cosa nella vita, può anche cadere mille volte e veramente potersi rialzare.
0: Sì.
1: E non è detto che ci si debba rialzare sempre nello stesso modo, A volte ci si rialza con più slancio, altre volte magari pensando a, non è che magari sto meglio sdraiato.
0: Sì, però nel senso, uno, sai, gli alleati.

0: Quando sei adolescente, e ti parlo per esperienza personale mia, io non ho mai visto i miei genitori come alleati. Sto
1: Nemmeno io.
0: iniziando a capire magari adesso che potevano essere degli alleati perché in qualche modo volevano indirizzarmi in una certa direzione, ma questa direzione ovviamente era legata a quello che era il loro modo di vivere, quello che era la cultura magari del tempo.
1: Ma anche legato alla loro età, indubbiamente. I genitori di adesso tendono a essere più alleati dei loro figli. Ci sono quelli che sbagliano completamente,
0: Perché poi andiamo dall'altro
1: perché
0: lato.
1: poi andiamo dall'altro lato, e ci sono invece quelli che riescono a capire le potenzialità dei propri figli. Parliamo di genitori lucidi, perché ne abbiamo visto anche delle serie televisive dove uno dà tutto il figlio senza accorgersi cosa in realtà il figlio veramente vuole o che razza di idiota sia il figlio.
0: Certo.
1: Quindi non è perché tuo figlio deve essere per forza una persona intelligente, magari tu lo sei, ma tuo figlio è veramente un idiota.
0: Che sai cosa? Spesso noi parliamo così, probabilmente alla nostra età non abbiamo figli, abbiamo dei cani e ce la prendiamo addirittura con loro, nel senso che con Filippo, tante volte diciamo sei un cretino, però è difficile per un genitore. E soprattutto di oggi, o che magari ha vissuto un certo tipo di rigore, ammettere che il proprio figlio è un cretino.
1: Ah, beh, forse sì.
0: Cioè, allora
1: Bisogna essere molto lucidi,
0: mio padre
1: Bisogna
0: avrebbe
1: essere.
0: dovuto dire di me veramente peste corna. Probabilmente l'ha detto, è stato un periodo mio padre non mi voleva vedere, sentire né parlare proprio perché ero cretino. Però in qualche modo ci sono sempre stati. Vedo, quindi è impossibile questa cosa. È normale che noi vediamo e ne vediamo spesso di figli che in qualche modo non hanno la capacità di apprendere dai genitori le giuste nozioni per poi non diventare dei cretini, perché magari si sentono
1: Certo.
0: coperti sempre, quello è chi ti copre sempre, quindi di conseguenza
1: Non ti
0: non ti
1: permette
0: impegni.
1: no, non ti permette di sbagliare, o comunque se sbagli vieni però coperto, quindi non impari dai tuoi errori. Noi
0: Esatto,
1: abbiamo imparato dai nostri errori, ecco perché non
0: certo.
1: siamo degli adulti cretini
0: No,
1: comunque.
0: però, no, senza dubbio, però noi ci troviamo comunque in una situazione, perché l'ho detto prima agli amici, in cui probabilmente i nostri alleati attualmente, oltre ai genitori, o se vedo i nostri com'è, sono per esempio gli editori della televisione, perché comunque ci hanno sempre dato manforte, ci hanno sempre portato avanti,
1: Chi crede in
0: nonostante
1: noi?
0: la nostra scelta, appunto, sono
1: Certo,
0: alleati,
1: sì.
0: che nonostante la nostra scelta di prendere e andarcene via. Perché uno poteva dire, sai che c'è, te ne vai, sai che ciao, capito? E quindi noi da quel punto di vista abbiamo delle persone. Poi ci sono altre persone che ci hanno permesso di arrivare fin qua, che sono alleate, altre persone che invece uno pensa che siano alleate, ma in realtà non sono sicuro nella mia mente che siano realmente alleati. Perché? Perché magari apparentemente ti possono dare manforte e dare un aiuto, eccetera, ma dall'altro lato ti distolgono da quella che è la vera e propria la tua missione, il tuo obiettivo. Il nostro obiettivo qual era? Quello lì di realizzare la nostra attività. Perché non sta, magari non sta andando o sta andando o ha alti e bassi?
1: Sta andando a rilento. È
0: No,
1: un.
0: no, no, adesso non stiamo andare a
1: No.
0: analizzare la nostra attività. Perché va o non va? Perché va in una direzione o in un'altra
1: Ma
0: direzione?
1: questo non è solamente un discorso. È un discorso che va per tutti.
0: No, no, no,
1: Per tutti è così.
0: infatti
1: Perché
0: è per tutti.
1: le attività che uno che ci mette tanta passione. Ah, ma me ne rendo proprio conto. Si fa fatica al giorno d'oggi. Si fa
0: A
1: fatica,
0: far
1: ma.
0: che cosa?
1: A non solo a trovare degli sponsor, ma a trovare anche qualcuno che crede in noi. Anche,
0: Io sto
1: e
0: parlando
1: non è.
0: degli amici che, degli amici che pensano appunto uno perché adesso mi ha interrotto, quindi stavo facendo tutto il ragionamento.
1: Scusami.
0: Quando tu ti ritrovi, ti faccio l'esempio mio con gli amici. Plinio è un imprenditore, Livio è
1: Statale.
0: uno statale. Ok, Livio mi aiuta o mi distrae dal mio obiettivo? Perché se Livio mi continua a dire, ah, perché non ti trovi un lavoro, vai a fare quest'altra cosa, che stai tranquillo così ti metti i soldi, dall'altro lato Plinio, che è un imprenditore, dice non lo fare, perché se no ti distrai da quello che è il tuo obiettivo.
1: Perde il focus.
0: Perché le persone, le amiche che hanno, amiche, amici,

0: che hanno un lavoro con il loro stipendiolo, bello, viva per loro, non sanno quello che devi vivere tu. E quindi nella tua mente ti viene l'idea di vabbè, tanto troverò un lavoretto e la lì guadagnerò, e lasci perdere quella che magari è l'attività principale, che invece ti dovrebbe essere quella su cui tu dai tutto l'impegno. Credo, quindi quello è alleato o è un finto alleato?
1: No, in questo caso, se mi posso permettere, non è neanche un finto alleato, ma perché non avendo lui una mente imprenditoriale, quello sa consigliarti, ma non ti consiglierà mai per il tuo male, perché
0: no, certo,
1: è un alleato,
0: certo,
1: ma che ti porta, diciamo così, quello che lui sa. Diversamente Plinio, che è un imprenditore, lui ti porta il suo di sapere, la sua esperienza,
0: però, vedi,
1: sono però due pesi, due misure.
0: Pesi, due misure, però vedi, è un ragionamento di, mi tocchi là per piacere, è un ragionamento di, non dico di comodo, ma ti va a facilitare, perché hai detto magari non vuole il tuo bene, sì certo, ma il mio bene non è avere uno stipendio, il mio bene è riuscire ad ottenere quello lì per arrivare a fare quello che è il mio obiettivo, per cui ho investito soldi, per cui mi sono trasferito, perché ho lasciato i genitori lontano, adesso parlo per noi, ma parlo per chiunque, no? Cioè, quindi quello è il fattore dell'alleato che ne parlava con la coach, quindi analizzare bene chi sono gli alleati o meno.
1: È importantissimo, perché da soli non si va da nessuna parte, o comunque pochi lo fanno.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo avuto l'esperienza di un racconto di una coppia che sono sposati da 43 anni, che ogni loro successo si abbracciavano, perché hanno iniziato veramente con le pezze al sedere, ma c'era per l'altra sempre. Poi le cose possono anche mutare, però l'alleato migliore in assoluto potrebbe essere, anzi, se sei fortunato, sei fortunata, è il tuo compagno o la tua compagna.
0: È quello che vuole arrivare, perché è quello. Cioè, siamo gli alleati, siamo noi. C'era una canzone, no, gli alleati siamo noi. No, non mi ricordo.
1: No, gli altri siamo
0: gli
1: noi.
0: Altri siamo noi.
1: Così, gli alleati comunque, siamo noi, va benissimo lo stesso.
0: Comunque, la cosa è, l'importante non è arrivare, l'importante non è non arrivare senza giacca e cravatta.

0: La portata al Festival di Sanremo, Nino D'Angelo senza giacca e cravatta, canzone bellissima che un po' si unisce a quello che era il tema di oggi, proprio per sia gli alleati sia per gli obiettivi. Lui dice: quanta strada ho fatto appunto per scalare questa che era la mia fortuna, la via, no? Quindi la difficoltà che ha avuto partendo senza giacca e cravatta per poi arrivare giustamente in quello che è il mondo. Bravo,
1: trovo che
0: Nino
1: questa
0: D'Angelo
1: canzone sia comunque molto elegante.
0: Molto.
1: Nel senso,
0: certo,
1: partendo senza giacca e cravatta è elegante, perché comunque è un'alternativa decisamente più elegante, ripeto, scusatemi, aggraziata nel dire sono partito con la valigia di cartone, perché
0: esatto,
1: è un classico, o con le pezze. Invece così è, sì, cioè nel senso posso dire,
0: sì,
1: che
0: avrei
1: capisco
0: tre quarti delle,
1: sì,
0: parole,
1: posso dire che non
0: senso
1: capisco esattamente, però mi piace,
0: sì,
1: la melodia, quello sì.
0: No, no, ma
1: e mi piace anche come artista, nel senso lo rispetto, anche se non comprendo ovviamente per
0: rappresenta quella
1: mio
0: che comunque no è un problema tuo sicuramente. Quando andò a Sanremo, tu cos'è a Sanremo, ti
1: quando
0: presenti con una canzone,
1: te lo ricordi?
0: 95, ah, okay, forse anche prima credo, e ovviamente hai un artista conosciuto come Nino D'Angelo, perché comunque Nino D'Angelo era conosciuto in Italia, però era magari non era da Sanremo, no? Cioè ti vai sul palco, canti napoletano.
1: Beh, fu come Joliet,
0: sì, però senza Nino D'Angelo Joliet non sarebbe arrivato al palco di Sanremo, perché sono stati comunque altri cantanti
1: tutti
0: che hanno
1: pionieri
0: provato, esatto, hanno provato a cantare in napoletano, in lingua, anche altre lingue, che sia il milanese, che sia il veneziano con i Pittura Fresca, è meglio le storie tese, cioè nel senso.
1: Beh, Iannacci è quello che.
0: Iannacci, caspita, stiamo parlando comunque di grandi personaggi, no? Che hanno portato la loro lingua in. Però giustamente quando poi oltre alla lingua c'è la musicalità, quindi è quel tipo di suoni, rappresentano quello che è la musica
1: della
0: partenopea,
1: certo,
0: e con anche la vocalità che alcuni può dar fastidio, però che dici per cantare anche quella la voce femminile, e a voglia se te devi essere bravo. Abbiamo sentito una band l'altra sera non brava, cioè nel senso che
1: urlava e basta.
0: Esatto, e il passaggio è facile, è velocissimo. Quindi ritornando a quello che è l'argomento che stavamo facendo, analizzate bene quelli che sono gli alleati. Poi se avete bisogno, ovviamente c'era tutta la nostra coach, potete prendere riferimento a lei, se no parlate con chi magari, fate come dottor House, facevo l'esempio prima, no? Dottor House si mette assieme a tutti gli altri medici, parla magari da solo, gli altri ascoltano, però il parlare

0: con le persone aiuta ad analizzare il problema e ad arrivare poi all'obiettivo.
1: Certo.
0: Perché se no parli tra te e te sempre di quel discorso, ti crei un vortice di negatività, ti crei un vortice di... E gli amici, nel senso, poi gli amici che dovrebbero in qualche modo spronarti, poi diventano un ostacolo, potrebbe essere.
1: Ma soprattutto è come avere aria viziata, come respirare.
0: Bravissima.
1: Aria viziata, sempre nella stessa stanza, chiusa nella stessa stanza.
0: Brava.
1: È così, hai bisogno comunque di...
0: Scusa. È l'aria viziata, hai bisogno comunque di respirare aria fresca. È per quello che anche lì, come ultima frase finale, ho detto occhio a non diventare, da che il telefono può essere il tuo alleato perché ti aiuta ad aprire lo sguardo su mille altri mondi, non diventi invece il non alleato, perché poi ti fossilizza su determinate cose e tu magari perdi tempo, perdi mente a leggere notizie negative che ti negativizzano, quindi a respirare quello che dicevi tu, aria viziata, invece di respirare aria pulita e a poter raggiungere qualche cos'altro, qualche obiettivo più importante. Perché quello è quanto tempo hai già perso, nel senso, quanto tempo hai perso sul telefono, quanto tempo hai perso ad ascoltare persone che ti buttavano addosso i loro problemi.
1: Sì, ma che non esiste al mondo una persona che non ne abbia.
0: E certo, ovvio,
1: quindi
0: magari anche
1: è normale. È normale anche che le persone portino le loro esperienze come diciamo così, come spunto. Cioè, se è una persona che ha avuto solamente esperienze negative, non è che ti può portare dei consigli geniali.
0: Certo, è normale. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte, abbiamo parlato un pochino di più, anche in maniera magari un po' più approfondita del nostro solito, giusto per ogni tanto affrontare, visto la giornata del martedì, che è quella con la nostra coach, o qualche cosa che può essere un'analisi anche per noi stessi. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco con l'almanacco e applausi scroscianti dal cielo, poi ci racconterà come è andato il suo compleanno di Simona, e applausi per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: Shania Twain, Man Feel Like Woman, bellissima lei, anche dietro ci avevano questi, al tempo quando è uscita questa canzone andavano di moda le famose boy band.
1: Certo.
0: Ok, certo, tipo?
1: Dunque, Curiosity Kill the Cat, quegli altri Take That.
0: E quelli più famosi, dai, quelli famosissimi.
1: Più famosi dei Take That?
0: Sì, i ragazzi italiani.
1: Ma
0: no, dai, vai,
1: dai, sciocchino.
0: Ma come sciocchino?
1: Ma
0: lei...
1: che sono?
0: I ragazzi italiani, se non questo fosse spogliare... vero, amore.
1: Non erano gli spogliarelli?
0: No, quelli erano in Cento Celle Nightmare, che venivano da un'altra cosa, abbiamo già affrontato.
1: Nightmare non volevi
0: incubo. Incubo, sì. Quella è un'altra cosa. No, era la band, la boy band italiana che andò a Sanremo con la canzone E se questo fosse vero, amore, vero.
1: Poi c'erano anche
0: cuore.
1: I Blur. Blu.
0: C'era Bud Spencer che cantava, va bene, cari amici, ben ritrovati, terza parte di Yes We Are, con al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona, no, perché stavo dire la Man Feel Like Woman, Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi,
1: sigla!
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel Storia Roma 56 con Yes We Are con Amaro Caputi e Simona Monaco. Ora
1: volevo fare sentire una cosa,
0: dimmi,
1: ai
0: fammi
1: nostri
0: sentire,
1: amici.
0: Sentiamo,
1: nostri
0: fammi
1: amici.
0: Sentire.
1: No, non mi posso far vedere il video, ma vi posso fare solamente vedere. Aspettate.
0: Allora, grazie. Infatti, ti volevo chiedere come è andato il tuo compleanno
1: ieri. Il compleanno è andato
0: bene. Che cosa hai fatto? Raccontaci un attimino.
1: È andato molto bene, perché poi è arrivato con questa bellissima sacchetto, con sito Vita o quello che è, e dentro c'era il mio regalo di compleanno che desideravo moltissimo. Allora, non è uno, erano quattro regali di compleanno. E per la mia bellezza.
0: Ma non ne hai bisogno, ma siccome li desideravi, allora li abbiamo presi.
1: Perché,
0: ma
1: essendo stato lui molto attento a ciò che diceva Sabri nelle puntate precedenti di Gosvip, il salottino delle amiche, ai suggerimenti date alle nostre amiche, a me,
0: segno.
1: E allora mi ha preso una routine per la mattina e una routine per la sera. Ed è stato molto carino.
0: Se volete sapere qual è, se volete sapere qual è questa routine, dovete seguire il programma dopo di Gosi, perché sicuramente mi sputtanerà e ne parlerà, perché già lo so.
1: Vi dico un'altra cosa, ho avuto la conferma da Sabrina che ci sarà a fine agosto, che ci dedicherà uno spazio per parlarci di altre cose molto interessanti, quindi posso darvi la conferma anche a SVR che ci sarà anche Sabrina.
0: Benissimo, bene, ma adesso apriamo, perché lo sapete, la terza parte è dedicata a Gigi D'Agostino, no? Ormai è l'appuntamento classico, ma sì, io volevo sapere, a parte il mio regalo, poi cosa hai fatto, dove siamo andati a mangiare,
1: allora sembra strano, però da quando siamo qui a Salerno, qua noi andiamo a festeggiare le cose carine che ci succedono, come i compleanni che succedono, al messicano da Umberto, che è un nostro amico, diciamo che
0: è un ristorante messicano, quindi lei vuole mangiare messicano con tanto di tequila.
1: Sì.
0: Perché giustamente dai,
1: il margaritas.
0: Bene, sì. Noi affrontiamo questa giornata, abbiamo affrontato quella giornata.
2: Passo lento ma violento.
0: Così, con un passo lento lo sapete. Però. Bene, allora un cordiale ben ritrovati a tutti per la nostra puntata. Oggi, cioè domani, sarà mercoledì 29 luglio 2026, due giorni dopo il compleanno di Simona Monaco, e la liturgia odierna celebra Santa Marta, Maria e Lazzaro di Betania. simboli dell'accoglienza e dell'amicizia sincera e dell'ospitalità più profonda. Il sole sorgerà alle 5.55 e tramonterà alle 20.35. Raggiungiamo il giro di boa dell'Istimiana con uno spirito sereno, rinnovato e entusiasmo. Fammi vedere lo spirito sereno e il rinnovato entusiasmo. Bene, ottimo, quello è lo spirito sereno che mi piace tanto. Quando Simone ha lo spirito sereno siamo tutti più sereni e tranquilli. Quando Simone gli rode il culo, ho problemi.
1: È vero anche quello.
0: Esatto, quindi ogni tanto bisogna andare a capire come gira la cosa. Ma ora...
1: Pelliroga.
0: Non ancora. Cosa succede o cos'è successo il 29 luglio? Accadde nella storia. Il 29 luglio è legato ad avvenimenti di grande rilievo storico e scientifico. Nel 1958, negli Stati Uniti, il presidente Dwight D. Eisenhower firmava il National Aeronautics and Space Act, istituendo ufficialmente la NASA e dando il via alla moderna era dell'esplorazione spaziale. Guardando invece all'Italia il 29 luglio 1900 a Monza un attentato poneva fine alla vita di re Umberto I di Savoia, segnando un momento cruciale di passaggio per la storia istituzionale del nostro paese. Era fighissimo, come dicevano i telegiornali una volta, alla
1: sì.
0: Radio, capito? Cittadini italiani, malissimo, era figo. Bene, allora, niente, questi sono gli astri, li leggiamo dopo. Adesso passo la linea ufficialmente alla rubrica Natura e Orto tenuta da Simona Monaco, che si piglia pure un microfono.
1: È così. Ma la gola che mi dà un po' fastidio.
0: Certo.
1: Sarà la condizione.
0: Certo.
1: O sarà il tequila di sera. Certo. Nel nostro spazio dedicato alla natura, oggi parliamo della maggiorana. E apro una parentesi. Sì. Se per caso non digerite l'origano, la maggiorana fa parte della famiglia dell'origano, però è molto più digeribile. Infatti io la coltivo. Pianta aromatica dal profumo delicatissimo e dalle notevoli proprietà benefiche. La maggiorana ama le posizioni soleggiate, ma riparate dai venti eccessivi. Non corriamo rischi in questo periodo. In questa fase centrale dell'estate abbiamo cura di annaffiarla regolarmente, evitando i ristagni idrici. Raccogliete le sommità fiorite durante le ore più calde della giornata. È in quel momento che la concentrazione di oli essenziali
0: aromatici.
1: Aromoterapeutici Nisikiti raggiunge il suo massimo splendore. Raggiunge il suo massimo splendore. Capito?
0: Era carina questa parola. La maggiorana, ma scusa, qual è? Giusto per capire, ce l'abbiamo.
1: Diversamente dall'origano, ma allora sono molto simili come piante,
0: sì.
1: Differenziano dal profumo. L'origano profuma di origano, la maggiorana ha un profumino un pochino più dolce. Nonostante comunque se la usi per cucinare si sente come, però io la ritengo per me più digeribile.
0: Bene, allora, visto che ti abbiamo regalato le creme coreane, ti piace Snoop Dogg, ti regalo una canzone di PSI featuring Snoop Dogg. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: Over. Che cosa sono riusciti a creare per questo video di PSI? Allora, praticamente cos'è uscito? È uscito prima la canzone, quella in Gangnam Style, poi nell'album è uscito questo Hangover perché ha avuto talmente tanto successo che subito Snoop collaborazione per poi far uscire il video successivo che si chiama Daddy della canzone, che è molto bello, però hanno fatto un macer bellissimo, pezzo bello, molto bello da, molto, da ascoltare. Dimmi.
1: Dovete sapere una cosa, non so quanti di voi siano come lui, quando vede qualcuno che beve qualcosa di particolarmente, e lui subito, madonna che voglia di berlo
0: diverso,
1: anch'io,
0: di diverso.
1: Oppure, per esempio, come sapete, ormai l'ho avvinghiato in questo turbinio di K-drama, serie TV coreane, e quando mangiano, lui la detesta.
0: Gli viene fame,
1: cioè, ma vuole mangiare quelle cose.
0: Esatto, e però dall'altro lato vado via di testa perché ho quel problema dovuto al rumore che fa la gente quando mangio o quando beve.
1: Allora,
0: non mi trattengo più, cioè faccio veramente fatica, ed è una cosa che vorrei tanto che qualcuno studiasse, perché se uno mi risucchia eccetera,
1: lo so, però in alcune culture persino le signorine per bene, quando mangiano il ramen, fanno questo rumore. Io quando ho mangiato il ramen davanti a lui ho cercato di non far rumore, è difficilissimo.
0: Okay,
1: anch'io odio i rumori a tavola, ma è difficilissimo.
0: Ok, però perché devi mangiare con le bacchette? Ora, se tu mangi il ramen con una forchetta, o meglio, io ho utilizzato le due bacchette per fare il ramen come se fosse una forchetta, quindi mangiare di meno. Certo, se devi mangiare tipo con la foga dell'affamato, farai sempre rumore.
1: Ma altra cosa che mi sono accorta è che i coreani sono comunque così belli, ma è così comunque piccoli, perché non sono dei giganti.
0: Cioè, amore, se tu guardi i film dei coreani belli, sono tutti belli, ma sì, i coreani sono tutti bei.
1: No, anzi, però hanno una bocca enorme. Cioè, dico, ma come fa una ragazzina così piccolina a infilare...
0: Occhio. No, nel senso, a mangiare...
1: Sì, i bocconi così grandi.
0: Così grandi, ok. No, perché in cremasco... No, esatto, quindi prima che... solo per quello, perché so che ti stava venendo fuori.
1: No, stavo dicendo, come fa una bocchina così piccola, piccola,
0: sì, certo, una bocchina,
1: a mettere in bocca un boccone così grande?
0: È perché
1: è come se fossero elastici.
0: Sì, certo, hanno le mandibole smantellate. Elastiche. A proposito di mangiare, che cosa ci consigli?
1: A proposito di mangiare, mi è già venuta la colina, perché a tavola oggi proponiamo un piatto abbastanza estivo. Anzi, direi molto estivo: i paccheri con pomodorini datterini freschi. Quindi li fate, allora, se li volete, li fate normali con la base di aglio o la base di cipolla, o li fate confiti, quello che volete. Il pomodoro, forse c'è poche cose si adattano a una cucina fresca e veloce come i pomodorini. Fate tostare delle mandorle, poi le schiacciate con il pesta cotolette, questa carne, ok? Una volta che i paccheri sono pronti, il sughetto
0: pronto. Posso chiederti una cosa? Proprio su questa cosa del pesta, come fai tu a non fare? Perché io due volte ci ho provato a smontare le mandorle.
1: Allora, il segreto è: prendi un tovagliolo di carta, le avvolgi e le pesti.
0: Ah, ok.
1: In modo che...
0: Perché a me partivano dappertutto, inseminato mandorle ovunque.
1: Certo. E comunque, alla fine, una volta che avete spolverato i paccheri con il sugo di pomodorini datterini, come vi piace di più farlo, le foglioline di maggiorana fresche.
0: Bah, bellissimo.
1: Sarà veramente un piatto perfetto per esaltare comunque un po' tutti i sapori.
0: Bene, mi è piaciuto, non vedo l'ora, c'ho fame, mi è già venuta fame sia a vedere il video, io voglio assaggiare quella bevanda, quella lì, una bevanda al riso, è una birra, è una roba alcolica,
1: se ne fanno,
0: perché la bevono mangiando, quindi deve essere qualcosa di dissetante, ma non riesco a capire cosa sia, una birra di riso. Sì, è una birra di riso.
1: Vediamo, andiamo, dopo lo
0: perché
1: cerchiamo.
0: Devo capire, perché si ubriacano se fanno quelle cose lì.
1: Lo cerchiamo.
0: Bene, allora analizziamo adesso il quadro astrologico di questa giornata. La Luna fa il suo ingresso nel dinamico ed eclettico segno dell'Acquario, mentre portando voglia di innovazione e apertura verso gli altri. Il segno al vertice di oggi, cari amici, è il segno
1: Leone.
0: No, dell'Acquario. Grandi intuizioni originali, carisma.
1: Ma non ho capito, occasioni. È la mia settimana, è il mio mese.
0: È vero, ottime occasioni di socialità, ma vai tranquilla, perché in grande spolvero c'è anche il segno
1: Leone.
0: No, dei gemelli io. Favoriti con dei contatti commerciali e nei viaggi brevi.
1: Sì, ma io...
0: Me ne va. Aspetta, perché ecco che arriva. Infine! Finalmente, signori e signori, momento molto positivo per...
1: Il Leone!
0: La Bilancia, che ritrova grande armonia interiore ed eleganza.
1: Ma com'è che questo è il mio mese?
0: Nelle relazioni.
1: E non mi si impezza.
0: No, no. Chiudiamo con la frase mitica. Non smetteremo mai di esplorare e la fine di tutte le nostre esplorazioni sarà arrivare al punto in cui, da dove siamo partiti, e conoscere quel luogo per la prima volta. Detto questo, con la rabbia in faccia del Leone, applausi per
1: che
0: lei.
1: Delusione.
0: Bravi, come fanno i bravi presentatori, signori, rivederci per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Rodney JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto dopo aver rinvenuto un primo feto. La posizione della donna, che da poco partorito un ulteriore bambino, è al vaglio degli inquirenti. Nel corso dell'informativa parlamentare sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione del governo italiano di avvalersi del fondo europeo SAFE per importo pari a 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Le risorse finanziarie verranno destinate all'ammodernamento dei sistemi di difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte il provvedimento governativo che dispone la riduzione di 17 centesimi al litro, comprensivi d'IVA, sulle accise del gasolio. La misura, articolata su due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, trova copertura finanziaria nell'extragettito IVA e risulterà operativa sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 6 agosto. I dati forniti dal nuovo dossier della Fondazione per la Natalità e dall'Istat attestano un ulteriore calo demografico nel nostro paese, con il record negativo di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di aver rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere capo dello Stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell'ente Italo Cucci e il sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento il capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni, seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato con bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare. Alta pressione sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile.

commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di

0: Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone e campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club. Entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere 2 edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. Un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
2: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato 2 giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso vincendo il torneo 2025, la Jones, e nel 2020, l'anno del Covid, la Ferro, che ha vinto in quell'anno. E sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
1: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
3: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono durante il torneo, avere un tabellone di un certo rispetto, perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo, quindi nonostante il caldo c'è stato pure un po' di pubblico, abbiamo avuto un'ottima copertura televisiva.

Buon pomeriggio, mi prestate un po' di popcorn? Io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Mi dice, prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo, atto primo, prima di scegliere il commissario tecnico lascia andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini con l'advisor Leonardo e poi ci confronteremo. Notate che differenza, la differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa, per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo. Avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che hai detto prima e quello che hai fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti, io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti, non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni. L'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro, cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno

0: girate e dice: Mancini ha avuto il coraggio. Ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora, se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore, però non facciamoli diventare santi, perché, ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male, travisando la verità. Cioè, se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io. Se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve è colpa di un altro, se Allegri non va in Champions, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così, quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente, se non ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto, a Cagliari, con la Roma, il sentimento, è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore, da dirigente. È un punto di domanda. A Roma, malissimo. A Roma, nella gestione di Gasperini, malissimo. Con dichiarazioni prima della partita, malissimo. I dirigenti sono come i dirigenti di un'azienda. Non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn. Ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria, se raccontato con dovizia di particolari. Allora, un po' di aggiornamenti. Stamattina avevo fatto un tweet interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia, e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente, dal loro punto di vista, i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez, l'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione, quindi la rincorsa presa da stamattina con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma. Io, per quanto riguarda Roma, facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, che è un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni, è una valutazione di 15, 17, 18 più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20, è un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice, deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki, altrimenti virare sul vicario. Se volete parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo i popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata, tra virgolette non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lukumi che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Cialoba per il Como, e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo oppure se Lukumi farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice, Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi, in attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive, sciogliere la matassa sul dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare, visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni, scherzo perché il Fenerbahce non ha smentito e in tanti ci sono cascate alla smentita del Fenerbahce e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte, l'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta ed è un nome che dobbiamo tenere in lista perché malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri, noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello, mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati, dunque siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca, infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che ci siano nuovi record, ma il problema non è tanto il record di temperatura quanto il fatto che c'è un trend di fondo delle estati che sono più calde rispetto al passato. Ogni estate è diversa dalle altre perché al netto di una temperatura di temperature elevate, di temperature mediamente più alte, gli schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema circolatorio che insiste da più tempo, diciamo grosso modo alla fine della primavera, si ripropone con maggiore facilità in questa stagione 2026. Per farlo partiamo dalla corrente a getto, questo flusso in alta quota che oscilla e queste oscillazioni sono importanti perché poi creano le alte e basse pressioni. Queste oscillazioni sono dovute al fatto che c'è una differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, c'è la rotazione della Terra e poi ci sono delle dinamiche che questo flusso incontra che può eccitare come delle corde di violino, no? Queste onde. In particolare queste onde risentono in particolare anche della convezione tropicale, quindi queste grandi ammassi temporaleschi che si generano su questo mare molto più caldo e che mettono in atmosfera tanta energia sotto forma di calore latente e sensibile. Questa energia serve ad eccitare queste onde che dunque questa energia si propaga lungo questa corrente a getto e arriva in determinate situazioni, può arrivare in Atlantico. Ora, se questa convezione insiste per più tempo, è chiaro che questi schemi tendono a riproporsi spesso con maggiore frequenza, però non è la convezione a determinare le alte e basse pressioni in Europa e in Atlantico, ma il fatto che queste onde di Rossby arrivano e si scontrano con delle dinamiche delle medie latitudini, quindi con le basse pressioni, con la corrente a getto. Quindi sono queste dinamiche che poi vanno a bloccare le onde in determinate posizioni, non la convezione. La convezione, se insiste per più tempo, facilita la probabilità che questi schemi si formino, però dove queste alte e basse pressioni si formano e dipende ovviamente da quello che incontrano strada facendo. Questo è il motivo per cui gli schemi cambiano. perché non solo dipende da dove parte la convezione, quindi la sorgente, ma anche da come è settata la circolazione delle mie latitudini in quel momento, e questo è molto importante. Ora, all'inizio della primavera, noi abbiamo avuto una convezione che era spostata sul Pacifico centro-occidentale, e questo ha generato queste onde di Rossby che sono arrivate e poi ha incontrato queste altre dinamiche, boom, si sono bloccate. Con il passare del tempo questa convezione è passata sul Pacifico centro-orientale, ma non è che cambi molto, perché la convezione non fa altro che alimentare queste onde di Rossby che continuano praticamente a riproporre questo tipo di schema, ma è proprio la dinamica poi delle medie latitudini che blocca questa circolazione proprio in determinati schemi circolatori. Ora, è chiaro che questi tipi di schemi, che possono variare, sono anche facilitati da un clima che è cambiato, perché se noi prendiamo il trend di lungo periodo, notiamo che determinate situazioni, determinati schemi si ripropongono non solo in estate ma anche in inverno. Quindi la teleconnessione, quindi questi ponti tra il Pacifico e l'Atlantico, sì, ci danno indicazioni su come l'estate si comporta, ma sul fatto che poi queste estati siano molto più calde, con determinati schemi che ripropongono sempre anticicloni subtropicali nel cuore Europa, non dipende dalle teleconnessioni, ma dipende dal clima che è cambiato. Quindi qua rientriamo nel cambiamento climatico. Mi fermo qui, seguite i nostri aggiornamenti, se ci sono delle cose che non sono chiare fatecelo sapere, e vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere. Edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
5: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
6: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
7: Sì, beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esperienza

0: esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
1: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
2: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
3: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
4: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui

0: mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
3: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile, un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
4: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
5: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina capitale italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
6: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
7: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che, fino a metà settembre, saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastiche e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Inquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food

0: e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione, quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare. Quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione Wi-Fi. Qui il contatto con la natura è totale e i passi arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso verso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele, arredi essenziali sostituiscono molti elementi

0: del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due le destinazioni selezionate in Veneto: a Val d'Obbiadene, Cargador d'Eron, è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro cannedino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannedino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannedino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannedino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa è una cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcero abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campolo.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte, tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa...

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo, vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no,

0: La scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini/Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio. E quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose: è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa si vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro. E se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
0: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente decide? Lui io non decidere. Lo so, deve decidere Malagò, ma Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però doveva, la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
0: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega, è questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
0: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera, e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa subito e poi spariamo.
1: Esatto.
0: E poi spariamo. Spariamo definitivamente. Il problema si è risolto, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro, e poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
0: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose, e la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi e non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intrigata, così intrigata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
0: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
0: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare, diciamo la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici, vai Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
0: Sì,
1: anche
0: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti, beh, io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé, se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti, però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne, quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato, non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badia Scilli in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
0: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo Luigi.
1: Ciao.
3: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con la decisione dei Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimetta anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura questo altro colpo di scena, Nick?
0: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione. Però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo: mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
0: È quello di cui si parlava, no? Esatto. In effetti è quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno e va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini.
0: Baldini, no, io a questo punto se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono: ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo altri, cioè, io francamente diranno: ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere. Quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto: Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia: dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale. Qualunque tecnico venga scelto, bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
0: Sì, sì, no, vuol dire, noi ringraziamo Piquet del, sì, consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia qualche passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole, regole precise, che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani, a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma che è meno costosa, perché quando prendi uno straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì, mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi, ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto, preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale dove ci trasporteremo alle ore 12.35 con Lorenzo Beccarisi, tra poco.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico, che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È vero. Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì, Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, sì, e comunque
1: votato da pochi, eh?
0: Naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo, che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia secondo me, perché non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori, che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati, e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi, e le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applica. E hanno lasciato spazio, molto spazio, a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì,
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima.
0: Gravina?
1: Come si chiama?
0: Gravina.
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma. Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori. Qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rimane, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari, che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono... Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? Certo. E quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo.
0: No, ma ti ho ascoltato con grande interesse, perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino, perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: l'ultimo anno ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi li fanno giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita.
0: Sì.
1: Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita, e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo abbia preso, dovrà ricreargli le basi E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo insomma.
0: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme, che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per qualsiasi squadra.
0: C'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definire la big adesso, visto che partecipa alla Champions.
1: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie penso di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia, ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato diventi una big, perché poi fai Coppa Campioni, e allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme e poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da ex partenopeo.
1: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi uno che sfrutta...
0: Corto muso,
1: e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era per la Spagna, una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Cioè, nel calcio è così, ad alto livello devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
1: Ciao, stammi bene.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand-by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Ma allora, secondo me è un passo avanti e due indietro. Cioè, un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice: ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia.

0: viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo, vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio. E quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose. È passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, e altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro. E se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali.

IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi,

0: caratteristiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità.

0: Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.

0: figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, in la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maioc.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
0: Sì,
1: anche
0: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti. Ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badia Scilli in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
0: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao.
3: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
0: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport, quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro, anche questo ti fa capire.
0: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora ne va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
0: Baldini, no, io a questo punto se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo altri, cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo che da noi è inapplicabile, però.
0: Sì, sì, no, vuol dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione ma non possiamo decidere, chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni faccia qualche passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo, giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prende uno straniero lo paghi sempre meno rispetto all'italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones, non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence, del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi, ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto, preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi, tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità o nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo ero uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo competenze, un ritrovo federale, insomma era quella la cosa importante, dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Questo passaggio come hanno fatto loro, non riesco. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero diciamo presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo?
1: Diciamo un po' meglio per la Roma, certo, che per il Bologna, certo, però... Certo. Onestamente siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte, al momento un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo magari con questa venuta nuova in federazione ci fosse un qualcosa che potesse diciamo dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti diciamo chirurgici, il resto onestamente al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina, che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici. Ti intrigano questi acquisti della Fiorentina?

0: A tavola, lì a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi dei Mizzegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spendergli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita, e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Ken, secondo me, potrebbe andare al Como, e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore, e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente, oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente. Ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore, e secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il Mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questo è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, è un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto, perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno, e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo, a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono, a mio avviso, le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: Luca, grazie mille come sempre per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. Dunque, dopo questa chiacchierata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: L'europeo con la maglia azzurra, e quindi qualche giocatore potrebbe essere veramente azzurrabile nel caso in cui, insomma, il mondo dovesse far bene il prossimo anno.
4: Molto bene Stefano, grazie, ovviamente ci sentiremo nel corso dell'estate e poi soprattutto quando comincerà la stagione. Buon lavoro a te e a tutta la redazione di Monza News.
5: Ciao Stefano.
3: Ciao ragazzi.
4: Grazie a Stefano Peduzzi. Stefano, mettiamo anche un po' il punto su questa situazione legata, ci sono tante squadre, ovviamente le gerarchie bisognerà
5: capire. Venezia, come hai detto, c'ha una proprietà ambiziosa americana, tra l'altro c'è anche al comando una donna, voglio dire che è un Venezia che vuole, secondo me, mantenere la categoria, farà di tutto per farlo, ha un ottimo allenatore Stroppa, vedremo. E il Monza, Juric non è che, come abbiamo detto prima, non è che può andare sempre male, quindi mi aspetto che Juric possa dare un contributo al Monza, che, voglio dire, sa fare calcio ormai tra B e A, ha dimostrato negli ultimi anni, Galliani e non Galliani, insomma adesso è cambiata la proprietà, c'è Baldissoni al timone, e credo che possa poi anche costruire qualcosa di significativo. Adesso c'è il nodo del portiere da scegliere, vedremo. Insomma, mi sembra una buona squadra, ecco. Okay. In Serie B era secondo me la più forte, poi il Venezia ha vinto il campionato, il Monza ha avuto delle difficoltà perché il Frosinone era sbalordito, però io credo che sia stata la squadra che era, insomma, aveva poco, non aveva tanto bisogno di cambiare. In Serie A parte da questo vantaggio, però insomma bisogna rifinire l'organigramma, e Monza, Venezia, Frosinone, Lecce, insomma sono quelle quelle che lotteranno per poi non retrocedere in Serie B.
4: Molto bene, abbiamo fatto anche un po' il punto delle squadre che sono state, che sono arrivate dalla Serie B e che di fatto accoglieremo e capiremo che tipo di status avranno, perché non per forza devono essere, diciamo, inserite nella lotta di retrocessione. Tante spesso si dimostrano, insomma, all'altezza per fare un bel campionato. Vediamo se sarà il caso di Venezia e Monza. Noi sicuramente torneremo tra poco, piccola pausa, e poi sempre qui Francesco Tringali e Stefano Impallone.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città. città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
6: La politica, Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
7: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito

0: detto che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NoTav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
0: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto.
7: 17 di agosto.
6: Puntuali.
7: La data, puntuali.
6: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
7: Quindi
6: sempre
7: li aspettiamo 17 agosto
6: alle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni.
7: Ciao
6: ciao ciao.
4: Maracanã. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta a TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora in compagnia di Francesco Tringali e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, accogliamo nel nostro pomeriggio con grande piacere, perché vogliamo ascoltare la sua opinione rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ma non solo, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Che bello rivederti e risentirti. Grande
2: anche
1: Luca.
2: A me manca Maracanã, ve lo dico perché io lo aspetto Maracanã. 17 agosto, giusto? Ci saremo.
0: 17 agosto, esattamente.
2: Ci saremo. E avremo anche già il nuovo commissario tecnico, perché questo ora ce l'abbiamo.
1: Vai Luca, vai. Vai a dritto, come
2: no,
1: si dice.
2: Guardate, questa è una storia che io ho scritto anche oggi un editoriale su tutto mercato web, tra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggerlo, perché veramente sarà per l'età, sarà per tanto, io non mi è piaciuto praticamente niente di tutto questo, e poiché io ritengo la nazionale, sono un romantico e demodé, un qualcosa che merita il massimo rispetto perché fa parte della nostra vita, della nostra storia, della nostra cultura, ha portato più volte il paese per le strade per festeggiare un successo. Ecco, vedere tutto quello che è successo in questo periodo mi disorienta. Mi fermo, faccio un brevissimo riferimento al passato, come ho scritto oggi. Trovavo incomprensibile la scelta di Pirlo, ma non per il discorso dei rapporti con la Russia, ma perché in un momento così delicato per il calcio italiano, con le pressioni che sono accompagnano la nazionale, Pirlo non aveva nessun tipo di requisito da allenatore per poter reggere questo tipo di pressione. Quindi per me era una scelta semplicemente sbagliata. Ma vi devo dire che, se mi volto indietro, caro Francesco e caro Stefano, la figura che più mi ha disorientato in negativo è Paolo Maldini. Eppure credimi, io ho avuto l'onore di vivere decine e decine di partite con la nazionale di Paolo Maldini, di averlo come un riferimento puntuale, prezioso, preparato, corretto, sempre profondamente interessante. Maldini in poche settimane ha fatto una catastrofe, un disastro che parte da dare impasto alla gente, ma non solo alla comunicazione, ma anche ai presidenti di Serie A, dare impasto il nome di Guardiola. Ma Guardiola, devi parlare di Guardiola nel momento in cui hai il contratto non solo firmato, ma nascosto, blindato in un cavò della federazione, inaccessibile anche a Diabolik, perché se prendi Guardiola prendi il top del top, il meglio del meglio, ma se non prendi Guardiola chiunque peggio. E quindi un errore di comunicazione che un dirigente non può commettere. Poi ne ha commesso forse addirittura uno più grave, nel comunicare che lui aveva contattato Ancelotti. Ma come, il responsabile, il direttore della nazionale italiana, della Federcalcio italiana, che va a contattare un allenatore che ha un contratto in essere con un'altra nazionale, e che nazionale, il Brasile? Ma è una roba che è contro le regole, contro il bon ton del calcio, contro lo stile che deve avere la federazione. Concludo con il fatto di non aver dimostrato quella malleabilità che deve essere tipica di un direttore, nel riuscire a capire che se una scelta era sbagliata devi anche prenderne atto, ti devi confrontare con un tuo presidente, ti devi confrontare con un'opinione pubblica. Non esiste "io faccio quello che voglio, quello che io ritengo giusto". Ecco, devo dire che Maldini è stato, dal mio punto di vista, una straordinaria delusione. E forse ora mi spiego perché, quello che io non capivo, come mai non era rientrato nel calcio di alto livello dopo l'esperienza col Milan. Ora parte una nuova storia. Io, sapete, sono contrario alla scelta di Maldini, di Mancini, perché, come ha scritto Stefano Baricelli sul direttore della Gazzetta, la questione morale deve valere per tutti, e quindi se valeva per Pirlo, secondo me doveva valere ancora di più per uno che secondo me ha tradito il suo ruolo, ha tradito un ruolo particolare, che è quello di commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha fatto per soldi, lo ha fatto nel momento in cui l'Italia non aveva la qualificazione per gli europei, anzi era anche un po' in difficoltà, e

0: quindi io non l'avrei mai ripreso.
1: Lui, a proposito di questo alto tradimento da parte di Mancini, secondo te che cosa ti aspetti di sentire oggi?
0: Che si scusi, dire, la... è normale, lo ha già fatto.
1: Ma oggi che cosa ti aspetti? Ecco, da vecchio cronista di una volta, adesso sei il maestro, eccetera. Ecco.
0: Ribadirà il concetto, magari arricchendolo di qualche elemento in più, tipo quella classica frase, Stefano, mi ero già pentito un secondo dopo. Ma non mi interessa, cioè le scuse ci mancherebbe, non fanno parte del gioco.
1: Cioè, tu dici che è una cosa che resterà là.
0: Resta là. E lo accompagnerà come lo ha accompagnato in questi mesi, perché la verità è che Mancini è arrivato probabilmente perché a un certo punto il presidente Malagò, che io apprezzo tantissimo e credo sia finito anche lui in un momento di grande confusione, forse ha avuto anche paura di un intervento del ministro dello sport, di un'ipotesi di commissariamento, sai, ha fatto la scelta di puntare su un amico, ma è sbagliata, è una scelta moralmente sbagliata e resterà una scelta moralmente sbagliata anche se l'Italia dovesse vincere il prossimo mondiale, non è che cambia quel risultato. Dopodiché viva l'Italia, viva la nazionale, dobbiamo intanto fare subito bene in Nation League, perché ci mancherebbe altro che retrocedessimo anche in Nation League. Mi piace tanto Claudio Ranieri, perché per me è il grande vecchio del calcio italiano, un uomo che ha giocato, un uomo che ha vinto una favola, perché l'Ester è una favola, che ha lavorato nei campionati più importanti d'Europa, perché si è fatto amare anche in realtà piccole come Cagliari, e questo me lo rende ancora più bello, perché è troppo facile essere grandi con le grandi, è molto più complicato e molto più bello essere amato dai piccoli, perché vuol dire che ha lasciato un qualcosa di importante. Lui ha la competenza per fare delle scelte forti, perché qui non c'è da dare da metterci un po' d'ombrette sotto fondotinta, qui c'è proprio da reinventare un modo di costruire calciatori e quindi di conseguenza un modo di vivere anche il percorso dei settori giovanili e compagnia. E quindi in tutta questa vicenda, se non altro, arriva un uomo che io apprezzo molto, che è Claudio Ranieri. Scusate se sono stato lungo, ma avevo la necessità di
2: argomentare. No, tra poco andiamo anche al mercato, perché per la Fiorentina è in arrivo, tra l'altro.
1: Arrivano veramente Peñas, come le ciliegie a Firenze.
2: Ma
1: Luca,
2: ci voglio arrivare tra poco, Stefano, perché ho una domanda per voi. Sbarcata che ci fa Dario. Buon pomeriggio, amici TMV Radio. Volevo farvi una domanda sempre sulla nazionale, ma riguardo il calcio giocato. Secondo voi ci sarà una rottura a livello di convocazioni rispetto al recente passato? Ci sarà magari più spazio per qualche ragazzo lanciato da Baldini? E secondo voi Mancini proporrà una difesa a 3 o a 4? Sono domande premature, lo so, ma sicuramente avrete indicazioni in merito.
1: Allora, sul 3 a 4 rispondo io velocemente, non lo so, però secondo me ci saranno sorprese.
2: No, perché
1: secondo me Mancini ascolterà molto Baldini.
2: Lo Chiesa sembra essere tornati a
1: non so dire questo, però Mancini ha lavorato anche su nomi di passato, mi ricordo clamorore Teghi,
2: Teghi, sì, esatto.
1: Gnonto, Grifo, cioè, mi aspetto un certo tipo di lavoro, quindi abbastanza in controtendenza con quello che è l'azione conservativa. Poi, come diceva Giovanna Luca, che cosa mi aspetto da Ranieri? Ranieri viene percepito come il vecchio saggio, l'ha definito giustamente Luca, però Ranieri, quando mi ricordo prese una lezione di gioco con la Roma a Como,
2: sì,
1: disse: questo è Como, farà, vedrete che farà quello che fa, cioè voglio dire, intercetta quel tipo di calcio fatto di intensità, di alti ritmi, di tecnica, di dominio, di palleggio, di proposta, quindi è vero che c'è Ranieri, e Mancini uguale. Quindi da un punto di vista, parliamo di tecnica, adesso mettiamo da parte quello che è successo, parliamo di campo, di terreno di gioco, io credo che poi alla fine Baldini, Mancini, se arriverà Zola, Ranieri, insomma non siamo messi male. Poi se analizziamo tutto quello che c'è, Mancini, il tradimento, la cosa, la fuga verso la rabbia, per carità, però parliamo di calcio un attimo. Ci sono le premesse per rilanciarci, ha ragione Luca, dobbiamo sostenere, cioè, a netto delle divisioni, dei nostri punti di vista che devono essere differenti perché poi arricchiscono il dibattito, però ragazzi qui siamo tutti dentro, cioè se va

male il calcio, andiamo male tutti quanti. Soprattutto l'azzurro deve essere un colore, sono d'accordo con Luca, per me ha ancora una sacralità la nazionale, molti se ne fregano.

0: il binario di dire se abbiamo, siamo arrivati a toccare il pianerottolo, ora bisogna ricostruire un progetto nuovo. Ranieri ha l'età per poter fare delle scelte forti e coraggiose, può, non è più un uomo che può essere prigioniero di compromessi, di chi ha 30 anni di carriera davanti. Lui era, sa cosa, quali sono i problemi, sa cosa è stato sbagliato, sa che cosa si può fare. Cioè, io non posso giocare con la Norvegia e scoprire che l'unico uomo che salta, che fa i dribbling è un norvegese. Che c'entrano norvegesi col calcio? Cioè, bisogna rimettere la qualità, e questo serviranno anni, non mesi, anni. E perché se proprio sbagliato strada, se proprio sbagliato rotta. Poi c'è l'immediato. L'immediato, ovviamente noi siamo più forti di quello che dicono i risultati, abbiamo bisogno però di dare subito dei segnali di ripartenza. Non vedo fenomeni straordinari all'orizzonte, che non abbiamo uno Yamal che possiamo mettere dentro. So che Mancini ha un ottimo rapporto con Baldini, tra l'altro lo avrebbe voluto nel suo staff a suo tempo, quindi c'è una grande stima. Quindi mi auguro che ci sia un dialogo forte, perché mi auguro che l'Under 21 di Baldini possa essere veramente il serbatoio per proporre poi nei tempi giusti. Ci può essere il ragazzo che arriva un po' prima, quello che magari arriva poi lo devi riportare un attimo dentro. Ci vuole una grandissima sinergia su questi due fronti, e ci vuole un'idea di calcio che probabilmente abbiamo smarrito, perché non... siamo rimasti a metà del guado, non abbiamo una nostra identità, abbiamo smarrito le nostre radici, non siamo riusciti a crearne di nuove. Nell'immediato dobbiamo costruire un progetto che ci porti finalmente al mondiale fra 4 anni, in prospettiva dobbiamo rimettere il calcio italiano nel ruolo che gli compete, cioè la qualità, il talento, la genialità, quello che nel tempo ci ha fatto vincere tanti mondiali e ci ha fatto essere un riferimento nel mondo.
1: Molto bene, esaurito il tema nazionale, vi porto un po' sul mercato, perché la Fiorentina chiude un altro acquisto, e Valdepeñas, 19 anni, un difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è arrivato l'ok di José Mourinho per liberarlo, il giocatore è atteso a Firenze tra pochissime ore. La Fiorentina aveva raggiunto già da tempo l'accordo con il Real Madrid per un affare a titolo definitivo da 8 milioni di euro più il... scusate, il 50% sulla futura rivendita in favore del Real Madrid. Stefano, altro, insomma, colpo importante in prospettiva, soprattutto già
2: sta nascendo qualcosa di concreto, di serio, di competente. Adesso la risposta sarà sul campo, però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere una squadra diversa, non rispetto alla stagione precedente, perché insomma, voglio dire, è stato un inferno, però possa ambire a diventare, ecco, a un po' a bussare lì tra le prime 5, le prime 6 del campionato, perché sta facendo una squadra che mi piace molto.
1: Luca?
0: Allora, Niccolò
2: Ceccarini, in attesa degli esterni offensivi, naturalmente.
0: Ecco, Niccolò Ceccarini è appena intervenuto dicendo: state attenti che io inteso come Niccolò Ceccarini, che Paratici proverà anche a fare il colpo Ruggeri per quanto riguarda il ruolo di terzino. Anche qui si viaggia su due binari, ragazzi. C'è il binario di quello che la Fiorentina sta facendo, che è, vorrei dire, quasi sorprendente, inatteso, perché vi ricordo che la Fiorentina era partita da meno 60, frutto dei deficit del mercato estivo e il mercato invernale, e ora è già meno 60, meno 70, e questo vuol dire che Fiorentina sfrutterà il fatto di non fare le coppe, quindi di avere meno legami col fair play finanziario, ma è anche vero che, ragazzi, c'è una proprietà, e questo gli va riconosciuto, alla famiglia Commisso, che ha messo i soldi veri e la possibilità di lavorare in mano a Paratici. Quindi bravissima la famiglia Commisso, e bravo Paratici a avere delle intuizioni e delle capacità di chiudere operazioni tipo quello di Atta e Oli. Dopodiché però, ragazzi, ci sono due grandi punti interrogativi. Il primo punto interrogativo riguarda gli attaccanti esterni, non ne parliamo perché non ce ne sono ancora, ma il calcio di Grosso, che è legato al 4-3-3, se ripensate un attimo al Sassuolo dello scorso anno con Laurenti Eba, con

0: colpato, lui è finito in questa storia, Berardi naturalmente, è un calcio che ha negli attaccanti esterni un riferimento assoluto, per cui qui c'è il grande punto interrogativo di chi arriverà. Ma qui c'è una questione Ken che è curiosa perché, mi dovete credere sulla parola, la Fiorentina ha fatto di tutto e di più per acquistare Castro, addirittura aveva offerto a Castro un ingaggio superiore a quello che ha offerto la Roma, e mi risulta che Paratici sia molto irritato per non aver preso Castro e sta trattando Pellegrino. Allora domando a Stefano, perché te Fiorentina vai a cercare prima punte se poi hai Ken?
1: Perché probabilmente probabilmente
0: non giocherà l'amichevole stasera contro il Watford, ci dicono che è solo gestione del giocatore e non nuovi infortuni, però capite che qui c'è un grande punto interrogativo. Grande punto interrogativo riguarda che fa la Fiorentina con Ken? Per il momento, ragazzi, offerte vere perché non ce ne sono. B, se cerchi centravanti vuol dire che, ma cerchi per prenderli, cioè cazzo l'avrebbero preso, vuol dire che comunque la tua volontà è di dare via Ken. Ma per prendere gli attaccanti esterni, Stefano, non serve sapere chi è la prima punta, perché ogni prima punta poi ha la necessità di...
1: Beh, però le caratteristiche, diciamo così, Pellegrino è uno che traduce il gioco che si fa sugli esterni, il rifornimento che viene dalle fasce laterali grazie al gioco di Grosso. Ken ci può stare, Castro era una roba anche del genere, quindi puoi pure comprarlo, indipendentemente che non siano ancora arrivati gli esterni offensivi. Così, vado a naso.
0: Sì, però poiché, ripeto, è evidente che la Fiorentina non può comprare se non vende, mi riferisco solo, ragionate che al di là di questi soldi la Fiorentina deve sicuramente comprare.
1: Per me quelli indiziati a uscire sono Ken e Fagioli, Luca, se vuoi sapere la mia.
0: E questo è il problema, io penso come te, anche perché la Fiorentina prenderà Tosved, questo è sicuro, ha già un accordo il giocatore, lì sono quelle operazioni che sono un po' complesse perché sono, le società fanno un po' muro, ma è quello che sta facendo la Fiorentina con Dodò, e quello sta facendo il Sassuolo con Tosved, e quello stanno facendo tutte le società che hanno giocatori in scadenza fra 10 mesi, ma il percorso è segnato, devi solo prendere un po' meno, e quindi vai a prendere un altro centrocampista in un centrocampo che ha già Olaia, già Attà, c'ha Endur, c'ha Fabian, insomma ne ha veramente tanti. Ma oggi io ti dico la verità, io la vicenda, anche per questo grande interrogativo sulle condizioni fisiche, oggetto che secondo me ha frenato e frena il Como su Ken, la Fiorentina è in una situazione di stallo. Ma è uno stallo importante perché tocca praticamente tutto il reparto offensivo, non un giocatore ma tutto il reparto offensivo, e non è un fastidio da poco,
2: Luca. In chiusura vorrei farti commentare anche un po' la situazione che si sta sbloccando in casa Juve, perché Kolomouani è praticamente un'operazione già conclusa, e qualcuno insomma è convinto che ci possa essere una trattativa aperta anche per Alaj Begovic, che è giocatore bosniaco molto interessante, seguito da tante squadre. Si parlava del Chelsea, in questo momento ti riporto sembra essere insomma una trattativa aperta in casa Juve, che ha anche come priorità la Juventus. Il portiere però, Luca, eppur si muove in questo momento finalmente, i primi rinforzi per Spalletti, un po' di nomi, anche quello di Suzuki in porta, che ne pensi?
0: Allora, prima di tutto fammi fare, anche se è successo ieri l'altro, fammi mandare un grande abbraccio a Luciano Spalletti, credo di interpretare il pensiero di tutta TMV Radio, come di tutto Mercato Web. Ieri c'è stato il funerale della mamma, e quindi un grande abbraccio a Luciano. Io credo che la Juventus, ragazzi, non poteva che cominciare a muoversi, perché la Juventus non è in ritardo, è in grandissimo ritardo. È in grandissimo ritardo per quelle che sono le ambizioni, per quella che ha la voglia di rilanciarsi immediatamente. Juventus non ha il portiere, vive nella grande incertezza di cosa succederà con Bremer, ma se va via esce Bremer, serve un grandissimo difensore, manca un leader in mezzo al campo, manca un attaccante, ora arriva Kolomouani, ma ne arriverà anche un altro, manca la qualità, grande qualità, insomma diciamo che è l'inizio, ma è l'inizio di, è solo l'inizio.

0: giudizio, perché la Juventus è veramente un qualcosa da ripensare in maniera profonda, e per poter tornare a lottare per i primi due o tre posti la Juve ancora ne deve fare tante, ma veramente tante, di operazioni e di ottimo livello.
1: Ok, bene Luca, grazie per essere, no, per essere stato con noi.
2: A
1: un
2: te.
1: Grande abbraccio.
2: Ciao,
1: buon lavoro.
2: Ciao.
1: Un saluto a tutta la redazione anche di tuttomercatoweb.com, che ritroveremo tra l'altro tra poco per la raffica di mercato. Allora Gabri, abbiamo due minutini, possiamo sentire qualche audio che va sempre sì nella stessa direzione, però almeno ascoltiamo anche un po' il pensiero e la voce dei nostri radioascoltatori. Sentiamo qualche audio, vai.
3: Beh, massima stima per Beccarisi, che ha ancora il coraggio di seguire la Lazio e perdere tempo con questa società ignobile, e che lo costringerà a parlare di Doki, di Galassi, di non so chi, aspettando il rifiuto anche di un sedicenne indonesiano sconosciuto.
1: Lo so, ma come sapete non è mai perdere tempo, capisco insomma la delusione in questo momento dei tifosi, però ognuno a prescindere poi da quello che deve fare il proprio lavoro, e la voce dei tifosi, certo, laziali è comprensibilissima, soprattutto quello, il dato che ci ha riportato, 2005 ad Ascoli contro i, scusami, 2000 di Ascoli contro i poco meno di 2000 per quanto riguarda, pensate, gli abbonati alla Lazio. Altro audio, Gabri?
4: Buonasera, volevo dire una roba al signor Luca Calamai. Come fa ad affermare con certezza assoluta che Maldini abbia omesso di informare la federazione brasiliana, o comunque passare attraverso i canali legali per contattare a Carlo Ancelotti? Da dove attinge lui la certezza che questo Maldini non l'ha fatto? È il Padre Eterno sulla terra? Legge il pensiero a distanza o cos'altro?
1: Vabbè. Ovviamente non ti può rispondere Luca, noi ti rispondiamo per come lo sappiamo noi, insomma, perché comunque non c'è stata una versione della federazione brasiliana, caro Stefano, però si è saputo, e noi l'abbiamo anche saputo, che comunque la federazione brasiliana ha voluto ascoltare, ha chiesto informazioni alla FIFA, quasi come se, no, volesse mandare il messaggio. Non ci è piaciuto, senza aprire poi un caso, sì, burocratico per, no, per una questione anche di rispetto per due federazioni che hanno ottimi rapporti, però attraverso la FIFA ha fatto sentire il poco gradimento, come è giusto che fosse. Va bene, tra poco torniamo, perché ti devo sottoporre, caro Stefano, alcune modifiche sul VAR di quest'anno, perché in Serie A sono state introdotte delle modifiche, ne parliamo anche con un ex arbitro, e c'è anche a livello internazionale qualcosina che dobbiamo farvi sapere. Tra poco.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre, il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA for World Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rosso

0: ero ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot, tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, di nuovo in diretta, caro il mio Stefano Impallomeni, siamo tornati e stiamo seguendo una vicenda che riguarda Alaj Begovic, la Juventus, perché ti riporto, in attesa poi di capire se delle fonti italiane confermeranno tutto, Florian Plettenberg, che è un po' il Fabrizio Romano tedesco, riporta che Alaj Begovic la Juventus sarebbe fatta per un accordo con il Bayer Leverkusen di 40 milioni tra parte fissa e bonus. Quindi Alaj Begovic, questo talento bosniaco che secondo già Romano aveva detto nelle ultime ore che c'era una trattativa avanzata, in Germania addirittura credono che sia fatta per una operazione da 40 milioni. Vabbè, comunque vi daremo conto più avanti, anche perché avremo un collegamento con tutto Mercato Web. Intanto però volevo parlare anche un po' della questione arbitrale, e chi ci può aiutare se non lui? Daniele Minelli, ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco, buongiorno Stefano.
0: Grazie per essere come sempre con noi, per aiutarci a capire un po' di situazioni. Partiamo prima a livello internazionale, caro Stefano, perché dopo una riunione dei responsabili arbitrali di tutte un po' le federazioni calcistiche, Rosetti ha, diciamo, elencato un po' di situazioni da restituire al calcio, ovvero un po' la centralità all'arbitro, perché si vorrebbe ridurre, insomma, il ruolo a volte troppo spesso debordante del VAR per dare un po' più centralità all'arbitro. Allora ci aiuta Daniele e poi la commentiamo anche qui in studio. Daniele, che cosa potrebbe cambiare da qui in poi?
1: Sì, ho letto come voi e finalmente sembrerebbe che vogliano dare un giro di vite all'utilizzo dello strumento VAR, cioè farlo tornare alla motivazione per cui è nato, cioè correggere solo i gravi ed evidenti errori e lasciare sul campo quello che è di semplice interpretazione dell'arbitro. E la trovo una scelta assolutamente condivisibile, per evitare che si rifinisca la stagione scorsa, dove c'è stato troppo non chiarezza su quanto doveva intervenire oppure no il VAR.
0: Ok, quindi diciamo lasciare un po' di più le decisioni all'arbitro di campo senza continue ingerenze, per evitare quello che noi abbiamo sempre detto, ovvero evitare che ad arbitrare continui ad essere il VAR, no? Togliendo così del potere all'arbitro.
1: Assolutamente sì, c'è un arbitro in campo ed è giusto che, a meno che non ci siano chiari ed evidenti errori, cioè una cosa oggettivamente sbagliata, trovo che sia giusto che rimanga la decisione presa in campo dall'arbitro centrale. Poi c'è un errore che per tutti è errore ed è chiaramente un errore, ben venga il VAR che vada a rimettere a posto la scelta del campo, ecco.
0: Stefano, è sempre però difficile. Lo è stato per gli arbitri e lo è anche per noi, perché poi quando un episodio, no, trovi qualcuno che dice una cosa, qualcuno che dice, è anche difficile, no? Orientarsi. Vabbè, all'interno del chiaro ed evidente errore, no?
2: Abbiamo messo la tecnologia, siamo sempre divisi, insomma, io credo che Daniele abbia ragione e credo che sia un miglioramento, soprattutto la centralità del ruolo, l'arbitro in questo caso, che deve avere anche, voglio dire, un raggio d'azione più ampio, e così può anche migliorare in personalità. Cioè tu fai l'arbitro di campo, devi essere il protagonista tra quei 6-8 della squadra arbitrale che va tra Lissone e quelli che vanno poi sui campi, se no altrimenti non ci sarebbe ci sarebbero designazioni A, B, C, no? Cioè, voglio dire, quando leggiamo ogni giornata quanti sono che stanno a Lissone, Vara, eccetera eccetera, l'arbitro sta sul campo, deve avere una maggiore attenzione e soprattutto una maggiore libertà d'azione. Credo che, sono d'accordo con Daniele, si vada verso un miglioramento in questo caso. Poi dopo, se vogliamo addentrarci alle nuove novità, no? Alle novità che ci saranno nella prossima stagione, Daniele, per esempio, ecco, quella sul calcio d'angolo, io credo che Daniele, ne contiamo a bizzeffe, insomma, di situazioni del gioco così, cioè quante volte è calcio d'angolo, tu non me lo dai e mi neghi magari 3-4 volte la possibilità sul calcio piazzato magari di concretizzare, di immaginare un gol, un vantaggio, un pareggio, un recupero. Cioè sono situazioni vantaggiose per chi poi dopo deve avere il calcio d'angolo a favore. No. Tante volte io vedo, e mi fa imbestialire, Daniele, cioè il fatto che come fai a non vedere che la palla viene toccata da un difensore che è del calcio d'angolo, però vabbè, no, è uguale, dai, si riparte, è un errore così. E invece adesso verrà ripreso, no, dal VAR, ci sarà questa possibilità di correzione, e quindi io credo che sia giusta e corretta questa, in questo tipo di situazioni.
0: Sì, non la spiego brevemente perché ieri durante il Consiglio federale è stata varata, insomma, questa...
2: Ma già questa... durante il Mondiale l'abbiamo visto.
0: Esatto, lo sarà anche in Serie A, ovvero che il VAR potrà intervenire da noi per revocare un calcio d'angolo segnato in modo errato. Partiamo da qui, Dani.
1: Sì, allora Stefano, mi permetto, purtroppo succede, nel senso che capita di non vedere anche una cosa che magari apparentemente dall'immagine sembra chiarissima, quando sei in campo per mille motivi può capitare che questo non venga visto. Fortunatamente ora hanno sistemato

0: confermato questa cosa, per cui se il calcio d'angolo sarà evidente, il VAR potrà intervenire e suggerire all'arbitro appunto la correzione dell'errore, anche perché, come abbiamo visto ultimamente, molto spesso vengono fuori azioni da rete sui calci d'angolo, per cui è giusto che se una squadra debba usufruire di un calcio d'angolo, trovo che sia corretto che l'eventuale errore dell'arbitro venga giustamente corretto.
1: C'è un'altra norma, che allora una norma che rimane a discrezione dell'arbitro, caro Stefano, è quello della mano sulla bocca da parte di un giocatore, per la quale in Serie A non ci sarà l'espulsione automatica, a differenza
2: di volta in volta,
1: ma di volta in volta il direttore di gara sarà chiamato a valutare le situazioni e potrà decidere se sanzionare il gesto con un cartellino o meno. E, per quanto riguarda invece le perdite di tempo, se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un rinvio dal fondo vengano volutamente ritardati, può far partire il countdown, al termine della quale la rimessa laterale, ma questo lo sappiamo, e durante una sostituzione il giocatore che esce ha 10 secondi per lasciare il campo. Mi sembra che il Mondiale abbia fatto anche una giusta giurisprudenza, caro Daniele, su cose che hanno anche funzionato, no? Per dare velocità maggiore al gioco. Che ne pensi?
0: Sì, i dati che ho visto danno assolutamente conforto a queste nuove disposizioni e quindi molto probabilmente avremo nel prossimo campionato dei tempi effettivi di gioco che aumenteranno perché sembrano funzionare. Quindi ben venga, può migliorare il gioco del calcio.
1: Mentre per quanto riguarda una situazione vista come il caso per esempio Kalulu Bastoni, si è risolto quello oppure in quel caso ancora dobbiamo aspettare per un giocatore già ammonito, doppio giallo rosso per una situazione, ecco il caso Kalulu Bastoni mi sembra anche piuttosto esemplare.
0: Non ci sarà più un caso Kalulu Bastoni perché al VAR hanno fatto l'integrazione che potrà controllare anche il secondo cartellino giallo nell'eventualità di una doppia ammonizione. Quindi qualora l'arbitro commette un errore come è successo in quella partita, il VAR suggerirà di correggere l'errore commesso in campo.
1: Molto bene. Daniele, ti sto per salutare, ti chiedo l'ultima perché vorremmo avere insomma una tua previsione rispetto a questo nuovo campionato che riparte con alcune figure nuove, con un nuovo designatore, e quindi volevo un po' la tua per capire che cosa ti aspetti, dov'è che magari ti aspetti un miglioramento per quanto riguarda una nuova piccola era del mondo arbitrale con un nuovo designatore, che cosa magari potrà cambiare, insomma dimmi tu che cosa ti aspetti anche dal campionato degli arbitri.
0: Ma io mi aspetto sicuramente un campionato decisamente migliore di quello appena concluso, sicuramente verranno date indicazioni chiare e mi auguro che vengano mantenute nel corso del campionato, indipendentemente da quello che succede a una squadra piuttosto che all'altra, che fondamentalmente è questa la cosa importante che deve succedere. C'è un errore, lo si ammette, si va avanti, ma le indicazioni devono rimanere quelle granitiche dall'inizio alla fine del campionato. E questo io credo che verrà fatto perché è la cosa principale che è mancata l'anno scorso.
1: Bene, molto bene. Daniele, grazie. Torneremo Ciao, Daniele, a disturbarti grazie. Più avanti. Grazie per essere stato
0: Buona
1: con
0: giornata.
1: Noi.
0: Buona giornata. Grazie a voi.
1: Grazie all'ex arbitro Daniele Minelli. Caro Stefano, il mercato oggi impazza perché c'è una Juventus scatenata considerando quello che è successo nel pomeriggio con la chiusura finalmente di Colomoni, ma c'è anche questa situazione legata ad Alajbegović, giocatore bosniaco che sembra essere anche lui molto vicino alla Juventus. Ne parliamo partendo da qui, poi ovviamente facciamo una bella raffica con tutte le altre trattative. Ne parliamo con Simone Bernabei. Ciao Simone.
3: Ciao Simone. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Simone Bernabei della redazione di Tutto Mercato Web. Allora, vogliamo ripartire un po' dai movimenti in casa Juve, Simone?
3: Direi, perché la Juventus veramente oggi si è svegliata con un piglio diverso, ecco, sul mercato, dopo settimane un po' così di disparte, un po' sonnacchiosa, la Juventus ha deciso di sparare due colpi mica da poco, perché Colomoni, dopo un lungo inseguimento, una telenovela infinita, alla fine Colomoni sarà di nuovo della Juventus, un'operazione molto importante, perché alla fine il cartellino costerà 38 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facili, alcuni difficili da raggiungere, si potrebbe arrivare a 50, difficilmente ci si arriverà, però insomma 45 milioni probabilmente costerà il cartellino di Colomoni alla Juventus, quindi l'attaccante che Luciano Spalletti voleva, non solo Colomoni, però, perché nelle ultime ore Cannevale e Massara hanno dato un'accelerata, mi viene da dire, decisiva, e hanno bruciato una concorrenza foltissima, soprattutto italiana, perché c'era molto forte l'Atalanta, c'era la Roma, c'era la Fiorentina, insomma c'erano tante squadre su Ala Ibegovic, il talento bosniaco del Bayer Leverkusen, anche qui operazione in dirittura d'arrivo, con i dirigenti bianconeri che contano di definire gli ultimi dettagli nelle prossime ore, entro comunque la giornata di domani. Anche qua si parla di cifre importanti, perché sarà un colpo da 35 milioni di euro, considerando anche i bonus, una parte fissa più bassa rispetto a Colomoni, circa 30 milioni, più alcuni bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Ecco, in totale si potrà arrivare a 35 milioni di euro per due colpi importanti per la nuova Juventus di Spalletti.
1: Molto bene, capitolo Fiorentina.
3: Fiorentina continua a spendere, continua ad investire. Se da una parte è da registrare un po' una fase interlocutoria, diciamo così, su João Mario, proprio della Juventus, dall'altra è fatta per l'arrivo di Valdepeñas, difensore mancino di proprietà del Real Madrid, un'operazione in stile Nico Pass con il Real Madrid, che comunque mantiene una sorta di controllo futuro sul giocatore, che arriverà a Firenze nelle prossime ore, farà le visite mediche e poi sarà pronto per aggregarsi al gruppo di Fabio Grosso. Quindi la Fiorentina batte un altro colpo in questa sua campagna acquisti estiva veramente veramente importante, targata Fabio Parati.
1: Vorrei andare, prima della raffica finale, con un po' di altre situazioni anche minori, chiamiamole così, sulle romane, perché insomma si attende un altro segnale da parte della Roma. C'è il capitolo difensore per quanto riguarda la Lazio. Allora, ci fai un po' uno stato dell'arte, no, per quanto riguarda le due squadre romane?
3: Ma in questo momento la Roma, dopo aver definito per l'arrivo di Castro, che è comunque un rinforzo veramente molto importante per Giampiero Gasperini, si sta un attimo, secondo me, interrogando un po' anche su quello che dovrà essere il modulo, perché poi ti porti Castro in rosa, insomma è anche difficile, no, tenerle in panchina un investimento del genere. Detto questo, adesso il focus della Roma è assolutamente sul giocatore da mettere, diciamo, alle spalle dei centravanti, quindi di Malen e di Castro, e in questo momento, insomma, quello di Musa continua ad essere un nome forte. Abbiamo detto, c'era Alajbegovic fra le varie opzioni. Alajbegovic saltato perché andrà alla Juventus. Ecco, il nome di Musa, norvegese dell'Ipsia, continua a stuzzicare particolarmente. Qua c'è un po' un problema di, diciamo così, di costi, perché la Roma non vorrebbe andare oltre i 40 milioni. Il Lipsia continua a chiederne 50 secchi, tondi, senza sconti e senza bonus, quindi 50 parte fissa. Però ecco, Musa è assolutamente il preferito in questo momento, e la Roma ha capito che deve un po' accelerare, perché l'abbiamo visto, ha perso, insomma, tanti giocatori, ha perso Greenwood, ha perso Somerville, quindi ecco, ha capito che se vuole veramente portare un rinforzo importante in quel settore alla corte di Gasperini deve accelerare. Quindi non escluderei che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi in questo senso.
1: Ok, raffica finale sulle altre situazioni, Simone, e poi ti salutiamo.
3: In questo momento molto attivo il Sassuolo, che ha definito con il Verona lo scambio Bowie-Murattieri. Adesso attenzione, perché i norvegesi stanno cercando un profilo in difesa. Comunque era un nome buono, ma è stato ufficializzato dal Torino proprio in queste ore. Molto attivo anche il Como, l'ha detto ieri Cesc Fabregas in conferenza stampa: abbiamo dei problemi di lista, quindi attenzione, perché il Como nelle prossime ore si muoverà su dei giocatori italiani, e in questo senso Moise Kean della Fiorentina continua ad essere assolutamente il preferito per l'attacco.
1: Bene, Simone, grazie, buon lavoro.
2: Ciao
1: a te,
2: Simone,
1: e alla redazione.
2: Grazie
1: di tutto a voi, ragazzi. Allora, ci prendiamo qualche minuto prima di chiudere, caro Stefano, per i nostri ascoltatori. Magari sentiamo qualcosa, Gabri, prima di chiudere. Complimenti per la bella trasmissione, anche senza l'ottimo direttore, in meritate ferie. Ci scrive Davide da Firenze: non vorrei che Mancini pretendesse anche di piazzare un suo amico Baroni al posto di Maldini in Under 21. Ormai Mancini è le chiavi di Coverciano. No, perché Baroni dovrebbe essere il suo vice, tra l'altro, e poi comunque la figura di Baldini credo in questo momento sia un po' per tutti,
2: credo che sia stimatissimo da,
1: no, un'altra cosa,
2: ma ci sta là l'Under 21, quindi
1: una cosa che però non, con cui non sono d'accordo. LDC ci scrive: ma Ranieri ai prossimi mondiali avrà 79 anni.
2: Vabbè,
1: che largo,
2: dai,
1: e a me questa cosa non piace, perché non è che si può parlare di età e quindi si è,
2: vabbè,
1: per
2: però
1: forza, si può mandare in,
2: si presta
1: in
2: anche,
1: pensione,
2: però nemmeno si può negare alla gente, insomma,
1: esatto,
2: di esprimere un'opinione.
1: Non dico
2: però che, voglio dire, si presta l'età, si presta anche a questo gioco, no? Questa interpretazione di 2030, è vero, cioè avrà 79 anni.
1: Sì, perché ieri ho sentito fare anche la somma degli anni di Malagò, Mancini e Ranieri, e devo dire che sono rimasto un po' anche abbastanza sorpreso, perché non è dall'età
2: che
1: si può. È vero che, cioè, ci sono lati negativi se hai un'età avanzata, ma anche dei lati negativi per la mancata esperienza se sei molto.
2: Ma
1: molto,
2: sai, chi non è d'accordo con questa scelta attacca. Io ho visto anche, voglio dire, cose molto divertenti, ironiche, dei meme che girano soprattutto sulla figura di Ranieri. Ma insomma, Ranieri si farà una grande risata, ripartirà. Adesso è tornato dal mare, si ritrova a ricoprire un ruolo molto importante. Lo dovrà fare con molta, molta attenzione, cautela, perché voglio dire, sì, quello che diceva giustamente Bucchioni oggi, sono due allenatori, cioè sì, lui parla di direttore tecnico, però la testa è d'allenatore. Lui alla Roma ha faticato, secondo me, poi è uscito fuori poi tutto, no, quello, tutti gli anni che hai fatto, Francesco, ma nemmeno gli si può fare muovere una critica in questo senso. Quando tu fai 50 anni allenatore resti quello, o no?
1: Cosa disse lui prima della partita all'epoca? Cosa criticò?
2: Non mi ricordo,
1: prima
2: però,
1: di Gasperini, di...
2: Non mi ricordo, prima, però secondo me partita. Poi ti viene a dire, insomma, lì ma Tringari che fa sulla destra, io lo metterei, cioè ti viene, no? Ci viene a noi, pensa all'allenatore, no?
1: Sì, sì, esatto, ancora di più. Abbiamo un altro audio prima di chiudere, Gabri?
4: Sì, buonasera a tutti.
1: A te.
4: Ma volevo un attimo dire due parole sulla nazionale. Ok, al di là degli sbagli di tutti, si cerca di colpevolizzare Maldini come se non lo conoscesse nessuno sul suo profilo. Quindi, diciamo, Maldini ha un suo modus operandi, che piaccia o non piaccia. Ma io faccio un'altra riflessione: il calcio italiano, al di là di Maldini, che abbia potuto sbagliare o meno, secondo me non ha sbagliato. Ma è inutile che si parla di dopo tre campionati del mondo che non si ci qualifica, non ci sono le fondamenta per nulla. Ma io facevo questo conto così matematico. Mancini 61
1: anni.
2: Vedi?
1: Ranieri, ma l'ho
4: 74.
1: Appena detto.
4: Si parla di Oriali 73. La somma di tutte e tre anagraficamente sono 208 anni.
1: No, Gabriele, l'hai fatta apposta. Questo è un trappolone, mi dispiace, sì, è un trappolone, sì, che non
2: perché era partito, è tutto, basta. Cioè, i sornioni, capito? L'intervento sornione è pericoloso, perché alla fine poi parte la botta, capito?
1: Il calcolo degli anni,
2: dai,
1: è qualcosa che mi manda in
2: mente. C'è un altro, Gabri.
5: Buon pomeriggio, volevo dire a tutti i commentatori che sono contro queste decisioni, diciamo un po' anche così ballerine, però tutti criticano, tutti danno addosso, però dopo non saltate sul carro, non
1: bravo.
5: Fate come fate sempre, che alla fine... Viva l'Italia, brava l'Italia, perché non si fa così,
1: segniamoceli.
5: L'avete sempre fatto.
1: Appuntiamoceli quelli.
2: Beh,
1: che...
2: quella del 2006 fu clamorosa,
1: che non ci credeva nessuno.
2: Sì.
1: Stefano, siamo arrivati alla fine di quest'altra bella puntata.
2: È volata,
1: molto
2: volata.
1: Bella, molto bella. Sì. Grazie del
2: a
1: preziosissimo
2: domani. Ciao,
1: supporto, Stefano Impallomeni, e grazie del preziosissimo supporto a Gabriele Latini, grazie a Daniele Petroselli. Noi torniamo sempre qui, puntuali, domani con TMV Radio, Calciomercato e Ritiri. Ciao, grazie.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
0: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e successivi.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica i ritardi, visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza del proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
5: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
4: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti, tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
5: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamolo così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamoli sì, in questi termini, giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio, lui e molti dei giovani piloti della Formula 1. E questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente

0: veramente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton.
1: Vero,
0: che
1: sì.
0: Però si trova, insomma, pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell,
1: vero, sì.
0: da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno l'anno scorso, già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza, e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore del talento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene, con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così, e devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
1: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali, che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti, sostanzialmente, invece ditta hanno premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
0: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente, sì, questo ciclo, diciamo, tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo, qualcosa di similare era accaduto nel 2014,
1: infatti,
0: per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracottante talvolta che ti lasci scappare le cose, e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida, dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa,
1: infatti,
0: formula che deve essere sempre spettacolo, poi prima chiudiamo, non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere, è chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri. Però il giochino è stato quello, tutti i team si sono

0: trovati d'accordo i costruttori, cioè nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino. Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori. Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, sì, e Antonelli, uno è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone. A Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu, sì, acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3, se non ricordo male. Quindi sì, in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini, la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
1: Si riduce il margine, sì.
0: Sì. Quindi c'è tanta, è interessante vedere che ad esempio la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
1: È vero, è vero. Tra l'altro, proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc che, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara, invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, sì, e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento, e però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio, per esempio in questo weekend c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così, se andiamo a vedere un po', ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
0: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica, sì, perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7 o 8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, certo, tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica, sì. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007,
1: sì,
0: perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui centravano la monoposto, ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi, anche chiaramente legati alle scelte della federazione, comunque vero, si sono persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi, allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire, però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, e secondo, che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà la pausa estiva, e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo. E allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta, magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro, questa parte di mondiale non è stata certamente noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes è che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono diciamo non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro tra virgolette per loro, che è la batteria, perché la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
1: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo esclusivamente di motore, e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi, ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo, oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
0: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore, e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato, e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri, e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così, perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la potenza della batteria, per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo, chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica. Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU recupera, anzi l'MGUH, io li confondo sempre perché uno l'hanno tolto, sì. Recupera energia che dà la batteria.

0: parte
1: rallentano così vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente, diciamo, a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica: hanno tolto la velocità massima,
0: sì,
1: così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi,
0: sì.
1: Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota, che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kilowatt in più, cioè questa alchimia, sì, folle. In questo gioco completo chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che nonostante il deficit di cavalli sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da diciamo ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole, sì, che ormai dobbiamo usare, cioè dove carichi,
0: sì,
1: e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio, certo, ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita, e se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo, penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori si potrebbe fare già un pensierino, non è che lo buttiamo via il campionato costruttori.
0: No, infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì da
1: oggi. Sì.
0: E l'ultimissima che volevo farti, Mariano, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit. Ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie. Da chi ti aspettavi veramente di più, proprio nella, almeno finora, nel mondiale?
1: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo,
0: sì.
1: Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso,
0: sì.
1: Ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori, che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire, queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance,
0: sì,
1: quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren, questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team clienti,
0: sì,
1: come la stessa power unit. Però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni, voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti, perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
0: Magari potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali,

0: IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule con

0: compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Mentalità vincente, però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la Sanlorenzese è una squadra blasonata, un pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita, quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
4: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai lavori riguardo gli altri due gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita. Tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
3: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza in come ha lavorato, perché racconto un aneddoti simpatici: molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo stimo anche per questo. È un po' simpatico, ma è realista: quando una persona vede i giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento è ripartito da una struttura giusta e ha puntellato bene, e Treviso ha potenzialità importanti con l'entusiasmo della piazza e anche con le potenzialità del presidente. Un bel lavoro di Strano potrebbe togliere punti a queste tre, e quindi dico ovvio che tutti si pensa che Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti e, se ingranano bene, diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a noi in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, sì. Se la Juve andasse in quel girone.
4: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Baranecea, Sule lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra formazione, quindi anche capire un attimino il reale valore delle formazioni under 23 a volte risulta complicato anche per chi li deve affrontare il fine settimana dopo. Mi rendo conto che non si sa mai
3: e ne cambiano 10 il giorno dopo. La verità, non riesce neanche a prendere le misure a queste squadre. È così.
4: Esatto, sono perfettamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla, un altro paio di domande molto molto veloci. Una sull'FVS, quindi sull'utilizzo della tecnologia che è sbarcato in Serie C lo scorso anno. Abbiamo già parlato, un'altra volta ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' un bilancio. Le chiedo cosa le piacerebbe nel futuro prossimo veder modificato di questo strumento tecnologico a favore dei direttori di gara.
3: Guardi, io credo che abbia funzionato. Il problema principale per me, sia per l'FVS che per il direttore di gara, è le strutture degli stadi, perché a volte le telecamere sono veramente lontane o collocate in posizioni che non possono aiutarli, quindi ci vorrebbe uno studio per posizionare le telecamere in maniera più alte, più numerose, quindi sarebbero veramente d'aiuto per il direttore di gara. O se no andiamo avanti così, sicuramente in certe partite aiutato, in altre un pochino meno, però ormai la tecnologia sta prendendo campo. Io rimango della vecchia generazione dove mi piaceva vincere o perdere ovviamente con la prestazione, ma anche con un errore o una grande intuizione dell'arbitro, perché alla fine anche loro fanno prestazione come giocatori e quindi è giusto che l'errore umano rimanga. Però è un mio pensiero personale, sicuramente la tecnologia ha migliorato tanto.
4: Sì, soprattutto mi viene da dire che con l'FVS si è ridotto un attimino il gap con Serie A e Serie B, perché diciamo dall'esterno, da chi non vive il campo, c'era la sensazione, c'era la percezione che fossero quasi diventati due sport completamente differenti. Il calcio con la tecnologia, quindi con il VAR in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, e la Serie C diciamo ancorata alle vecchie dinamiche di gestione della gara. Sicuramente i costi a livello economico per le società sono un aspetto importante, perché poi di fatto l'FVS incide anche insomma su quella che è la composizione di tutto quello che è all'interno di un campo e di uno stadio. Voi tra l'altro avete uno, a mio parere, dei più belli dell'intera serie C. Direttore, io la ringrazio, le faccio i complimenti per la seconda maglia che ho visto avete pubblicato, avete ufficializzato, che secondo me è bellissima. Grazie. È fighissima, e anche questo insomma fa parte del mondo del calcio d'estate, perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi, delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
3: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima, buona giornata.
4: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con la quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb, che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento, che sicuramente ha portato dei temi importanti di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, che sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente, perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però e andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
5: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane, e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta, e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari, e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite, ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi, e naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo, tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato, e quindi è, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta. pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori e quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo 3 giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente e quindi poi da domenica.

Domenica, quando inizieremo ad allenarci, sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico, perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti. Poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via.

0: Diamo un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cina, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia, che ci permette di raggiungervi tramite tmvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta, vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Medir Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata, vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, è diciamo protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Egarevba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata l'Erte Salvini, tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia, con Sena e Odi pronti a vestire la maglia rosso-nera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi. Leggo le parole dal sito ufficiale del RIFO: comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. C Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto delle regole biancorosse della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata da Hernan Garcia Borras, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di Jabo Troid, di Sisi Vrizas e chi più ne ha più ne metta, calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece dal Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione e alla cronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori, e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Alessandro, di Cristiano, pardon, Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJanet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. Sono è in arrivo anche un altro calciatore, si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili, Iliev, Cogoni e Ciocci, mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui il nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10.45, proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le parole, le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao!
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia, ti chiedo subito com'è andata la prima settimana insomma col nuovo gruppo.
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto, sono contento di essere qua, settimana bene, tutto accolto bene dalla squadra dei ragazzi, adesso stiamo lavorando forte con mister che vuole darci subito la sua impronta, quindi si fa molta fatica ma col sorriso perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato, cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello, prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo ma in un'altra veste, cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni e questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre, poi più stiamo insieme più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali e poi ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vi vedo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente è un aiuto.
2: No, sì, quello sì, con Kevin l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo fatto un rapporto incredibile che va oltre il campo, conoscendosi così bene poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui, e mi aspetto tanto perché comunque ci vuole sempre ambizione, coraggio sempre nelle cose che si fanno, e poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno, quindi questo mi aspetto.
3: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'area, rifinitore, centravanti che lavora per la squadra, che tipo di attaccante ti senti?
2: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra, mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche perdere di vista l'area di rigore perché alla fine è lì che si finalizza, si va a rete, quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore qui.
3: Hai tantissima esperienza sia di Serie B e anche in Serie C, quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato da quello Spezia manca da tantissimi anni?
2: Il consiglio che magari mi sento di dire è la capacità subito di adattarsi al tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità ad adattarsi al campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
4: Il calcio ci fa impazzire.

0: puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark. L'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
1: Sì,
0: più
1: no,
0: di
1: no,
0: noi,
1: capisco.
0: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già, e ci metto la mano sul fuoco, che sarà, come dire, una
1: Sarà
0: battaglia
1: difficile,
0: ardua,
1: è molto
0: molto, molto
1: difficile.
0: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così?
0: Ma
1: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
0: i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igni, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di... Anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto, però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo quattro Aprilia con due sponsor diversi è ben
1: Non ce la
0: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
0: Alessandro, tu
1: perché? Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai Fatti
0: un
1: da
0: giro di
1: parte,
0: qua. Non puoi
1: certo.
0: farlo. Te lo dico
1: Anche
0: per
1: perché,
0: esperienza. secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto.
0: Cioè, vero, vero, vero.
1: Giusto.
0: Alessandro Biagi?
1: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni,
0: Oddio,
1: obiettivamente.
0: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
1: Lo so, lo
0: Vedi
1: so.
0: Adelaide.
1: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due marche, due, tre marchi contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
0: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
1: dei
0: adesso
1: propri
0: dico una
1: piloti.
0: cattiveria,
1: Non
0: non c'hai i migliori.
1: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente perché un pilota come Marquez che sta rinvenendo su alla grande è difficile fermarlo a questo punto, ha su di sé
0: Posso? Però
1: pensioni
0: Ale,
1: di
0: scusami un secondo se mi sei... Tanto siamo tutti
1: vai,
0: amici,
1: vai.
0: ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non
1: Sì.
0: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti io volevo
0: Ducati
1: fare
0: è
1: questa
0: indietro.
1: domanda, ragazzi,
0: Io
1: perché
0: non...

0: sono
1: d'accordo. È la moto migliore, cioè è la moto. No. È partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita fortissimo.
0: Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi, è che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi, e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello, poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si... si riparte, oppure questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima,
1: Filippo,
0: ecco, Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è, sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza che simpatico che sia, quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
0: maestro in...
1: maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente
2: così
1: da
2: come
1: fare.
2: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
1: sono così, sì. Però ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro,
3: no, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
1: ma tu puoi dissentire,
0: ci puoi dire, ci manca
3: è cazzazione, però facendo un ragionamento, avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: però ne hanno due di là.
3: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la...
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Un paio di settimane fa, proprio in trasmissione, dobbiamo capire, dobbiamo fare un'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
0: il prossimo
7: giorno.
0: È sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che...
7: Esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni sì, circuiti, ma infatti... che si, come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui certo. Ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione no. di Marc Márquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Márquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Márquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Márquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Márquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Márquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quelli.

0: una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene. Gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Non può
2: bella
0: dire.
2: violenta, quindi. Però
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte
1: c'ho una
2: del mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: indebolito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
2: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Ugura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
0: Sì,
2: svolta.
3: Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Beh, lo sai che lo vedo anch'io così. Sì.
3: Come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marchi. Oggi io credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo anche
3: Dovrà
1: io
3: prima
1: questa.
3: fare il switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
4: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo
4: Siamo
1: d'accordo, mi
4: tutti
1: sembra. Sì,
4: d'accordo,
1: sì, sì.
4: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì,
4: sono
1: tu chi
4: probabilmente i
1: metti
4: più
1: dentro
4: indicati.
1: nella mischia? Chi metti dentro la
4: Ma
1: mischia?
4: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
4: perché
1: di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
4: io lo metto
1: Non.
4: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Ma
4: che
1: mai detto niente.
4: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, oh. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, ci ci metto anche pure. Sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, sono scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Rossi lo sa.
0: Sì.
4: Ma credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara. Oh.
4: Ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
4: Oh ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità. C'è una grande regolarità.
4: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi. Un'altra di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora guardate,
4: un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora, Marca a 3 jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal 10° posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
0: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
2: Penso anch'io.
0: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo come dire vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, nella, come dire, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
2: Sì, anche perché tanto lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni, buttare
2: via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
2: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
3: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprile ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
3: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
4: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
4: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
0: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo

0: l'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile. Ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata
1: Giusto,
0: esagerata, è stata giusta,
1: sarà
0: anche
1: giusto.
0: perché dà un
1: Ok,
0: esempio che è
1: agli altri.
0: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci.
0: Connessione.
1: Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
2: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
1: Certo.
0: Beh, Dermo,
1: Forse.
0: posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai, vai. Poi
0: Secondo
1: sento Carlo e Alessandro e
0: e
1: Carlo.
0: poi vi
1: Vai, vai.
0: lascio la
1: Ok?
0: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
1: Dopo,
0: fondamentalmente. Anche quello è
1: sì.
0: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
0: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
1: Certo,
0: questa
1: certo,
0: situazione, che è una
1: certo.
0: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
2: Infatti lei è stato
1: Alex.
2: bravo, comunque ha
1: Sì.
2: capito l'errore, quindi
0: Sì.
1: giustamente.
3: Alessandro? No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante, sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: Quindi avresti
3: occasione
1: usato una strada diversa,
3: per
1: Alessandro, una strada
3: riabilitarsi,
1: diversa.
3: perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una
3: E
1: volta che lo
3: infatti,
1: squalifichi, penso che sia stato
2: dopo lo
3: la
1: capì.
3: squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: Vabbè,
3: una
1: no,
3: possibile
1: chiarissimo.
3: penalizzazione.
1: Beh,
2: Carlo,
1: comunque,
2: dimmi te,
1: scusa
2: la
1: Alessandro, a
2: sentenza falla
1: livello
2: tu.
1: Ma
2: solo di Federazione
0: guarda,
2: Italiana, come è
0: io
2: successo anni
0: capisco.
2: fa
0: Ah,
2: in una mia
1: scusa,
2: gara,
1: scusa.
2: che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
0: No, anche perché
2: E poi.
0: secondo me uno sportivo.

0: Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se intro di diretto nella
1: Sì, poi
0: situazione.
1: fatemi sentire Carlo.
0: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passami il
1: Neanche la
0: termine, non
1: multa gli
0: fai
1: fa niente.
0: capire.
1: Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
0: Esatto,
1: calciatori? Ma dai,
0: esatto.
1: ragazzi, ma
0: Però
1: si mette a
0: lì
1: fine.
0: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio, non
1: Vai,
0: volevo.
1: Carlo, la
0: No,
1: tua
0: ma figurati,
1: sentenza.
0: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
1: Vai.
0: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata
1: Sì.
0: dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo
0: Sì,
1: io
0: e
1: con
0: non
1: te.
0: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo su questa cosa.
0: Sta, ci
1: Avrebbe
0: sta,
1: avuto un
0: ci sta.
1: impatto sicuramente più forte.
0: Ma
1: Visto
0: certo,
1: che.
0: invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi Quello che diceva
1: dovrebbe.
0: Filippo, no? Cioè, circa 10 ore sotto il sole a 40 Ma gradi,
1: scherzi, una roba da
0: con un
1: matti, hai ragione.
0: panino e
1: Esatto.
0: quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
1: Ragione in pieno.
2: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
0: Assolutamente, no, no, ma assolutamente.
2: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
0: No, no,
2: essere
0: io ho fatto solo un
2: un.
0: discorso sportivo
2: Sì,
0: politico
2: di
0: che
2: sportiva
0: avrei
2: politica, esatto.
0: fatto
2: E
0: come team manager, capito? Tutto
2: su
0: lì.
2: questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere
0: Eh sì, eh
2: in questi casi,
0: sì,
2: no? Certo.
0: eh sì, eh
2: Però sotto il
0: sì.
2: profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato quello lì,
0: Assolutamente.
2: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla
0: Sì,
2: nella
0: perché poi
2: sostanza.
0: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. In una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Oh, squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi. Se la tiene, gli va bene che gliel'ha andata una sola, date retta a
1: Sì,
0: me, va bene così.
1: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi
1: Carlo,
0: ti posso parlare io
1: vai.
0: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti per altri motivi e mi ha detto che è contentissimo per mille, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello, però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e te l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianiti, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pitt, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
3: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza.
3: Certo. Uno, per la sicurezza. Due, c'è un po' un, come dire, anzi, due, non è un competitor per la vittoria del mondiale. Un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente, e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
4: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi, diciamo, non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
0: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
2: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi, e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, per ultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così,

0: cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
1: Carlo. Sì.
2: Vai Carlo.
1: No, io voglio dire, io francamente, Mauro, mio caro amico Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte
0: però
1: che dall'altra.
0: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
1: Benissimo, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
0: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
1: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dico, poi ogni gara ti ciocco 50-100.000 euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare. Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo, o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
2: concordo.
0: Filippo, concordo, sei d'accordo anche Carlo. Tu?
2: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo market, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi le multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta la superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
0: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
3: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
0: Di cinema. Sì, però però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso, era una roba, era diventato guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè
1: d'accordissimo, per quello d'accordissimo,
2: sì.
1: Secondo me si andava preso ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, questo è quello che dico io. Poi,
0: C'è una domanda per te.
3: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
1: Cioè
3: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
0: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 è uguale alla GP24?
1: La GP23 non era uguale alla GP.
0: Esatto.
1: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
0: ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
1: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
0: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
1: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
0: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure da Ligna. Per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
1: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
0: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
4: Come dire... Curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione del mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
0: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
2: Sì, dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
0: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
1: No, io sono pronto, sono già pronto.
3: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte, è un'altra cosa dire chi si dimostrerà più veloce.
0: Siete molto diplomatici.
3: Perché sono la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
0: moto. Bernat, chi è più forte?
1: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
0: Sì, sì.
1: E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare una evidenziazione?
1: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
0: Basta quella che non se lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
4: Quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare.
1: Okay?
4: Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
1: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
4: Certo. Dovrà essere tu. Dovrà essere
0: io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa vita. Non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
0: Lo sapevo.
4: Perché è importante questo. Però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
0: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, è però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
0: Bernat.
1: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino...
0: L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
1: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non
0: Biaggi.
1: Lo è il più forte del mondo. Per
0: non lo è, Biaggi.
3: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... Avete già detto tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo
0: vero,
3: non parlo.
0: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi questo, però
1: no.
0: Il bello...
1: No. Assolutamente no.
4: Da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
1: Dai, fu.
0: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo

0: a tutti, ciao.
1: A presto.
2: Bravissimo.
1: Ciao, Ale. Grazie ancora.
2: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana. Insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vi diamo anche la notizia di mercato dell'ultima ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore. Diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio. Perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico. Poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma. E abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
2: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
2: Cioè, arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia, eccetera, eccetera. Ma non succede niente. Cioè, Malagò è sempre lì. Uno che non sente, dico, è stato un ottimo presidente

0: del CONI, ma da presidente federale sta sporcando, sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale, anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità sicuramente di Malagò, che non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche diciamo figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi, ti chiedo chi è che decide davvero, l'uomo della nazionale, perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi, poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo.

0: Cari amici di Tiami News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno, lui si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica ed è commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: votato da pochi, eh?
0: Naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di escalciatori. Partite di escalciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di escalciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli escalciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche nome, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli scalciatori. Gli scalciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, delle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, sono, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? Certo. E quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo.
0: No, ma ti ho ascoltato con grande interesse, perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino, perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi fanno giocare a spot. Perché? Il problema c'è

0: parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Comuzzo, perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori una. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì incominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da ex
0: Allegri.
1: partenopeo.
0: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
1: Certo,
0: uno che
1: certo.
0: sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, un musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo.

0: errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Bentornate cari amici di Gossip, bentornati in questa nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate su canale 403 Nexum Channel. Allora, siamo a martedì. Siamo al fatto che io ho trascorso un bel giorno dal mio compleanno. Tanti amici mi hanno fatto gli auguri, non ho ricevuto gli auguri dalle persone che mi aspettavo, però amo molto comunque sia la coerenza, sia nelle cose belle che nelle cose meno belle, quindi diciamo che va tutto bene. Non sono la regina, per cui, beh, insomma, sì, un po' regina sono. Diciamo che questa è la settimana in realtà del mio compleanno, dovreste farlo anche voi, sono molto seria. Cioè, il vostro giorno di compleanno è come il mio di lunedì, tutta la settimana voi sarete le reginette e quindi il vostro fidanzato, nonché vostro marito, dovrà fare tutto quello che vorrete, sempre, comunque non potrà mai obiettare e dire di no, dovrà sempre dire sì. No, cioè, in realtà funziona tutto l'anno, dai, non siamo così. Sì, funziona tutto l'anno, dai, è raro che ci dicano di no, via, su, dobbiamo essere brave. Allora, cosa succede? Lui arriva sempre a 2 settimane, 3 settimane, a volte parte anche prima, a dirmi: io non so cosa allegrarti, non so cosa fare, non so, dammi una mano, dammi delle idee. Nonché abbiamo seguito molto appassionatamente l'intervista con Sabrina, che mi ha dato delle risposte che desideravo. Allora, funziona in questo modo, ve lo dico, sarò anche molto breve in questo frangente, in questa sintesi. Anti-age e pro-age, ve lo ricordate? Tutti rincorrevano l'anti-age. L'anti-age probabilmente si rincorre quando hai 35, dai 35 ai 40 anni, ma dopodiché, ora tutte, dalle star a chiunque, si sono affidate al pro-age, cioè l'età nostra che abbiamo in questo momento, e io parlo delle nostre amiche, di tutte voi che avete più di 40 anni, a valorizzare l'età che si ha. Perché è fondamentale, non parliamo, escludiamo per favore le persone fortunate che possono farsi dei botox, farsi piccoli interventi di rimpolparsi tramite chirurgo. Allora, loro sono molto fortunate, non parliamo di loro, non parliamo con loro, ma parliamo di noi, creature meravigliose che si affidano a una sana alimentazione, a bere molta acqua durante le giornate, soprattutto in queste, perché capita che abbiamo i crampi, sentiamo i muscoli, soprattutto delle gambe indolenzite,

E non è perché magari d'estate alcune di noi si riescono a muovere meno perché soffrono di più il caldo, è perché beviamo poco. Il bere molto, possibilmente non acqua, comunque gelida, ci aiuta tantissimo. A volte ci vengono i crampi durante la notte, è perché il giorno non abbiamo bevuto come dovremmo, e mi rendo conto che il mio corpo mi parla, mi dice tutto. E quindi quando la mattina mi alzo con a volte succede anche che abbiamo i polpacci indolenziti semplicemente perché abbiamo camminato magari con delle scarpettine, con delle ciabattine non particolarmente comode o non consone a portarci per lunghi tratti, può succedere, ma in realtà diciamo che l'85% è dovuto al fatto che beviamo poco. Per chi ha questi problemi, chi beve tantissimo, per esempio io ho mia cognata che beve 3 litri d'acqua al giorno, lei sicuramente non ha di questi problemi, ma non ne ha neanche tanti altri, è molto giovane. Quindi, Mauro che mi dice, Mauro, cosa ti regalo, cosa desideri? Dopo l'intervento di Sabrina, ho detto, sai di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di rinnovare la mia skincare di giorno e di sera. Perché? Perché è importantissimo. Allora, preferisco magari utilizzare determinate cose da settembre, quando non fa quel caldo che ti fa sudare baffi che non hai. Però... E oggi è il mio compleanno, cioè ieri era il mio compleanno, quindi perché no? Perché non farmi regalare una skin care? E allora cosa mi è arrivato? Con la canzoncina meravigliosa che ormai penso che accompagnerà tutti i nostri compleanni da qui all'eternità, e la canzoncina Tanti auguri a te in coreano, Mauro mi ha regalato la skin care notte e giorno. Allora, vi faccio vedere. Questo è il famoso siero al retinolo shock, quello che Sabri ci diceva. Sabri raccomandava questo siero 2 volte la settimana la sera. È fondamentale che detergiamo bene il viso, lo puliamo bene. Avete presente? Ci sono anche delle spugne in microfibra, quelle che utilizziamo di solito per le pezze per la cucina, quelle comunque se ne tenete una apposta per il viso, ma ci sono anche quelli, se non ricordo male, della Vera Lab, molto buone, che si usano per detergere il viso, perché proprio portano via tutti i tipi di impurità. Quindi spalmatevi un bel burro struccante, che già questo aiuterà la vostra pelle a nutrirsi tantissimo mentre viene struccata. Sciacquate, passate se desiderate il tonico, quello che fa per voi, per la vostra pelle, e poi il retinolo. Il retinolo va messo in questo modo, in questo sulla fronte, ok? Qui, e sempre dovete massaggiarvi dall'alto, mai dal basso. Non fate questo gesto, perché già stiamo diventando grandi, la forza di gravità non aiuta, ci tira verso il basso, se poi l'aiutiamo. Quindi ogni volta che mettiamo la crema, verso l'alto, così, verso l'alto, fate dei massaggi tutto verso l'alto, ok? Il retinolo va messo anche sulla pelle del collo, ma è molto più importante, che visto che va subito, essendo uno shock per la pelle, va a riempire quelle rughe, queste qui che abbiamo, magari le zampe di gallina, d'espressione, ognuno poi se la metta dove ne voglia. Importantissimo poi mettersi la crema dopo il retinolo, lo fate assorbire bene, mettete la crema. Anche questa è una crema notte favolosa, che ce ne ha parlato la Sabri, è una crema fatta a perline, dentro ci sono queste perle, proprio che una di queste perle serve tranquillamente, potete utilizzarla per tutto il viso e anche collo e décolleté. È qualcosa di straordinariamente nutriente, e la sera. Ma perché la sera? Perché la sera tutto di noi si tranquillizza, tutto di noi si calma, tutto di noi ha quella quiete che la pelle, rilassandosi, è più recettiva e aiuta a far sì che prodotti come questi, che non sono a buon mercato, ve lo dico onestamente, perché io li ho trovati a prezzo scontato, ma a prezzo pieno una di queste creme costa intorno ai 34-35 euro, però vi assicuro che un trattamento
come questo dura all'incirca dai 2 ai 3 mesi, quindi diciamo che fate un investimento che può produrre poi nel tempo ottimi risultati. Io mi fido ciecamente di ciò che dice Sabrina, perché comunque non direbbe mai una sciocchezza, soprattutto a me e soprattutto a voi, perché l'hanno vista in milioni di persone. E quindi, a parte il fatto poi che onestamente non è che vi porto a presentare, è come se dovessi presentare ai miei fratelli un cretino, non lo farei mai, me lo dico, io solo lo tengo nascosto, ho un amico cretino e lo tengo nascosto. E invece avevo proprio il piacere enorme di farvi conoscere questa donna saputa, che sa tanto di questo argomento. E prima di presentarvi la routine del mattino, vi dico che Sabrina mi ha confermato che sarà nostra ospite anche alla fine di agosto. A fine di agosto sarà ospite qui a Salerno e sarà ospite nei nostri studi per un'altra intervista dove parleremo di altre cose. E questa invece è fighissima, è una crema jelly proprio la mattina. Quindi la mattina, sempre la detersione che è fondamentale. Dopo la detersione va messo un po' di tonico. E dopo prima il siero va fatto assorbire bene, e poi va messa questa. Io vi faccio vedere solo il colore, perché c'è, questa è al collagene, poi c'è all'acido ialuronico. Vediamo se magari mi sono sbagliata. No, questo è al collagene, poi c'è l'acido ialuronico, eccetera. Io ho voluto comprare questo, guardate. Non ha odore. Quindi per chi è sensibile anche ai profumi non ha odore, è tutto coreano e quindi io mi fido ciecamente dei coreani, è tutto coreano questo, una cosa proprio coreanissima. Ah, aspettate, è collagene idronizzato, quindi mi spiegava Sabrina che la differenza tra il collagene normale e il collagene idronizzato è che è molto ma molto più efficace. Quindi io stamattina mi sono pulita bene il viso, deterso bene il viso, ho messo un leggero tonico, perché comunque volevo assicurarmi che la pelle fosse veramente pulitissima e ricettiva. Poi ho messo questo siero, adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, mannaggia, questo siero pink ai peptidi, vi ricordate i famosi peptidi che Sabrina ci ha illustrato? Questo è tutto rosa, se stamattina ero tutta rosa, ecco qua, anche questo qua non ha odore, anche questo qua non ha odore, quindi non ha profumazione per chi fosse particolarmente sensibile. E io non ricordo esattamente, ma da qualche parte forse devo averlo, a cosa servono i peptidi. Probabilmente domani, se riesco a ritrovare la ricerca che mi ha fatto fare Sabri, ve lo dirò con più precisione a cosa servono i peptidi. Io non me lo ricordo più, cioè non ci picchia, vabbè, no, adesso non ho tempo di guardare, perché forse sì, i peptidi per la pelle, no, non ho tempo. Comunque di questa cosa ne parleremo ancora, farò un riassunto brevissimo di cos'è il collagene idronizzato e i peptidi per la pelle, cosa fanno bene. Ma questa è la routine della mattina e della sera. Voi mi vedrete giorno dopo giorno diventare sempre più giovane, sempre più giovane. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo, perché è piaciuto moltissimo il fatto che Mauro sia stato attento al fatto che io abbia, ero anche comunque molto interessata a questo, perché ho interesse a qualsiasi cosa che non conosco, mi piace anche approfondire le cose. E a tal proposito, a tal proposito, sto preparando l'intervista per un'altra professionista, in realtà due, ma la seconda forse oggi saprò qualcosa, saprò se accetta la mia proposta. La prima è sicuramente, intervisterò un'ostetrica molto brava nell'ospedale di Polla, di uno degli ospedali dove vanno veramente, dove c'è un calo di nascite, ma evidentemente lì no, lì nascono parecchi bambini. Quindi sto preparando l'intervista per lei, perché comunque è una ragazza molto giovane, è un'ostetrica che ha sempre desiderato fare questo lavoro, quindi non è un lavoro di ripiego, non credo che possa mai essere un
lavoro di ripiego, quando hai a che fare con la gente. Lei è una persona molto particolare, quindi già vi preparo al fatto che è molto timida, è una persona molto riservata. Sto sudando ancora adesso all'idea di farle l'intervista, quindi non sarà semplice, perché avete presente quando ci sono delle persone che non sono a proprio agio davanti a una telecamera. Però le ho detto: guarda che nemmeno io ero a mio agio davanti a una telecamera, eppure guarda qui.

che sono un po' un diesel, faccio fatica magari all'inizio a partire, ma poi parto e chiacchiero liberamente di un sacco di cose. E lei mi ha detto: no, guarda, Gesù non vuole, ha cominciato così, Gesù non vuole, non posso davvero, non ce la posso fare, e sto battendo il chiodo da un mese, non tutti i giorni, ma adesso poi ha visto l'intervista con Sabrina, vedi come riesco a metterla a proprio agio, sono due persone completamente diverse, per l'amor del cielo ci sta, però diciamo che quello che posso fare è metterla a loro agio in tutto e per tutto, quindi non è semplice neanche preparare delle domande a queste persone che sono un po' schive, che preferiscono, sono quelle che fanno i fatti, avete presente? Quelle che, donne di poche parole, ma che riescono con il loro lavoro, con la loro passione, ad aiutare le persone. E quindi sfateremo, abbiamo già dato un titolo e sarà ostetricia tra miti e leggende, perché con lei e riusciremo a sfatare alcune cose che ci portiamo dietro dalle nostre nonne, ok? Che riusciremo a sfatare delle leggende, a mitizzare o smitizzare soprattutto delle credenze assurde e a ridimensionare quelle che sono spesso, diciamo così, l'invadenza delle zie, delle mamme, delle nonne in sala parto o per la povera puerpera. Quindi parleremo di un sacco di cose, parleremo di allattamento, parleremo di come sia importante il preparto, preparare quindi la futura mamma, ma la cosa secondo me anche più importante è trovare una dimensione della quale la donna possa ragionare e non avere paura, avranno tutti sempre paura, secondo me, perché è una cosa che credo sia intollerabile, il dolore che si prova in sala parto, ma cercheremo di arrivarci un po' con un po' di leggerezza e ma sicuramente parlando anche di tanta scienza. Parlando di regali, di fidanzati, di mariti, sentite un po', ma voi quando avete iniziato a convivere? Avete fatto una sorta di... ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di domande, vi siete domandati reciprocamente, perché a volte si dà per scontato, ma quando due persone escono dalla casa dei genitori e vanno a convivere, oppure quando hanno comunque sempre convissuto, chi per gli studi, chi da solo, hanno sempre avuto una, come dire, una loro realtà individuale nella casa, andare a convivere, guardate che non è, anche se lo amate e l'amate alla follia e vi piace da morire, ci sono cose che possono non essere date per scontate. Ho letto un articolo molto carino a proposito che dice: domande scomode che ogni coppia dovrebbe farsi appena va a convivere. Secondo me anche prima, però vabbè, vediamo. Il weekend preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi? Sapere come l'altro, fino a prima della convivenza, gestiva i momenti di relax vi aiuterà a trovare un punto di incontro che faccia felici entrambi. Sono d'accordissimo, perché c'è chi il weekend non ama sprecarlo e quindi vuole fare un sacco di cose, perché magari è un lavoro che richiede molta concentrazione, un lavoro che la fa stare o lo fa stare in quattro mura. Il fine settimana prende, non vede l'ora di andarsene via. Alle 5 di venerdì è già fuori, è già in macchina, e alle 7 è già sulla macchina caricata a puntino per andarsene in montagna a fare o una ciaspolata o a funghi, per dire. E invece magari c'è chi nello stesso momento che ha un lavoro stressante vorrebbe godere solo di quelle 2 ore in più, dal momento che si alza alle 6 della mattina. Svegliarsi alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, non avere addirittura la sveglia, secondo me... Me, che mi sono sempre svegliata molto presto la mattina, fare i primi periodi, fare il weekend e non avere la sveglia è stupendo. Cioè, non hai, è come la sveglia ti fa un po' da padrone, no? Tu punti la sveglia perché la sveglia ti dice: ora dobbiamo muoverci, devi andare. Non puntare la sveglia e seguire il sonno biologico, cioè la stanchezza o il riposo che ci siamo non imposti, ma che è quello che viene. Se non puntiamo la sveglia,
fine settimana. Puoi andare a letto a quello che vuoi, giusto? Il venerdì sera tendenzialmente tieni botta perché è venerdì sera. Sabato sera cominci a dire no, però voglio godermela di più, ho dormito un pochino di più stamattina, quindi tiri un pochino più tardi. La domenica è quel giorno in cui hai riposato già il sabato, se sei uno di quelli fortunati che il weekend non lavora, e dici mi sveglio quando il mio corpo mi dice che mi devo svegliare. Questa è ricchezza. Questa è la ricchezza, ve lo assicuro, questa è la vera ricchezza. E quindi il vostro corpo alle 8 del mattino è perfettamente rigenerato. Non parlo di questo periodo che mi alzo la mattina e sono una pelle di daino, però ti svegli la mattina e sei perfettamente rilassato. Hai quella sensazione di dire io ho riposato, io sto bene, potrei fare qualsiasi cosa oggi. Quindi quello che è fondamentale è comunque tra voi due magari anche trovare i compromessi. I compromessi sono una delle cose che salverà il mondo, mi piacciono. Una volta mi ricorderò sempre, ero molto giovane, quindi non capivo magari determinati discorsi, però mi dissero, guarda che io sono una persona che non accetta compromessi, per me o è tutto bianco o è tutto nero. All'epoca non capivo cosa significassero, non sapevo neanche cosa fossero i compromessi. L'ho scoperto poi con l'età. E ovviamente quando una persona di cui hai stima e rispetto ti dice che accettare compromessi è sbagliato, non dico che te ne fai una ragione, ma ragioni in quel verso, perché sei molto giovane, perché la tua testa totalmente non la sai usare perfettamente. Quando invece cominci ad avere 20, 22, 23 anni e cominci a capire anche tante cose, perché hai più esperienza, perché conosci più gente, perché gli studi ti portano a conoscere più gente, capisci che il tutto bianco e il tutto nero può funzionare solo su determinate cose, probabilmente su o tutto bene o tutto male, o il bene o il male, quello è il senso. Ma i compromessi possono essere divertenti, ti possono salvare la vita. Il compromesso può essere quella cosa che ti porta il minor male possibile. Quindi dico sempre e vive i compromessi, soprattutto anche nella coppia, perché non è uno che deve cedere su una cosa dell'altro. Una volta io, una volta tu, una volta scegli tu un film, una banalità, una volta lo scelgo io. Ma tendenzialmente poi quando è lui che sceglie il film è sempre un ammazza ammazza spara spara, e dopo mezz'ora io già dormo. Però vabbè, voglio dire, almeno lui si guarda il film che vuole, io gli faccio compagnia russando, faccio quegli spasmi da sonno, amore dormi, no, sì, ciao. Come vogliamo dividerci i lavori di casa? E questa è la prima domanda da fare, non a che ora ti svegli nel weekend, come ci dividiamo i lavori di casa? Molte coppie risentono del mancato aiuto dell'altro, uno non chiede, uno non vede. Parlarne prima vi aiuterà a vedere anche i lavori di casa come qualcosa da condividere, perché non è sbagliato. Noi tutti stiamo più bene, stiamo meglio, più bene, bruttissimo, però stiamo meglio in una casa pulita e ordinata, stiamo meglio in un ambiente che ci fa star bene anche quando rincasiamo. Per esempio, una delle cose che io ho imparato nella mia vita, anche da sola, è che se partivo per una vacanza, per un weekend, la prima cosa fondamentale che volevo trovare quando al mio rientro è la casa pulita e in ordine. Non lasciate mai la casa in disordine, perché poi non sapete che tipo di vacanza avete passato, non sapete che ritorno avete fatto, magari invece di essere a casa in orario siete a casa 3-4 ore dopo, il traffico, il caldo e tutti i santi che mette tutti in fila. Voi non lo sapete, ma quando entrate in casa e vedete la vostra casa in ordine, vi sentite benissimo, dice oh che bello, devo solamente disfare le valigie e magari fare il bucato, ma la casa è in ordine. Non lasciate nulla in giro, non lasciate il disordine, perché poi veramente è peggio. Io ho imparato questa cosa a mie spese e vi assicuro, mi ricordo che tornata da una vacanza a Mykonos di una settimana, niente di che, avevo imparato a fare questa cosa, a lasciare la casa in ordine, e quando rientrai da questo viaggio dove la pressione, il caldo, mi ricordo avevo dei piedini, porto il 36, delle zampe di porco praticamente, che quasi non si vedevano le dita, facevo
fatica anche a camminare, quindi un disagio, un caldo, la pressione, l'aereo. Sono tornata a casa, ero stanca morta, ma quando sono arrivata a casa e la mia casa era completamente pulita e in ordine, esattamente come volevo trovarla, ho anche lasciato lì le valigie, dico che bello, me ne vado nelle mie lenzuola pulite, me ne vado a dormire e ci pensiamo dopo i bagagli, ci pensiamo domani. È tutta questione mentale. Trovare la casa in ordine fa stare meglio. Ah, per dirvi che comunque è fondamentale, perché spesso si dà per scontato che magari noi ragazze pensiamo, vabbè, ma io mi aiuterà a fare i lavori di casa. No, no, perché spesso agli uomini, se non glielo chiedi, non lo fanno. Se cade qualcosa e non gli dici, ah, guarda che è caduta la per... No, non, ci passano sopra, ci passano davanti, ma non la raccolgono. È una cosa che è più forte di loro. Vedono una macchia per terra, ma secondo voi gli passano una pezzetta per pulirla? Assolutamente no, ma non è nel loro DNA. Non tutti, sono così per l'amor del cielo, ma spesso sì, spesso fanno finta di non vedere le cose. Non è importante quella cosa. Non è importante. E allora poi arrivi a un certo punto che casa chiede aiuto e voi anche, dice per favore, è vero che siamo impegnati con il lavoro, siamo impegnati con le cose, questo e quest'altro, però casa ci sta sfuggendo di mano. E allora vi si rimboccate le maniche, uno fa una cosa, l'altro fa un'altra e nel giro di un paio d'ore, in due, la casa torna a respirare. Per i più fortunati hanno la colf, i meno fortunati un paio d'ore se la cavano. Scegliamo un giorno in cui abbiamo i nostri spazi. Anche questa è molto bella. Scegliere un giorno dove lei esce, va al cinema con le sue amiche, piuttosto che se ne va in libreria, piuttosto che se ne va a fare una passeggiata da sola. E lui idem, che se ne esce a bere una birretta con gli amici, che se ne va, che ne so dove vuole andare. Questo è fondamentale. Perché ricordiamoci sempre che tanto è bello stare insieme, quanto è importante avere quel momento da soli, quella giornata da soli, quella serata da soli, poi ci si ritrova e ci si racconta. Parliamo sempre in buona fede, ragazzi, parliamo sempre di persone leali e persone pulite. Stare insieme non vuol dire condividere tutto, gli amici, le famiglie, i colleghi. Tutto continuerà a far parte delle nostre vite. Scegliere un giorno libero per entrarmi eviterà i sensi di colpa e i musi lunghi, ma è bellissimo poi dire che cosa hai fatto amore di bello oggi, soprattutto se poi lavorate insieme, trovare un giorno dove lei si dedica alle sue cose e lui anche, è carino, ma magari non un giorno intero, magari una mattinata, se uno sì, o un pomeriggio, una sera, insomma un po' di spazio per sé. Il mio spazio per me è poter anche stare nella mia casa e avere quel momento dove posso leggere. Indubbiamente mi fa molto piacere, è molto bello. Lui si ascolta la sua musica, lui si estranea preparando diverse cose e io anche. Tendenzialmente a volte mi capita più spesso di, invece magari di leggere, di fare il pane. Ognuno sceglie quello che vuole, ma l'importante è avere quel momento dove non sei chiamato, non sei chiamata, ti estranei, sei tu che te ne vai a fare una passeggiata. Altra cosa molto importante, se non mi va di cucinare, ci pensi tu o si ordina? Questo è bellissimo. Con Mauro lo si fa ogni tanto, amore, stasera io non ho voglia di cucinare, che poi tra l'altro non so per quale motivo, ma quando io lo dico, a me suona come una protesta, ma che non è così, perché non è scontato che si debba sempre essere io a cucinare, è che lo faccio con piacere, mi piace cucinare, soprattutto mi piace sperimentare e lo faccio io, ma cioè non mi mai, non mi pesa questa cosa. Diversamente, non so perché, proprio forse per quel motivo, quando gli dicono stasera, guarda, veramente non mi va di cucinare. Dice, vabbè, non c'è problema, facciamo una pasta, facciamo qualcosa, ci penso io. E poi è sempre il re della pasta, è lui. Però
Però non so perché a me ne suona sempre come una protesta quando gli dico che non ho voglia di cucinare. Vabbè, comunque è fondamentale, non tutti i giorni sono uguali. Ci sarà quello in cui uno dei due non avrà la testa per cucinare. In quel caso che si fa? Potrebbe essere l'occasione per una pizza sul divano, una cena arrangiata da chi di solito non mette mano ai fornelli. Anche le cene arrangiate sono le più belle, eh? Noi le chiamiamo le cene svuota frigo. Le cene svuota frigo sono quelle che...

Amore, guarda, è avanzato un pezzo di questo, è avanzato un pezzo. Che tutti abbiamo gli avanzini nel frigorifero e un po' di insalata che sta per lasciarci. Facciamo un'insalata, mangiamoci del formaggio, c'è della frutta, mettiamo dei pezzi di frutta nell'insalata, ci mangiamo del formaggio, lo condiamo e viene fuori una cenetta meravigliosa, costo zero, tempo veramente, giusto il tempo di lavare e tagliare la frutta ed è tu, anzi. Ma questa cosa mi ha dato. Ho delle percoche che ci stanno lasciando. Probabilmente stasera farò un'insalatina di percoche e spinacino. Vi do anche velocemente la ricetta. Le percoche ho imparato a farle abbrustolire sulla padella molto calda. Voi fate abbrustolire la parte della polpa da una parte e dall'altra. Basteranno con la padella molto calda un paio di minuti. Okay? Un paio di minuti. Se desiderate, potete già condirle direttamente mentre loro si cuociono. Quindi potete dargli un goccio d'olio, un giro d'olio oppure un goccio di limone e un cucchiaino di miele. Stemperate bene. E fate in modo che le percoche, le pesche o qualsiasi frutta, anche delle mele che stanno diventando brutte, possano avere quel saporino in più. Potete tranquillamente anche metterci un po' di sale, un pizzico d'aglio, un po' di piccantino. Potete utilizzarle come volete. Una volta che sono scottate, le mettete nello spinacino. Noi abbiamo, per esempio, amiamo molto lo spinacino, quello giovane, perché è molto buono, è ricco di ferro. E mantiene anche piuttosto bene, non fatelo scottare, quello va sempre comunque utilizzato crudo. Se non volete che appassisca e vedere quella cosa viscidina, fate la frutta, la fate tranquillamente raffreddare. E poi i formaggi che avete in frigo, qualsiasi formaggio avete in frigo con un'insalatina così sta benissimo e avete salvato quello che avete nel frigo. Basta veramente un pizzico di fantasia e non si butta via niente, anzi, viene fuori una cenettina veloce, fresca in questo periodo che può essere sicuramente apprezzata dal vostro compagno o dalla vostra compagna. Io ora vi saluto, lo sapevo che parlando di cibo io mi perdo sempre. Se avete bisogno di sapere qualcosa in più sulle skin care, dovrebbero esserci ancora delle repliche, se non sbaglio, ma nel caso mandatemi un messaggio che sarò veramente felicissima di darvi i suggerimenti che Sabri ha dato a me. Io vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo domani, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi a

0: La Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick!
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ciao ciao.
0: Ciao Nick, allora mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
1: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la Gol fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta. Però io ormai non mi meraviglio più di niente perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo, in tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, quattro mondiali, ma vergogna anche di tre non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi e stiamo facendo una brutta figura perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose, è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte e quindi bisogna ricominciare un'altra volta. Altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così, preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
0: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso, sì, si è scelto di

0: Cambiare semplicemente il presidente federale che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato, o perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
1: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui. Deve decidere Malagò. Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
0: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione, dopodiché se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
1: Sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
0: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità, e io continuo a pensare Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
1: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri. Noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera. E noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
0: Esatto.
1: Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro, e poi ritorna il campionato, ritornano le toppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
0: Sì, sì.
1: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
0: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intrigata, così intrigata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
1: Chiellini?
0: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
1: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, e la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
0: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
0: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
0: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
1: Sì,
0: anche
1: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso,

0: vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
0: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Sei problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada, che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora va, ne va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini.
0: Baldini, io a questo punto, se si deve. Allora, io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più... cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando, e dicono: ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo Maldini, cioè. Io francamente diranno: ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere. Quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al Messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto: Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile però.
0: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole, regole precise, che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendi uno straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì, mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato durissime ritorsioni contro l'Iran a seguito dell'attacco subito da una base militare statunitense in Giordania. Contestualmente, un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita ha colpito l'Iraq orientale, provocando la morte di almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene e distruggendo depositi d'armi e infrastrutture logistiche delle milizie filoiraniane. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante le proteste del 20 luglio nel rione Pilastro, scaturite a seguito della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Stefano D'Ambroso, contesta a vario titolo i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. È stato raggiunto l'accordo tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità relativo al triennio 2025-27. Riguarda quasi 600.000 lavoratori. L'intesa economica

0: economica garantisce un aumento medio mensile lordo a regime pari a 209 euro, con un picco di 240 euro per la categoria infermieristica, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati. Tensioni a Palazzo Madama per l'esame del decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle direttive europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento autorizza le forze dell'ordine all'utilizzo della videosorveglianza con riconoscimento facciale esclusivamente a reato avvenuto per l'identificazione dei sospetti. Duro l'attacco dell'opposizione, con PD e Movimento 5 Stelle che denunciano una forzatura nei tempi d'approvazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista degli impianti di distribuzione carburante che non hanno ancora applicato il taglio delle accise disposto dal governo. L'indagine punta a verificare le anomalie rilevate sui prezzi alla pompa, che nella giornata odierna hanno toccato medie di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro per il diesel in modalità self-service. Durissima presa di posizione di Beppe Grillo nei confronti dell'attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle. Attraverso un intervento sul proprio blog, il fondatore accusa il partito di avere smarrito la propria carica innovatrice e i principi costitutivi per inseguire sondaggi e logiche di potere, abbandonando i temi storici della democrazia diretta e della transizione ecologica. Entra in vigore da domani la disposizione contenuta nel decreto PNRR che prevede la durata illimitata della carta d'identità per i cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento della richiesta. La misura non avrà valore retroattivo sui documenti in corso di validità e si propone di snellire le procedure burocratiche per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Tiene banco nel dibattito istituzionale il nodo della legge elettorale, in particolare il tema del ritorno delle preferenze. Intervenuto a Roma nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha affrontato la questione sottolineando come il dibattito sulle preferenze presenti da sempre argomenti a favore e contrari.
1: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli non l'abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze e credo che meriti rispetto alla tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica, perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno ma siano accettabili da tutti è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento, e questo vuole esserne un esempio.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà un'ulteriore affermazione dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ci attende una giornata bollente, dato nei giorni successivi ulteriore aumento delle temperature. Come nuvolosità ben poco da segnalare, a parte un po' di variabilità che ancora interessa i settori orientali della Sicilia, ma per il resto giornata tranquillissima. E quindi anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, semmai appunto qualche locale piovasco potrebbe interessare ancora la Sicilia orientale. Magari temporale di calore in montagna, ma fenomeni davvero isolati. Insomma, sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. E allora andiamo a vedere le temperature previste per questo giovedì, con le minime spesso sopra i 25 gradi, notti tropicali su tutta Italia, e le massime che toccheranno anche i 38-39 gradi. Le zone più bollenti saranno la pianura padana, le aree interne dell'Italia centrale, compresa la Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Roberto Mancini ha ritrovato la nazionale quando pensava ormai di averla persa, richiamato lunedì con una telefonata da Giovanni Malagò mentre si trovava in Costa Azzurra dopo il tramonto della pista Pirlo e le dimissioni di Maldini Leonardo. Il tecnico di Esi, che ha firmato un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione fino al 2030 con l'obiettivo ossessivo di riportare l'Italia ai mondiali, viene presentato a Roma insieme a Claudio Ranieri, figura da lui stesso suggerita per la direzione tecnica. Mancini è già al lavoro sul nuovo staff azzurro. Al nuovo CT il compito immediato di ricostruire il rapporto con i tifosi dopo il controverso addio in direzione Arabia e di affrontare la cronica crisi di talento del calcio italiano, a partire dal proibitivo girone di Nations League di settembre contro Francia, Belgio e Turchia. Giovanni Malagò ha illustrato i passaggi che hanno portato al nuovo assetto della FIGC. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia e ho voluto che la scelta del tecnico fosse condivisa inizialmente con Maldini Leonardo. Lo sgarbo di Mancini nel 2023, quando ha lasciato la panchina della nazionale per andare in Arabia Saudita, è stato valutato tutto, ma il tecnico ha già chiesto scusa pubblicamente. Sul mancato inserimento di Giorgio Chiellini, il presidente federale ha aggiunto: per rispetto verso i club che mi hanno sostenuto, non vado a tesserare dirigenti che lavorano già in Serie A. La Juventus è vicina a definire con il Paris Saint-Germain il ritorno di Randal Kolo Muani in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni d'euro più bonus, mantenendo aperti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'Inter ha bloccato John Stones a parametro zero e rinnovato Jan Bissek fino al 2031, frenando momentaneamente sulla pista Cristian Romero per elevato ingaggio dell'argentino. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del difensore Sakun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, mentre Rafael Leao ha raggiunto la squadra in Australia in attesa di novità sulla trattativa con il Fenerbahce. Volley, la nazionale italiana maschile affronta domani alle 9 italiane gli Stati Uniti a Ningbo, in Cina, nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: sarà una sfida equilibrata contro un avversario d'altissimo livello. La chiave risiederà nell'interpretazione dei momenti decisivi e nella capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco. La vincente incrocerà in semifinale una tra Giappone e Cina.
1: Un doppio oro da favola per l'Italschem ai mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della Asia World Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il CT Simone Vanni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto, prima di imporsi in semifinale per 45-37 sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro. Gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025.
2: È bello tirare in palazzetti come questi, gremiti di tifosi, anche se tifavano l'avversario, e comunque ovviamente quello ci ha messo in difficoltà, però comunque essere comunque guardati in uno sport che comunque non è molto seguito è bellissimo. Quindi vabbè, vincere poi a casa loro è ancora più bello, probabilmente se vinciamo a casa nostra è ancora più bello, però così è bellissimo.
1: Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal CT Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong, per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30.
3: È stata una chiusura un po' in salita, ma l'importante è portare a casa il match. Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza. Era un titolo che ci mancava, lo volevamo, e dall'inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere insomma sul pezzo e quindi siamo contentissime.
1: Per l'Italia i podi nella rassegna cinese salgono a 7, 3 ori e 4 argenti, davvero un bel bottino.
0: Conto alla rovescia per i campionati europei assoluti di canottaggio. Il bacino della Schirana di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati sul 4 di coppia maschile campione del mondo e vice campione olimpico. A presentare l'evento il presidente federale Rossano Galtarossa. Ora la parola passa al campo.
4: Un appuntamento importante in questa stagione 2026, a un mese dal mondiale assoluto. Quindi è una tappa che dal punto di vista temporale è utile per capire a che livello sono di prestazione, ovviamente sono le nostre atlete, i nostri atleti, ma nel frattempo la possibilità di andare a cercare di conquistare dei titoli continentali. Varese da anni ormai è diventato un punto fermo per quello che sono gli appuntamenti remieri nazionali, ma soprattutto internazionali, Coppe del Mondo e quest'anno il campionato europeo, quindi la dimostrazione è che intanto c'è un comitato organizzatore in grado di garantire l'organizzazione di eventi così importanti e poi un bacino, un territorio, un lago che garantisce delle competizioni eccellenti di livello altissimo, apprezzato non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale, e quindi questo per noi è un fiore all'occhiello.
0: C'è fiducia anche tra gli atleti, come testimoniano la vigilia Giovanni e Alice Codato.
5: I primi allenamenti è andato tutto liscio, il campo gara non mente mai, non smentisce, puntiamo sempre in alto e faremo sicuramente il nostro meglio, e anche col tifo di casa ci sarà qualcosa in più. Essere qua in casa e vedere proprio amici o parenti che sono venuti qua per te è proprio una cosa diversa, molto speciale.
6: Speriamo di portare un buon risultato, di fare una bella gara, molto veloce ovviamente, e perché no, magari riprodurre anche la medaglia dell'anno scorso. Sicuramente molto alla gioia del tifo appunto di casa, degli amici, le emozioni che si hanno vissute con loro anche tutti questi anni, è sempre bello.

Buon mercoledì 29 luglio, io vi avverto amici, ben ritrovati sul mio canale. Un giorno, prima o poi, ci faranno pagare anche l'aria per respirare. Cioè, quando esci di casa ti dicono, stai respirando, paga. Perché siamo arrivati in un mondo, e siamo entrati in un mondo sempre più assurdo da capire, e che appartiene anche al mondo e al modo di fare della Federazione Italiana Gioco Calcio. Bisognerebbe prendere distanze. Faccio un esempio clamoroso, ne abbiamo parlato ieri. Oggi conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non è che abbia tutta questa voglia di ascoltarla, no? Però è un popolo, quello italiano, che dovrebbe usufruire di un servizio da parte di tutte le emittenti, che evidentemente, fin quando c'è posto, poi magari non c'è posto per tutti, hanno voglia di riprendere le prime dichiarazioni del direttore tecnico, presidente del CT, del selezionatore. È un servizio. Questo dovrebbe essere pubblico per tutti e non chiedere 500 euro per entrare. È una cosa che, a parte la pantomima di ieri, che su una fuga di notizie relative a Mancini, la scoperta dell'acqua calda, si sono affrettati a smentire una cosa che poi Malagò ha confermato pochi minuti dopo, semplicemente perché se tu ammetti i cellulari e i telefonini durante l'assemblea, è normale che qualcuno scriva a qualche altro. Ma ripeto, era il segreto di Pulcinella, lo sapeva anche il mio amico che si occupa di altre cose e mai ha visto una partita di calcio, che sarebbe stato Mancini, si capiva dalla sera prima. Ma per dirvi come funziona, io ti do un servizio che entra nelle case degli italiani e agli italiani do le prime parole. Dovresti essere tu contento, ma cosa mi fai pagare? Ma la categoria dovrebbe disertare in massa un evento del genere. Cioè, se questo è l'andazzo, non ci andiamo perché non è giusto. Però è sempre lo stesso discorso che ieri ho citato: Zazzaroni che ha fatto i complimenti a Mancini per il suo coraggio, e quindi va tutto bene, il coraggio non si capisce di cosa. Io non voglio più rientrare nella vicenda del 2023, ma quando vi ho detto ieri che i popcorn sono finiti, evidentemente devo uscire adesso e andare a trovare una scorta, devo trovare un posto, un supermercato da qualche parte, devo prendere i popcorn, perché stiamo continuando, è proprio senza fine, è un pozzo senza fondo di brutte figure. Noi la schiena dritta non ce l'abbiamo e quindi non ci ribelliamo dinanzi alle cose più elementari, nel senso che la prima conferenza di Mancini e Ranieri, a chi interessa e a chi no, questo è un altro tipo di argomento, ma a chi interessa deve essere trasmessa quasi a reti unificate gratis, non che tu mi chiedi soldi per riprenderla. Se siete in tempo, metteteci un punto, prendetevi 10 giorni di ferie, ma rispettate anche il lavoro degli altri, altrimenti noi andiamo per la nostra strada di competenza. Parlo di mercato che è

meglio. Qualche giorno fa, lo scorso weekend credo, avevo fatto un video dal titolo Juve 7 giorni d'oro. 7 giorni d'oro perché bisognava andare a raccogliere, e la Juve si appresta a raccogliere, perché il fatto di aver ufficializzato ieri la cessione di Openda significa che entrerà un attaccante, e sono stati lavori non stop ormai, voi dite, da 2 anni. Io vi dico in modo più intenso negli ultimi 3-4 mesi, da 2 anni, proprio 2 anni no, ma dal giugno o dopo il 20 io vi ho sempre detto che la Juve avrebbe mirato e puntato quello tipo di obiettivo, al netto di tutti gli altri nomi fatti, e che c'era ottimismo quando la situazione veniva considerata compromessa. Adesso questo ottimismo deve essere certificato, e lo stesso Paris Saint-Germain vuole certificarlo. Aspettiamo chiaramente che venga certificato, perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Quello che posso dirvi è che nelle ultime 48-72 ore Colomboigny ha detto no a proposte molto più importanti a livello di ingaggio, evidentemente perché è convinto che in qualche modo sarà liberato. Di questo argomento ne riparleremo. Mentre su Pellegrino, la Juventus ha preso una riflessione che ha rimesso in corsa la Fiorentina, che ricorderete aveva fatto un incontro con il Parma un po' di tempo fa, oltre un mese fa a Milano, aveva chiesto Pellegrino in previsione, ma questo lo aggiungo io, di un'eventuale cessione di Ken. È un profilo che piace molto, che piace anche all'estero. Adesso non bisogna tirare la corda, la Juventus ha chiesto una pausa di riflessione perché deve fare Colomboigny, e quando magari deciderà di tornare su Pellegrino non sarà più libero, faccio un esempio, e quindi dovrà andare su Zirkzee o un altro attaccante, oppure sarà libero. Ma intanto la Fiorentina si è informata, è un'operazione da circa 30 milioni tutto compreso, ma deve essere un obbligo di riscatto, almeno così vorrebbe il Parma, obbligo di riscatto che la Juve intanto vuole concedere per Colomboigny. Quindi siamo dentro tutto questo emisfero di incastri e di situazioni che non dipendono da me, non dipendono da voi, ma non dipendono anche dal caso, nel senso che quando siamo arrivati a fine luglio non è un caso che adesso possa aumentare la frenesia. Immaginate cosa accadrà negli ultimi 10 giorni di mercato, dal 20 agosto in poi sarà una baraonda. Complimenti alle squadre che invece, alle società che invece le squadre le stanno mettendo a posto adesso. La Fiorentina deve pensare alle uscite, Som piace al Venezia, il Venezia può cedere Boinen al Verona, il Venezia può prendere Montipove, ve ne avevo parlato in esclusiva, dal Verona, e ci sarà un incontro nel giro di 48 ore. Fitzgin è un centrocampista che il Toro aspetta dopo aver raggiunto tutti gli accordi, arriva dall'Ajax, così come è abbastanza ben delineata la trattativa che porterà Perry, il portiere, ad essere il nuovo difensore Granata. Ci sono attivismi, momenti di attivismo al Sassuolo con la trattativa che vi ho raccontato in esclusiva, Bowe, che va soltanto formalizzata. Aspettiamo sicuramente la Roma, che è su varie piste, spagnole, costose, 55 milioni, italiane sicuramente no, resta ancora il nome di Nusa, ma mi aspetto che i regali possano essere scartati da Gasperini, almeno un altro, in attesa della partenza per il Galles, dove la Roma farà la seconda parte di preparazione, quindi stiamo entrando nel vivo. Non ho degli aggiornamenti su Leao, sto lavorando su un paio di cose, ma ne parliamo casomai nel prossimo video. E Lukumi è un altro discorso che c'è fila. Lukumi avrebbe delle scelte fatte nella sua testa, ma se io scelgo te, tu devi scegliere me, giusto? Perché se io ti scelgo e tu non mi scegli, va a finire che scelgo un altro. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ieri c'è stato un contatto nuovo con la Juventus, ma la Juventus per ora è concentrata su altre cose, pur apprezzando Lukumi. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Inghilterra, c'è stato un sondaggio del Como. Non lo paghi più 27-28, ma lo paghi 21-22. Qui si tratta di capire soltanto le priorità. Le priorità fanno la differenza, e questo l'abbiamo sempre saputo, nel senso che se devi destinare una parte del tuo tesoretto per un attaccante, ti piace quel difensore e aspetti. Da oggi in poi aspettare significa correre il rischio di essere scavalcati. L'Inter non ha
di questi problemi, perché aspetta Stones per le visite, non ha sicuramente mollato Romero. Siamo al giorno numero 51, 48, 49 di Frattesi che non si muove verso l'estero ed è una cosa da seguire, ma questi e altri argomenti, magari anche nuovi, verranno trattati nel prossimo video. Volevo dirvi che vi chiederò 50 euro a testa per ascoltare i miei video, considerato che per ascoltare Mancini e Ranieri bisogna, per riprendere le interviste, quindi ascoltare, nel senso, se le riprendi le mandi alla gente che le ascolta, devi pagare. Vi chiederò 50 euro, questo non accadrà mai, lo sapete, e vi ringrazio. Buon mercoledì e a presto.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e parto oggi con un argomento delicato, i pirocumulonimbi o temporali di fuoco. Sono dei temporali che si possono formare, anche se sono molto rari, al di sopra di incendi. Più vasti sono gli incendi e più è possibile che si formi questo temporale, anche se, ripeto, è un evento molto raro ma anche molto pericoloso. Praticamente il caldo dell'incendio scalda l'aria sopra di sé, l'aria calda comincia a salire verso l'alto, trascina con sé l'umidità presente naturalmente in atmosfera, trascina con sé anche la fuliggine, anche le braci dell'incendio. Salendo l'aria si raffredda, l'umidità condensa e si forma una nuvola. Questa nuvola può diventare un cumulonimbo, quindi la nube di un temporale. La beffa però è che la pioggia che cade da quel temporale difficilmente arriverà a terra perché evapora strada facendo a causa del calore dell'incendio. Però al contempo questi temporali di fuoco possono essere molto pericolosi perché accompagnati da raffiche di vento che influenzano l'incendio sottostante, poi ci sono i fumi, insomma diventano molto pericolosi anche per i soccorritori. E purtroppo in Francia un paio di giorni fa se ne è verificato uno. Situazione incendi che è delicata anche da noi. I prossimi giorni avremo purtroppo le condizioni meteo ideali, tra virgolette, per lo sviluppo di incendi, per la propagazione più che altro degli incendi. Ricordo che la causa degli incendi è quasi sempre umana, quasi mai naturale. Allora, che succede da noi? Tanto caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia. Guardate le temperature che registreremo nei prossimi giorni, partendo da questo mercoledì, 38 gradi a Firenze, 36 a Roma. Giovedì si toccano i 39 a Firenze, i 37 a Torino, a Roma, a Bologna, i 36 a Milano e a Napoli. Venerdì 40 gradi a Bologna, Firenze e nel weekend ulteriore rialzo e anche tutta la prossima settimana farà davvero molto caldo. Anche il Mar Mediterraneo sta registrando temperature elevate con valori in superficie che sfiorano anche i 30 gradi, in alcuni casi li superano. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico. Il Mediterraneo è sempre più caldo purtroppo negli ultimi anni, spesso anche nella stagione invernale, non solo d'estate. Per il resto nulla da segnalare, calma piatta con l'alta pressione sull'Europa e sull'Italia, c'è un po' di instabilità sulla Sicilia o quantomeno su Malta, sfiora anche la Sicilia, in effetti nelle prossime ore potrà verificarsi anche qualche piovasco in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi, ma per il resto, ripeto, calma piatta. Anche il vento sarà debole, da segnalare al momento solo locali rinforzi nel nord della Sardegna, le bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara e poi sul canale di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli sull'ondata di caldo in arrivo vi aspetto come sempre sull'app di 3B Meteo.

Cari amici di Tiami News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente

0: ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti. Abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina, secondo me, politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice, semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere, che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico. Quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni perché si era scelto un tecnico Pirlo che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È
1: È
0: vero.
1: grave perché non si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola. E lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato. Si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche
1: Incauti.
0: comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti,
0: Eh sì.
1: perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica, ed è il commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciucata incredibile, quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico, errore di base,
0: Sì, e comunque
1: votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, un'abnomia secondo me, perché non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano. E hanno lasciato spazio, molto spazio, a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era quello di prima.
0: Gravina?
1: Come si chiama?
0: Gravina.
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma. Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: E invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex-calciatori. Partite di ex-calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello.

0: non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli scalciatori. Gli scalciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No,
0: eh.
1: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi lo fanno giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo ha preso, dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti. E c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno. Insomma. Petracchi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze, Allora lì cominci

0: a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che
0: Finora è
1: partecipa alla
0: stato
1: Champions.
0: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri.
1: partenopeo?
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi lui è uno che
1: Certo.
0: sfrutta molto i giocatori.
1: Corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Ma perché ci dà un po', secondo me, mia opinione personale, la dimensione di tempi operativi che dobbiamo mettere in discussione noi, è nostro dovere secondo me, nel senso che mi sembra che dalla nascita di un'idea dentro la Roma alla realizzazione di questa idea ci siano in mezzo dei tempi tecnici un po' troppo compassati. È una società un po' lenta nel chiudere le operazioni, secondo lei?
1: Sì, probabilmente è così, però a volte sei un motore a scoppio, a volte sei un motore diesel, no? Però nella durata poi il diesel viaggia, va avanti. E, comunque sì, evidentemente, anche se poi il giocatore era a scadenza,

0: In generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Franklin qui presente e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. D'altra parte questo è anche un anno un po' particolare, nel senso che ci sono i mondiali di mezzo e il mese di giugno è stato un po' di paralisi, un po' anche l'avvicendamento, insomma, che poi è arrivato D'Amico. Però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere. Io Celi, che chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto. Però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche, saremo anche forse meglio.
1: Benvenuti Mediaset.
2: Salve mister, sono passati 55 giorni da quel Verona-Roma. C'è una stagione che per la Roma alle porte, che per la Roma significa una ripartenza esaltante per quello che sono stati gli ultimi anni. Lei che stato d'animo ha di fronte a quello che adesso ha? Perché poi lei ci ha anche un po' abituato, no, a sollecitare questa società, questo ambiente, a guardare tutti nella stessa direzione con una solerzia importante, perché gli obiettivi sono importanti.
0: Beh, ma noi siamo tutti, anche l'ambiente, siamo sempre molto, molto sollecitati. È chiaro che c'è stata questa pausa lunga, però adesso siamo di nuovo qui a Trigoria, ci siamo tutti. E forse quando, insomma, il periodo di vacanza è stato anche per i motivi che ho detto, probabilmente prima del mondiale di mezzo, è stato sicuramente molto più lento di altri anni. Però io sono abituato a guardare sempre avanti, a guardare l'obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo straordinario. È chiaro che ci sono delle difficoltà e delle informazioni che a volte cambiano, no? Cioè io da un anno che sono qui, quello che trovo ogni tanto che ho delle informazioni, poi magari dopo un po' di tempo diventano altre. Così vale per il fair play finanziario, dove anch'io speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi magari vieni a sapere che non è così, però è anche vero l'opposto, che bisogna adattarsi perché l'obiettivo e lo scopo che vogliamo raggiungere è più alto di tutto. Vogliamo diventare meglio, vogliamo essere più bravi, vogliamo essere più forti, quindi di fronte a qualunque imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti, bisogna resettare, rifare una strategia nuova e rimettersi nella condizione con un'unica cosa, di sfruttare l'entusiasmo che c'è in questa piazza, le possibilità che ha questa società, che comunque magari con i suoi difetti ma anche tanti pregi. In funzione di un'unica cosa, quella di fare una bella squadra.
1: Fiorani, TGR Lazio.
3: Sì, buongiorno mister. Lei dice l'obiettivo è migliorare, l'anno scorso siete arrivati terzi, quindi sta dicendo che si punta allo scudetto?
0: Vabbè, lei ha semplificato molto, vabbè, volutamente, comunque. Apprezzo questa cosa, no, non è quello. Quando ci si vuole migliorare, non è l'obiettivo. Sarebbe bello stabilizzarsi in quelle zone alte di classifica. Poi, di conseguenza, se riesci, secondo me, per quella che è la mia esperienza, se riesci a stare alto e con una bella solidità, poi dopo arriva anche il momento che punti a quello, sicuro. In questo momento l'obiettivo immediato è quello di stabilizzarci più in alto possibile, di migliorarci, come ho detto prima, rispetto a un risultato che la squadra ha sicuramente meritato, però mi permetto di dire che è andata anche un po' oltre, no? Quello che erano le proprie aspettative.

0: E qual è l'obiettivo? Quello di diventare ancora più forti.
1: Pugliese, Gazzetta dello Sport.
2: Salve mister, io le volevo chiedere questo, oggi sono arrivati due rinnovi, quelli di Cristante e Mancini, quindi volevo chiedere un giudizio da parte sua, soprattutto se si aspetta un terzo rinnovo che balla, che è quello di Lorenzo Pellegrini.
0: Sì, ma questo era anche questo nelle previsioni, quando insomma, a un certo punto nel finale del campionato era stabilito, poi il fatto che sia arrivato in questo momento, però vuol dire che probabilmente gli accordi erano già anche stati raggiunti, adesso è stato siglato, no? Quello di Pellegrini è un'altra cosa che sicuramente mi auguro, però sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio di fine campionato e quindi probabilmente i tempi per questo motivo sono un po' più lunghi. Però anche lui mi auguro che possa al più presto intanto recuperare fisicamente e poi dopo raggiungere l'accordo.
1: Marota, Corriere dello Sport.
3: Ecco, mister, buon pomeriggio, ben trovato. Vorrei tornare su quel discorso di prima dei passaggi, della lentezza che a volte viene descritta in questo modo. La Roma, diciamo, già da diverso tempo non ha un amministratore delegato, non ha un direttore generale, non ha un direttore dell'area tecnica. Volevo capire, lei che ha un filo diretto con la proprietà, se queste figure realmente mancano, se possono aiutare anche a velocizzare certi passaggi oppure no, e in che modo si lavora in una società che di fatto 11 mesi l'anno non c'è fisicamente qui.
0: Allora, io mi occupo dell'area tecnica, quindi lascio perdere tutta quella che è l'organizzativa e di tutti gli altri settori che riguardano la società. L'area tecnica in questo momento è una bella area, bella compatta, con competenza e capacità, e questo è quello che per me è più importante. Siamo partiti da una settimana, ma direi molto bene. Io ho un rapporto diretto con la proprietà, quindi a me non manca proprio niente di questo. Sotto quell'aspetto c'è un rapporto diretto molto, molto vero, di confronto, e quindi magari a volte con pensieri o tempi, più che pensieri, tempi diversi, però ognuno bisogna anche rispettare le caratteristiche di tutte le persone, no? E quindi, come ho detto prima, magari siamo un motore un po' lento a partire, però poi dopo magari diventiamo un bel trattore, no? Che maciniamo strada. Credo che comunque siamo partiti e che adesso mi auguro, anzi sono convinto che le prossime settimane magari questo diesel comincia a raggiungere un'altra velocità.
1: Baldarchi, Corriere della Sera.
4: Salve, mister.
0: Non so.
4: Lei, eravamo ancora durante la scorsa stagione, aveva tratteggiato un mercato in cui la Roma sarebbero serviti 3-4 colpi però mirati per rinforzare la squadra. Si aspetta ancora un'evoluzione del genere da quest'estate? E se il mancato rinnovo di Çelik comunque scopre la Roma da quel punto di vista e serve quindi un innesto ulteriore? Grazie.
0: Sì, il mio programma è stato sempre quello, cioè i famosi 3-4 colpi di qualità nella rosa, diciamo che ha finito il campionato al netto di giocatori in prestito che sono andati via, mi pare sono 5, e quindi penso che quei 3-4 colpi andavano un po' a sostituire, però fatti in un certo modo. Poi è chiaro che devi switchare, no? Se va via uno, e lo devi rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. Questo è quello che, come ho detto prima, è andato via Çelik. Sicuramente rimpiazzeremo il ruolo, altrimenti rimaniamo scoperti, questo è normale.
1: Carina, il messaggero.
2: Salve mister, io volevo chiederle, anche prima lei è tornato sul fatto che lei credeva appunto che l'approdo in Champions fosse sufficiente per sanare appunto i conti con la UEFA, al di là dei bilanci di appartenenza. Comunque volevo chiederle, in questa settimana nella quale la proprietà è stata presente qui a Trigoria, avete capito se è necessaria almeno la cessione di un big o se ne può fare a meno? Grazie.
0: Sì, su questi temi, almeno nell'arco dell'anno da giugno scorso a arrivare oggi, c'è stato sempre un'evoluzione, un cambiamento di informazioni, no? Probabilmente anche per la proprietà è stato così, perché è un accordo particolare, no? Quello con, e quindi cambiano anche i numeri di volta in volta. E come ho detto prima, ti devi purtroppo adattare. E probabilmente sarà così. Probabilmente sarà così. Poi è stato spostato dal 30 giugno in avanti per dare un po' tutte. Non è la Roma l'unica società coinvolta in questo. La speranza è quella di una volta per tutte definire questa cosa. È una speranza che vorremmo tutti quanti, però mi rendo anche conto che in pochi mesi non è facile rimediare a un qualcosa che si è creato in parecchi anni. Il compito è difficile sotto il profilo dei numeri, però ce la metteremo tutta e faremo di tutto per risolvere una volta per tutte questo problema e permettere poi anche alla società stessa di essere più libera negli investimenti e nelle scelte. E questo è sicuramente un compito arduo, soprattutto per il direttore sportivo, però questo non impedisce di fare anche degli acquisti e delle entrate. E questo è anche una buona notizia, se vogliamo.
1: Juric, La Repubblica.
3: Eccoci, mister. Ha appena detto il nuovo direttore sportivo. Vorrei commentare insomma questo nuovo ingresso di una persona che ha lavorato con lei. Quanto è importante magari questa vicinanza, no? Lavorare gomito a gomito, lei aveva detto nella scorsa stagione che magari non era stato proprio così. Quindi le voglio chiedere sia il cambio dalla scorsa stagione a questa e questi primi 15 giorni di lavoro insieme a Toni D'Amico. Grazie.
0: Beh, sicuramente ci conosciamo, abbiamo fatto altre stagioni, quindi il rapporto è diretto e costante, la comunicazione tra noi due è continua, nel rispetto del suo ruolo, che è lui che porta avanti il mercato, le trattative, i rapporti e quant'altro. Però è chiaro che quando sei a conoscenza dei problemi di uno e dell'altro, insomma, lavori sicuramente in modo più agevole e con buono spirito.
1: Passi il tempo.
5: Buongiorno, lei parlava di 3-4 innesti di qualità, no? Visto che lo scorso anno in un reparto preciso, ovvero diciamo gli esterni d'attacco, insomma attaccanti che possano giocare con Malen, in questo senso alle spalle di Malen, è stato un po' un reparto problematico. Ecco, quanti innesti lei si aspetta in quella zona di campo? E in questo senso il ruolo di Sulé, che è stato insomma al centro di alcune voci di mercato nel mese di giugno, intanto come l'ha ritrovato fisicamente vista la pubalgia e se è un calciatore centrale per lei o se si possono aprire anche spiragli di cessione. Grazie.
0: Noi in questo momento davanti c'è Sulé e Dybala come attaccanti esterni e basta, quindi io mi aspetto due giocatori in quei ruoli. Sulé al centro del mercato, io li vedo tutti al centro del mercato in questo periodo, c'è mille giocatori in entrata e in uscita, quindi no, penso che molte di queste situazioni siano dovute anche ai procuratori che si muovono, che girano e che fanno, poi dopo giustamente voi riportate tutte quante quelle che sono gli incontri, anche le semplici chiacchierate che possono fare, però questo di Poi dopo ci sono sempre quello che conta sono se ci sono delle offerte vere, se ci sono delle trattative in entrata vere. Queste sono le cose. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo, ma però che sta buttando giù molto bene, sta lavorando bene.
1: Franquelli, il romanista.
6: Buon pomeriggio mister, volevo chiederle quali saranno le gerarchie a centrocampo. Lo scorso anno si partiva da Koné, Cristante, Di Medi e poi gli altri. Mi chiedo se in virtù di mercato mondiale, rinnovi, cambia qualcosa o se ha già qualche idea.
0: Non ci sono gerarchie, sono quattro giocatori in questo momento, tutti molto forti, tutti molto affidabili. Prevedo che avremo tante partite da giocare. Non è un reparto così numeroso, ma questo anche per scelta mia, proprio per dare la possibilità a tutti di giocare con frequenza e con fiducia. Quindi in questo momento siamo a posto.
1: Paglioni, Sport Italia.
7: Buongiorno mister, volevo chiedere, secondo lei, al di là del ragionamento sul motore a scoppio, il diesel, la Roma, anche mettendola a paragone con gli altri club di Serie A, ma anche i club europei contro la quale giocherà in Champions League, la vede in ritardo sul mercato e avrebbe preferito avere almeno un nuovo innesto all'inizio di questo ritiro, oppure, conoscendo la situazione, si è in linea con quanto aveva immaginato al termine della passata stagione? Grazie.
0: No, al termine della passata stagione tutti quanti speravamo, come sempre, di partire all'inizio della preparazione anche con più giocatori, chiaramente, anche se sapevamo benissimo che col Mondiale tanti giocatori erano impegnati e che quindi sarebbero poi arrivati a singhiozzo. È una situazione, mi sembra, tolto rarissimi casi, ma veramente rari, che riguarda tutti. Che mi sembra che questo periodo è stato abbastanza bloccato un po' per tutte quante le squadre. Noi abbiamo perso in rosa parecchi giocatori che erano in prestito e quindi forse siamo numericamente inferiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi, però mi sembra che adesso diventa la situazione che si sta aprendo un po' per tutti quanti e noi siamo tutti quanti vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea con quello che rispecchia un po' il mercato.
1: Facciamo l'ultima, Balzani, leggo.
8: Buongiorno mister, non le chiedo nulla sulle trattative perché immagino non ci dirà nulla, però un profilo come Summerville, un profilo come poteva essere Greenwood, sono profili prendibili per la Roma come costi di cartellino, come stipendio, oppure si sta volando un po' troppo alto?
0: Evidentemente no, ma per scelta, non perché la Roma magari non o la proprietà non se lo possa permettere, ma la scelta è quella di stabilire un target di contratti e questo lo trovo giusto, significativo, perché ad esempio ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions nel terzo posto e vedersi magari poi superati così clamorosamente da altri appena arrivati non lo trovo, crea sicuramente problemi, quindi aver stabilito oltretutto è anche utile per la società perché è indispensabile il monte ingaggi. E poi alcuni, quando non si può arrivare e rispettare quei parametri, è chiaro che bisogna guardare su altri giocatori.
9: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Permettetemi di dedicare un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Grazie.
10: Grazie mister, e come d'abitudine iniziamo dalla nostra piattaforma, grazie.
11: Buon pomeriggio mister, Simone di noi Juventus Play e Juventus.com, le chiedo come sono andati questi primi giorni iniziali di lavoro e come ha ritrovato i ragazzi anche in vista del test di domani in Svizzera, grazie.
9: Allora, i primi giorni si sono sviluppati tutti seguendo un copione ordinato e organizzato. Li ho ritrovati consapevoli di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che possiamo andare a fare. Ci sono state prestazioni di assoluto livello che hanno determinato questa consapevolezza, come però ci sono state prestazioni al di sotto di quelle che possiamo permetterci, ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione.
12: Buongiorno mister, Francesco Cosatti, Sky Sport. Le chiedo come ha vissuto questi 50 giorni, dal 2-2 col Toro al 13 luglio, all'inizio della nuova preparazione, perché è cambiato tanto. È cambiata la società, è andato via Comolli, è arrivato Giovanni Carnevali, che conosce da tanto tempo, è arrivata una nuova figura come Massara. Come l'ha vissuta lei e anche cosa ne pensa, come sono stati insomma i primi giorni di lavoro insieme anche?
9: Io... Il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui il pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
13: Buongiorno mister, Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Le chiedo se lei ravvisa la necessità di avere nella prossima Juventus gente più coraggiosa, con maggiore mentalità, gente che abbia anche esperienza di vittoria, che possa trascinare questo gruppo, perché è un po' imploso nel finale anche dal punto di vista psicologico. Le butto lì la frase di Locatelli dopo Juventus Fiorentina, quando disse: non siamo stati capaci di reggere la pressione di questo momento. Io le chiedo se ovviamente non vorrà più sentire frasi di questo genere.
9: Allora, torno a ripetere che io devo allenare meglio di quello che ho fatto la scorsa stagione, perché i buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole. Però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata, di essere rafforzata, potenziata, e in alcune caselle probabilmente anche completata. E questo, ho detto, lo sappiamo tutti, forse, o meglio, lo sappiamo tutti. Per cui è da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi. Però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è, e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
14: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno deve parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
9: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
15: Prego. Buongiorno mister, ben ritrovato. Nicola Gallo, Mediapason, le volevo chiedere come ha trovato i giocatori che non erano a disposizione l'anno scorso e con cui quindi ha avuto un primo contatto in questi giorni, e come statura Amca abbiamo visto con un ginocchio un po' fasciato nel momento in cui abbiamo potuto vedere.
9: Come abbiamo ritrovato i calciatori?
15: Che non aveva a disposizione nella passata stagione, che sono rientrati dai prestiti, e come statura?
9: Per alcune società, a causa delle situazioni che possono capitare, il calciomercato non è più solo comprare e vendere, e anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti
10: non riusciamo a spegnere? Il telefono di Sky. Ok, grazie.
9: Di dargli la possibilità di far vedere un'altra volta il loro valore, perché anche questi ultimi sono un patrimonio importante della società, e soprattutto questi ultimi dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione, però non li conoscevo direttamente prima, anche se so benissimo di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati particolarmente stimolati a farsi apprezzare.
16: Buongiorno mister, Filippo Corrà.
9: Mi hai chiesto scusa? Turam deve eseguire questo percorso di lavoro differenziato, e in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ha tenuto un po' fermo a fine campionato l'anno scorso.
16: Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Praticamente 50 giorni fa lei ha chiuso il campionato dicendo che a questa Juve servivano dei rinforzi di personalità. Adesso sono arrivati Ekator, che ha 19 anni, è venuto dal Genoa, e ieri è arrivato Selic a parametro zero. Fra 5 settimane inizia il campionato. Le volevo chiedere, lei si aspetta ancora un gran mercato, e su Vlahovic ha messo una pietra sopra o c'è ancora una speranza? Siccome è svincolato in questo momento.
9: Ma per quanto riguarda il mercato, l'ho già detto, c'è un lavoro importante da fare, però io sono tranquillo che verrà fatto, perché la nostra volontà è quella di riuscire a mettere a posto questa rosa con quello che ci manca, e tutti, come ho detto, siamo in sintonia sulla direzione da seguire. Poi è chiaro che delle difficoltà in base a quella che è stata la classifica dell'anno precedente, in base a quello che sono le richieste del mercato in generale, le troveremo, però vedo i direttori molto impegnati e li reputo capaci di mettere a posto quello che ci necessita. Poi su Vlahovic, io quello che era nel recinto della mia competenza prima che finisse il campionato l'ho fatto, e io faccio valutazioni tecniche. Poi c'è un altro aspetto economico che non è di mia competenza, e dopo che è finito il campionato non ci ho riparlato, ma lui sa come la penso su di lui, per cui poi io penso, e mi sembra di aver visto, che i nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, insomma, ecco. È chiaro che per entrare bisogna citofonare poi.
10: Prego.
17: Buongiorno mister, Paolo Pirisi, Tutto Sport. Ti chiedo se in queste settimane hai avuto modo di sentire Yıldız e come lo gestirete da lunedì in avanti, soprattutto dal punto di vista di gestione dei carichi di lavoro e comunque tutta la parte fisica pre-campionato. Grazie.
9: Noi su questo abbiamo uno staff di primissimo livello, sotto tutti i punti di vista abbiamo staff di primissimo livello, per cui lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose il DIZ, e secondo quelli che sono stati i discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, il DIZ tornerà e sarà quasi nelle condizioni di rientrare subito in gruppo, perché aveva bisogno di un po' di riposo, e mi sembra che poi questo riposo abbia portato giovamento da quello che ci siamo detti, però verrà valutato bene e poi, se ci sarà bisogno, anche a lui verrà dato un lavoro programmato adatto per quelle che sono le sue necessità. E probabilmente si seguirà una strada, insomma, anche oltre che con la squadra, di lavoro differenziato, perché è giusto andare nella profondità dei problemi e cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare.
2: Buon pomeriggio mister, Fabio Riva La Stampa. Abbiamo parlato tanto di mercato, quindi vorrei chiederle che aiuto nello specifico possono dare i nuovi innesti Selic e Decatur, e di contro come il mercato può incidere sulla serenità, sull'impegno, sull'integrazione di quei giocatori che già sanno che tendenzialmente dovranno andare via. Penso a Di Gregorio, penso ad alcuni attaccanti. Grazie mille.
9: Allora, scusami, ripetimi un attimo per favore. Non ho solo l'inizio.
2: Cator e Selic, che aiuto possono dare.
9: Selic è un calciatore, come parlava prima il suo collega, di carattere, è un calciatore sicuramente affidabile, con un carattere da guerriero, e qui penso sia stata una buona idea della Juventus andarlo a portare a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento lui, perché è un calciatore esperto, è un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti, e che sarà di facile inserimento. Jeff Ecator è un potenziale importante, che la società, i direttori sono stati bravi a portarlo a casa, perché ha le qualità dell'attaccante moderno, dell'attaccante che ha tutte le caratteristiche per essere un numero 9 completo. È chiaro che ha un'età dove c'è ancora da mettergli a disposizione del tempo, c'è ancora da farlo crescere in tranquillità e su delle caratteristiche è proprio forte in maniera visibile, perché ce l'ha da quando è nato, quelle qualità lì e quelle caratteristiche, però è chiaro che deve fare un percorso di completamento e lui è stimolatissimo, perché siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento qualche minuto in questo inizio di preparazione. Si vede che gli brillano gli occhi ad essere, a far parte di questa rosa e di questa società. Il mercato aperto può condizionare, è fatto così, abbiamo detto che cercheremo di fare le cose prima possibile, però il mercato è aperto, per cui è una cosa che dobbiamo con cui dobbiamo saperci convivere, perché poi può succedere che parta qualche calciatore, perché visto il non risultato finale dell'anno scorso può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti o perlomeno potrebbe essere che una sera alle 8 ricevete una notifica che poi è stato preso un calciatore nuovo all'improvviso, come è successo ieri, e che ci può permettere poi di andare a lavorare essendo una rosa più completa, ecco. Ma bisogna saperci convivere con questa nuova situazione, anche perché poi quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere qualche volta, e quello che è successo ieri lo evidenzia, anche perché dire in anticipo il nome dei calciatori che stiamo trattando significa creare complicazioni alle trattative, per cui gli faccio i complimenti ai miei direttori perché si fa così.
18: Ultima domanda, grazie.
19: Buongiorno, mister Antonio Paolino, Radio Bianconera. La società in queste poche settimane in cui magari vi siete confrontati si è appellata al senso di responsabilità della squadra, dell'allenatore probabilmente anche. Che garanzie ha avuto dalla società per il mercato o di vicinanza per la prossima stagione? Perché sappiamo anche come sono andate le vicende quest'estate con chi ha preceduto Carnevali, cioè il rapporto che c'era un po' tra lei e il direttore precedente ha portato a una rottura, a una rivoluzione importante che non ci aspettavamo più a un certo punto, terminato il campionato. Grazie.
9: No, allora io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i dirigenti e tutti i direttori con i quali ho lavorato nella mia carriera, poi con qualcuno ho avuto anche punti di vista differenti, però io parlo di calciatori con la società e con i direttori, ma con la società io non parlo di dirigenti e di direttori, e la società con me non parla di direttori, parla di calciatori, per cui sono cose che sono successe e probabilmente un po' di difficoltà quando entri poi in corsa, non hai molto tempo di instaurare rapporti fuori dal campo perché entri subito dentro, ti devi allenare, devi andare a giocare e hai meno tempo per conoscerti fuori, ma a François ce l'avevo davanti allo spogliatoio, eravamo me tutti i momenti di tutta la giornata, si usciva a cena insieme con il direttore comune lì, nonostante che lui avesse impegni societari dall'altra parte, però veniva spessissimo a stare con noi al campo, per cui da un punto di vista mio tutto regolare. È chiaro che con Carnevali e Massara ci conosciamo bene, con Massara io ci ho già lavorato e conosco benissimo il suo livello di qualità, il suo livello top di fare il direttore, mentre con Carnevali non ci ho mai lavorato, ma è la stima reciproca, il rapporto che abbiamo da anni che ci lega e che ci fa essere da tempo in perfetta confidenza. Poi loro sono persone che si fanno descrivere attraverso il loro passato, il loro storico, ecco, non vado a descriverle io, si fanno descrivere da soli loro, e di loro nutro perfetta fiducia che poi si vadano a mettere quei mattoncini e a completare quelle caselle che di cui abbiamo bisogno per avere una rosa forte che ci permetta di avere delle aspirazioni importanti, insomma. Però è chiaro che questo aspetto

0: qui il campo e la scrivania possono determinare molto in funzione di quella che sarà la nostra qualità di calcio e la nostra qualità di squadra dentro il prossimo campionato.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato durissime ritorsioni contro l'Iran a seguito dell'attacco subito da una base militare statunitense in Giordania. Contestualmente, un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita ha colpito l'Iraq orientale, provocando la morte di almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene e distruggendo depositi d'armi e infrastrutture logistiche delle milizie filoiraniane. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante le proteste del 20 luglio nel rione Pilastro, scaturite a seguito della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Stefano D'Ambrosio, contesta a vario titolo i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. È stato raggiunto l'accordo tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità relativo al triennio 2025-27, riguarda quasi 600.000 lavoratori. L'intesa economica garantisce un aumento medio mensile lordo a regime pari a 209 euro, con un picco di 240 euro per la categoria infermieristica, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati. Tensioni a Palazzo Madama per l'esame del decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle direttive europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento autorizza le forze dell'ordine all'utilizzo della videosorveglianza con riconoscimento facciale esclusivamente a reato avvenuto per l'identificazione dei sospetti. Duro l'attacco dell'opposizione, con PD e Movimento 5 Stelle che denunciano una forzatura nei tempi d'approvazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista degli impianti di distribuzione carburante che non hanno ancora applicato il taglio delle accise disposto dal governo. L'indagine punta a verificare le anomalie rilevate sui prezzi alla pompa che nella giornata odierna hanno toccato medie di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro per il diesel in modalità self-service. Durissima presa di posizione di Beppe Grillo nei confronti dell'attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle. Attraverso un intervento sul proprio blog, il fondatore accusa il partito di avere smarrito la propria carica innovatrice e i principi costitutivi per inseguire sondaggi e logiche di potere, abbandonando i temi storici della democrazia diretta e della transizione ecologica. Entra in vigore da domani la disposizione contenuta nel decreto PNRR che prevede la durata illimitata della carta d'identità per i cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento della richiesta. La misura non avrà valore retroattivo sui documenti in corso di validità e si propone di snellire le procedure burocratiche per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Tiene banco nel dibattito istituzionale il nodo della legge elettorale, in particolare il tema del ritorno delle preferenze. Intervenuto a Roma nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha affrontato la questione sottolineando come il dibattito sulle preferenze presenti da sempre argomenti a favore e contrari.
2: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli. Non l'abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze e credo che meriti rispetto alla tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica, perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno, ma siano accettabili da tutti, è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento. E questo vuole esserne un esempio.
3: Bentornate a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo.

per la giornata di giovedì, che vedrà un'ulteriore affermazione dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ci attende una giornata bollente, dato nei giorni successivi ulteriore aumento delle temperature. Come nuvolosità ben poco da sentire.

E allora andiamo a vedere le temperature previste per questo giovedì, con le minime spesso sopra i 25 gradi, notti tropicali su tutta Italia, e le massime che toccheranno anche i 38-39 gradi. Le zone più bollenti saranno la pianura padana, le aree interne dell'Italia centrale, compresa la Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Roberto Mancini ha ritrovato la nazionale quando pensava ormai di averla persa, richiamato lunedì con una telefonata da Giovanni Malagò mentre si trovava in Costa Azzurra dopo il tramonto della pista Pirlo e le dimissioni di Maldini Leonardo. Il tecnico di Esi, che ha firmato un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione fino al 2030, con l'obiettivo ossessivo di riportare l'Italia ai mondiali, viene presentato a Roma insieme a Claudio Ranieri, figura da lui stesso suggerita per la direzione tecnica. Mancini è già al lavoro sul nuovo staff azzurro. Al nuovo CT il compito immediato di ricostruire il rapporto con i tifosi dopo il controverso addio in direzione Arabia e di affrontare la cronica crisi di talento del calcio italiano, a partire dal proibitivo girone di Nations League di settembre contro Francia, Belgio e Turchia. Giovanni Malagò ha illustrato i passaggi che hanno portato al nuovo assetto della FIGC. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia e ho voluto che la scelta del tecnico fosse condivisa inizialmente con Maldini Leonardo. Lo sgarbo di Mancini nel 2023, quando ha lasciato la panchina della nazionale per andare in Arabia Saudita, è stato valutato tutto, ma il tecnico ha già chiesto scusa pubblicamente. Sul mancato inserimento di Giorgio Chiellini, il presidente federale ha aggiunto: per rispetto verso i club che mi hanno sostenuto, non vado a tesserare dirigenti che lavorano già in Serie A. La Juventus è vicina a definire con il Paris Saint-Germain il ritorno di Randal Kolo Muani in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni d'euro più bonus, mantenendo aperti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'Inter ha bloccato John Stones a parametro zero e rinnovato Jan Bissek fino al 2031, frenando momentaneamente sulla pista Cristian Romero per elevato ingaggio dell'argentino. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del difensore Sakun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, mentre Rafael Leao ha raggiunto la squadra in Australia in attesa di novità sulla trattativa con il Fenerbahce. Volley, la nazionale italiana maschile affronta domani alle 9 italiane gli Stati Uniti a Ningbo, in Cina, nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: sarà una sfida equilibrata contro un avversario d'altissimo livello. La chiave risiederà nell'interpretazione dei momenti decisivi e nella capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco. La vincente incrocerà in semifinale una tra Giappone e Cina.
1: Un doppio oro da favola per l'Ital Scherma ai mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della Asia World Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il CT Simone Vanni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto, prima di imporsi in semifinale, per 45-37, sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro. Gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025.
2: È bello tirare in palazzetti come questi, gremiti di tifosi, anche se ti favano l'avversario, e comunque ovviamente quello ci ha messo in difficoltà, però comunque essere comunque guardati in uno sport che comunque non è molto seguito è bellissimo, quindi vabbè, vincere poi a casa loro è ancora più bello, probabilmente se vinciamo a casa nostra è ancora più bello, però così è bellissimo.
1: Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal CT Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong, per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30.
3: È stata una chiusura un po' in salita, ma l'importante è portare a casa il match. Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza, era un titolo che ci mancava, lo volevamo e dall'inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere insomma sul pezzo e quindi siamo contentissime.
1: Per l'Italia i podi nella rassegna cinese salgono a 7, 3 ori e 4 argenti, davvero un bel bottino.

0: Conto alla rovescia per i campionati europei assoluti di canottaggio. Il bacino della Schirana di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati su 4 di coppia maschile campione del mondo e vice campione olimpico. A presentare l'evento il presidente federale Rossano Galtarossa. Ora la parola passa al campo.
1: Un appuntamento importante in questa stagione 2026, a un mese dal mondiale assoluto, quindi una tappa che dal punto di vista temporale è utile per capire a che livello sono di prestazione, ovviamente sono le nostre atlete e i nostri atleti, ma nel frattempo la possibilità di andare a cercare di conquistare dei titoli continentali. Varese da anni ormai è diventato un punto fermo per quello che sono gli appuntamenti remieri nazionali, ma soprattutto internazionali, coppe del mondo e quest'anno il campionato europeo, quindi la dimostrazione è che intanto c'è un comitato organizzatore in grado di garantire l'organizzazione di eventi così importanti e poi un bacino, un territorio, un lago che garantisce delle competizioni eccellenti di livello altissimo, apprezzato non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale, e quindi questo per noi è un fiore all'occhiello.
0: C'è fiducia anche tra gli atleti, come testimoniano la vigilia Giovanni e Alice Codato.
2: Allora, i primi allenamenti è andato tutto liscio, il campo gara non mente mai, non smentisce, puntiamo sempre in alto e faremo sicuramente il nostro meglio, e anche col tifo di casa ci sarà qualcosa in più. Essere qua in casa e vedere proprio amici o parenti che sono venuti qua per te è proprio una cosa diversa, molto speciale.
3: Speriamo di portare un buon risultato, di fare una bella gara, molto veloce ovviamente, e perché no, magari riprodurre anche la medaglia dell'anno scorso. Sicuramente molto alla gioia del tifo appunto di casa, degli amici, le emozioni che si hanno vissute con loro anche tutti questi anni, è sempre bello.

Buon mercoledì 29 luglio, io vi avverto amici, ben ritrovati sul mio canale. Un giorno prima o poi ci faranno pagare anche l'aria per respirare. Cioè quando esci di casa ti dicono stai respirando, paga. Perché siamo arrivati in un mondo e siamo entrati in un mondo sempre più assurdo da capire e che appartiene anche al mondo e al modo di fare della Federazione Italiana Gioco Calcio. Bisognerebbe prendere distanze. Faccio un esempio clamoroso, ne abbiamo parlato ieri. Oggi conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non è che abbia tutta questa voglia di ascoltarla, no? Però è un popolo, quello italiano, che dovrebbe usufruire di un servizio da parte di tutte le emittenti che evidentemente, fin quando c'è posto, poi magari non c'è posto per tutti, hanno voglia di riprendere le prime dichiarazioni del direttore tecnico, presidente del CT, del selezionatore. È un servizio. Questo dovrebbe essere pubblico per tutti e non chiedere 500 euro per entrare. È una cosa che, a parte la pantomima di ieri, che su una fuga di notizie relative a Mancini, la scoperta dell'acqua calda, si sono affrettati a smentire una cosa che poi Malagò ha confermato pochi minuti dopo, semplicemente perché se tu ammetti i cellulari e i telefonini durante l'assemblea, è normale che qualcuno scriva qualche altro, ma ripeto, era il segreto di Pulcinella, lo sapeva anche il mio amico che si occupa di altre cose e mai ha visto una partita di calcio, che sarebbe stato Mancini, si capiva dalla sera prima. Ma per dirvi come funziona, io ti do un servizio che entra nelle case degli italiani e agli italiani do le prime parole, dovresti essere tu contento, ma cosa mi fai pagare? Ma la categoria dovrebbe disertare in massa un evento del genere. Cioè, se questo è l'andazzo, non ci andiamo. Non ci andiamo perché non è giusto. Però è sempre lo stesso discorso che ieri ho citato Zazzaroni, che ha fatto i complimenti a Mancini per il suo coraggio, e quindi va tutto bene, il coraggio non si capisce di cosa. Io non voglio più rientrare nella vicenda del 2023, ma quando vi ho detto ieri che i popcorn sono finiti, evidentemente devo uscire adesso e andare a trovare una scorta, devo trovare un posto, un supermercato da qualche parte, devo prendere i popcorn perché stiamo con

continuando, è proprio senza fine, è un pozzo senza fondo di brutte figure. Noi la schiena dritta non ce l'abbiamo. E quindi non ci ribelliamo dinanzi alle cose più elementari, nel senso che la conferenza, la prima conferenza di Mancini e Ranieri, a chi interessa e a chi no, questo è un altro tipo di argomento, ma a chi interessa deve essere trasmessa quasi a reti unificate gratis, non che tu mi chiedi soldi per riprenderla. Se siete in tempo, metteteci un punto, prendetevi 10 giorni di ferie, ma rispettate anche il lavoro degli altri, altrimenti noi andiamo per la nostra strada di competenza. Parlo di mercato che è meglio. Qualche giorno fa, lo scorso weekend, credo, avevo fatto un video dal titolo Juve 7 giorni d'oro. 7 giorni d'oro perché bisognava andare a raccogliere e la Juve si appresta a raccogliere perché. Il fatto di aver ufficializzato ieri la cessione di Openda significa che entrerà un attaccante e sono stati lavori non stop. Ormai, voi dite, da 2 anni, io vi dico in modo più intenso negli ultimi 3-4 mesi, da 2 anni proprio 2 anni no, ma dal giugno o dopo il 20 io vi ho sempre detto che la Juve avrebbe mirato e puntato quello tipo di obiettivo, al netto di tutti gli altri nomi fatti, e che c'era ottimismo quando la situazione veniva considerata compromessa. Adesso questo ottimismo deve essere certificato e lo stesso Paris Saint-Germain vuole certificarlo. Aspettiamo chiaramente che venga certificato perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Quello che posso dirvi è che nelle ultime 48-72 ore Colomboigny ha detto no a proposte molto più importanti a livello di ingaggio, evidentemente perché è convinto che in qualche modo sarà liberato. Di questo argomento ne riparleremo, mentre su Pellegrino la Juventus ha preso una riflessione che ha rimesso in corsa la Fiorentina, che ricorderete aveva fatto un incontro con il Parma un po' di tempo fa, oltre un mese fa a Milano, aveva chiesto Pellegrino in previsione, ma questo lo aggiungo io, di un'eventuale cessione di Ken. È un profilo che piace molto, che piace anche all'estero. Adesso non bisogna tirare la corda, la Juventus ha chiesto una pausa di riflessione perché deve fare Colomboigny e quando magari deciderà di tornare su Pellegrino. Non sarà più libero, faccio un esempio, e quindi dovrà andare su Zirkzee o un altro attaccante, oppure sarà libero, ma intanto la Fiorentina si è informata. È un'operazione da circa 30 milioni tutto compreso, ma deve essere un obbligo di riscatto, almeno così vorrebbe il Parma, obbligo di riscatto che la Juve intanto vuole concedere per Colomboigny, quindi siamo dentro tutto questo emisfero di incastri e di situazioni che non dipendono da me, non dipendono da voi, ma non dipendono anche dal caso, nel senso che quando siamo arrivati a fine luglio non è un caso che adesso possa aumentare la frenesia. Immaginate cosa accadrà negli ultimi 10 giorni di mercato, dal 20 agosto in poi. Sarà una baraonda. Complimenti alle squadre che invece, alle società che invece le squadre le stanno mettendo a posto adesso. La Fiorentina deve pensare alle uscite. Somme piace al Venezia, il Venezia può cedere Boinen al Verona, il Venezia può prendere Montipò, che ve ne avevo parlato in esclusiva, dal Verona e ci sarà un incontro nel giro di 48 ore. Fitzgin è un centrocampista che il Toro aspetta dopo aver raggiunto tutti gli accordi, arriva dall'Ajax, così come è abbastanza ben delineata la trattativa che porterà Perri, il portiere, ad essere il nuovo difensore Granata. Ci sono attivismi, momenti di attivismo al Sassuolo con la trattativa che vi ho raccontato in esclusiva, Bowe, che va soltanto formalizzata. Aspettiamo sicuramente la Roma, che è su varie piste, spagnole, costose, 55 milioni, italiane sicuramente no, resta ancora il nome di Nusa, ma mi aspetto che i regali possano essere scartati da Gasperini, almeno un altro, in attesa della partenza per il Galles, dove la Roma farà la seconda parte di preparazione, quindi stiamo entrando nel vivo. Non ho degli aggiornamenti sulle AO, sto lavorando su un paio di cose, ma ne parliamo casomai nel prossimo video. E Lucumi è un altro discorso che c'è fila. Lucumi avrebbe delle scelte fatte nella sua testa, ma se io scelgo te,

tu devi scegliere me, giusto? Perché se io ti scelgo e tu non mi scegli, va a finire che scelgo un altro. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ieri c'è stato un contatto nuovo con la Juventus, ma la Juventus per ora è concentrata su altre cose, pur apprezzando Lucumi. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Inghilterra, c'è stato un sondaggio del Como. Non lo paghi più 27, 28, ma lo paghi 21, 22. Qui si tratta di capire soltanto le priorità. Le priorità fanno la differenza e questo l'abbiamo sempre saputo, nel senso che se devi destinare una parte del tuo tesoretto per un attaccante, ti piace quel difensore e aspetti. Da oggi in poi aspettare significa correre il rischio di essere scavalcati. L'Inter non ha di questi problemi perché aspetta Stones. Per le visite non ha sicuramente mollato Romero, siamo al giorno numero 51, 48, 49 di Frattesi che non si muove verso l'estero ed è una cosa da seguire, ma questi e altri argomenti, magari anche nuovi, verranno trattati nel prossimo video. Volevo dirvi che vi chiederò 50 euro a testa per ascoltare i miei video, considerato che per ascoltare Mancini e Ranieri bisogna, per riprendere le interviste e quindi ascoltare, nel senso se le riprendi le mandi alla gente che le ascolta, devi pagare, vi chiederò 50 euro. Questo non accadrà mai. Lo sapete e vi ringrazio. Buon mercoledì e a presto.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e parto oggi con un argomento delicato, i pirocumulonimbi o temporali di fuoco. Sono dei temporali che si possono formare, anche se sono molto rari, al di sopra di incendi. Più vasti sono gli incendi e più è possibile che si formi questo temporale, anche se, ripeto, è un evento molto raro ma anche molto pericoloso. Praticamente il caldo dell'incendio scalda l'aria sopra di sé, l'aria calda comincia a salire verso l'alto, trascina con sé l'umidità presente naturalmente in atmosfera, trascina con sé anche la fuliggine, anche le braci dell'incendio. Salendo l'aria si raffredda, l'umidità condensa e si forma una nuvola. Questa nuvola può diventare un cumulonimbo, quindi la nube di un temporale. La beffa però è che la pioggia che cade da quel temporale difficilmente arriverà a terra perché evapora strada facendo a causa del calore dell'incendio. Però al contempo questi temporali di fuoco possono essere molto pericolosi perché accompagnati da raffiche di vento che influenzano l'incendio sottostante, poi ci sono i fumi, insomma diventano molto pericolosi anche per i soccorritori. E purtroppo in Francia un paio di giorni fa se n'è verificato uno. Situazione incendica è delicata anche da noi. I prossimi giorni avremo purtroppo le condizioni meteo ideali, tra virgolette, per lo sviluppo di incendi, per la propagazione più che altro degli incendi. Ricordo che la causa degli incendi è quasi sempre umana, quasi mai naturale. Allora, che succede da noi? Tanto caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia. Guardate le temperature che registreremo nei prossimi giorni, partendo da questo mercoledì, 38 gradi a Firenze, 36 a Roma. Giovedì si toccano i 39 a Firenze, i 37 a Torino, a Roma, a Bologna, i 36 a Milano e a Napoli. Venerdì 40 gradi a Bologna, Firenze e nel weekend ulteriore rialzo e anche tutta la prossima settimana farà davvero molto caldo. Anche il Mar Mediterraneo sta registrando temperature elevate con valori in superficie che sfiorano anche i 30 gradi, in alcuni casi li superano. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico. Il Mediterraneo è sempre più caldo purtroppo negli ultimi anni, spesso anche nella stagione invernale, non solo d'estate. Per il resto nulla da segnalare, calma piatta con l'alta pressione sull'Europa e sull'Italia, c'è un po' di instabilità sulla Sicilia o quantomeno su Malta. Sfiora anche la Sicilia, in effetti nelle prossime ore potrà verificarsi anche qualche piovasco in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi, ma per il resto, ripeto, calma piatta. Anche il vento sarà debole, da segnalare al momento, solo locali rinforzi nel nord della Sardegna, le bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara e poi sul canale di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli sull'ondata di caldo in arrivo vi aspetto come sempre sull'app di 3B Meteo.

Bentornate cari amiche, bentornate nel salottino di Gosvip, nel salottino delle amiche appunto, bentornati da me che sto compiendo gli anni da 3 giorni ormai, sì, lunedì ho compiuto gli anni e ogni giorno Mauro mi augura buon compleanno perché ho scelto questo. Ma cosa vuoi come regalo? A parte le creme, la routine di bellezza della mattina e la routine di bellezza della sera, ho chiesto a Mauro che dal momento in cui io sono la reginetta e posso esprimere un desiderio, vorrei festeggiare il mio compleanno per una settimana intera. Quindi in questa settimana, ragazze, prendete esempio, fatelo, cioè non dovete far diventare pazzi i vostri mariti o fidanzati, è una cosa molto carina, una cosa molto simpatica, però la cosa carina è che ogni mattina Mauro mi augura buon compleanno e mi piace questa cosa. Dal momento che gli anni si fanno sempre più pesanti, un po' di leggerezza non guasta mai. Quindi io compio gli anni, ho compiuto gli anni, sì, lo so che vorreste sapere quanti anni ho compiuto, ma me ne vergogno perché ormai ho l'età dei datteri, come dico, e quindi non è bello chiedere l'età a una donna dal momento in cui poi so di non essere pronta a questa nuova età. Con la novità sono i 40 anni, che poi diventano 42, che poi diventano 45, che quando ovviamente ho già compiuto 40 anni, io mi ricordo perfettamente che intorno a gennaio-febbraio dei miei 39 anni, dell'anno dei 40, mi ero presa malissimo. Non so per quale motivo immaginavo che dal momento in cui avessi compiuto 40 anni mi sarei tipo sgretolata, sarei diventata una vecchia, bruttissima. E invece no, vi svelo una cosa, secondo me, il mio umilissimo parere, una donna dai 35 ai 49 anni è nel proprio, è così bella che, perdonatemi, ma nemmeno una ventenne può competere. Perché? Perché siamo complete. Abbiamo un fascino derivato sicuramente da un passato, chi più chi meno, doloroso, ma siamo più consce della nostra bellezza e vi dico che a 35 e a 45 si è ancora diverse. A 45 anni hai una bellezza molto, molto particolare, non è ancora una bellezza matura, ma riusciamo a esprimere al meglio ogni caratteristica, ogni qualità che abbiamo. Io penso di non essere mai stata così bella come quando ho compiuto dai 40 anni in su. Io non sono sempre, cioè, dal pensare di potermi sgretolare all'essere invece contenta di questa nuova bellezza. È un'età che non è semplice da accettare, perché arriva la decadenza fisica, volente o nolente. Non parliamo di chirurgia, non siamo qui per questo, siamo qui per parlare della normale accettazione che non è facile. Non è facile, non è, cioè, tu hai 30 anni, sei soda come un tamburo e ti svegli la mattina e dici: ma no, perché devo andare a correre? E lo dici tutte le mattine, alla fine diventi flaccida come il budino. Dai, vabbè, non sto scherzando, perché ci sono delle ragazze che hanno da 45 a 55 anni che sono stupende, cioè sono veramente stupende e si fa fatica. Costa fatica avere un bel corpo, costa sacrifici, non avere mai un minuto di comfort. Se volete io ve lo insegno senza problemi, però dalla mia parte posso dirvi che detesto fortemente le fanatiche sotto tutti i punti di vista, la fanatica dei cosmetici, la fanatica dello sport, la fanatica delle pulizie per la casa. Tutto ciò che è fanatismo, quindi qualcosa portato all'estremo, a me non piace. Ma onestamente, forse questa vita, ogni giorno dobbiamo essere grati di svegliarci, e l'idea di poter passare delle giornate a pulire perché, ah sì, mi è avanzato un po' di tempo, aspetta che pulisco il pavimento. Oh, ma sai, le ante dell'armadio, le ante in cucina. Ma no, no.

No, non si fa così. Dobbiamo imparare a goderci un pochino più la vita. Le ante, anche se aspettano un altro giorno, perché quel giorno, non so, avremo voglia di farci una bella passeggiata al mare, piuttosto che di andarci a comprare un libro nuovo, piuttosto che un rossetto nuovo. Facciamolo, può aspettare tutto. O se siete così brave, fate tutto quello che volete. Io ho imparato ad essere multitasking. Multitasking perché? Perché, non so, mentre sto preparando la cena e so quanti minuti mi ci vogliono per che il sugo sia pronto, piuttosto che questa cosa sia cotta alla perfezione, sistemo un cassetto, piuttosto che pulisco le ante, magari mi trovo a fare queste cose. Perché? Perché non lo faccio dopo, perché soprattutto con questo caldo mi risulta davvero molto complicato anche solamente l'idea di sistemare la cucina. Mi è stata complicata anche l'idea di far da mangiare, e non è da me, perché amo cucinare, ho voglia anche di fare il pane. Tra l'altro, allora, ci sono delle ricette molto carine che per chi ce le ha, per chi ce l'ha, è una mano santa fare il pane nella friggitrice ad aria. Perché? Perché se fate il pane con tutti i crismi, con tutta la regola, deve essere quello fatto sulla pietra refrattaria, quello che dovete spruzzare per fare la crosticina, va bene, potete farlo, ma non quando fuori ci sono 40 gradi. Fate il pane nella friggitrice d'aria, calcolate il fatto che tra farina e... Io ho quella da 7 litri, non ce l'ho, non l'ho grandissima, siamo in due, però riesco a fare circa mezzo chilo di pagnotta o due pani a seconda. Se volete fare tutte le pagnottelle, è vero, oggi non è venerdì, però vabbè, ve lo dico velocemente. Potete utilizzare la friggitrice d'aria come a 200 gradi per 25 minuti con qualsiasi tipo di pane. L'importante è che sia una pagnotta media. Non potete fare una pagnotta che il totale vi dà 750 più l'acqua, piuttosto che no, una pagnotta da 1 chilo, non ci sta, abbiate un minimo di... Però usare la friggitrice d'aria è straordinario, è un'invenzione straordinaria, non è altro che un forno ventilato, lo so bene, ma appunto perché vi si dice 230 gradi forno statico, 200 gradi forno ventilato. Ce l'ho, lo faccio, non accendo il forno, non è che risparmio tanto sulla corrente, un pochino sì, perché è decisamente più compatta, non ci sono dispersioni, quindi anche 25 o 20 minuti secondo me è perfetta. Però guardate che questa cosa a me ha cambiato la vita. Ho fatto già tre diversi tipi di pagnotta nella friggitrice d'aria, mi ha veramente salvato. Perché? Perché il forno io non lo accendo più, non ci penso minimamente. Ma perché stiamo parlando di questo? Non me lo ricordo. Però posso dirvi che ho appreso una notizia fantastica, fantastica. Volete sapere qual è? Il ritorno di Blu Notte di Carlo Lucarelli. Wow! C'è la Ola! Io quando l'ho saputo ho detto no, non ci credo, era una bimbetta, ai suoi primi casi, ai suoi primi interessi verso il crime, e tant'è che nel tempo, non dico che ho collezionato, però diversi libri di Carlo Lucarelli, e ho avuto anche il piacere al Teatro San Domenico di Crema, di conoscerlo, di fare una foto con lui e farmi autografare un libro. E scrive molto bene, ragazzi. Il problema, sapete qual è? Che leggo con la sua voce, cioè sentendo la sua voce, non è esattamente bellissimo, però riesco a farlo, riesco a leggere i suoi libri con la sua voce. Non è bellissimo perché... mi toglie un po' questa sensazione di poter ascoltare solo la mia voce nella testa. Invece sento Carlo, vabbè, è molto carino. Comunque dicono che Carlo Lucarelli torna con Blu Notte, la storica trasmissione Rai, che partirà dal 19 settembre. Io sarò già lì. Dal 19 settembre, ah, tra l'altro, il 19 settembre, eh sì, il 19 settembre sarà in prima serata, finalmente, perché. Vabbè, negli anni, diciamo così, il ritorno di Blu Notte, se non ricordo male, lui lo faceva in seconda serata.
Ma credo che siano passati 10-15 anni dall'ultima volta che c'è stato Blu Notte. Comunque, io non vedo l'ora, è una cosa che mi emoziona moltissimo. Nel frattempo lui si è sposato, ha avuto due gemelli, proprio ne ha, se proprio, diciamo così, la sua vita si è arricchita di cose meravigliose. Sarà in prima serata, ci saranno casi sconosciuti e misteri dimenticati dalla cronaca italiana, a dimostrazione del fatto che il crimine è diventata una passione per il pubblico. Ed è vero, nel giro di questi anni, e io non so dirvi esattamente quanti, ma forse l'articolo lo dice, tra le novità dei palinsesti Rai, la prossima stagione TV c'è il ritorno di Blu Notte. La trasmissione, pensate, è condotta da Lucarelli e a partire dal 19 settembre torna a ripopolare la prima serata. Il racconto della cronaca nera continua ad incuriosire il pubblico, è diventata qualcosa di molto più che curiosità. Per certi punti di vista è diventato morboso l'interesse che la stampa, che molte testate giornalistiche, anche di persone normali, hanno nei confronti della cronaca nera, quasi più della cronaca rosa, perché prima c'era un trafiletto di cronaca nera e poi c'erano tutti i pettegolezzi. Vabbè, comunque. Il racconto della cronaca nera continua ad incuriosire il pubblico. Ne sono la dimostrazione podcast e video podcast crime, che negli ultimi anni sono riusciti a catalizzare l'attenzione di migliaia di appassionati. Desiderosi di scoprire la verità, di addentrarsi nelle indagini efferrati, magari conoscere gli aspetti nascosti di carattere, del carattere psicologico e sociale che attraversano ogni storia. Stefano Nazzi, Elisa True Crime, sì, allora devo dire una cosa, Elisa True Crime, io ho provato ad ascoltarla mentre guidavo e stavo andando al mare, ho rischiato di addormentarmi. Allora, a volte capita anche a me. Capita anche a me quando magari parlo con voi, che sono magari molto concentrata su quello che vi devo dire, di avere un tono confortevole, un tono che mi porta a non avere picchi di nessun tipo. Se riascolto la trasmissione posso dirvi, ma che sono stata un po' noiosa, perché non ho avuto nessun tipo di, sono stata talmente concentrata in quello che vi stavo raccontando che non ho avuto modo di avere quella che caratterizza comunque la mia persona da tutta la vita, cioè avere quel modo di sottolineare quell'enfasi, quella rabbia o piuttosto che di sorpresa di comunicarvela, ma sono sempre stata piuttosto, e questa cosa mi dà molto fastidio. Elisa True Crime, sebbene mi piaccia, perché ho provato ad ascoltarla più volte, finivo sempre per addormentarmi, sempre, perché quando hai comunque un tono di voce dolce e sicuramente, se non sbaglio lei è torinese da come parla, dopo un po' non ce la facevo più, per cui allora capita a volte, capita in ognuno di noi, però se io dovessi leggere un podcast di crime, per esempio a me piace Francesco Nardone, no forse no, però non mi ricordo, comunque scusate la voce, Demoni Urbani, è stato il primo che ho seguito, ha una voce straordinaria. Straordinaria. Probabilmente l'unica cosa che non si deve fare è argomentare. L'unica cosa che non si deve fare, devi solo leggere il tuo copione, quello che ti dicono di leggere, metterci l'enfasi giusto, lo schifo giusto, perché ci sono cose veramente orribili da leggere, e metterci quello che è un po' la tua personalità, o fin troppa personalità, e probabilmente non va neanche bene. Però non riesco. Mi dispiace, perché lei dice cose interessanti, però una volta che hai sempre quelli sono adesso, non è che la Stefano Nazzi piuttosto che Elisa scoprono cose nuove, non c'è nulla di nuovo, è come lo dici, è come lo proponi, è quel motto di condivisione e di poter portare l'ascoltatore a catalizzarsi sul tuo canale. Io mi sono addormentata, che ci volete fare? Magari è perché ero in un momento di stanchezza, ma stavo guidando, quindi avete mai
non lo augura nessuno. Avete presente

quando guidate e vi estraniate completamente sia dalla guida che da quello che state ascoltando e andate per inerzia perché conoscete la strada. Perché comunque in un certo senso siete svegli ma dormienti. A me è successo e non lo auguro a nessuno, perché ho completamente dimenticato quel lasso di tempo. Ero comunque vigile, ma il sentir parlare un'altra persona in macchina e non avere modo neanche di interagire perché ero da sola, io non ricordo quel lasso di tempo e probabilmente non so come sia possibile che succeda. Il mio cervello dormiva, ma i miei sensi di ragno erano attivi. Quindi non lo so se può essere veramente un caso clinico, però mi è successo. Io ho dimenticato quel tratto di strada, di averlo fatto. Cosa stavo ascoltando? Non ricordavo niente. Vabbè, comunque. Dice, caro Lucale, racconta i casi di cronaca meno conosciuti. Saranno 12 i casi di cronaca di cui si parlerà in questa nuova edizione del programma che tornerà dopo ben 14 anni, l'hanno detto. Avevo pensato 15, 17, 14 anni dall'ultima puntata. Le storie raccontate nelle nuove puntate avranno al centro casi dimenticati, quegli avvenimenti che hanno segnato la cronaca nera italiana, ma che per qualche ragione non sono stati più raccontati. Un esempio è l'omicidio di Angelo Fabbri, studente del DAMS, ucciso a Bologna nell'83. Il caso legato alla gang dei marsigliesi, ovvero quei delitti che si sono consumati tra gli anni 80 e 90, che potrebbero essere legati alla presenza di un serial killer, a parlare del ritorno di Brunotte e anche Lucarelli, che dice: sono molto contento di riprendere questo programma perché avevo voglia di raccontare ancora storie di misteri e di crimini con tante sfumature, spiega Lucarelli. Attraversiamo tutti i generi, il giallo classico, il noir, il thriller. Abbiamo tanti casi poco conosciuti ed è proprio questo il bello. Beh, allora, se mi dici, Carlo, perché sei amico mio, si dice che sono casi poco conosciuti e comunque dimenticati, perché all'epoca non, diciamo così, non erano importanti, perché la cronaca non dava importanza a determinate situazioni. Non lo so perché, perché forse non lo so, forse perché nessuno era piuttosto famoso o perché era meglio insabbiare dei casi che tenerli, che farli uscire sulla stampa, non lo so, ma noi lo scopriremo perché a onor di cronaca, come Carlo Lucarelli, che è stato quello che ha dato il via poi, è il padre fondatore del crime raccontato e raccontato anche molto molto bene, si dà il via anche una serie di analisi, perché adesso io l'avevo letto l'articolo, quella di raccontare così casi così poco noti è stata una scelta. Non avrebbe avuto senso, secondo lo scrittore, parlare di Garlasco, sia per la copertura mediatica di questi mesi, sia perché non si è comunque giunti a una verità definitiva. E infatti a questo proposito aggiunge: mi piacerebbe raccontarlo fra 20 anni, quando si potrà fare il punto su tutto quello che sappiamo. Oggi è ancora cronaca, è una vicenda in continua evoluzione ed è giusto che se ne occupino i programmi di attualità, il talk show, il nostro programma di storia e di storia e di narrazione. Sul perché la cronaca nera attiri così tanto il pubblico, Lucarelli è convinto che questo interesse non scemerà mai. Ne sono esattamente convinta anch'io. Sono convinta che anzi andrà sempre e sempre. Cioè, c'è gente che mangia, c'è gente che mangia ormai da anni sul fatto, sul crime. Le persone continuano a uccidere per gli stessi motivi, dice Carlo Lucarelli. Quello che è cambiato è la nostra consapevolezza. Oggi parole come femminicidio e stalking fanno parte del linguaggio comune. È vero, è verissimo. Solamente 14 anni fa, quando c'è stata l'ultima puntata che mi credo di aver visto, perché lo seguivo anche Di Giallo, il programma. Mi ricordo che tornavo dal lavoro o da una serata con le amiche,
Non si faceva mai troppo tardi, soprattutto durante la settimana, perché il giorno dopo quindi devi essere presente e attiva, presente a te stessa, non solo sul posto di lavoro. E ricordo che mi fermavo in macchina prima di mettere via la macchina e ascoltavo Di Giallo fino alla fine. E rimanevo chiusa in macchina ad ascoltare la voce di Lucarelli, che era una voce particolare, una voce che ogni tanto ormai mi fa venire anche in mente De Luigi, che lo imita benissimo e fa. Paura, paura, mi fa troppo ridere. Quindi, diciamo che Carlo Lucarelli ha segnato diversi periodi della mia vita e mi ha accompagnato, se non con i suoi programmi radio o TV, ma anche con i suoi libri. Se non avete mai avuto modo di leggere dei libri di Lucarelli, fatelo, ma anche. Secondo me sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro. Il team di esperti che affiancherà Carlo Lucarelli, il programma ritorna nella sua composizione storica, quello che, oltre al racconto dettagliato di quanto è successo, porta con sé alla fine di ogni appuntamento l'opinione degli esperti. Con Lucarelli ci saranno infatti Silvio Bozzi, dirigente della Polizia Scientifica, Margherita Carlini, psicologa forense e criminologa, e Mirella Gherardi, medico legale. Diciamo una tradizione che Lucarelli ha voluto recuperare. Io sono molto contenta di quello perché nel tempo persone che mi piacevano veramente tanto, come la dottoressa Bruzzone, hanno un po' perso lustro ai miei occhi, sempre grandissime professioniste, ma secondo me questa smania di apparire in TV, questa smania di anche di denaro, quindi di andare nei teatri, smette. Quando è che smetti di voler aiutare le persone, le donne, e quando sei talmente egocentrica, egoriferita, che ti interessa solo e esclusivamente riempire i teatri? Me lo sono chiesta più volte. Più volte, non, del resto è una donna eccezionale, la dottoressa Bruzzone, una donna che, come tante donne forti, o la odi o la ami, non esiste una via di mezzo, ma proprio non esiste. Quindi io sono dell'idea che la cosa più bella che si possa fare è quella di poter innanzitutto seguire un professionista, uno scrittore che. Il pioniere è stato il primo ad iniziare questa, forse è stato anche colpa sua, probabilmente è stata anche colpa sua il fatto che noi, o chi è appassionato di crime, ho visto per esempio il laurearsi di un paio di ragazze molto giovani della mia città in criminologia. Cioè, quando mai, se andiamo indietro solo di 10 anni, 5. Si poteva pensare che qualcuno poteva diventare una criminologa. Io ho chiesto a mia nipote di diventare una patologa legale, diventare qualcuno che. Perché poi è lì. Cioè, la polizia, i carabinieri, i RIS possono davvero fare la differenza. Parliamo dei RIS. L'investigatore può davvero unire i puntini, ma chi ti dà realmente delle risposte? E poi la scientifica e la medicina. Sono loro che ti dicono, cioè, se abbiamo a che fare con delle persone intelligenti, che diciamo così, gli stupidi che assassinano, probabilmente li prenderemo sempre, li prenderanno sempre, perché sono degli zotici. Ma chi orchestra un omicidio e tra l'altro. Domani, sapete cosa possiamo fare? Io oggi vi ho presentato questa cosa perché mi è piaciuta moltissimo, però potremo nel salottino delle amiche, se siete d'accordo, fare il giovedì pappa, cibo, parliamo di ricette, vi do delle piccole strategie da mettere in atto, se magari invece c'è qualcos'altro che mi salta per la testa, ne parliamo, per l'amor del cielo, e poi ci infiliamo sempre dentro il cibo come abbiamo fatto oggi. Potremmo fare il giovedì crime. Secondo me ci sta bene. E ogni giovedì parliamo di qualche caso che la cronaca, non dico che si è dimenticata, però i criminali
Lucarelli mi ha dato l'idea che potremmo anche farlo, è carino, perché tra l'altro io conosco diverse persone, blogger, che scrivono piuttosto bene, che hanno in sé la capacità anche di recuperare delle storie che non si è molto, non si sente più da tempo. Il caso Fernaroli, il caso di a Roma, in via Monaci, è stato famosissimo, ma ricordo, se non sbaglio, era nel 58, ora voglio dire, siamo tutti in

nati dopo gli anni 70 e 80 faccia magari un po' fatica, probabilmente le nostre mamme ancora giovani si ricordano determinate cose, però è molto bello secondo me e anche onorare determinate persone che sono morte in maniera brutale e in maniera anche direi abbastanza ingiusta. Non inizieremo oggi perché oggi è mercoledì, se vogliamo fare giovedì crime. Mi piace un sacco questa cosa. Perché poi sotto agli articoli che leggo ci sono delle persone che hanno vissuto quel periodo storico e hanno il loro da dire. Io non riesco a dirlo, io posso, quando parliamo di cosa potremmo parlare noi? Per esempio, noi nati negli anni Ottanta possiamo dire che ci ricordiamo come il primo grande caso in assoluto di infanticidio fu quello della Franzoni, che uccise suo figlio. E poi, come è successo a me, che ho dimenticato, proprio si è staccato il mio cervello e quindi io non. Lei ha un nome questa cosa, della mente che praticamente è come se si staccasse, che per salvaguardare la salute psicofisica cancella questo ricordo. Io di film e di libri tanti ne ho letti e ho visto che comunque quello che tu hai fatto prima o poi ti ritorna in sogno, Non lo cancellerai mai, la mente non può cancellare quello che tu hai fatto realmente. Comunque, questo è stato il primo caso, l'infanticidio non so, non mi ricordavo, Samuele forse si chiamava, non mi ricordo esattamente, però fece scandalo, fece scalpore, perché come tutte le volte succede in Italia, innocentisti e colpevolisti, ma sempre, sempre. Io mi sono sempre affidata e ho sempre avuto molta, molta fiducia nei RIS, ho sempre avuto molta fiducia nella scienza. Ecco perché dico al mio nipote, dai, fia, almeno una di voi, forse, ma non arriverò a vederle, le figlie di mio fratello è fervente difensore e amante della patria e vorrebbe far fare a una delle sue figlie l'Accademia Militare. Delle altre mie nipoti, a parte fare i balletti su TikTok, no, vabbè, scusami, scusate nipoti, scusate, no, una fa medicina, però ha scelto infermieristica e l'altra, vabbè, fa ancora le superiori, però, fia, ma è possibile che nessuna abbia il desiderio, questa voglia di scoprire, questa voglia di fare giustizia, questa voglia di giustizia e di amor di patria è un vero peccato, perché a parte essere comunque delle ragazze intelligenti, però sono delle ragazze a cui piace anche studiare. Sono, come direbbe poi mio padre, braccia rubate all'agricoltura, perché quando poi fai qualcosa per rimediare, tranne la prima, vabbè, stavo divagando. Comunque, potremmo fare questa cosa. Io vi porto nella mia mezz'oretta qualche caso, e sono tendenzialmente quasi tutti i casi di donne uccise, però è il salottino delle amiche. È anche bello l'idea di poter ricordare chi non c'è più. Potrebbe essere una cosa carina, ricordare quanto fanno schifo i mariti, perché tendenzialmente sono uccise da loro, però vabbè, vediamo se si può fare questa cosa, se riesco a crearla, se mi piace, e differentemente parleremo sempre di bellezza. Ah, tra l'altro, poi vi racconto domani la routine della mattina e la routine della sera, molto velocemente, proprio alla portata di tutti. Ora vi saluto, vi auguro una fantastica nottata, a presto.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti.

0: galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché sicuramente

0: un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo, che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
1: E beh, come Aeroclub Trasimeno, insieme a Bill Benefit, abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno, perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia, che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
2: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
3: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guest House ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
4: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata.

0: splendore l'antica Pompei negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
1: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
2: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miti cultura natura, la piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata.

0: Nata una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri, un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoque Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoque, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa è una cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore.

0: la Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico. Una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lascia il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare e io credo che sia un profilo buono come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione che a volte è un po' troppo servile, a volte è un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che
0: Ecco,
1: questa è una cosa
0: un
1: assurda.
0: fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così una rottura così brutta. Insomma, credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere. Ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa perché non è questo il modo di introdursi in una federazione. Ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni. Ecco, quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre...
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con. Ma
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
0: io no, non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico. Ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto, in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì,
0: adesso.
1: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma, e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco, questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus, che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi sono arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci
1: Insomma.
0: sono per poter allestire una squadra di livello, però
1: Poi,
0: evidentemente ci
1: sai,
0: sono difficoltà.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice. Sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan è sempre, parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto. Poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi, se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste. Poi, se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo, ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no, quello che
1: So,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Vabbè,
0: suscitato
1: qui ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Certo.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rilanciarsi?
1: È sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni. E quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi, come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no,
1: questo
0: no,
1: vale
0: insomma,
1: per qualsiasi
0: il passaggio dalla
1: allenatore, eh.
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: a
0: il tuo
1: voi,
0: intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, che era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

una versione rimasterizzata di Vasco Rossi, Deviazioni, che è quello che ci chiediamo tutti, quante deviazioni ha e che pezzo, che comunque mi ricorda molto tantissimo, vi ricordate la sigla, o meglio, non tanto la sigla, ma i momenti musicali che accompagnavano Supercar, Michael Knight, no? Quando c'era un momento di tensione, quando c'era un momento di stava cercando di entrare da una parte, aveva bisogno di Kit, c'era quella tastierina tutun, tutun, tutun, o il basso che lo accompagnava. Cari amici, ben ritrovati, buona giornata, innanzitutto buonanotte se ci state guardando durante le ore serali. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, prima parte del programma, primo programma diffuso dalla televisione, proprio perché noi ci dividiamo in tre parti, una intera la potete guardare poi durante appunto la sera, durante il giorno poi vengono suddivise in varie tranche, proprio per permettervi di seguire tutta quanta la programmazione. Detto questo, possiamo partire, possiamo iniziare, vi anticipo già, ci occuperemo brevemente, lo dico, lo sapete, di sport, perché comunque la nostra televisione, alle mie spalle, Next Channel, o comunque salutiamo anche gli amici di Teleroma 56, e si occupa anche principalmente di quello che è il mondo dello sport, il nostro programma di meno, ma ogni tanto lo vogliamo toccare con qualche approfondimento. Però partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, appunto, su Teleroma 56. Cari amici, allora, come vi dicevo, oggi tocchiamo brevemente, abbiamo realizzato con l'aiuto dell'AI una sorta di approfondimento sull'evoluzione dello sport italiano. Vogliamo capirlo, vogliamo sentire, andare ad approfondire in base a quelli che sono anche i testi, i giornali che vengono pubblicati in Italia, i più autorevoli. Ovviamente vogliamo capire un po' come sta andando lo sport italiano. Prego.
1: Benvenuti a questo approfondimento sul panorama sportivo italiano di oggi.
0: Esatto.
1: Preparatevi.
0: Benvenuti.
1: Perché è una storia davvero affascinante, fatta di contrasti che onestamente non ci si aspetterebbe. Da una parte abbiamo crisi inattese ai vertici, dall'altra trionfi pazzeschi e inaspettati sparsi sul territorio. Insomma, esplorando dati, infrastrutture e decisioni locali, cercheremo di capire insieme come sta mutando il cuore sportivo del nostro paese. Iniziamo subito. Il nostro viaggio toccherà 5 punti chiave. Partiremo dalla nuova geografia dello sport, per poi passare al paradosso del calcio in crisi mentre altri settori volano. Vedremo l'eccellenza dei giovanissimi negli sport equestri, la rinascita di impianti storici e chiuderemo con una questione molto attuale e dibattuta, il futuro delle carrozze in Sicilia.
2: Ok, entriamo nel vivo. Capitolo 1. Geografia dello sport e i nuovi equilibri.
3: Dando un'occhiata all'indice di sportività del 2026, stilato dal Sole 24 Ore insieme a PTS Sport, c'è un dato che salta subito all'occhio. Milano ha fatto il grande salto, ha letteralmente spodestato Trento, prendendosi il primo posto, con Bolzano che scivola al terzo. È un sorpasso storico per questa 20ª edizione. Però c'è un ma. Questo indice, purtroppo, conferma anche una nota dolente che l'Italia si porta dietro da decenni. C'è un divario infrastrutturale davvero pesante, che vede il Sud faticare ancora enormemente nel tenere il passo.
4: E qual è il motore di questa forte accelerazione di Milano? Eccolo qui l'esempio perfetto, la nuova Olimpica Arena nel quartiere di Santa Giulia. Il capoluogo lombardo ha sfruttato in modo incredibile la spinta degli investimenti per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Questo progetto dimostra quanto possano essere cruciali e vincenti le alleanze tra istituzioni pubbliche e privati per riqualificare le città. Un vero e proprio cambio di marcia.
5: Passiamo al capitolo 2, calcio in crisi mentre altre trionfano.
6: Ora, mentre le infrastrutture spingono in alto il sistema, lo sport più seguito d'Italia sta attraversando, una vera e propria tempesta istituzionale. Guardate questi titoli. Raccontano di un caos gestionale clamoroso per la nazionale di calcio. Da un lato abbiamo Andrea Pirlo, finito in un vortice di polemiche per il suo ruolo di ambassador per uno sponsor russo in un periodo internazionale molto delicato. Dall'altro si parla delle possibili dimissioni di una figura chiave come Paolo Maldini, a quanto pare in rotta con la presidenza federale.
4: E qui emerge un paradosso pazzesco, descritto molto bene dall'analista Marco Bellinazzo. A sinistra il calcio professionistico che annaspa tra una governance frammentata e investimenti in netto calo. A destra, in totale controtendenza, il resto dell'ecosistema sportivo nazionale che vive un'epoca d'oro. Parliamo di record assoluti di medaglie olimpiche e di settori giovanili in un'espansione senza precedenti. Insomma, questo trionfo nasce nei cosiddetti distretti sportivi specializzati, dimostrando che il modello vincente oggi va decisamente oltre la classica monocoltura del calcio.
5: Il che ci porta dritti al capitolo 3. Eccellenza giovanile negli sport equestri. Vogliamo un esempio concreto di questi distretti virtuosi? Guardate questo numero, 39. Sono le medaglie portate a casa dalla Toscana alle Pognadi del 2026 ad Arezzo. Ma il dato più impressionante è la scala dell'evento. Pensate che c'erano in gara oltre 1000 ragazzini. 1000! La Lombardia ha chiuso al primo posto, seguita proprio dalla Toscana con il suo incredibile bottino. È la prova tangibile di un movimento di base super florido, vitale, capace di mobilitare numeri enormi sul territorio.
4: E quando un movimento di base è così solido, indovinate un po', i risultati d'eccellenza arrivano in modo naturale. Prendiamo Greta Lepratti. Ha solo 21 anni, ma è il micro esempio ideale per capire questa macro tendenza. Ha da poco conquistato una prestigiosissima medaglia d'oro individuale ai campionati europei Young Riders in Germania. Assolutamente straordinaria.
6: Ovviamente, costruire un trionfo internazionale del genere non ammette errori.
7: Per mettersi quell'oro al collo, Greta ha dovuto superare una qualificazione impeccabile, gestire una pressione agonistica altissima e soprattutto centrare un traguardo tecnico davvero raro, completare ben 5 percorsi netti consecutivi in sella al suo cavallo, Mercy Van Tan Ruitershof, 5 percorsi senza sbavature. Una perfezione tecnica che conferma l'altissimo livello di preparazione del nostro sistema sportivo giovanile.
8: Spostiamoci al capitolo 4, la rinascita degli impianti. Perché questa età dell'oro sia sostenibile nel tempo, però, le infrastrutture fisiche devono evolversi. Ora, la cosa davvero interessante di questa immagine è come storia e sport possano fondersi alla perfezione. Siamo alla Rubbianetta, un vero e proprio gioiello architettonico incastonato nel Parco della Mandria a Torino, oggi al centro di un ambizioso progetto di House Factory e della FISE per trasformarlo in uno dei poli dell'equitazione e dell'accoglienza turistica più importante d'Italia.
9: Ed è un recupero di un valore inestimabile. Immaginate la scena, a metà dell'Ottocento Casa Savoia costruisce queste strutture come scuderie per i cavalli da guerra. Poi, verso fine Novecento, subentra un inesorabile declino fino al totale abbandono. Ma oggi, nel 2026, assistiamo a una vera rinascita. Un investimento che arriverà a ospitare 350 cavalli, creando addirittura percorsi diretti in carrozza fino alla Reggia di Venaria. È il patrimonio storico salvato dall'incuria per alimentare il futuro dello sport.
8: E a proposito di carrozze, arriviamo all'ultimo punto, capitolo 5, il futuro delle carrozze in Sicilia.
10: Questo tema ci porta a un incrocio decisamente complesso tra tradizioni storiche, sensibilità moderne e scelte politiche locali. Siamo nel centro di Palermo. Qui la classica carrozza turistica trainata da cavalli sta vivendo una rivoluzione. Il comune ha approvato una delibera per vietare gradualmente l'uso dei cavalli, sostituendoli con carrozze elettriche. Una decisione che è stata celebrata con entusiasmo dalle associazioni animaliste, giustamente preoccupate per le condizioni di lavoro degli animali nei torridi mesi estivi.
11: Eppure, analizzando la questione attraverso gli occhi di chi lavora nel settore, emergono dei dubbi piuttosto spinosi, come fa notare Sofia Varoli, istruttrice federale della FISE. Che fine faranno questi animali? Non è un dettaglio da ignorare. I cavalli cresciuti storicamente in scuderia non possono certo essere semplicemente liberati in natura. Non sopravviverebbero. Inoltre, per la loro mole e il loro temperamento, non è per niente facile riqualificarli in attività delicate come l'ippoterapia, che richiede animali con un addestramento estremamente specifico fin dalla nascita.
12: Insomma, tutto questo ci spinge verso una riflessione cruciale. Nel nostro legittimo tentativo di modernizzare la società e rispondere a nuove sensibilità, come possiamo garantire il benessere reale di chi rischia di restare invisibile e pagare il prezzo di queste transizioni strutturali? Che si tratti di esseri umani o di animali, come gestiamo il cambiamento? Questa microstoria palermitana si intreccia alla perfezione col macro tema che abbiamo esplorato. L'evoluzione dello sport e della società in Italia è ricca di trionfi giovanili e rinascite spettacolari, ma impone di gestire ogni singola riforma con estrema responsabilità. Grazie per averci seguito in questo approfondimento e continuate sempre a osservare le dinamiche del nostro tempo con sguardo attento e critico. Alla prossima!
0: Lo sguardo attento e critico è quello che noi ci prefissiamo di avere proprio perché, soprattutto nel mondo dello sport, soprattutto in quello che sta succedendo oggi, i social per esempio ci aiutano spesso a scoprire, a vedere, a conoscere determinate realtà. Sfortunatamente queste realtà spesso sono negative e ti portano un peso, anche perché vedi, sapere di animali maltrattati, di situazioni, veramente siamo nell'epoca della super tecnologia, siamo avanti nel tempo, eppure continuiamo e l'uomo continua a cadere nelle stesse identiche dinamiche antiche, che forse anticamente c'era anche più rispetto nel mondo, per esempio, negli animali, anche in questo caso. Detto questo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo in studio.

Era tanto tempo. Giuro, mi mancava questa canzone Angel of Harlem degli U2, mi mancava, è tanto che non l'ascoltavo e veramente era bella, sempre emozionante, sempre musicalmente piena, se tornassero gli U2 di un tempo non sarebbe male. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, prima parte. La seconda parte che arriverà tra poco ci sarà in mia compagnia Simona Monaco, seconda e terza parte ovviamente. Allora sto cercando di capire di cosa parlare con lei, ma perché è complicato, attenzione, bisogna scegliere gli argomenti giusti. Potremmo parlare con Simona aiutatemi a pensare, Matt Damon nell'Odissea, per esempio, meglio non tanto di Matt Damon ma in generale dell'Odissea, e capire un po' anche, non l'abbiamo visto quindi ci possiamo solo limitare a quelli che possono essere i commenti o le varie discussioni. Poi potrei chiedere, parlare con lei, della novità delle nuove banconote. Lo sapete, no? Se ne sta parlando un po' oggi sui social. Hanno deciso in qualche modo di rifare le banconote dei nostri soldi. Quindi mettendo in ballo nuove immagini, nuove figure. Questo ovviamente la comunità, credo che sia destinata dalla comunità europea, a meno che non siano poi nazione per nazione, ma ce ne sono alcune decisamente simpatiche, dove c'è quella da 200 euro con il mitico con Christian De Sica, con la 200 euro scritto delicatissima, che è molto carina. In realtà quella lì fa molto ridere, e quindi potrebbe essere, ecco, una delle scelte delle future banconote. Ovviamente non credo che metteranno quella di Christian De Sica, anzi stavo guardando ieri dei filmati della Rai che hanno fatto trapelare, perché sì, nel senso, noi non li abbiamo mai visti perché eravamo molto piccoli, probabilmente i nostri genitori li hanno visti.

ma non se lo ricordano, e in cui c'è stato un periodo gli esordi di Christian De Sica come cantante, che non era il cantante che ci ricordiamo oggi, che è oggi quindi impegnato con il jazz swing, tutto figo, eccetera, ma era un mix tra i Village People e personaggi, tutto vestito di pelle, con il baffetto, col cappello, con il collarino di pelle, tipo Hawaii, tipo Village People, no? Che cantava canzoni, sono macio, sono cose. Poi, cioè, veramente, sicuramente era stato un momento per lui di inizi, di esordi nella televisione italiana. Non credo che fossero esordi che lui amava fare. Proprio perché, sono sincero, ho visto la sua, anche durante l'esibizione, non dico la sua vergogna, ma il suo, cioè, perché mi dovete fa sta cosa qua? A me piace cantare, voglio essere un attimino voglio fare l'artista. In quel caso, delle canzoni anni 80 che facevano letteralmente paura, veramente era veramente rischiosa quella cosa, quindi non si capisce come mai. Poi al tempo si facevano, vabbè, negli anni 80 comunque era concesso un po' tutto. Detto questo, se sentite dei rumori di sottofondo, stanno facendo lavori qua vicino allo studio, quindi intanto saluto anche gli operai che lavorano. Noi siamo quasi giunti al termine di questa prima parte, abbiamo visto appunto la parte sportiva, proprio perché almeno un giorno a settimana di un po' di sport ne vogliamo parlare, vogliamo in qualche modo fare degli approfondimenti più sensati. Intanto vi voglio ricordare una cosa. Vedete alle mie spalle Nexum TV? Bene, allora si vede così perché in questo caso non è collegata a internet, giusto per spiegare, perché alcune volte ce l'avete chiesto. Ora, se la vostra televisione è una Smart TV e quindi collegata al wifi di casa, in automatico lo schermo si ingrandisce. Se non è collegata a internet, come in questo caso, rimane lo schermo più piccolo. Se volete entrare a far parte della grande famiglia di Nexum Channel, di Nexum TV e diventare nostri partner, ci potete ovviamente mandare una mail, mandare anche un messaggio al numero sovraimpressione, che è il 338-59-14-319, e ringraziamo tutti i paesi, perché parliamo di paesi, cioè non c'è solo l'Italia, ma ci sono anche altri paesi all'estero che ci supportano, ci guardano e ci danno la loro fiducia. Quindi grazie, grazie da parte mia, grazie da parte di Simona, grazie da parte di tutto il Tagliamonte Group, quindi tutto l'editore che ormai ci dà spazio da ormai un po' di anni. Detto questo, grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo tra poco e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci.

0: probabilmente la canzone di Cesare Cremonini che più mi commuove, forse uno perché la sente vicina, forse perché tipo la cantavo sempre, la cantavamo spesso in villaggio durante il piano bar, era molto bella, padre e madre, tanto che non l'ascoltavo. Cesare Cremonini, bentornati cari amici, seconda parte di Yes We Are. Stamattina abbiamo fatto la prima da solo e ho accennato un po', abbiamo parlato un po' del mondo sportivo attuale, mentre adesso poi avevo lanciato degli argomenti che volevo trattare in realtà con te, cara Simona, e intanto la presento. Applausi scroscianti dal cielo per il secondo giorno, il terzo giorno del suo compleanno, Simona Monaco. Me lo sono dimenticato, mi sono confuso con aspetta che mi sono confuso con padre e madre, non l'ho preparato, mannaggia la miseria. Ma perché ti danno sempre non guardare, sì, vabbè, buon compleanno koala, vabbè, ciao. Non mi ricordo
1: davvero, no, io la voglio adesso,
0: Ho capito, di solito i telefoni

0: penso che terrò questo video di Mauro che viene in sala col sacchettino del regalo e la canzoncina.
1: Perché dovete sapere che il suo compleanno non dura un giorno, non dura 2 giorni, ma dura tutta la settimana. Quindi ogni mattina devo svegliare Inini, Annika, anzi
0: Si
1: adesso me
0: sveglia,
1: la metto come
0: oggi
1: sveglia, dopo me
0: oggi
1: la
0: che
1: sveglio.
0: giorno è? Mercoledì. Lui si è svegliato ieri, stamattina, e mi dice: buon compleanno, amore.
1: Ecco qua, vedi che quanto si chiama amore. Volevo dire, applausi scosciati dal cielo per il compleanno di Simona Monaco. Sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Un Channel, su Teleroma 56. Saluti gli amici tutti quanti, tutti, tutti. Allora, di cosa stavo dicendo stamattina? A due argomenti che vorrei provare a trattare con te. Uno è, non so se hai sentito, hai visto, hai letto, che vogliono cambiare le immagini sulle banconote con varie ed eventuali cose molto comiche.
0: Diciamo che ogni pagina che si rispetti, che abbia più di tanti tot mila follower, ha dato la sua
1: Sì,
0: versione.
1: la più bella è stata quella da 200 euro con quella di Christian De Sica, che ha scritto
0: Delicatissima.
1: Delicatissima,
0: E quella da 50
1: eccetera.
0: euro con il piccolo scimmietto.
1: Ah sì, bellissima, da 50 euro con lo scimmietto, e poi c'è anche 5 euro con il
0: Zalone?
1: comico Zalone, esattamente, e
0: Ma
1: c'erano altre varie, se non
0: sai che
1: sbaglio.
0: io era Red DJ, se non ricordo
1: Sì,
0: male,
1: sì.
0: e io ho commentato col fatto che dal momento in cui sui 50 euro c'era il piccolo scimpanzé, vi ricordate il scimpanzé
1: Sì.
0: Punch, Punch, se non
1: Sì, sì,
0: sbaglio,
1: sì, sì, sì.
0: e ho detto credo che riuscirò a risparmiare
1: Così sono certa che
0: tantissimo.
1: risparmierò tantissimo, 50
0: 50
1: euro
0: euro
1: alla
0: alla
1: volta, perché
0: volta.
1: l'ho letto il tuo commento, come al solito è una delle prime. Allora,
0: Ma
1: quindi.
0: perché è vero, cioè te lo tieni, non lo
1: Tanto
0: spenderesti.
1: spendi quei degli altri, sei
0: È
1: bravissima.
0: ovvio.
1: 5 euro, quindi Checco Zalone. 10 euro, Pippo Baudo che salva il tizio che si vuole buttare dalla
0: Dalla
1: barricata,
0: balconata, dalla
1: balconata
0: balconata a
1: di
0: Sanremo.
1: Sanremo. 12 euro le birre, ma perché? Perché una birra costa 6 euro, quindi vai là, hai già i 12
0: 12 euro
1: euro e
0: per
1: glieli
0: due
1: metti già
0: birre.
1: per 2 birre, cioè non è che è 20 euro Will Smith con il
0: Il
1: Principe di
0: principe di Bel-Air.
1: Bel-Air, esatto. Ehi! Poi 50 euro appunto alla scimmietta con che noi abbiamo a casa, poi 70 euro così Marc
0: Caltagirone, ma
1: Caltagirone che è.
0: probabilmente perché 70 euro è una cifra
1: Non
0: non
1: esistono, e quindi
0: esiste.
1: come Marc Caltagirone, che non si sa chi sia, la 100 euro, non so che ci hanno messo i due micini, però va bene, 100 euro, due micini, 200 euro, delicatissima, chi la
0: Io
1: vede,
0: lo
1: manca la
0: amo.
1: 5, il
0: No,
1: viola, il
0: l'hanno
1: violone.
0: tolto. Il violone l'hanno tolto definitivamente.
1: L'hanno tolto
0: Sì,
1: definitivamente, non sapevo questa
0: sì,
1: cosa
0: sì, sì, sì.
1: del violone, perfetto, quando se gliela dai, sono 200 euro, delicatissima. E
0: Esatto.
1: gliela molli là. Intanto è avuto un diluvio fuori, vabbè, così fuori dallo studio piove. Detto questo, cari amici, appunto, era una delle battute, cioè quelle delle cose che volevo parlare con te, era proprio dedicata alle banconote. Ma in realtà la cosa più che mi teneva un attimino più ci tenevo a parlare con te era il fattore dell'Odissea.
0: Posso dire una cosa?
1: Prego.
0: Non hai ancora parlato con nessuno,
1: Non ne ho
0: giusto?
1: ancora parlato con nessuno.
0: Telefonata ieri sera di Mauro e i suoi genitori. Mamma gli dice: sai cosa abbiamo fatto? E lui dice: oh, Dio, no, dici, siamo andati al cinema. Oh, e cosa siete andati a vedere? Ma noi già l'avevamo capito. L'Odissea.
1: Sono
0: C'è un piccolo particolare che vorrei mettere a conoscenza a vostro onore, del fatto che i genitori di Mauro siano due insegnanti di italiano. La mamma di Mauro, queste
1: Sì,
0: cose.
1: no, più che altro mio padre giustamente disse no, perché avendolo studiato e avendolo insegnato, avendolo letto e ce l'ha fatto leggere l'Odissea, l'Iliade, l'Eneide, tutte le scritture mitologiche ce l'hanno fatte leggere, uno perché mi piaceva, perché perché era

0: bello l'avventura, il fattore di dover solcare i mari, di combattere per la propria patria, per la propria terra, cioè era quello che un po' raccontavano le cose, no? E poi uno perché al tempo sì, era materia d'esame. Cioè, quando tu andavi a fare l'esame alcune volte di terza media, l'ho letto, mi ricordo alle medie, ma anche alle superiori, poteva essere materia di esame il tema, oppure domande sull'Ilia dell'Odissea, l'Eneide, o tutte. Noi siamo in una zona, per esempio, no? Che è la Campania, il Cilento, c'è Capo Palinuro. Palinuro fa parte la notte del mito. Fanno a Palinuro, fanno a Camerota e lì. È tutto scritto in questi libri della mitologia, wow. Il mito di Palinuro, il mito dello sbarco è menzionata in questi libri di mitologia greco-romana che ci sono, quindi figurati, pieno, ed è domanda d'esame. Mio padre giustamente vedendo, adesso io non so chi di voi è andato a vedere il film di Nolan, noi no. Sicuramente non lo andremo a vedere, e ha fatto notare appunto quelle cose, dice stravolge la storia, capisco che non puoi scrivere un intero libro, capisco tutto quanto, ma ne hanno fatti altri di film, devi per forza fare il Nolan di turno, capisco che sei il regista, però sai, quelli che vogliono poi stravolgere le cose, farle diventare un po' troppo
1: lo chiami in un altro modo,
0: lo chiami pirla, però esatto, però dai, sai quelli là che si fanno il nome
1: e poi si prendono il mito, tutte le leggende,
0: perché tanto io sono Nolan.
1: Libertà, licenze poetiche per fare qualsiasi
0: cosa. Brava, tanto io posso fare quello che mi pare. No, vecchio mio, no. Però, secondo un sondaggio fatto da
1: Professor
0: libreria,
1: Pino non approvate.
0: No, non ha approvato, quindi niente, gli erode aveva speso i soldi per un film bello. Allora dice che oltre, secondo questo sondaggio, dopo l'uscita, figurati, del film, tutti quanti, questo sondaggio dice che oltre 7 italiani su 10 sono stati bocciati sull'Odissea e sul mondo omerico. Quindi andiamo a vedere un po' quei falsi miti che spesso vengono detti, vengono inseriti all'interno e gli studenti ripetono. Perché così? Perché lo sente come il famoso ci sono cose che voi umani non avete mai potuto, sai, quelle frasi che poi si trasformano man mano e non sono più quelle reali. Esatto. Allora, falso, molti scrivono e continuano a dire che l'Odissea è stata scritta da Virgilio. No, è un poema attribuito a Omero. Okay, partiamo da questo concetto per quello che è la realtà storica. Altre cose, per esempio, molti italiani pensano, o studenti, non italiani, scusate, molti studenti pensano che Ulisse non riveli mai il suo nome a Polifemo. Invece no, lo rivela per orgoglio, promettendo a Polifemo di invocare la vendetta di Poseidone, che era il dio del mare, capito? Quindi, caro Poseidone, io sono Ulisse, per intenderci, no? Quello che era il suo principio. Poi, per esempio, Scilla e Cariddi, se tu vai a chiedere a chiunque, cosa sono Scilla e Cariddi? Ah, sono due isole.
1: Scilla, Cariddi... Puruddu, Franco.
0: No, quello è Aldo, Giovanni e Giacomo. Quindi Scilla e Cariddi sono due isole. Falso, no, in realtà nel poema sono due mostri marini che sono nello stretto di Messina. Ok, quindi nello stretto di Messina sono questi due mostri marini chiamati appunto Scilla e Cariddi. Infatti,
1: Salvini, non si può fare il ponte perché ci stanno Scilla e Cariddi.
0: Stanno Scilla e Cariddi. Allora, io direi ci ascoltiamo una canzone, perché te la voglio regalare prima di passare a quello che è il continuo di questa cosa. Però ero
1: molto
0: indeciso. Sì, ero indeciso su che cosa farti ascoltare, e io direi
1: mi sai che mi piacerebbe, quale mi piacerebbe?
0: No, la perché non ce l'ho perché già so che non hai già detto la nuova
1: quella di Alan Jackson,
0: non ce l'ho,
1: me l'hai fatta ascoltare l'altro giorno,
0: ma
1: Alan Person Il cantante country.
0: Alan Jackson, qual è canzone nuova? Non
1: quella
0: c'è, non
1: nuova.
0: C'è, non c'è, la devo
1: cercare.
0: Me
1: tutti...
0: lo devi dire prima così le cerco, perché mentre stiamo
1: che,
0: parlando...
1: Quelli che si mettono tutti in fila.
0: Sì, sì, ti regalo le coreane, tieni, tieni, ti regalo le coreane.

0: Loro sono le Baby Monster e questa è la versione al femminile dei BTS, che sono il gruppo maschile, il gruppo di appunto di boy, la boy band. Loro sono le Spice Girl sudcoreane.
1: Noi li chiamiamo Baby Monster, ma loro si fanno chiamare Baemon.
0: Baemon, ok.
1: Vabbè, nata a Seoul nel 2023.
0: Una pesa, ok. Sono giovani, giovanissime praticamente.
1: Sì, sono tantissime.
0: E hanno la faccia di quelle che sono le bulle dei film, no? Hanno veramente la faccia delle bullette. Ben ritrovati, cari amici. Abbiamo pochissimo tempo, giusto per. Stiamo parlando andiamo avanti. Allora, quindi Scilla e Caridi erano rimasti, che non sono due isole, ma sono due mostri marini dello stretto di Messina. Poi Penelope lavorava, dice Penelope lavorava a maglia.
1: Gli è venuto un accento strano.
0: Sì, è perché è sempre così. No, Penelope, sì, perché si dice no, perché sai, per abbreviare, Penelope lavorava a maglia. In realtà lei tesse al telaio il sudario destinato all'Aerte, disfacendolo ogni notte.
1: L'Aerte è il figlio
0: Perché sennò lei si sarebbe dovuta sposare, poi ovviamente non andando, sai, quindi lei lo sfila in modo tale che non, lei dice, quando finirai di tessere quella tela,
1: io sposerò.
0: Esatto, quindi quello è. Poi, Circe e Calipso sono la stessa figura. Questo spesso lo dicono, ma Circe e Calipso sono la stessa figura. Daniel San. Proprio c'era Karate Kid l'altra sera, il primo film che abbiamo visto giapponese, che almeno io ho visto nella mia vita, ma è il 2 però, nel senso quando lui va a Okinawa, nel suo paese di origine, di Okinawa, e questo era un grande maestro Miyagi. Quindi Circe sono due cose separate. Circe trasforma i compagni di Ulisse in maiali, ok? Calipso, magna Grecia, più o meno. Calipso invece trattiene Ulisse sulla sua isola per 7 anni, per quello che lui perde così tanto tempo e non arriva mai più. Poi Telemaco. Telemaco è un bambino per tutta la storia. Telemaco resta bambino, no. È un giovane, poi adulto, che parte in cerca del padre, combattendo poi al suo fianco contro i Proci, ok? Contro i Proci. Poi, falso ancora, e il 72% degli italiani lo ha sbagliato, praticamente Ulisse trascorre 20 anni navigando e combattendo i mostri. Lui combatté 10 anni nella guerra di Troia, dopodiché è passato circa 8 anni fermo tra Calipso e Circe, che gli hanno rotto,
1: prima
0: i maiali, e poi mi fermi sull'isola, e poi e metti le gambe, Circe e Calipso avete rotto le scatole. Poi il 76% degli italiani, degli studenti, pensa che il cavallo di Troia è una scena centrale dell'Iliade e dell'Odissea. Daniel San, è raccontato nel dettaglio nell'Eneide. Quindi viene lanciato, sì, nelle altre due, ma è l'Eneide che racconta poi del cavallo di Troia. Poi il 79% degli italiani pensa che Ulisse viaggia per esplorare nuovi mondi. Così.
1: Andare
0: Magellano. Il suo unico obiettivo è tornare a Itaca da Penelope. Una cosa, volevo andare a casa da mia moglie e lo voglio andare a fare.
1: La cena sei fredda.
0: Esatto. Poi il 91% degli italiani pensa che le sirene siano donne con la coda di pesce, e invece sono creature metà donna e metà uccello, cari amici. E con questo siamo giunti al termine dei miti da sfatare sull'Odissea, su quello che è il mondo di questo bellissimo film. Siamo giunti anche al termine, ci vediamo tra poco con l'almanacco. E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: va a ballare. A ballare Boy George, nessuno, cioè fenomeno. Ecco, bravo.
1: Anch'io come lui non so ballare.
0: Ma lui ha tutto un suo modo, che era il modo degli anni, lo stile degli anni Ottanta, che l'abbiamo visto molto spesso da un sacco di anche di. Di artisti italiani, no? Se vedevi giù. Russo con le gambe chiuse,
1: non sono
0: andiamo a fare l'almanacco come si distrae la nostra farfalla. Simona, perché esatto, lei c'era una serie TV dove c'era una delle protagoniste che era una hippie, una hippie fantasma morta dentro
1: ghost,
0: esatto, e questa che praticamente si era fatta di troppi acidi e quindi da che parlava, ciao come stai, tutto bene, con una farfalla e se ne andava, così è bene. Probabilmente oggi in quello che abbiamo mangiato c'era qualche cosa troppo pesante.
1: No, io stasera a cena mi mangerò una granita al limone,
0: brava, digestiva, sì. Sciogliente soprattutto, perché
1: ma di quelle fatte, l'ho fatta io, la granita, sì, ragazzi, è una sciocchezza, ragazzi, farla, però l'ho dovuta fare, l'ho fatta io con i limoni qui della costiera.
0: Mamma, che meraviglia. Detto questo, possiamo partire, eh? Signore e signori, applausi scroscianti del cielo per lei, per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, da Mauro Caputi, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, cari amici, e quindi adesso è giunto il momento di aprire ufficialmente quello che è l'almanacco del giorno dopo. Sapete che l'almanacco del giorno dopo, se no, mercoledì, no, di giovedì,

0: così, quando vedete, se l'avete pronto, ok? Quindi si può fare. Ma adesso, come di consueto, apriamo l'almanacco. Signore e signori, noi amiamo affrontare il contro e il logorio della vita moderna. Noi affrontiamo la giornata in un solo modo. Perché ci vuole, cioè iniziare la giornata con
1: passo lento ma violento e me passa lo sgomento.
0: Ti aiuta, cioè io adesso la mattina quando esco con i cani per aprire la mattinata, per eccetera, io mentre cammino penso: questo, cioè la mia mente fa questo.
2: Lento ma violento.
0: Cioè la mente fa bunz, bunz, bunz. E non lo so, e poi.
1: E ne passa lo sgomento.
2: Meglio la mattina o la sera? Questa musica? Non so se è meglio la mattina o la sera, sai?
0: Beh, non dipende da te, dipende dalla mia mente, cioè non è che ci posso fare nulla.
2: Vabbè, sempre meglio che cantare le canzoni di coreane.
0: Beh, tanto domani mattina come sveglia per tutta la settimana, io adesso ho deciso che come sveglia metterò Ignari Anniga, Ignari Anniga,
2: Ignari. Il mio compleanno è stato lunedì, ma lo sarà per tutta la settimana.
0: Per tutta la settimana, se non
2: potete
0: ci avete seguito
2: scegliere.
0: Nelle...
2: Che cosa vuoi di regalo di compleanno? Allora tutta io voglio tutta la settimana mio compleanno.
0: 1500 euro di ristorante in giro, come niente
2: fosse. Ci piace beve.
0: Allora, un caro oloroso. Ben ritrovati a tutti i nostri.
2: Siamo andati a mangiare coreano e come fanno in Corea abbiamo preso la piccola tazzina di questo non so di cosa fosse, però sapevo
0: era un sake, un vino di riso,
2: esatto,
0: gradazione 20 gradi.
2: Secondo me,
0: io ho detto mi dà un bicchiere,
2: secondo me è una bugia,
0: capito? Quello mi dà un bicchiere, no, è una bugia, andate a casa stesi morti defunti. E dico 20 gradi, mi dà un bicchiere, no signore, bicchierino piccolo bicchierino, non è piccolo, 3,50 euro, me devi dare il calice, no piccolino, mazza una botta.
2: Insomma, si prende in questo modo, si mette la manina sotto e si accompagna in questo modo, si vede. Troppo bene. Insomma, questo è il primo, poi andremo a mangiare messicano.
0: Il romanticismo, aspetta, allora possiamo andare, iniziamo. Quindi oggi è il 30 luglio 2026. Sono passati esattamente 3 giorni dal compleanno di Simona a Monaco, ma siccome dura tutta la settimana, fate i cazzi vostri. E la chiesa celebra San Pietro Crisologo, vescovo e dottore.
2: Cos'è
0: della
2: un
0: chiesa?
2: Crisologo?
0: Ma fatti i fatti tuoi, perché mi fai sempre domande assurde e strane tu. Avanti. Noto per la sua straordinaria eloquenza e saggezza. Il sole sorgerà alle ore 5:56 e illuminerà il nostro pomeriggio fino al tramonto alle ore 20:34.
2: Stiamo scendendo,
0: Eh certo, normale, adesso man mano che arriviamo a metà anno, a Ferragosto, dove tutti fanno festeggiamo, tutti contenti.
2: Farà buio
0: come...
2: alle 5.
0: Esatto, farà sempre buio prima. Quindi, quindi abbiamo detto alle 20:34 ci abbiamo. Ma ora... è giunto il momento di scoprire cosa accadde il 30 luglio nella storia. Il 30 luglio richiama alla memoria grandi imprese scientifiche e culturali. Nel 1971 Apollo 15 posava il modulo lunare Falcon sulla superficie della Luna. Segna la quarta missione di un allunaggio umano e la prima dotata del celebre Lunar Roving Vehicle. In campo culturale invece nel 2003 uscì dalle catene di montaggio di Puebla in Messico l'ultimo esemplare, no, dello storico maggiolino Volkswagen.
2: Me lo ricordo.
0: Sì, esatto. Chiudendo un'epopea automobilistica durata oltre 60 anni. Ebbene sì, cari amici, purtroppo non era una DeLorean, sarebbe stato carino, avevano già fatto un fisso con un maggiolino, per quello non poteva essere un maggiolino.
2: Non è Herbie.
0: Herbie, il maggiolino tutto matto. Diamo nomi come
2: a caso. A voi dispiace.
0: No, perché mai? Bene.
2: Per la rubrica Natura e Orto,
0: sì,
2: in questo spazio dedicato al verde parliamo dell'origano.
0: No. Lo sapevo io, infatti te lo stavo per dire, ma mi hai scippato il fogliettino. No. Che a lei non piace.
2: No, in anche realtà.
0: Posso garantire l'origano buono, quello mi campagnolo.
2: No, quello a noi ci hanno regalato quello proprio pugliese, buono buono. No, il problema non è che non mi piace. No. Mi si ripropone.
0: Mi si ripropone.
2: È bruttissima. Sì, posso veramente mangiare un bue muschiato, ma se c'è un po' di origano, mi si ripropone l'origano. Tra le piante aromatiche più amate della macchia mediterranea.
0: Certo.
2: L'origano predilige il sole pieno e si adatta benissimo anche ai terreni più aridi e sassosi. In questo periodo di fioritura estiva raccogliete i rametti con i fiori e sistemateli a testa in giù in un luogo ombroso e ben ventilato. Una volta essiccato, l'origano manterrà intatto il profumo intenso per moltissimi mesi. Andate a comprarlo e fate prima.
0: Beh, sì, però io, per esempio, uno dei ricordi di nonna che ho, quando andavamo ad Alfano da zio Tommasino, che ci dava l'origano, e nonna aprivi l'armadio, perché non è, cioè, noi abbiamo una piccola dispensa, no? Noi abbiamo un armadietto, cioè un'anta della cucina dove ci sono
2: cose.
0: Le cose dell'olio, giusto?
2: Ah, a proposito, il pacco che è venuto da su?
0: Dopo te lo dico, magia, io perché io stiamo a casa, mia nonna aveva fuori, tipo sul balcone, tu immagina di mettere un armadio, quelli da vestiti a ripiani fuori al balcone, ok, e dentro c'era tutte le cose, olio, origano, sottoli, sottosali, sottaceti, tutta la dispensa sotto qualche cosa era lì dentro. Quindi origa, tu aprivi sta dispensa, le alici, c'era il piano delle alici, del tonno, delle
2: profumo del Mediterraneo, pam!
0: Bam! Ti entrava e tu aprivi questo armadio che era tutto inzevato di olio, perché giustamente, cioè nel senso, se perde l'olio, e quindi avevi il basilico appeso, l'aglio appeso, le classiche osterie che trovi, no? Sai che trovi, ti appendono.
2: È molto affascinante. Quello
0: era tutto vero. Prego.
2: E come nessuno sia mai morto di botolino all'epoca, ma in quest'epoca sì, è tutto un mistero.
0: Perché è tutta roba
2: per la
0: naturale.
2: Tavola di questo giovedì vi proponiamo una ricetta ricca di profumi mediterranei. Caponata leggera di melanzane, dolci, campane.
0: Quelle che fai tu.
2: Sì, sedano, capperi e pinoli.
0: Ma allora,
2: profumata con origano fresco e un tocco di aceto di mele.
0: Ma quelle che fai tu.
2: Un contorno o piatto unico,
0: ma
2: ricco
0: quelle
2: di
0: gusto, che fai tu.
2: Perfetto da servire a temperatura ambiente con buon pane casereccio tostato.
0: Che fai tu. No, non lo fai.
2: Posso fare il pane?
0: Lei ogni tanto si sveglia, faccio il pane.
2: Io credo che fare il pane sia una delle cose più romantiche
0: che...
2: in assoluto,
0: sì,
2: bellissimo.
0: È vero. Bene, questa la caponatina mi piace. Allora, prima abbiamo sentito le ragazze, quindi le giovani donzelle sudcoreane, giustamente i primi sudcoreani a diventare super famosi, tutte impazziscono per loro, sono i BTS, ve li facciamo ascoltare adesso.

0: È la prima volta che li vedi?
1: Sì. Ma sai, posso dirti una cosa a livello proprio personale? Sono tutti carini, sono tutti molto carini. Però mi dà molto fastidio questi video dove loro fanno sempre i belli e dannati. Ma ha stufato parecchio. Ma stufato. Poi invece alla fine del video fanno vedere dietro le quinte,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Sorridono e si divertono, ma
0: beh, è un po', deve essere un po' quello stile, c'è, cioè, anche i nostri, ma anche i nostri, no, però
1: ma noi non abbiamo più boy band.
0: No, poi beh, però in generale i nostri cantanti, per qualche motivo, vedi, loro sono sempre elegantissimi.
1: Stupendo.
0: Credo, cioè, e i nostri devono essere sempre vestiti a zamammaro.
1: Posso far notare una cosa davvero?
0: Sì,
1: che certo. Anche nei K-drama, come abbiamo visto adesso, prima le ragazze, adesso i ragazzi sono vestiti benissimo,
0: da paura,
1: alta, proprio alta sartoria, ma anche nei K-drama il maschio è sempre vestito benissimo, l'uomo, mentre la donna, io non mi capacito,
0: è
1: vestita,
0: vero,
1: sempre come una rincoglionita.
0: No, allora, però attenzione, perché anche quello che stiamo vedendo ultimamente lui lo dà bene. E solitamente nei K-drama c'è sempre la storia alla Jennifer Lopez, dove c'è la poveretta che si innamora del riccone.
1: Sì,
0: il
1: ma anche
0: riccone è sempre vestito super
1: però
0: figo.
1: Anche quando, anche quando c'è l'ereditiera, che è lei quella ricca, e lui di solito non è povero, è o uno medico, ma non ricco, piuttosto un ragazzo che fa una professione normalissima, un avvocato, senza puntare per forza sul denaro, ma anche quando lei è una super mega ereditiera, wow, è raro che siano vestite, sai, la giudice, che ti ricordi che l'abbiamo,
0: sì,
1: vista, la giudice, lei era sempre vestita molto bene, ma sempre molto, sono tutte molto austere, se ci fate caso, nessuna è scostumata, nessuna ha minigonne, o se le ha però ha le calzette, è tutto un po' particolare, però non possiamo dire che su quanti film abbiamo già visto, 6-7 serie televisive, cioè la maggior parte sono vestite come delle poverette,
0: allora,
1: come Heidi a Francoforte,
0: perché
1: sono vestite.
0: Ti dico, alcune, vedi, rappresentano un certo livello sociale, altre invece erano comunque vestite bene, avevano vestiti alla moda, avevano tutte le varie scarpe, poi si vai a capire anche in che anno, esatto, in che anno hanno girato quei film. Il completo maschile, quello è ovviamente, le mode femminili andavano a muoversi,
1: sì,
0: poi
1: però la
0: parlando,
1: maggior parte sembrava,
0: eh sì, perché facevano la signa, la sciura, che cammina con i savatei, il grembiulino, le calze,
1: che cosa,
0: eccetera,
1: orrenda, le ciabatte coreane, però.
0: Va bene, veniamo a noi che manca poco, quindi comunque sia, sì, gli uomini sono sempre ben vestite, le scarpe che abbiamo visto nelle Baby Monster carinissime, sempre devono sempre far vedere questo, hanno sempre questa vocina, questo modo di tutto delicatino,
1: l'occhito,
0: brava. Il mio amore Lochito, bene, così le piace, quello è, però avevano delle scarpe orrende che poi si mettono anche le italiane per copiare queste, va bene, allora dove eravamo arrivati? Ah certo, giusto, oggi sì,
1: le
0: che
1: stelle.
0: Siamo felici, le stelle,
1: è vero.
0: Sì, allora guardiamo insieme cosa ci riservano gli astri per questo giovedì. La luna prosegue il suo cammino nel segno dinamico dell'acquario, e il suo prosegue, quindi era già quello, favorendo il dialogo e i progetti di gruppo. Il segno al vertice di oggi è, rullo di tamburi,
1: il leone.
0: No, la bilancia, cioè
1: ancora
0: io, sì, adesso sempre io.
1: Ma non è il tuo mese?
0: No, io sono ascendente. Armonia e grandi capacità comunicative vi permettono di risolvere ogni accordo. Delicatissimo, 200 euro, vai. Mentre molto bene, però dice molto bene,
1: non
0: ci sta.
1: Non più, è un altro tranello.
0: No, non è un tranello, perché è molto bene per il Gemelli, che è l'altro mio segno, quindi non è che ti voglio per forza fare il tranello, ci mancherebbe.
1: Non ho capito, ma è il mio, cioè dal 27 luglio in poi gli astri dovrebbero dare un occhio, cioè dovrei essere anche benedetta dal Signore.
0: Esatto, infatti le ottime notizie arrivano proprio perché al terzo posto arrivano per il
1: leone.
0: Leone, per il leone.
1: Davvero?
0: No, era per il sagittario, ma ti dico per il leone, così
1: ma
0: sei
1: perché?
0: Contento.
1: Ma sei...
0: Era per il leone, sostenuto da uno slancio vitale e contagioso che ho tanta voglia di novità. Fammi vedere lo slancio di novità. Fammelo vedere lo slancio contagioso. Fammi vedere. Ecco, va bene, detto questo, cari amici, la frase del giorno è: non importa se sei leone, l'importante è che ti accontenti di essere qualsiasi
1: altra cosa.
0: Già che va bene. Le parole giuste pronunciate al momento giusto e opportuno sono come mele d'oro in cestini d'argento. Bellissima queste cose. Applausi ancora scroscianti dal cielo per la bellezza di Simona Monaco. Grazie a lei. Da Mauro Caputi è tutto. Ci vediamo domani sempre qui su Next Un Channel Storia Roma 56. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
1: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con Marc Marquez in grandissima forma, con Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida. Idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti al 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. E poi voglio parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messo in confronto a ciò che ha fatto aprire nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un problema, dei problemi, Alex Marquez, comunque al suo valore, è un 2 volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi, detta legge, bisogna vedere. Adesso ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto nome
2: Il
1: l'altro
2: prossimo è
1: giorno.
2: sicuramente Aprilia, Porro, perché su Silverstone tu sai perfettamente che.
1: Esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
0: Sì,
1: alcuni
0: ma infatti.
1: circuiti, dire che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
0: Certo.
1: che possono portare da qui a Valencia.
0: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, cioè di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
2: No.
0: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure un momento negativo può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez era fatto, non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripete, si è trovato anche Marquez in casa, che magari non si aspettava, sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, ricordate, e tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne vende perché tanto va via. E ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui i fenomeni ce ne parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Prima Costa. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno la prossima stagione. Però non è nato fenomeno, questo
0: No, non è
2: dispiace
0: un
2: dirlo.
0: fenomeno, ma penso come te,
2: Dispiace
0: penso
2: dirlo.
0: come te. Annuiva Federico, poi non so
1: Sono
0: Filippo, è stato intervenito, come voleva, Annuiva Federico però.
1: d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche di questo parlato un tema in precedenza, sì. Cioè, l'abbiamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco, sì, a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente, però l'avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi in termini, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la tua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da GP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere dai dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, si tiene il fisico e lo switch che riesce a fare la testa. Se riesce a fare questo switch, a presentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, sono convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marc?
3: Ma no, secondo me sono d'accordo con Federico e con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro che entri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato il mondiale anche l'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche in italiano abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fredda di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella di rete, quindi però adesso abbiamo questa parte.
0: Poi siamo, perché c'è una curiosità dopo su questa squadra da quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
3: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello
0: carico,
3: così come gli altri, perché sono tutti passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia, e vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
4: Sì. Ma io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo anche
4: dovrà fare il pitch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
5: Siamo d'accordo. Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo noi stiamo parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
0: Chi metti dentro nella mischia?
5: Ma io ho detto, il DJ lo metto outsider sicuro.
0: Io non riesco a mettere Di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete.
5: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
0: Ma mai detto niente.
5: Detto tutto praticamente, non più dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato. Poi lì, terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche augura. Ci metto anche augura. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo, scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte. Mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse il prossimo sa.
1: Sì.
5: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
0: Ma è sempre fresco alla fine, ragazzi.
5: È sempre fresco, ma quello, ma me l'ha detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
0: Ma pure la palestra un'ora, scusa, non la fa una.
5: Ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male li ho visti tutti e sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
0: E poi è regolare, Carlo, molto bene. Una grande regolarità, c'è una grande regolarità.
5: Pure. Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui primi, all'inizio è uno di quelli, poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi. Parte di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore, quindi io li metterei questi dentro ancora.
0: Allora guardate,
5: con un po' di distanza, ma non tanto.
0: Tante osservazioni le giro. Filippo, per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca 3 giorni, Aragon, Philip Island e Valencia.
3: Sì, secondo me è un po' di più jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che moto sono sullo stesso piano. Marche sarà anche l'unico che faccia andare avanti una Honda che con gli altri va dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche la Baton che sarebbe davanti.
1: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di Lodi davvero che può cambiare moto e essere sempre a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro, in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente, sono d'accordo.
3: Penso anch'io.
1: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento. E Filippo sa, perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come si può dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima, e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo ovviamente al concetto delle riviste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero il, come dire, l'outsider numero uno, della, come dire, l'underdog numero uno nella lotta.
3: Sì, anche perché lui l'ha perso il Mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato
0: entrambe le situazioni.
3: È una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
0: Assolutamente.
3: Ovviamente un bel cavallo anche lui.
0: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi, ecco, forse ce la facciamo. Vediamo,
4: sì, anche perché, Marco, scusami, è pure il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri di questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica,

0: interna tra CAUS Aprilio Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
1: Certo.
0: continuità fino a stagione, perché poi questo è un altro discorso che su modo
1: Se gliela
0: fare.
1: danno questa anche comunità, fatemi fare un po' la cara, un po' cattivo.
0: Sì, io rimango sul banco in generale, però hai sentito lui il
1: No,
0: tutto.
1: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma non, da molti è stata definita una cosa eccessiva. Voglio fare un giro voi che cosa ne. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la
0: C'è
1: facciamo.
0: una connessione che ha
1: Carlo,
0: schifo.
1: Carlo, Carlo, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
0: Scusate
1: Carlo.
0: ragazzi, ma una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo,
0: Scusate.
1: abbiamo parlato un po' di Ogura, qui non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva. C'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Rozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto calcio, non so, basket, l'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di azione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente difficile gestione dal punto di vista della tensione. E devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, è
1: Giusto,
2: stata giusta, anche
1: giusto.
2: perché dà un esempio che è
1: Agli altri.
2: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vai, vado da Filippo. Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi, pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe riuscito. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno, e quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25
1: Certo,
3: punti.
1: certo.
2: Beh, Demo,
1: Certo.
2: posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai, vai. Poi
2: Secondo
1: sento Carlo e Alessandro e
2: me, e
1: Carlo.
2: poi
1: Vai,
2: vi
1: vai,
2: lascio la
1: ok?
2: parola, scusate. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Anche quello è
1: Sì.
2: un esempio, ripeto, probabilmente lui conosciamo tutti Marco che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
1: Certo,
2: questa situazione, una
1: certo,
2: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti è stato bravo, comunque ha capito l'errore, giustamente.
1: Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari.

0: poteva essere benissimo penalizzato sotto una forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una forma promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto dei piloti, però in questa maniera andare comunque a punire tra virgolette il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: mi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
0: quindi abilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi,
0: infatti
1: penso che sia stato
0: la squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: no, no, no, benissimo.
2: Beh,
1: Carlo,
2: comunque,
1: chi ti
2: scusa
1: era?
2: Alessandro,
1: La sentenza la tu.
2: sono di
1: Ma
2: Federazione
3: guarda,
2: Italiana, come
3: io
2: successe anni
3: capisco.
2: fa,
3: Ah,
2: nella mia
3: scusa.
2: gara, che un direttore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce contando di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai un'inchiata, come quello che ammazza, non devo ammazzare nessuno.
4: No, anche perché
2: E poi.
4: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione,
1: Sì, poi fatemi mettere Carlo.
4: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari sui servizi sociali e quant'altro, gli fai male,
1: E
4: passami il
1: anche la
4: termine,
1: multa gli fa
4: fai
1: niente.
4: capire.
1: Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai,
4: Esatto.
1: ragazzi, ma
4: Però
1: si mette.
4: lì torniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio. Non
1: Vai, Carlo, la
3: no,
1: tua
3: ma
1: sentenza.
3: figurati, no, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, scusa, una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore ha fatto l'Aprilia, ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica arriva tardi, non arrivava dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta con Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo
3: Sì,
1: su
3: e
1: quello.
3: non avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa.
4: Sta,
1: Avrebbe
4: sta,
1: avuto un
4: sta.
1: impatto sicuramente più forte.
3: Certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, salinano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi
4: Quello che diceva Filippo, cioè, ci sta 10 ore sotto il sole a 40
3: Ma
4: gradi
3: scherzo, una roba
4: con un
3: matti, ha
4: panino
3: ragione.
4: e quattro, come dire, 4 pacche sulle spalle.
3: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
3: Assolutamente, no, no, ma assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
3: No,
0: essere.
3: io ho fatto solo un discorso sportivo-politico
0: Di
3: che
0: sportiva
3: avrei
0: politica, esatto.
3: fatto come
0: E
3: team manager, capito? Tutto
0: su
3: lì.
0: questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere
3: Eh sì,
0: in questi
3: eh
0: casi,
3: sì,
0: no? Certo.
3: eh sì,
0: Però sotto il
3: eh sì.
0: profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato lì,
3: Assolutamente.
0: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione, però non cambiava nulla
3: Sì,
0: nella
3: perché poi
0: sostanza.
3: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. in una partenza al Mugello.

0: Capirossi sbandò e buttò giù Luke, che buttò giù due o tre persone. Oh, squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzeki. Se la tiene, gli va bene che gliel'ha andata una sola, da
1: Eh
0: terra a
1: sì,
0: me, va bene così.
1: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi
1: Carlo,
0: ti posso parlare io
1: vai.
0: perché ieri ho parlato con Peter, Fabrizio e tutti per altri motivi e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi, ma parlare di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello, però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella. Non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci ha ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto e quindi diciamo tanto questo per dire le cose come stanno e secondo devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti. Ma se non prendono un responsabile del reparto corso tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, mesi fa, però sì, dimmi se sbaglio, no?
1: Sì,
0: E
1: vero.
0: però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corso tecnico. Boh.
1: Ma
0: Tu
1: il
0: chiedi al
1: problema
0: direttore di
1: poi.
0: Motosprint che è
1: No,
0: più informato di
1: aggiungo
0: me.
1: questo. Aggiungo,
0: Conosco
1: direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione della
0: per
1: per
0: aprirli.
1: aprire, devono
0: Per aprirli,
1: avere
0: sì.
1: l'autorizzazione.
0: Alla fine, secondo me, li faranno aprire, anche perché Certo.
1: stiamo arrivando
0: Per la
1: alla fine.
0: sicurezza,
1: Uno, per la
0: certo.
1: sicurezza. Due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi, due, non è un competitor per la vittoria mondiale.
0: Ah,
1: Quindi,
0: ecco. No, ecco, chiaro.
1: quello è già un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me, anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
1: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è
0: Chiarissimo.
1: una mia idea,
0: Sì.
1: evidentemente poi lo faranno fare.
0: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Vedo che annoivi.
2: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.

0: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
1: Ma sì. Sta solo incazzare Pedro Acosta.
0: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
1: Quello sì.
0: è abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
1: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il profilo politico, la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va
0: Sì.
1: poi a toccare, effettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
0: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo da Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Le riporto a volo, un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente anche, se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo,
1: Ah
0: perché mi è
1: beh, tu.
0: sembrata proprio vai, vai, vai, vai, vai, vai, Filippo, vai, poi vengo da
1: Sì.
0: vai,
1: Vai, vai,
0: vai,
1: Carlo. Vai tu, vai tu.
0: vai, vai, vai.
1: Io voglio dire, io francamente, Mauro, un mio caro amico, grazie, figurati, l'ho visto crescere, Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco. L'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, per farci ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci torno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi, non puoi fare dei discorsi di questo genere. Cioè, stare attenti, sia da una parte che
0: Però Carlo,
1: dall'altra.
0: perdonami Carlo,
1: Sì,
0: Bagnaia l'anno scorso ha
1: dimmi.
0: martellato a Ducati dall'inizio, li ha
1: Benissimo, lo
0: martellati e
1: benissimo, tu, lo so. Allora tu prendi in
0: ci ha
1: disparte l'anno
0: martellato pure a noi
1: scorso.
0: perché crea un clima dove si diceva che
1: E
0: praticamente la
1: certo.
0: Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si
1: Ma
0: fa a sostenere una cosa del
1: allora,
0: genere, dai?
1: io ti do ragione. Però, scusa, io ho fatto il direttore sportivo responsabile di azienda. Dopo di gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè, ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ci
0: Questo è
1: sono gli
0: vero.
1: strumenti per non. Ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare. Ragazzi, Paolo Ciabatti, Orozzi lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari chissà ce li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
0: Sì,
1: ognuno
0: io
1: fa il suo.
0: concordo,
1: Filippo, sei
0: concordo con
1: d'accordo
0: te,
1: anche tu?
0: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, insomma, parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo. Ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa. E come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente lo gestiva in un altro modo. È vero, gente di tanta esperienza, Ciabatti era Superbike, lei aveva fatto di tutto, quindi.

0: È un uomo con tanta, tanta esperienza, così come ti ha tra i manager, per di Dio.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista. Quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
3: certo.
2: è un modo di discutere e fare un po' di cronaca.
3: Di cinema,
1: però,
2: di cinema anche, sì.
1: Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso. Era
3: infastidiva roba, tutti, eh.
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè,
3: d'accordissimo, quello d'accordissimo.
0: Sì, sì.
3: Secondo me è per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Garini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito un'esperienza. Adesso,
1: sì, sì, sì.
3: Questo è quello che dico io. Poi,
1: c'è una domanda per te.
2: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se i cinque di diversa esperienza naturalmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, no? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in una maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 è uguale alla GP24?
3: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
3: No, attenzione, 23 o 24? 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: No, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, l'ho perso la Ducati, è uguale.
3: Ma io penso la Ducati. No, la miglior Ducati è la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, Gianto, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Qui vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
3: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Ha guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa? Sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andare in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
3: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme a Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team,
1: sì.
3: Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo avevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, nemmeno con quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrossi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
4: Curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano completamente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione del mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, devi dimostrare. Però ovviamente dalla sua ha l'esperienza, avrà l'esperienza. vorrei, ecco, questa domanda, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
0: Sì. Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez, entrare in Ducati come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio perno e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
4: Sono pronto.
2: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione dalla sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostra più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
2: Sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, per tirare fuori il massimo da questa
1: moto. Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di vincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, con la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questi dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Vabbè. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare una evidenziazione?
3: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha accentuato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok, all'interno del box Aprilia.
1: Basta che non sa menta, perché se comincia a lamentarsi,
4: quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
3: Filippo ha rotto con tutti lui, anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai idea. Io so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me è un martello, per me lo martella. Io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o no e ci salutiamo. Rossi, Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
0: Sì, la penso come Federico, è il più forte, è però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino a Biaggi, a Stoner, a Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Bernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice poi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino...
1: Ha mandato i giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi puoi dirlo.

0: sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per... Non lo è, Biagi.
2: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo avete già detto tutti quanti. Forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner. E forse lì forse potevo dare una risposta. Ma sappiamo.
1: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensa sì, no. Questo, però il bello
3: no. Assolutamente no.
4: Da quell'infortunio vince il mondiale con questa gente, con queste moto, con questi con 22
0: gare.
1: No, sono d'accordo, Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie.
3: Grazie a voi. Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie, ciao, ragazzi. Al direttore Federico Porrozzi, direttore di Motosport. Grazie, Federico.
3: Grazie a voi.
1: Ciao, Fede. A presto, Filippo. Un abbraccio a te.
5: Ciao, grazie.
1: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
2: grazie
1: un piacere.
2: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
3: Bravissimo. Ciao, Ale.
1: Grazie ancora.
3: Ciao a tutti.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva. Su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana, insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vogliamo anche una notizia di mercato dell'ultima ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troy, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente a quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus, pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni, con più oneri vari o comunque bonus, fino ad arrivare quasi a una cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo accanto. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore. Diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri comunque alla Roma dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' recap di tutto quello che è successo, le tue sensazioni e impressioni direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè, non c'è vergogna, hai capito? Cioè, il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto, da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine è quello che dice Malagò, ma avete visto, alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma

0: come se il nostro paese è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice del calcio, perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico. Poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma, e abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Ranieri di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
0: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
0: Cioè, arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia, eccetera, eccetera. Ma non succede niente. Cioè, Malagò è sempre lì. Uno che non sente, dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente, e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare, non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto, eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità, sicuramente Malagò non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi. Ti chiedo, chi è che decide davvero l'uomo della nazionale? Perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi. Poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio avere sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre a confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
0: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto, c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero, non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di fan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso le cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
1: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva, direttore. Tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla, e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e si avrà la forza di rialzarsi. Peraltro, aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
0: Ma questo schifo l'avevamo già visto con la FIFA, no?
1: Tra l'altro, sì.
0: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria